0: musica e notizie.
1: Vivere bene, un viaggio nel mondo del benessere.
2: Bentrovati da Nadia Sessa. Con le belle giornate di sole, con le vacanze già iniziate per molti, passare del tempo di qualità con i nostri amici a quattro zampe può essere non solo divertente, ma anche antistress. Secondo due studi condotti dall'Università di Washington negli Stati Uniti e l'Università di Ottawa in Canada, gli animali domestici aiutano bambini e adulti con gravi problemi di salute e persino disabilità. In particolare, secondo la ricerca americana, accarezzare un cane o un gatto per 10 minuti al giorno riduce il cortisolo nel sangue, che è l'ormone dello stress. Per far divertire il nostro cane possono essere molto utili i giochi, ma se non vogliamo comprarli in negozi specializzati, possiamo anche farli con oggetti che abbiamo a casa e addirittura contribuire al riciclo creativo. Un animale circondato da stimoli idonei è più attivo, sviluppa una maggiore intelligenza rispetto ad uno che si annoia tutto il giorno e sarà anche più bravo ed educato. Cominciamo quindi da una bottiglia di plastica. Prendiamone una classica da 1,5 litri e pratichiamo sul lato un foro leggermente più grande di un croccantino. Quindi riempiamo la bottiglia con una moderata quantità di quelli preferiti dal nostro cane, che in questo modo si intratterrà ore nella cercare di tirare fuori quanto più cibo possibile dalla bottiglia. Questo gioco è consigliato però in particolare per cani di piccola e media taglia. Passiamo a vecchi calzini o tessuto. Se al vostro cucciolo piace mordicchiare, un'idea è mettere 3 o 4 vecchi calzini all'interno di un altro calzino o uno straccio, da chiudere poi con un nodo. Il cane tenderà a giocarci anche quando è solo, dimenticando il resto degli oggetti masticabili. Ci sono poi i giochi di attivazione mentale che stimolano nel cane la capacità di risolvere in maniera autonoma un problema. Se ci riesce, può avere una ricompensa, un croccantino nascosto nel gioco stesso oppure un gesto di affetto dal suo padrone. Queste attività aumentano la capacità di autocontrollo e concentrazione. Posizioniamo 3 o 4 contenitori o bacinelle capovolte sotto ad alcune, nascondete dei croccantini o uno snack appetitoso. Il vostro pelosetto, sentendo l'odore, cercherà di capovolgere le scodelle per addentare l'ambito premio. Ricordate che se invece sono trascorsi tanti minuti dall'inizio del gioco e il cane non è ancora riuscito a trovare una soluzione, è meglio interrompere il passatempo per non farlo sentire frustrato e magari farne uno più semplice e più adatto a lui. I miei consigli terminano qui e io voglio salutarvi con le parole di Fabrizio Caramagna. Un cane sa ascoltare e sa persino leggere. Non i libri, quelli sono capaci tutti, tranne lui. Il cane sa leggere il cuore dell'uomo.
1: Vivere bene, un viaggio nel mondo del benessere.

0: Podcast. Musica e notizie.
1: Rumors, i personaggi più chiacchierati della settimana.
2: Ben trovati con i pettegolezzi più piccanti degli ultimi 7 giorni. Siamo in piena estate, ma il mondo del gossip è già oltre. Ilary Blasi e Bastian Müller sarebbero pronti al grande passo subito dopo la stagione calda. Una scelta logistica quasi strategica che evita il rischio abbronzatura troppo intensa nelle foto ufficiali e lascia il tempo di smaltire aperitivi e vacanze. Dopo mesi di indiscrezioni, la coppia avrebbe deciso di trasformare la relazione in un sì ufficiale, con tempistiche che sembrano più da agenda televisiva che da favola romantica. Del resto, per una conduttrice abituata ai colpi di scena, anche il matrimonio deve avere il suo ritmo narrativo. Resta ora il vero domandone nazionale: location segreta, lista degli invitati blindata o ennesimo evento capace di monopolizzare i social per almeno 48 ore? In attesa di conferme, una certezza c'è già, anche questa volta Ilary promette scintille. Scintilla che intanto sarebbe scoccata tra il bel Matteo Berrettini e Peggy Gou. Tra un set e l'altro i fan avrebbero già costruito una storia completa: lui che ritrova il sorriso a ritmo di musica, lei DJ di fama internazionale che passa dai festival estivi ai box dei tornei di tennis, e Instagram che diventa il vero campo da gioco tra indizi, like e coincidenze. Il tutto senza una dichiarazione ufficiale, ma con i fan dello sportivo che ormai seguono i suoi amori con la stessa attenzione di un tie-break a Wimbledon. E tra un ace e una story sospetta si divertono a immaginare la nuova coppia perfetta tra terra rossa e dance floor. A proposito di campioni, Leo Messi non può mai concedersi una partita tranquilla. L'ultima azione pericolosa arriva dal solito terreno di gioco extra campo. Ecco che allora il suo rapporto con la giornalista argentina Sofia Martinez torna sotto i riflettori. È bastato un saluto in zona mista

0: vista, una battuta scambiata davanti alle telecamere, uno sguardo più languido del solito ed ecco che il bar della passione si è riacceso immediatamente. Solo lavoro o qualcosa di più? Il tormentone estivo è servito. Ed è tutto, al prossimo appuntamento e baci baci!
1: Rumors, i personaggi più chiacchierati della settimana.

0: Podcast. Musica e notizie.
1: Voyage a spasso per il mondo.
2: Bentrovati da Rosa Marchetti. Nel cuore della Toscana, tra le sinuose colline della Val d'Elsa e a pochi chilometri da Firenze, Monte Spertoli è un borgo che conserva un forte legame con il paesaggio rurale e la tradizione vitivinicola. Circondato da vigneti, oliveti e strade panoramiche, rappresenta una meta ideale per chi vuole scoprire una località autentica, tra testimonianze storiche, cultura e sapori locali. Conosciuto anche come una delle capitali del vino Chianti, in Toscana, Monte Spertoli offre un grazioso centro storico e un territorio tutto da vivere. Il territorio di Monte Spertoli ebbe un ruolo importante già in epoca etrusca, grazie alla sua posizione lungo la via Volterrana. Fin dall'alto medioevo, poi, gli insediamenti delle famiglie della nobiltà fiorentina

0: si moltiplicarono lungo questa strada. Ancora oggi il borgo conserva tracce della sua storia attraverso castelli, edifici religiosi, ville, piazze e scorci che raccontano il passato agricolo e rurale di questa zona della Toscana. Una passeggiata nel centro storico permette di raggiungere Piazza Machiavelli, cuore della vita cittadina, dove si trova anche uno storico anemoscopio che misura il vento, simbolo del paese. Meritano una visita la chiesa di Sant'Andrea, principale edificio religioso del borgo, e il museo d'arte sacra che custodisce dipinti, sculture e arredi provenienti dalle chiese del territorio. Nei dintorni si possono visitare numerose pievi romaniche, ville storiche e castelli immersi nelle colline, oltre a percorrere itinerari tra vigneti e oliveti. Monte Spertoli è infatti uno dei principali centri di produzione del Chianti e rappresenta una tappa apprezzata dagli appassionati di enoturismo, grazie alle numerose cantine che propongono degustazioni. Nel centro del borgo si trova anche il Museo della Vite e del Vino e ogni anno, proprio a Monte Spertoli, si svolge la mostra Mercato del Vino Chianti. Il territorio è inoltre ideale per escursioni a piedi o in bicicletta lungo strade panoramiche che attraversano la campagna toscana, regalando viste sui filari di vite, cipressi e antichi poderi. Fino a novembre 2026 Montespertoli ospita la prima edizione di Forme, il festival di arte pubblica nato per valorizzare il centro storico attraverso interventi site-specific di street art realizzati da 7 artisti internazionali. Forme nasce da un percorso condiviso con cittadini, associazioni e proprietari degli edifici coinvolti e si propone di diventare un appuntamento annuale capace di unire memoria storica, arte contemporanea e riqualificazione urbana, offrendo ai visitatori un nuovo itinerario culturale tra le vie del borgo. E anche questa settimana Voyage termina qui. Prima di salutarvi vi cito un aforisma. Viaggiare è essere infedeli, siatelo senza rimorsi. Dimenticate i vostri amici per degli sconosciuti. Da Rosa Marchetti è tutto. Al prossimo viaggio.
1: Voyage, a spasso per il mondo.

0: queste. Musica e notizie.
1: Voyage a spasso per il mondo.
2: Bentrovati da Rosa Marchetti. Nel cuore della Toscana, tra le sinuose colline della Val d'Elsa e a pochi chilometri da Firenze, Monte Spertoli è un borgo che conserva un forte legame con il paesaggio rurale e la tradizione vitivinicola. Circondato da vigneti, oliveti e strade panoramiche, rappresenta una meta ideale per chi vuole scoprire una località autentica, tra testimonianze storiche, cultura e sapori locali. Conosciuto anche come una delle capitali del vino Chianti, in Toscana, Monte Spertoli offre un grazioso centro storico e un territorio tutto da vivere. Il territorio di Monte Spertoli ebbe un ruolo importante già in epoca etrusca, grazie alla sua posizione lungo la via Volterrana. Fin dall'alto Medioevo, poi, gli insediamenti delle famiglie della nobiltà fiorentina si moltiplicarono lungo questa strada. Ancora oggi il borgo conserva tracce della sua storia attraverso castelli, edifici religiosi, ville, piazze e scorci che raccontano il passato agricolo e rurale di questa zona della Toscana. Una passeggiata nel centro storico permette di raggiungere Piazza Machiavelli, cuore della vita cittadina, dove si trova anche uno storico anemoscopio che misura il vento, simbolo del paese. Meritano una visita la chiesa di Sant'Andrea, principale edificio religioso del borgo, e il museo d'arte sacra che custodisce dipinti, sculture e arredi provenienti dalle chiese del territorio. Nei dintorni si possono visitare numerose pievi romaniche, ville storiche e castelli immersi nelle colline, oltre a percorrere itinerari tra vigneti e oliveti. Monte Spertoli è infatti uno dei principali centri di produzione del Chianti e rappresenta una tappa apprezzata dagli appassionati di enoturismo, grazie alle numerose cantine che propongono degustazioni. Nel centro del borgo si trova anche il Museo della Vite e del Vino e ogni anno, proprio a Monte Spertoli, si svolge la mostra Mercato del Vino Chianti. Il territorio è inoltre ideale per escursioni a piedi o in bicicletta lungo strade panoramiche che attraversano la campagna toscana, regalando viste sui filari di vite, cipressi e antichi poderi. Fino a novembre 2026 Monte Spertoli ospita la prima edizione di Forme, il festival di arte pubblica nato per valorizzare il centro storico attraverso interventi site specific di street art realizzati da 7 artisti internazionali. Forme nasce da un percorso condiviso con cittadini, associazioni e proprietari degli edifici coinvolti e si propone di diventare un appuntamento annuale capace di unire memoria storica, arte contemporanea e riqualificazione urbana, offrendo ai visitatori un nuovo itinerario culturale tra le vie del borgo. E anche questa settimana Voyage termina qui. Prima di salutarvi vi cito un aforisma. Viaggiare è essere infedeli, siatelo senza rimorsi. Dimenticate i vostri amici per degli sconosciuti. Da Rosa Marchetti è tutto. Al prossimo viaggio.
1: Voyage a spasso per il mondo.

0: musica e notizie.
1: Vivere bene, un viaggio nel mondo del benessere.
2: Bentrovati da Nadia Sessa. Con le belle giornate di sole e con le vacanze già iniziate per molti, passare del tempo di qualità con i nostri amici a quattro zampe può essere non solo divertente, ma anche antistress. Secondo due studi condotti dall'Università di Washington negli Stati Uniti e l'Università di Ottawa in Canada, gli animali domestici aiutano bambini e adulti con gravi problemi di salute e persino disabilità. In particolare, secondo la ricerca americana, accarezzare un cane o un gatto per 10 minuti al giorno riduce il cortisolo nel sangue, che è l'ormone dello stress. Per far divertire il nostro cane possono essere molto utili i giochi, ma se non vogliamo comprarli in negozi specializzati, possiamo anche farli con oggetti che abbiamo a casa e addirittura contribuire al riciclo creativo. Un animale circondato da stimoli idonei è più attivo, sviluppa una maggiore intelligenza rispetto ad uno che si annoia tutto il giorno e sarà anche più bravo ed educato. Cominciamo quindi da una bottiglia di plastica. Prendiamone una classica da 1,5 litri e pratichiamo sul lato un foro leggermente più grande di uno croccantino. Quindi riempiamo la bottiglia con una moderata quantità di quelli preferiti dal nostro cane, che in questo modo si intratterrà ore nella cercare di tirare fuori quanto più cibo possibile dalla bottiglia. Questo gioco è consigliato però in particolare per cani di piccola e media taglia. Passiamo a vecchi calzini o tessuto. Se al vostro cucciolo piace mordicchiare, un'idea è mettere 3 o 4 vecchi calzini all'interno di un altro calzino o uno straccio, da chiudere poi con un nodo. Il cane tenderà a giocarci anche quando è solo, dimenticando il resto degli oggetti masticabili. Ci sono poi i giochi di attivazione mentale che stimolano nel cane la capacità di risolvere in maniera autonoma un problema. Se ci riesce, può avere una ricompensa, un croccantino nascosto nel gioco stesso oppure un gesto di affetto dal suo padrone. Queste attività aumentano la capacità di autocontrollo e concentrazione. Posizioniamo 3 o 4 contenitori o bacinelle capovolte e sotto ad alcune nascondete dei croccantini o uno snack appetitoso. Il vostro pelosetto, sentendo l'odore, cercherà di capovolgere le scodelle per addentare l'ambito premio. Ricordate che se invece sono trascorsi tanti minuti dall'inizio del gioco e il cane non è ancora riuscito a trovare una soluzione, è meglio interrompere il passatempo per non farlo sentire frustrato e magari farne uno più semplice e più adatto a lui. I miei consigli terminano qui e io voglio salutarvi con le parole di Fabrizio Caramagna. Un cane sa ascoltare e sa persino leggere. Non i libri, quelli sono capaci tutti, tranne lui. Il cane sa leggere il cuore dell'uomo.
1: Vivere bene, un viaggio nel mondo del benessere.

0: musica e notizie.
1: Trendy, moda, tendenze e lifestyle.
2: Bentrovati da Giulia Carla De Carlo. L'inconfondibile fascino delle tinte terracotta si impone come protagonista assoluto nel guardaroba per la stagione più calda dell'anno. Questa particolare colorazione, che richiama alla mente l'argilla cotta al sole e i caldi tramonti mediterranei, offre un'eleganza naturale e priva di forzature, capace di valorizzare ogni carnagione. Scegliere queste sfumature terrose significa abbracciare un'estetica raffinata, lontana dagli eccessi cromatici, che punta tutto sulla profondità e sul calore visivo. In passato i colori accesi e sgargianti dominavano incontrastati le estati, lasciando poco spazio a toni più pacati. Oggi invece si assiste a una riscoperta della sobrietà. Il colore della terracotta, nelle sue molteplici varianti che spaziano dal mattone bruciato all'arancio ruggine, si adatta meravigliosamente a tessuti leggeri e impalpabili. Che si tratti di una camicia in lino, di un abito lungo in seta o di un semplice pantalone ampio in cotone, questa tinta regala un aspetto curato e senza tempo, perfetto per ogni momento della giornata. La versatilità di queste sfumature è sorprendente. Per le mattinate in città, un abito color terracotta si sposa alla perfezione con accessori in cuoio naturale o in paglia intrecciata. Durante le serate in riva al mare, invece, la stessa tonalità si illumina se accostata a gioielli dorati che ne esaltano i riflessi caldi. Non c'è limite alle combinazioni, si abbina magistralmente al bianco puro per un contrasto luminoso, al verde oliva per un richiamo diretto alla natura o perfino al blu cobalto per le persone più audaci. Scegliere capi in queste cromie non è solo una questione estetica, ma rappresenta un profondo legame con la natura e i suoi ritmi. Le tinte della terra trasmettono solidità, calore e un senso di accoglienza immediata. In un periodo storico in cui tutto scorre velocemente, le mode passano in un lampo, la terracotta rimane un punto fermo, un rifugio sicuro per chi desidera un'eleganza discreta ma di grande carattere. Infine, questo colore ha il potere magico di esaltare la naturale doratura della pelle baciata dal sole. Indossare una maglia o una gonna di questa meravigliosa sfumatura diventa quindi un modo per celebrare l'estate in tutta la sua pienezza. Un vero inno alla bellezza semplice, autentica e profondamente legata alla nostra terra. E per ora è tutto da Giulia Carla De Carlo, ma prima di salutarci vi lascio con una citazione dello scrittore e divulgatore italiano Alessandro Baricco. A volte le parole non bastano e allora servono i colori e le forme, le note e le emozioni.
1: Trendy, moda, tendenze e lifestyle.

0: Musica e notizie.
1: Technology, uno sguardo al mondo dell'high-tech.
2: Bentrovati a un nuovo appuntamento con Technology e Daniele Campanari. OpenAI ha reso disponibile l'ultima serie di modelli di intelligenza artificiale in una mossa che sembra avere l'approvazione del governo statunitense per un lancio su più ampia scala. La nuova proposta dell'azienda GPT-5.6 Sol, insieme ad altri modelli di IA all'avanguardia, ha suscitato preoccupazioni per la capacità ritenuta senza precedenti di individuare vulnerabilità software, ossia punti deboli nel codice sfruttabili dagli hacker. La serie GPT-5.6 comprende tre nuovi modelli: Sol, il nuovo prodotto di punta dell'azienda; Terra, un modello di fascia media per le attività quotidiane; e Luna, un'opzione rapida ed economica. Un piccolo spazio interno alla piattaforma di intelligenza artificiale Cloud, che trattiene le idee senza tradurle in parole e risposte alle sollecitazioni degli utenti, analogamente al modo in cui gli esseri umani immagazzinano, accedono consapevolmente ai propri pensieri, è la scoperta fatta da ricercatori di Anthropic. In un video pubblicato sul suo profilo X, l'azienda spiega che Cloud utilizza un'area distinta per pianificare strategie che possono prescindere dal compito immediato richiesto e che sono separate dalla catena di pensiero condivisa con gli utenti. In sostanza, Anthropic non ha dimostrato che Cloud provi sensazioni o esperienze, ma ha rilevato una distinzione simile a quella umana. Arrivano Muse Image e Muse Video, i nuovi modelli di intelligenza artificiale sviluppati dai Meta Super Intelligence Labs, in grado di generare e modificare immagini e clip anche a partire da indicazioni testuali. Lo strumento per le immagini è già disponibile nell'app Meta e WhatsApp e Instagram Stories, mentre quello per video è ancora sperimentale. L'annuncio arriva qualche mese dalla chiusura di Sora, l'app di OpenAI pensata proprio per creare filmati con l'IA, inseriti anche all'interno di un social network dedicato. Netflix ha ampliato la propria offerta nel settore videoludico con un nuovo survival horror in prima persona sviluppato da Night School Studio. Il titolo vanta un cast di rilievo, ma soprattutto la meccanica di gioco si discosta dalle classiche avventure grafiche o dall'uso di un controller tradizionale. L'utente è infatti chiamato a usare il proprio smartphone come se fosse il telefono della protagonista. Si accende il televisore, si inquadra un QR code, il cellulare diventa un modo per parlare con i personaggi, accendere la torcia e orientarsi tra le ambientazioni. Disponibile su smart TV e browser web, il gioco è anche in italiano e può essere controllato da app iOS e Android. È tutto, al prossimo appuntamento.
1: Technology, uno sguardo al mondo dell'high tech.

0: Musica e notizie.
1: Rumors, i personaggi più chiacchierati della settimana.
2: Ben trovati con i pettegolezzi più piccanti degli ultimi 7 giorni. Siamo in piena estate, ma il mondo del gossip è già oltre. Ilary Blasi e Bastian Müller sarebbero pronti al grande passo subito dopo la stagione calda. Una scelta logistica quasi strategica che evita il rischio abbronzatura troppo intensa nelle foto ufficiali e lascia il tempo di smaltire aperitivi e vacanze. Dopo mesi di indiscrezioni, la coppia avrebbe deciso di trasformare la relazione in un sì ufficiale, con tempistiche che sembrano più da agenda televisiva che da favola romantica. Del resto, per una conduttrice abituata ai colpi di scena, anche il matrimonio deve avere il suo ritmo narrativo. Resta ora il vero domandone nazionale: location segreta, lista degli invitati blindata o ennesimo evento capace di monopolizzare i social per almeno 48 ore? In attesa di conferme, una certezza c'è già. Anche questa volta Ilary promette scintille. Scintilla che intanto sarebbe scoccata tra il bel Matteo Berrettini e Peggy Gou. Tra un set e l'altro i fan avrebbero già costruito una storia completa. Lui che ritrova il sorriso a ritmo di musica, lei DJ di fama internazionale che passa dai festival estivi ai box dei tornei di tennis, e Instagram che diventa il vero campo da gioco tra indizi, like e coincidenze. Il tutto senza una dichiarazione ufficiale, ma con i fan dello sportivo che ormai seguono i suoi amori con la stessa attenzione di un tie-break a Wimbledon. E tra un ace e una story sospetta si divertono a immaginare la nuova coppia perfetta tra terra rossa e dance floor. A proposito di campioni, Leo Messi non può mai concedersi una partita tranquilla. L'ultima azione pericolosa arriva dal solito terreno di gioco extracampo. Ecco che allora il suo rapporto con la giornalista argentina Sofia Martinez torna sotto i riflettori. È bastato un saluto in zona mista, una battuta scambiata davanti alle telecamere, uno sguardo più languido del solito ed ecco che il bar della passione si è riacceso immediatamente. Solo lavoro o qualcosa di più? Il tormentone estivo è servito. Ed è tutto, al prossimo appuntamento e baci baci!
1: Rumors, i personaggi più chiacchierati della settimana.

0: musica e notizie.
1: Speed, l'approfondimento settimanale sulle due e quattro ruote.
2: Bentrovati da Simone Parisi. Apriamo con le quattro ruote. Mazda CX-5 2.5 e Skyactiv-G da 141 cavalli. La motorizzazione full hybrid e-Skyactiv-Z sviluppata da Mazda arriverà sulla CX-5 non prima della fine del 2026. Manca ancora il diesel, ma intanto sul mercato italiano questa vettura viene offerta solo mild hybrid a benzina con l'aspirato e-Skyactiv-G da 2.5 litri a trazione anteriore o integrale. Sotto il cofano della vettura c'è un aspirato a benzina a 4 cilindri con 16 valvole da 2488 centimetri cubici, abbinato a un sistema mild hybrid a 24 volte con motore generatore integrato per una potenza complessiva di 141 cavalli e 238 Nm di coppia massima. Xiaomi SU7 Ultra, la berlina ipersportiva del brand cinese dal 2024 impegnato anche nel campo dell'automobile oltre che nel tech. Prima di approcciare il tracciato asiatico, prove di drift e di gymkhana con la SU7 Max a trazione integrale e soli 690 cavalli, in modo tale da prendere confidenza con la piattaforma. Poi l'esperienza in pista con la Ultra. 1548 cavalli di potenza massima, 1770 Nm di coppia, 0-100 in 1,98 e 0-200 in 5,86, con una velocità massima di 350 km/h. Passiamo alle due ruote, Suzuki DR-Z4SM. Il monocilindrico quattro tempi da 398 cm3, ora omologato Euro 5+, eroga 38 cavalli a 8000 giri minuto e 37 Nm a 6500 giri minuto. Numeri perfetti per chi cerca emozioni vere nella categoria A2. Appena si apre il gas, il ride-by-wire restituisce una risposta precisa, diretta, quasi istintiva. Il motore gira fluido ai bassi, accompagna con dolcezza nella guida rilassata, ma quando arriva il momento di attaccare una serie di curve, cambia faccia. Sim Cruisim 400. Siamo di fronte a uno scooter in linea coi dettami del mercato, quindi motore monocilindrico da 399 cm3 per 34 cavalli di potenza a 6750 giri e 37 Nm di coppia a 5000 giri, ampia sella su due livelli, schema ruote con anteriore da 15 pollici e posteriore da 14, una sella facilmente accessibile, un peso a secco di 224 kg e un serbatoio da gran viaggiatore capace di 14,5 litri di benzina. Chiudiamo con una curiosità. Ready Set Ford. Questa la nuova visione dell'ovale blu per il futuro del marchio, non solo a livello globale ma anche e soprattutto in Europa, dove la casa automobilistica americana prepara un deciso rilancio. L'obiettivo del nuovo piano triennale del brand è quello di lanciare 5 nuovi modelli costruiti e pensati per il vecchio continente. Si tratterà di veicoli multienergia. Era l'ultima notizia, un saluto da Simone Parisi.
1: Speed, l'approfondimento settimanale sulle due e quattro ruote.
3: Figlio di un muratore, l'Emilia che si allaga e la Liguria pure, e intanto che si riempie.

L'Italia è per me quella grande azione di Cannavaro. L'Italia è tristemente nota per qualche fatto, ma minimizziamo il cielo azzurro, il pomeriggio. Se ci armate noi non partiamo. E come ha detto un imprenditore, l'Italia è il paese che amo. Amore, amore.

0: musica e notizie.
1: Trailers, i più visti e le nuove uscite cinematografiche.
2: Bentrovate e bentrovati da Luisa Ginetti. Apriamo con i film. Arriva sul grande schermo il 23 luglio Deep Water, incubo dagli abissi. Il regista d'azione Renny Harlin firma un thriller ad altissima tensione che mescola il genere disaster movie con il survival horror sottomarino, con Aaron Eckhart e Ben Kingsley. La pellicola promette di tenere incollati allo schermo gli spettatori con la storia dell'incidente di un volo aereo, costretto a un atterraggio di emergenza nel cuore più profondo e isolato dell'Oceano Pacifico, con acque infestate da squali feroci. La quota comicità del mese la porta al cinema Arnaud Lemore con Terapia di famiglia, una commedia degli equivoci francese con Christian Clavier, da noi famoso per la saga Non sposate le mie figlie. Anche questa volta c'è di mezzo una figlia e un legame amoroso, ma l'ambito è tutto nuovo. L'attore, infatti, è uno psicoterapeuta messo in crisi da un paziente che non fa alcun progresso e decide, in un gesto estremo, di congedarlo consigliandogli di trovarsi un'anima gemella. Per sua sfortuna, però, il ragazzo si invaghisce di sua figlia, conosciuta per caso. Lo psicoterapeuta si ritrova così in casa all'incubo dei suoi stessi studi medici, in un vortice irresistibile di gag imbarazzanti e segreti svelati. Al cinema dal 23 luglio. Passiamo ora alle serie TV. Quarta stagione per Star Trek Strange New Worlds. 8 puntate con rilascio settimanale a partire dal 23 luglio su Paramount Plus. La serie arriva nel 60° anniversario dell'uscita della prima storica stagione di Star Trek. In questo nuovo capitolo, la USS Enterprise intraprende un viaggio verso mondi nuovi e sconosciuti. I membri dell'equipaggio si troveranno ad affrontare demoni interiori e minacce esterne, tra nuovi incontri, ritorni inaspettati e scontri con terrificanti alieni. E in tutto questo continueranno a lottare per abbracciare un futuro luminoso e pieno di speranza. Torna il 23 luglio su Netflix con la seconda stagione Ransom Canyon, il dramma romantico dalle atmosfere western tratto dai romanzi di Jodie Thomas. Il secondo capitolo, composto da 8 episodi, riprende 6 mesi dopo il finale. Staten Kirkland lotta per riprendere il controllo del Double K Ranch dopo esserne stato estromesso, mentre Quinn è divisa tra la vita nella piccola cittadina texana e il richiamo di New York. Dal 24 luglio su HBO Max, con rilascio settimanale delle puntate, debutterà il nuovo spin-off di The Big Bang Theory, Stuart Fails to Save the Universe. Stuart Bloom, il proprietario del negozio di fumetti spesso frequentato dai protagonisti della serie madre, dopo aver distrutto un dispositivo creato da Sheldon e Leonard, ha causato la distruzione dei multiversi. Per salvare l'universo, Stuart parte così in una missione aiutato dalla fidanzata Denise, dal geologo Bert e dal fisico quantistico Barry Kripke. Ma nel viaggio nel multiverso non sai mai chi puoi incontrare. E da Luisa Ginetti è tutto, al prossimo appuntamento.
1: Trailers, i più visti e le nuove uscite cinematografiche.
3: Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

0: musica e notizie.
1: Music Express, in viaggio con la musica.
2: Nuovo appuntamento con le principali uscite discografiche della settimana. Bentrovati da Massimo Mele. Apriamo con la 26enne cantautrice di Los Angeles, Gracie Abrams, che ha guadagnato una fortissima popolarità aprendo i concerti di Olivia Rodrigo e di Taylor Swift. Gracie Abrams ha pubblicato Daughter from Hell, il suo terzo album composto da 16 tracce che rimangono fedeli al suo caratteristico mix di pop infallibile e malinconico indie folk. Intanto il Jova Summer Party EP di Lorenzo è finalmente disponibile, in esclusiva però su Amazon Music. L'EP contiene 6 remix inediti, tra cui l'atteso remix 2026 dell'italiano di Toto Cotugno, tutti legati comunque da un battito ritmico e dall'idea di sperimentare con i generi, e che accompagna anche il grande tour estivo L'Arca di Lorè. E passiamo ai Medusa, trio milanese di producer e DJ. Sono tornati con Weekend e questa volta al loro fianco c'è il cantautore statunitense Khalid, noto per il timbro caldo e versatile, capace di spaziare dal registro baritonale a quello tenorile, una caratteristica che negli anni ha definito il suo stile musicale. Ed a proposito di musica da ballare, i Sophie Tucker hanno finalmente pubblicato Barcelona, un pezzo che circolava da mesi nei loro set ai festival e nei DJ set, senza però una pubblicazione ufficiale. Il duo musicale dance di New York, nominato ai Grammy, ha reso disponibile il singolo su tutte le piattaforme di streaming, chiudendo così il cerchio su tutto quello che era diventato uno dei loro inediti più richiesti. Si chiama invece Soltanto Tu il nuovo singolo del rapper napoletano Coco, canzone che fa parte del suo nuovo EP intitolato Non ho bisogno di niente. L'EP, composto da 8 tracce, è nato in modo molto spontaneo e distintivo in studio, spinto dall'urgenza di Coco di condividere un pezzo della propria vita e di esprimere le proprie emozioni in modo essenziale. Passiamo ad Energy, singolo di musica elettronica collaborativo realizzato dal DJ e produttore Gordo insieme al trio danese Who Made Who. Il singolo fonde i caratteristici ritmi club e tech house di Gordo con le sonorità indie dance ed elettroniche d'avanguardia dei Who Made Who. Ed è tempo di nuova musica anche per Chadia, 27enne rapper marocchina naturalizzata italiana, con il nuovo singolo No Stop, traccia dalle sonorità arabeggianti che accompagnano un testo segnato da un sentimento di rivalsa. Anche Non Stop vede la collaborazione di Chadia con il DJ e producer multiplatino Shablo. Ed ora occupiamoci di Sophie and the Giants, che ha pubblicato Stone Cold, nuovo singolo che rappresenta il capitolo più intimo e personale della cantautrice britannica. La traccia rievoca le radici grunge e le sperimentazioni armoniche dei primi anni dell'adolescenza di Sophie, ispirate in parte all'emotività e agli accordi taglienti di artisti come Jeff Buckley. Via gli artifici della produzione, quindi, per affidarsi solo alla voce. E chiudiamo il nostro viaggio tra le principali uscite discografiche della settimana con una canzone scritta tra Los Angeles e l'Italia. Si chiama La città degli angeli, non a

0: caso, ed è il nuovo singolo di Achille Lauro, una canzone che dà voce a chi continua ad inseguire ciò in cui crede anche quando la strada è incerta e la felicità sembra durare solo un istante. E direi di salutarci proprio con una famosa citazione di Achille Lauro: nei pezzi d'amore c'è della sofferenza e dell'amore vero. La musica, qualsiasi cosa trasmetta, deve essere sincera.
1: Music Express, in viaggio con la musica.

0: musica e notizie.
1: Cucina con noi, gustosi quanto basta.
2: Bentornati da Marzia Lucarini al nostro appuntamento settimanale dedicato alla buona cucina. Mi chiedevo quanti di voi saranno all'ascolto mentre stanno lì a crogiolarsi al sole, alle prese con l'abbronzatura. E se volete un bel colorito, aiutatevi con il beta-carotene, che si trova soprattutto, ma non solo, nelle carote. Queste piante erbacee spontanee, della famiglia delle ombrellifere, originarie dell'Asia, venivano coltivate in Europa per scopi curativi già dagli antichi greci, sebbene altre testimonianze ne confermano il suo impiego anche in periodi precedenti a Cristo. Moltissime le varietà conosciute di questo ortaggio, che si differenziano in primis per il colore, rossa, gialla, bianca, nera e arancione, che è quella di cui tratteremo oggi e che a sua volta si differenzia in base alla lunghezza della radice. Le carote sono alimenti poco calorici e quasi privi di grassi, molto ricchi di sostanze utili al corpo e in particolar modo di fibre alfa-carotene e beta-carotene, precursore della vitamina A. Oggi, invece della solita carota tagliata julienne o parte integrante di un'insalata, avrei pensato a dei flan, che saranno apprezzati anche dai ragazzi. Segnate subito gli ingredienti che vi occorrono: 500 g di carote, 1 scalogno, 50 g di burro, 50 g di farina, 250 g di latte, 2 tuorli, un uovo, pan grattato, noce moscata, sale e pepe quanto basta. Tagliate a rondelle le carote e cuocetele con 20 g di burro e lo scalogno tritato per 20 minuti. Salatele e pepatele, poi passatele nel mixer. Con il burro rimasto, la farina e il latte preparate una besciamella. Quando è addensata, toglietela dal fuoco, insaporitela con sale, pepe e noce moscata. Poi aggiungete il passato di carote, i tuorli e le uova. Suddividete il composto in stampini monoporzione imburrati, su cui avrete messo il pan grattato. Cuocete in forno caldo a 180 gradi a bagnomaria per 45 minuti. Sfornate, lasciate stiepidire, togliete dagli stampini e servite. Facile ma d'effetto, anche per una cena buffet insieme ad affettati e formaggi. Tornando all'abbronzatura, bella che è, sembriamo tutti più raggianti e in salute. Forse per questo un detto anonimo la definisce un velo, una corazza, una protezione di fronte allo sguardo altrui. Unificando e livellando i difetti della pelle, raggiunge lo statuario. Spero però di non avervi distratto troppo, facendovi scottare come dei gamberetti. Vi saluto.
1: Cucina con noi, gustosi quanto basta.

0: musica e notizie.
1: Art News Magazine, il settimanale di eventi, cultura e spettacolo.
2: Bentrovati da Simona Mastropaolo. Iniziamo da Napoli per una mostra dedicata a Obey, nome d'arte di Shepard Fairey, uno degli artisti più influenti della scena urbana contemporanea. Le sue opere raccontano le contraddizioni del nostro tempo, propaganda e controinformazione, giustizia e disuguaglianza, diritti negati e voci che resistono. Oltre 130 opere tra lavori iconici, 15 inediti e materiali d'archivio offrono una panoramica sull'evoluzione artistica di Shepard.

0: Warfare, articolata in quattro nuclei tematici: People Power, Propaganda, Guerra e Pace e Giustizia Sociale. Obey Power to the Peaceful presso le Gallerie d'Italia a Napoli fino al 7 settembre. Ci spostiamo a Roma per una mostra che copre l'intera carriera di Andrea Pazienza, dagli anni della formazione fino alle ultime opere, sviluppandosi per stanze tematiche e per colori. Il ritmo del percorso espositivo è dato dal rapporto tra parola ed immagine. Bozzetti a matita, studi, illustrazioni a colori e tavole che mostrano tutta la perizia grafica dell'autore si intrecciano con appunti, poesie, lettere private e prose di ogni genere. Tra le opere più attese, il murale che Pazienza realizzò dal vivo in appena 3 ore nel 1987 alla mostra d'Oltremare durante la quarta fiera del fumetto. Andrea Pazienza non sempre si muore al Maxi di Roma fino al 27 settembre. E ora a Milano per una mostra incentrata sulla bellezza e bruttezza nel Rinascimento, una straordinaria selezione di capolavori che spaziano dai ritratti grotteschi di Leonardo alle Madonne brutte di Bramantino, dai corpi tesi e deformi dei pittori fiamminghi fino ai ritratti di Botticelli, indagando come l'anticlassico abbia dato vita ad un'arte spigolosa che eleva la dignità del brutto e del difforme fino a rendere piacevole il contrasto e a mostrare il fascino dell'orribile. Un viaggio affascinante e contorto in un Rinascimento anticonvenzionale che ha sondato aspetti ripugnanti, mondi bui e verità scomode per aprire nuove strade di espressione fondamentali per lo sviluppo dell'arte dei secoli successivi. Bellezza e bruttezza nel Rinascimento a Milano presso le Gallerie d'Italia. E in chiusura, come sempre, uno sguardo ai libri, Quello che so di te di Nadia Terranova. L'autrice ci consegna con queste pagine il suo romanzo più personale e intenso, che ci interroga sul potere della memoria individuale e collettiva e sulla nostra capacità di attraversarla per immaginare chi siamo. Per ora è tutto, un saluto da Simona Mastropaolo.
1: Art News Magazine, il settimanale di eventi, cultura e spettacolo.

Accendi il canale 94 e vivi l'emozione di Cittadella TV. Da Taranto, la voce della Puglia e della Basilicata. Cittadella TV. Si sente, si vede, si vive.

Cittadella è sempre con te. Ascoltaci ovunque. Scarica subito l'app per Apple, Android e Huawei per smartphone e tablet. È gratuita. Ascolta la radio con gli assistenti vocali Alexa e Google o collegati al nostro sito ufficiale www.radiocittadella.it. Musica, news, interviste, attualità. Vivi la diretta con la nostra Visual Radio e ascolta la radio con il nostro player. Ci trovi tutta la nostra musica. Ascoltaci ovunque con la nostra app Alexa, Google e il nostro sito ufficiale. Radio Cittadella è sempre con te.

Taranto è mare che racconta, è vento che porta memoria, è la voce di due mari, storie, volti, territorio, la nostra terra, la nostra voce. Cittadella TV, canale 94 del digitale terrestre, è la televisione di Taranto per la Puglia e la Basilicata. Cittadella TV, si vede, si sente, si vive.

0: Basta il tempo di un fiore.
1: Dal cuore di Taranto, la TV che parla alla Puglia e alla Basilicata. Segui il TG di Cittadella TV ogni giorno alle 14 sul canale 94. Attualità, cronaca, territorio e storie che contano davvero. Cittadella TV, l'informazione che ti appartiene.
2: Encore un dimanche qui s'achève.

Plus. Radio Cittadella è ora anche sul DAB Plus. La tua radio preferita, ora in digitale. Digitale. Suono perfetto, zero interferenze, ovunque tu sia. Digital Audio Broadcasting. Un segnale più stabile, un suono più nitido, per offrirti ogni giorno informazione, intrattenimento e musica con la qualità che meriti. Sintonizzati sul futuro, la qualità del digitale su Cittadella. La radio e la TV di Taranto.

vento vagabondo mi ha portato fino a qui, sul davanzale di una nuova vita, attratto dal colore dei tuoi fiori messi lì.

Accendi il canale 94 e vivi l'emozione di Cittadella TV. Da Taranto, la voce della Puglia e della Basilicata. Cittadella TV. Si sente, si vede, si vive.

Partecipiamo a Taranto. Partecipiamo a Taranto. Cultura e turismo, storia e bellezza, attualità e notizie dal web, gli eventi in diretta, gli aggiornamenti della città. Partecipiamo a Taranto. Dal lunedì al venerdì, dalle 10 alle 12, partecipiamo Taranto. La voce dei due mari su Cittadella. Cittadella. La radio e la TV di Taranto.

Taranto è mare che racconta, è vento che porta memoria, è la voce di due mari, storie, volti, territorio, la nostra terra, la nostra voce. Cittadella TV, canale 94 del digitale terrestre, è la televisione di Taranto per la Puglia e la Basilicata. Cittadella TV, si vede, si sente, si vive.

Ma quante crisi non sono un bellico. Te lo dico da amico, mo il cinema anch'io, ma non sono bravissimo. Non facciamo capricci, piangevo a comando soltanto da piccolo. Son cresciuto

Cittadella è sempre con te. Ascoltaci ovunque. Scarica subito l'app per Apple, Android e Huawei per smartphone e tablet. È gratuita. Ascolta la radio con gli assistenti vocali Alexa e Google o collegati al nostro sito ufficiale www.radiocittadella.it. Musica, news, interviste, attualità. Vivi la diretta con la nostra Visual Radio e ascolta la radio con il nostro player. Ci trovi tutta la nostra musica. Ascoltaci ovunque con la nostra app Alexa, Google e il nostro sito ufficiale. Radio Cittadella è sempre con te.

dal cuore di Taranto, la TV che parla alla Puglia e alla Basilicata. Segui il TG di Cittadella TV ogni giorno alle 14 sul canale 94. Attualità, cronaca, territorio e storie che contano davvero. Cittadella TV, l'informazione che ti appartiene.

0: vostri messaggi. Dal lunedì al venerdì, dalle 17 alle 19, l'intrattenimento tra musica e notizie è Driving.
1: Driving.
0: Il drive time di Cittadella. La radio e la TV di Taranto.
2: E se riuscissi anche un secondo a non rincorrere le idee e mi fermassi come un treno quando tiri forte il freno, e se facessi pure finta di star bene senza te, potrei sentire anche il mio battito che non starebbe fermo un attimo. Mi hai tradito, nel senso che non è finita come mi aspettavo, e ti ho tradita. Perché sei nuda, io mi sento un ladro. Tu mi hai aspettato, ma sono un cronico ritardatario e ci ho provato.
3: Devi darmi tempo.
2: Ma nel rincorrerti sono inciampato. Ti ho sempre detto di non stare alla finestra ad aspettare che ogni fiume torna al mare. La corrente mi ha smarrito e come un matto l'equilibrio spesso è il mio peggior nemico. E sono sparito.

0: Ma quanto è ipocrita e capisco, se da solo non guarisco e ti faccio stare male insieme a me.
1: Accendi il canale 94 e vivi l'emozione di Cittadella TV. Da Taranto, la voce

DAB Plus. Radio Cittadella è ora anche sul DAB Plus. La tua radio preferita, ora in digitale. Digitale. Suono perfetto. Zero interferenze. Ovunque tu sia. Digital Audio Broadcasting. Un segnale più stabile, un suono più nitido, per offrirti ogni giorno informazione, intrattenimento e musica con la qualità che meriti. Sintonizzati sul futuro. La qualità del digitale su Cittadella. La radio e la TV di Taranto.

Taranto è mare che racconta, è vento che porta memoria, è la voce di due mari, storie, volti, territorio, la nostra terra, la nostra voce. Cittadella TV, canale 94 del digitale terrestre, è la televisione di Taranto per la Puglia e la Basilicata. Cittadella TV, si vede, si sente, si vive.

Partecipiamo a Taranto. Partecipiamo a Taranto. Cultura e turismo, storia e bellezza, attualità e notizie dal web, gli eventi in diretta, gli aggiornamenti della città. Partecipiamo a Taranto. Dal lunedì al venerdì

0: dalle 10 alle 12 partecipiamo Taranto. La voce dei due mari su Cittadella. Cittadella, la radio e la TV di Taranto.
1: Lo sapevo, io lo sapevo, tuo marito c'è sotto casa. Faccio solo quello che devo, voleva sfogarsi, io l'ho ascoltata. M'ha detto

Ma che ho combinato? Sono sempre il solito scemo e tutto sbagliato. Aspetta però. Signori e signori, vi chiedo una cosa, ma siate sinceri ed umani. Alzi la mano chi ammette di essere tra quelli traditi, cornuti e ammazziati. Ma chi se ne

dal cuore di Taranto, la TV che parla alla Puglia e alla Basilicata. Segui il TG di Cittadella TV ogni giorno alle 14 sul canale 94. Attualità, cronaca, territorio e storie che contano davvero. Cittadella TV, l'informazione che ti appartiene.

Cittadella TV dà voce ai cittadini di Taranto. Segnala di servizi, problemi o eventi di interesse pubblico. Scrivici a segnalazioni@cittadellatv.it o su WhatsApp al 339 680 68 68. Invia foto e video con luogo e data. Cittadella TV, l'informazione che ti appartiene.

Taranto è mare che racconta, è vento che porta memoria, è la voce di due mari, storie, volti, territorio, la nostra terra, la nostra voce. Cittadella TV, canale 94 del digitale terrestre, è la televisione di Taranto per la Puglia e la Basilicata. Cittadella TV, si vede, si sente, si vive.

Radio Cittadella è sempre con te. Ascoltaci ovunque. Scarica subito l'app per Apple, Android e Huawei per smartphone e tablet. È gratuita. Ascolta la radio con gli assistenti vocali Alexa e Google o collegati al nostro sito ufficiale www.radiocittadella.it.

Chiocciolabella.it. Musica, news, interviste, attualità. Vivi la diretta con la nostra Visual Radio e ascolta la radio con il nostro player. Ci trovi tutta la nostra musica. Ascoltaci ovunque con la nostra app, Alexa, Google e il nostro sito ufficiale. Radio Cittadella è sempre con te.

Accendi il canale 94 e vivi l'emozione di Cittadella TV. Da Taranto, la voce della Puglia e della Basilicata. Cittadella TV. Si sente, si vede, si vive.

dal cuore di Taranto, la TV che parla alla Puglia e alla Basilicata. Segui il TG di Cittadella TV ogni giorno alle 14 sul canale 94. Attualità, cronaca, territorio e storie che contano davvero. Cittadella TV, l'informazione che ti appartiene.

Plus. Radio Cittadella è ora anche sul DAB Plus. La tua radio preferita, ora in digitale. Digitale. Suono perfetto. Zero interferenze. Ovunque tu sia. Digital Audio Broadcasting. Un segnale più stabile, un suono più nitido, per offrirti ogni giorno informazione, intrattenimento e musica con la qualità che meriti. Sintonizzati sul futuro, la qualità del digitale su Cittadella, la radio e la TV di Taranto.

Accendi il canale 94 e vivi l'emozione di Cittadella TV. Da Taranto, la voce della Puglia e della Basilicata. Cittadella TV. Si sente, si vede, si vive.

Partecipiamo Taranto. Partecipiamo Taranto. Cultura e turismo, storia e bellezza, attualità e notizie dal web, gli eventi in diretta, gli aggiornamenti della città. Partecipiamo Taranto. Dal lunedì al venerdì, dalle 10 alle 12, partecipiamo Taranto. La voce dei due mari su Cittadella. Cittadella. La radio e la TV di Taranto.

Taranto è mare che racconta, è vento che porta memoria, è la voce di due mari, storie, volti, territorio, la nostra terra, la nostra voce. Cittadella TV, canale 94 del digitale terrestre, è la televisione di Taranto per la Puglia e la Basilicata. Cittadella TV, si vede, si sente, si vive.

Cittadella TV dà voce ai cittadini di Taranto. Segnala di servizi, problemi o eventi di interesse pubblico. Scrivici a segnalazioni@cittadellatv.it o su WhatsApp al 339 680 68 68. Invia foto e video con luogo e data. Cittadella TV, l'informazione che ti appartiene.

dal cuore di Taranto, la TV che parla alla Puglia e alla Basilicata. Segui il TG di Cittadella TV ogni giorno alle 14 sul canale 94. Attualità, cronaca, territorio e storie che contano davvero. Cittadella TV, l'informazione che ti appartiene.

0: musica, news, interviste, attualità. Vivi la diretta con la nostra Visual Radio e ascolta la radio con il nostro player. Ci trovi tutta la nostra musica. Ascoltaci ovunque con la nostra app, Alexa, Google e il nostro sito ufficiale. Radio Cittadella è sempre con te.
1: È da un po' di tempo che non ho scampo da certe idee che hanno invaso il campo, tipo che

Accendi il canale 94 e vivi l'emozione di Cittadella TV. Da Taranto, la voce della Puglia e della Basilicata. Cittadella TV. Si sente, si vede, si vive.

Taranto è mare che racconta, è vento che porta memoria, è la voce di due mari, storie, volti, territorio, la nostra terra, la nostra voce. Cittadella TV, canale 94 del digitale terrestre, è la televisione di Taranto per la Puglia e la Basilicata. Cittadella TV, si vede, si sente, si vive.

Plus. Radio Cittadella è ora anche sul DAB Plus. La tua radio preferita, ora in digitale. Digitale. Suono perfetto. Zero interferenze. Ovunque tu sia. Digital Audio Broadcasting. Un segnale più stabile, un suono più nitido, per offrirti ogni giorno informazione, intrattenimento e musica con la qualità che meriti. Sintonizzati sul futuro, la qualità del digitale su Cittadella, la radio e la TV di Taranto.

dal cuore di Taranto, la TV che parla alla Puglia e alla Basilicata. Segui il TG di Cittadella TV ogni giorno alle 14 sul canale 94. Attualità, cronaca, territorio e storie che contano davvero. Cittadella TV, l'informazione che ti appartiene.

Partecipiamo a Taranto. Partecipiamo a Taranto. Cultura e turismo, storia e bellezza, attualità e notizie dal web, gli eventi in diretta, gli aggiornamenti della città. Partecipiamo a Taranto. Dal lunedì al venerdì, dalle 10 alle 12, partecipiamo Taranto. La voce dei due mari su Cittadella. Cittadella. La radio e la TV di Taranto.

Accendi il canale 94 e vivi l'emozione di Cittadella TV. Da Taranto, la voce della Puglia e della Basilicata. Cittadella TV. Si sente, si vede, si vive.

Cittadella TV dà voce ai cittadini di Taranto. Segnala di servizi, problemi o eventi di interesse pubblico. Scrivici a segnalazioni@cittadellatv.it o su WhatsApp al 339 680 68 68. Invia foto e video con luogo e data. Cittadella TV, l'informazione che ti appartiene.

Taranto è mare che racconta, è vento che porta memoria, è la voce di due mari, storie, volti, territorio, la nostra terra, la nostra voce. Cittadella TV, canale 94 del digitale terrestre, è la televisione di Taranto per la Puglia e la Basilicata. Cittadella TV, si vede, si sente, si vive.

Cittadella è sempre con te. Ascoltaci ovunque. Scarica subito l'app per Apple, Android e Huawei per smartphone e tablet. È gratuita. Ascolta la radio con gli assistenti vocali Alexa e Google o collegati al nostro sito ufficiale www.radiocittadella.it. Musica, news, interviste, attualità. Vivi la diretta con la nostra Visual Radio e ascolta la radio con il nostro player. Ci trovi tutta la nostra musica. Ascoltaci ovunque con la nostra app Alexa, Google e il nostro sito ufficiale Radio Cittadella è sempre con te. Stare

0: più.
1: Dal cuore di Taranto, la TV che parla alla Puglia e alla Basilicata. Segui il TG di Cittadella TV ogni giorno alle 14 sul canale 94. Attualità, cronaca, territorio e storie che contano davvero. Cittadella TV, l'informazione che ti appartiene.

capito. L'Italia è per me quella grande azione di Cannavaro. L'Italia è tristemente nota per qualche fatto, ma minimizziamo il cielo azzurro, il pomeriggio. Se ci armate noi non partiamo. E come ha detto un imprenditore, l'Italia è il paese che amo. Amore, amore mio, che paura di venir capito in questa fase di tirocinio. Tenga morto qui vicino. Non temere, amore mio, farò meglio per nostro figlio. Schiaccerò quelli degli altri.

Accendi il canale 94 e vivi l'emozione di Cittadella TV. Da Taranto, la voce della Puglia e della Basilicata. Cittadella TV. Si sente, si vede, si vive.

Plus. Radio Cittadella è ora anche sul DAB Plus. La tua radio preferita, ora in digitale. Digitale. Suono perfetto. Zero interferenze. Ovunque tu sia. Digital Audio Broadcasting. Un segnale più stabile, un suono più nitido, per offrirti ogni giorno informazione, intrattenimento e musica con la qualità che meriti. Sintonizzati sul futuro, la qualità del digitale su Cittadella, la radio e la TV di Taranto. DAB Plus.

Taranto è mare che racconta, è vento che porta memoria, è la voce di due mari, storie, volti, territorio, la nostra terra, la nostra voce. Cittadella TV, canale 94 del digitale terrestre, è la televisione di Taranto per la Puglia e la Basilicata. Cittadella TV, si vede, si sente, si vive.

Partecipiamo a Taranto. Partecipiamo a Taranto. Cultura e turismo, storia e bellezza, attualità e notizie dal web, gli eventi in diretta, gli aggiornamenti della città. Partecipiamo a Taranto. Dal lunedì al venerdì, dalle 10 alle 12, partecipiamo a Taranto. La voce dei due mari su Cittadella. Cittadella. La radio e la TV di Taranto.

dal cuore di Taranto, la TV che parla alla Puglia e alla Basilicata. Segui il TG di Cittadella TV ogni giorno alle 14 sul canale 94. Attualità, cronaca, territorio e storie che contano davvero. Cittadella TV, l'informazione che ti appartiene.

Cittadella TV, da voce ai cittadini di Taranto. Segnala di servizi, problemi o eventi di interesse pubblico. Scrivici a segnalazioni@cittadellatv.it o su WhatsApp al 339 680 68 68. Invia foto e video con luogo e data. Cittadella TV, l'informazione che ti appartiene.

Accendi il canale 94 e vivi l'emozione di Cittadella TV. Da Taranto, la voce della Puglia e della Basilicata. Cittadella TV. Si sente, si vede, si vive.

0: Cittadella è sempre con te. Ascoltaci ovunque. Scarica subito l'app per Apple, Android e Huawei per smartphone e tablet. È gratuita. Ascolta la radio con gli assistenti vocali Alexa e Google o collegati al nostro sito ufficiale www.radiocittadella.it. Musica, news, interviste, attualità. Vivi la diretta con la nostra Visual Radio e ascolta la radio con il nostro player. Ci trovi tutta la nostra musica. Ascoltaci ovunque con la nostra app Alexa, Google e il nostro sito ufficiale. Radio Cittadella è sempre con te.
1: Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

Taranto è mare che racconta, è vento che porta memoria, è la voce di due mari. Storie, volti, territorio, la nostra terra, la nostra voce. Cittadella TV, canale 94 del digitale terrestre, è la televisione di Taranto per la Puglia e la Basilicata. Cittadella TV, si vede, si sente, si vive.

grandi successi, le novità, l'informazione musicale, le interviste, i vostri messaggi. I vostri messaggi. Dal lunedì al venerdì, dalle 17 alle 19, l'intrattenimento tra musica e notizie è Driving. Driving. Il Drive Time di Cittadella. La radio e la TV.

dal cuore di Taranto, la TV che parla alla Puglia e alla Basilicata. Segui il TG di Cittadella TV ogni giorno alle 14 sul canale 94. Attualità, cronaca, territorio e storie che contano davvero. Cittadella TV, l'informazione che ti appartiene.

Radio Cittadella è ora anche sul DAB Plus. La tua radio preferita, ora in digitale. Digitale. Suono perfetto. Zero interferenze. Ovunque tu sia. Digital Audio Broadcasting. Un segnale più stabile, un suono più nitido, per offrirti ogni giorno informazione, intrattenimento e musica con la qualità che meriti. Sintonizzati sul futuro. La qualità del digitale su Cittadella. La radio e la TV di Taranto.

Accendi il canale 94 e vivi l'emozione di Cittadella TV. Da Taranto, la voce della Puglia e della Basilicata. Cittadella TV. Si sente, si vede, si vive.

0: Partecipiamo Taranto.
1: Partecipiamo Taranto.
0: Cultura e turismo, storia e bellezza, attualità e notizie dal web, gli eventi in diretta, gli aggiornamenti della città.
1: Partecipiamo Taranto.
0: Dal lunedì al venerdì, dalle 10 alle 12, Partecipiamo Taranto. La voce dei due mari su Cittadella.
1: Cittadella.
0: La radio e la TV di Taranto.

0: su Urban Way.
1: Taranto è mare che racconta, è vento che porta memoria, è la voce di due mari, storie, volti, territorio, la nostra terra, la nostra voce. Cittadella TV, canale 94 del digitale terrestre, è la televisione di Taranto per la Puglia e la Basilicata. Cittadella TV, si vede, si sente, si vive.

i flash, rimaniamo io e te in standby, senza più memoria, senza gigabyte, ma che luna che c'è è più chiara di te.

Cittadella TV, da voce ai cittadini di Taranto. Segnala di servizi, problemi o eventi di interesse pubblico. Scrivici a segnalazioni@cittadellatv.it o su WhatsApp al 339 680 68 68. Invia foto e video con luogo e data. Cittadella TV, l'informazione che ti appartiene.

accendi il canale 94 e vivi l'emozione di Cittadella TV. Da Taranto, la voce della Puglia e della Basilicata. Cittadella TV. Si sente, si vede, si vive.

Cittadella è sempre con te. Ascoltaci ovunque. Scarica subito l'app per Apple, Android e Huawei per smartphone e tablet. È gratuita. Ascolta la radio con gli assistenti vocali Alexa e Google o collegati al nostro sito ufficiale www.radiocittadella.it. Musica, news, interviste, attualità. Vivi la diretta con la nostra Visual Radio e ascolta la radio con il nostro player. Ci trovi tutta la nostra musica. Ascoltaci ovunque con la nostra app Alexa, Google e il nostro sito ufficiale. Radio Cittadella è sempre con te.

Taranto è mare che racconta, è vento che porta memoria, è la voce di due mari, storie, volti, territorio, la nostra terra, la nostra voce. Cittadella TV, canale 94 del digitale terrestre, è la televisione di Taranto per la Puglia e la Basilicata. Cittadella TV, si vede, si sente, si vive.

0: Dal lunedì al venerdì, dalle 17 alle 19, l'intrattenimento tra musica e notizie è Driving.
1: Driving.
0: Il Drive Time di Cittadella. La radio e la TV di Taranto.
2: Senti il silenzio che c'è là fuori. Io l'ho sentito, non fa paura.

0: Basta il tempo di un fiore.
1: Dal cuore di Taranto, la TV che parla alla Puglia e alla Basilicata. Segui il TG di Cittadella TV ogni giorno alle 14 sul canale 94. Attualità, cronaca, territorio e storie che contano davvero. Cittadella TV, l'informazione che ti appartiene. Cittadella TV dà voce ai cittadini di Taranto. Segnala di servizi, problemi o eventi di interesse pubblico. Scrivici a segnalazioni@cittadellatv.it o su WhatsApp al 339 680 68 68. Invia foto e video con luogo e data. Cittadella TV, l'informazione che ti appartiene.
2: Pop-up. Pop-up. Musica e notizie.
3: Voyage a spasso per il mondo.
4: Bentrovati da Rosa Marchetti. Nel cuore della Toscana, tra le sinuose colline della Val d'Elsa e a pochi chilometri da Firenze, Montespertoli è un borgo che conserva un forte legame con il paesaggio rurale e la tradizione vitivinicola. Circondato da vigneti, oliveti e strade panoramiche, rappresenta una meta ideale per chi vuole scoprire una località autentica, tra testimonianze storiche, cultura e sapori locali. Conosciuto anche come una delle capitali del vino Chianti, in Toscana, Montespertoli offre un grazioso centro storico e un territorio tutto da vivere. Il territorio di Montespertoli ebbe un ruolo importante già in epoca etrusca, grazie alla sua posizione lungo la via Volterrana. Fin dall'alto medioevo, poi, gli insediamenti delle famiglie della nobiltà fiorentina si moltiplicarono lungo questa strada. Ancora oggi il borgo conserva tracce della sua storia attraverso castelli, edifici religiosi, ville, piazze e scorci che raccontano il passato agricolo e rurale di questa zona della Toscana. Una passeggiata nel centro storico permette di raggiungere Piazza Machiavelli, cuore della vita cittadina, dove si trova anche uno storico anemoscopio che misura il vento, simbolo del paese. Meritano una visita la chiesa di Sant'Andrea, principale edificio religioso del borgo, e il museo d'arte sacra che custodisce dipinti, sculture e arredi provenienti dalle chiese del territorio. Nei dintorni si possono visitare numerose pievi romaniche, ville storiche e castelli immersi nelle colline, oltre a percorrere itinerari tra vigneti e oliveti. Montespertoli è infatti uno dei principali centri di produzione del Chianti e rappresenta una tappa apprezzata dagli appassionati di enoturismo, grazie alle numerose cantine che propongono degustazioni. Nel centro del borgo si trova anche il Museo della Vite e del Vino e ogni anno, proprio a Montespertoli, si svolge la mostra Mercato del Vino Chianti. Il territorio è inoltre ideale per escursioni a piedi o in bicicletta lungo strade panoramiche che attraversano la campagna toscana, regalando viste sui filari di vite, cipressi e antichi poderi. Fino a novembre 2026 Montespertoli ospita la prima edizione di Forme, il festival di arte pubblica nato per valorizzare il centro storico attraverso interventi site-specific di street art realizzati da 7 artisti internazionali. Forme nasce da un percorso condiviso con cittadini, associazioni e proprietari degli edifici coinvolti e si propone di diventare un appuntamento annuale capace di unire memoria storica, arte contemporanea e riqualificazione urbana, offrendo ai visitatori un nuovo itinerario.

0: culturale tra le vie del borgo. E anche questa settimana Voyage termina qui. Prima di salutarvi vi cito un aforisma: viaggiare è essere infedeli, siatelo senza rimorsi, dimenticate i vostri amici per degli sconosciuti. Da Rosa Marchetti è tutto, al prossimo viaggio.
1: Voyage, a spasso per il mondo.

0: musica e notizie.
1: Vivere bene, un viaggio nel mondo del benessere.
2: Bentrovati da Nadia Sessa. Con le belle giornate di sole, con le vacanze già iniziate per molti, passare del tempo di qualità con i nostri amici a quattro zampe può essere non solo divertente, ma anche antistress. Secondo due studi condotti dall'Università di Washington negli Stati Uniti e l'Università di Ottawa in Canada, gli animali domestici aiutano bambini e adulti con gravi problemi di salute e persino disabilità. In particolare, secondo la ricerca americana, accarezzare un cane o un gatto per 10 minuti al giorno riduce il cortisolo nel sangue, che è l'ormone dello stress. Per far divertire il nostro cane possono essere molto utili i giochi, ma se non vogliamo comprarli in negozi specializzati, possiamo anche farli con oggetti che abbiamo a casa e addirittura contribuire al riciclo creativo. Un animale circondato da stimoli idonei è più attivo, sviluppa una maggiore intelligenza rispetto ad uno che si annoia tutto il giorno e sarà anche

che è più bravo ed educato. Cominciamo quindi da una bottiglia di plastica. Prendiamone una classica da 1,5 litri e pratichiamo sul lato un foro leggermente più grande di uno croccantino. Quindi riempiamo la bottiglia con una moderata quantità di quelli preferiti dal nostro cane, che in questo modo si

0: mattino o uno straccio da chiudere poi con un nodo. Il cane tenderà a giocarci anche quando è solo, dimenticando il resto degli oggetti masticabili. Ci sono poi i giochi di attivazione mentale che stimolano nel cane la capacità di risolvere in maniera autonoma un problema. Se ci riesce, può avere una ricompensa, un croccantino nascosto nel gioco stesso oppure un gesto di affetto dal suo padrone. Queste attività aumentano la capacità di autocontrollo e concentrazione. Posizioniamo 3 o 4 contenitori o bacinelle capovolte e sotto ad alcune nascondete dei croccantini o uno snack appetitoso. Il vostro pelosetto, sentendo l'odore, cercherà di capovolgere le scodelle per addentare l'ambito premio. Ricordate che se invece sono trascorsi tanti minuti dall'inizio del gioco e il cane non è ancora riuscito a trovare una soluzione, è meglio interrompere il passatempo per non farlo sentire frustrato e magari farne uno più semplice e più adatto a lui. I miei consigli terminano qui e io voglio salutarvi con le parole di Fabrizio Caramagna. Un cane sa ascoltare e sa persino leggere. Non i libri, quelli sono capaci tutti, tranne lui. Il cane sa leggere il cuore dell'uomo.
1: Vivere bene, un viaggio nel mondo del benessere.

0: musica e notizie.
1: Trendy, moda, tendenze e lifestyle.
2: Bentrovati da Giulia Carla De Carlo. L'inconfondibile fascino delle tinte terracotta si impone come protagonista assoluto nel guardaroba per la stagione più calda dell'anno. Questa particolare colorazione, che richiama alla mente l'argilla cotta al sole e i caldi tramonti mediterranei, offre un'eleganza naturale e priva di forzature, capace di valorizzare ogni carnagione. Scegliere queste sfumature terrose significa abbracciare un'estetica raffinata, lontana dagli eccessi cromatici, che punta tutto sulla profondità e sul calore visivo. In passato i colori accesi e sgargianti dominavano incontrastati le estati, lasciando poco spazio a toni più pacati. Oggi invece si assiste a una riscoperta della sobrietà. Il colore della terracotta, nelle sue molteplici varianti che spaziano dal mattone bruciato all'arancio ruggine, si adatta meravigliosamente a tessuti leggeri e impalpabili. Che si tratti di una camicia in lino, di un abito lungo in seta o di un semplice pantalone ampio in cotone,

0: Questa tinta regala un aspetto curato e senza tempo, perfetto per ogni momento della giornata. La versatilità di queste sfumature è sorprendente. Per le mattinate in città, un abito color terracotta si sposa alla perfezione con accessori in cuoio naturale o in paglia intrecciata. Durante le serate in riva al mare, invece, la stessa tonalità si illumina se accostata a gioielli dorati che ne esaltano i riflessi caldi. Non c'è limite alle combinazioni, si abbina magistralmente al bianco puro per un contrasto luminoso, al verde oliva per un richiamo diretto alla natura o perfino al blu cobalto per le persone più audaci. Scegliere capi in queste cromie non è solo una questione estetica, ma rappresenta un profondo legame con la natura e i suoi ritmi. Le tinte della terra trasmettono solidità, calore e un senso di accoglienza immediata. In un periodo storico in cui tutto scorre velocemente, le mode passano in un lampo, la terracotta rimane un punto fermo, un rifugio sicuro per chi desidera un'eleganza discreta ma di grande carattere. Infine, questo colore ha il potere magico di esaltare la naturale doratura della pelle baciata dal sole. Indossare una maglia o una gonna di questa meravigliosa sfumatura diventa quindi un modo per celebrare l'estate in tutta la sua pienezza. Un vero inno alla bellezza semplice, autentica e profondamente legata alla nostra terra. E per ora è tutto da Giulia Carla De Carlo, ma prima di salutarci vi lascio con una citazione dello scrittore e divulgatore italiano Alessandro Baricco. A volte le parole non bastano e allora servono i colori e le forme, le note e le emozioni.
1: Trendy, moda, tendenze e lifestyle.
2: Ogni giorno l'emozione dei Giochi del Mediterraneo 2026 entra nelle vostre case con lo speciale di Cittadella TV. Le immagini più belle, i risultati delle gare, le interviste ai protagonisti e il racconto di tutto ciò che accade dentro e fuori gli impianti sportivi. Conosceremo anche tutti coloro che lavorano ogni giorno e che rendono possibile questo grande evento con passione e professionalità dietro le quinte dei giochi. Non perdere l'appuntamento quotidiano su Cittadella TV, canale 94 del digitale terrestre in Puglia e Basilicata. Giochi del Mediterraneo 2026. Lo sport, le storie, le emozioni. Ogni giorno su Cittadella TV.
3: Blue Bay Resort. Un angolo di paradiso tra le coste del bellissimo mare di Taranto. Il resort riservato ed elegante su residencebluebay.com.
4: Provinciali Service, azienda ultraventennale nel settore audio, video, luci, fornitore di servizi per la realizzazione dal piccolo al grande evento. Concerti, congressi, danza e teatro, eventi, proiezioni e video, wedding e film festival, diffusione suono per piccoli e grandi spazi. Provinciali Service, con sede a Taranto. Info 348 56 55 908. www.provincialisrl.it.
5: A Taranto, torna a Mediterraneo, Open World. Water 2026, gara internazionale di nuoto in acque libere. Grande evento sportivo riconosciuto dalla Regione Puglia. Dall'11 al 13 settembre nella splendida cornice del Monre Eco Green Resort. Venerdì ore 18:30 inaugurazione. Sabato Miglio Marino, tappa del Grand Prix Italia Open Water Fin. Miglio Open, Kids e la nuova staffetta con i campioni. Domenica gara fin dei 3 km. Sport, mare, inclusione e sostenibilità. Mediterraneo Open Water 2026. 11, 12 e 13 settembre a Taranto. Ti aspettiamo. Info e iscrizioni su mediopenwater.it.

0: Lo spirito che anima questa comunità è lo stesso della nostra banca di credito cooperativo, perché la ricchezza di una comunità passa attraverso il benessere di ognuno. BCC San Marzano, fondata sul bene comune.
1: Cerchi l'auto perfetta o il veicolo commerciale su misura per il tuo business? Da Five Motors trovi il nuovo firmato Renault, Nissan, Dacia e KGM, oltre a un'ampia scelta di usato e chilometro zero selezionato e garantito. Soluzioni finanziarie personalizzate per aziende e privati, con tutta la sicurezza di ricambi ufficiali e un'assistenza sempre a tuo fianco. Five Motors, la tua mobilità, la nostra passione. Vieni a trovarci a Taranto e Brindisi o scopri di più

0: Joy, andiamo in vacanza.
1: Lei è Joy, il mio amico a quattro zampe ed è sempre con me, anche in vacanza. Non abbandonare gli animali.
2: Ogni giorno l'emozione dei Giochi del Mediterraneo 2026 entra nelle vostre case con lo speciale di Cittadella TV. Le immagini più belle, i risultati delle gare, le interviste ai protagonisti e il racconto di tutto ciò che accade dentro e fuori gli impianti sportivi. Conosceremo anche tutti coloro che lavorano ogni giorno e che rendono possibile questo grande evento con passione e professionalità dietro le quinte dei giochi. Non perdere l'appuntamento quotidiano su Cittadella TV, canale 94 del digitale terrestre in Puglia e Basilicata. Giochi del Mediterraneo 2026. Lo sport, le storie, le emozioni. Ogni giorno su Cittadella TV.

0: Pop-up. Musica e notizie.
1: Technology, uno sguardo al mondo dell'high tech.
2: Bentrovati a un nuovo appuntamento con Technology e Daniele Campanari. OpenAI ha reso disponibile l'ultima serie di modelli di intelligenza artificiale in una mossa che sembra avere l'approvazione del governo statunitense per un lancio su più ampia scala. La nuova proposta dell'azienda GPT-5.6 Sol, insieme ad altri modelli di IA all'avanguardia, ha suscitato preoccupazioni per la capacità ritenuta senza precedenti di individuare vulnerabilità software, ossia punti deboli nel codice sfruttabili dagli hacker. La serie GPT-5.6 comprende tre nuovi modelli: Sol, il nuovo prodotto di punta dell'azienda; Terra, un modello di fascia media per le attività quotidiane; e Luna, un'opzione rapida ed economica. Un piccolo spazio interno alla piattaforma di intelligenza artificiale Cloud, che trattiene le idee senza tradurre in parole e risposte alle sollecitazioni degli utenti, analogamente al modo in cui gli esseri umani immagazzinano o accedono consapevolmente ai propri pensieri, è la scoperta fatta da ricercatori di Anthropic. In un video pubblicato sul suo profilo X, l'azienda spiega che Cloud utilizza un'area distinta per pianificare strategie che possono prescindere dal compito immediato richiesto e che sono separate dalla catena di pensiero condivisa con gli utenti. In sostanza, Anthropic non ha dimostrato che Cloud provi sensazioni o esperienze, ma ha rilevato una distinzione simile a quella umana. Arrivano Muse Image e Muse Video, i nuovi modelli di intelligenza artificiale sviluppati dai Meta Super Intelligence Labs, in grado di generare e modificare immagini e clip anche a partire da indicazioni testuali. Lo strumento per le immagini è già disponibile nell'app Meta e WhatsApp e Instagram Stories, mentre quello per video è ancora sperimentale. L'annuncio arriva qualche mese dalla chiusura di Sora, l'app di OpenAI pensata proprio per creare filmati con l'IA, inseriti anche all'interno di un social network dedicato. Netflix ha ampliato la propria offerta nel settore videoludico con un nuovo survival horror in prima persona sviluppato da Night School Studio. Il titolo vanta un cast di rilievo, ma soprattutto la meccanica di gioco si discosta dalle classiche avventure grafiche o dall'uso di un controller tradizionale. L'utente è infatti chiamato a usare il proprio smartphone come se fosse il telefono della protagonista. Si accende il televisore, si inquadra un QR code, il cellulare diventa un modo per parlare con i personaggi, accendere la torcia e orientarsi tra le ambientazioni. Disponibile su smart TV e browser web, il gioco è anche in italiano e può essere controllato da app iOS e Android. È tutto, al prossimo appuntamento.
1: Technology, uno sguardo al mondo dell'high tech.

0: musica e notizie.
1: Rumors, i personaggi più chiacchierati della settimana.
2: Ben trovati con i pettegolezzi più piccanti degli ultimi 7 giorni. Siamo in piena estate, ma il mondo del gossip è già oltre. Ilary Blasi e Bastian Müller sarebbero pronti al grande passo subito dopo la stagione calda. Una scelta logistica quasi strategica che evita il rischio abbronzatura troppo intensa nelle foto ufficiali e lascia il tempo di smaltire aperitivi e vacanze. Dopo mesi di indiscrezioni, la coppia avrebbe deciso di trasformare la relazione in un sì ufficiale, con tempistiche che sembrano più da agenda televisiva che da favola romantica. Del resto, per una conduttrice abituata ai colpi di scena, anche il matrimonio deve avere il suo ritmo narrativo. Resta ora il vero domandone nazionale: location segreta, lista degli invitati blindata o ennesimo evento capace di monopolizzare i social per almeno 48 ore? In attesa di conferme, una certezza c'è già, anche questa volta Ilary promette scintille. Scintilla che intanto sarebbe scoccata tra il bel Matteo Berrettini e Peggy Gou. Tra un set e l'altro i fan avrebbero già costruito una storia completa: lui che ritrova il sorriso a ritmo di musica, lei DJ di fama internazionale che passa dai festival estivi ai box dei tornei di tennis, e Instagram che diventa il vero campo da gioco tra indizi, like e coincidenze. Il tutto senza una dichiarazione ufficiale, ma con i fan dello sportivo che ormai seguono i suoi amori con la stessa attenzione di un tie-break a Wimbledon. E tra un ace e una story sospetta si divertono a immaginare la nuova coppia perfetta tra terra rossa e dance floor. A proposito di campioni, Leo Messi non può mai concedersi una partita tranquilla. L'ultima azione pericolosa arriva dal solito terreno di gioco extracampo. Ecco che allora il suo rapporto con la giornalista argentina Sofia Martinez torna sotto i riflettori. È bastato un saluto in zona mista, una battuta scambiata davanti alle telecamere, uno sguardo più languido del solito ed ecco che il VAR della passione si è riacceso immediatamente. Solo lavoro o qualcosa di più? Il tormentone estivo è servito. Ed è tutto, al prossimo appuntamento e baci baci!
1: Rumors, i personaggi più chiacchierati della settimana.

0: musica e notizie.
1: Speed, l'approfondimento settimanale sulle due e quattro ruote.
2: Bentrovati da Simone Parisi. Apriamo con le quattro ruote. Mazda CX-5 2.5 e Skyactiv G da 141 cavalli. La motorizzazione full hybrid e-Skyactiv Z sviluppata da Mazda arriverà sulla CX-5 non prima della fine del 2026. Manca ancora il diesel, ma intanto sul mercato italiano questa vettura viene offerta solo mild hybrid a benzina con l'aspirato e-Skyactiv G da 2.5 litri a trazione anteriore o integrale. Sotto il cofano della vettura c'è un aspirato a benzina a 4 cilindri con 16 valvole da 2488 centimetri cubici, abbinato a un sistema mild hybrid a 24 volt con motore generatore integrato per una potenza complessiva di 141 cavalli e 238 Nm di coppia massima. Xiaomi SU7 Ultra, la berlina ipersportiva del brand cinese dal 2024 impegnato anche nel campo dell'automobile oltre che nel tech. Prima di approcciare il tracciato asiatico, prove di drift e di gymkhana con la SU7 Max a trazione integrale e soli 690 cavalli, in modo tale da prendere confidenza con la piattaforma. Poi l'esperienza in pista con la Ultra. 1548 cavalli di potenza massima, 1770 Nm di coppia, 0-100 in 1,98 e 0-200 in 5,86, con una velocità massima di 350 km/h. Passiamo alle due ruote. Suzuki DR-Z4 SM. Il monocilindrico quattro tempi da 398 cm3, ora omologato Euro 5+, eroga 38 cavalli a 8000 giri minuto e 37 Nm a 6500 giri minuto. Numeri perfetti per chi cerca emozioni vere nella categoria A2. Appena si apre il gas, il ride-by-wire restituisce una risposta precisa, diretta, quasi istintiva. Il motore gira fluido ai bassi, accompagna con dolcezza nella guida rilassata, ma quando arriva il momento di attaccare una serie di curve, cambia faccia. Sim Cruisim 400. Siamo di fronte a uno scooter in linea coi dettami del mercato, quindi motore monocilindrico da 399 cm3 per 34 cavalli di potenza a 6750 giri e 37 Nm di coppia a 5000 giri, ampia sella su due livelli, schema ruote con anteriore da 15 pollici e posteriore da 14, una sella facilmente accessibile, un peso a secco di 224 kg e un serbatoio da gran viaggiatore capace di 14,5 litri di benzina. Chiudiamo con una curiosità. Ready Set Ford. Questa la nuova visione dell'ovale blu per il futuro del marchio, non solo a livello globale ma anche e soprattutto in Europa, dove la casa automobilistica americana prepara un deciso rilancio. L'obiettivo del nuovo piano triennale del brand è quello di lanciare 5 nuovi modelli costruiti e pensati per il vecchio continente. Si tratterà di veicoli multienergia. Era l'ultima notizia. Un saluto da Simone Parisi.
1: Speed, l'approfondimento settimanale sulle due e quattro ruote.

Veneto. L'Italia è per me quella grande azione di Cannavaro. L'Italia è tristemente nota per qualche fatto, ma minimizziamo il cielo azzurro, il pomeriggio. Se ci armate noi non partiamo. E come ha detto un imprenditore, l'Italia è il paese che amo. Amore, amore mio, che paura di venir capito in questa fase di tirocinio. Ten che è morto qui vicino. Non temere, amore mio, farò meglio per nostro figlio. Schiaccerò quelli degli altri

0: musica e notizie.
1: Trailers, i più visti e le nuove uscite cinematografiche.
2: Bentrovate e bentrovati da Luisa Ginetti. Apriamo con i film. Arriva sul grande schermo il 23 luglio Deep Water, incubo dagli abissi. Il regista d'azione Rennie Harlin firma un thriller ad altissima tensione che mescola il genere disaster movie con il survival horror sottomarino, con Aaron Eckhart e Ben Kingsley. La pellicola promette di tenere incollati allo schermo gli spettatori con la storia dell'incidente di un volo aereo, costretto a un atterraggio di emergenza nel cuore più profondo e isolato dell'Oceano Pacifico, con acque infestate da squali feroci. La quota comicità del mese la porta al cinema Arnaud Lemore con Terapia di famiglia, una commedia degli equivoci francese con Christian Clavier, da noi famoso per la saga Non sposate le mie figlie. Anche questa volta c'è di mezzo una figlia e un legame amoroso, ma l'ambito è tutto nuovo. L'attore, infatti, è uno psicoterapeuta messo in crisi da un paziente che non fa alcun progresso e decide, in un gesto estremo, di congedarlo consigliandogli di trovarsi un'anima gemella. Per sua sfortuna, però, il ragazzo si invaghisce di sua figlia, conosciuta per caso. Lo psicoterapeuta si ritrova così in casa l'incubo dei suoi stessi studi medici, in un vortice irresistibile di gag imbarazzanti e segreti svelati. Al cinema dal 23 luglio. Passiamo ora alle serie TV. Quarta stagione per Star Trek Strange New Worlds. 8 puntate con rilascio settimanale a partire dal 23 luglio su Paramount Plus. La serie arriva nel 60° anniversario dell'uscita della prima storica stagione di Star Trek. In questo nuovo capitolo, la USS Enterprise intraprende un viaggio verso mondi nuovi e sconosciuti. I membri dell'equipaggio si troveranno ad affrontare demoni interiori e minacce esterne, tra nuovi incontri, ritorni inaspettati e scontri con terrificanti alieni. E in tutto questo continua

0: Verranno a lottare per abbracciare un futuro luminoso e pieno di speranza. Torna il 23 luglio su Netflix con la seconda stagione Ransom Canyon, il dramma romantico dalle atmosfere western tratto dai romanzi di Jodie Thomas. Il secondo capitolo, composto da 8 episodi, riprende 6 mesi dopo il finale. Staten Kirkland lotta per riprendere il controllo del Double K Ranch, dopo esserne stato estromesso, mentre Quinn è divisa tra la vita nella piccola cittadina texana e il richiamo di New York. Dal 24 luglio su HBO Max, con rilascio settimanale delle puntate, debutterà il nuovo spin-off di The Big Bang Theory, Stuart Fails to Save the Universe. Stuart Bloom, il proprietario del negozio di fumetti spesso frequentato dai protagonisti della serie madre, dopo aver distrutto un dispositivo creato da Sheldon e Leonard, ha causato la distruzione dei multiversi. Per salvare l'universo, Stuart parte così in una missione aiutato dalla fidanzata Denise, dal geologo Bert e dal fisico quantistico Barry Kripke. Ma nel viaggio nel multiverso non sai mai chi puoi incontrare. E da Luisa Ginetti è tutto, al prossimo appuntamento.
1: Trailers, i più visti e le nuove uscite cinematografiche.
2: Ogni giorno l'emozione dei Giochi del Mediterraneo 2026 entra nelle vostre case con lo speciale di Cittadella TV. Le immagini più belle, i risultati delle gare, le interviste ai protagonisti e il racconto di tutto ciò che accade dentro e fuori gli impianti sportivi. Conosceremo anche tutti coloro che lavorano ogni giorno e che rendono possibile questo grande evento con passione e professionalità dietro le quinte dei giochi. Non perdere l'appuntamento quotidiano su Cittadella TV, canale 94 del digitale terrestre in Puglia e Basilicata. Giochi del Mediterraneo 2026. Lo sport, le storie, le emozioni. Ogni giorno su Cittadella TV.
3: Blue Bay Resort. Un angolo di paradiso tra le coste del bellissimo mare di Taranto. Il resort riservato ed elegante su residencebluebay.com.
4: Provinciali Service, azienda ultraventennale nel settore audio, video, luci, fornitore di servizi per la realizzazione dal piccolo al grande evento. Concerti, congressi, danza e teatro, eventi, proiezioni e video, wedding, film festival, diffusione suono per piccoli e grandi spazi. Provinciali Service, con sede a Taranto. Info 348 56 55 908. www.provincialisrl.it.
5: A Taranto, torna a Mediterraneo, Open Water 2026, gara internazionale di nuoto in acque libere. Grande evento sportivo riconosciuto dalla Regione Puglia. Dall'11 al 13 settembre nella splendida cornice del Monre, Eco Green Resort. Venerdì ore 18:30 inaugurazione. Sabato Miglio Marino, tappa del Grand Prix Italia Open Water Fin. Miglio Open, Kids e la nuova staffetta con i campioni. Domenica gara fin dei 3 km. Sport, mare, inclusione e sostenibilità. Mediterraneo Open Water 2026. 11, 12 e 13 settembre a Taranto. Ti aspettiamo. Info e iscrizioni su mediopenwater.it.

0: Lo spirito che anima questa comunità è lo stesso della nostra banca di credito cooperativo, perché la ricchezza di una comunità passa attraverso il benessere di ognuno. BCC San Marzano, fondata sul bene comune.
1: Cerchi l'auto perfetta o il veicolo commerciale su misura per il tuo business? Da Five Motors trovi il nuovo firmato Renault, Nissan, Dacia e KGM, oltre a un'ampia scelta di usato e chilometro zero selezionato e garantito. Soluzioni finanziarie personalizzate per aziende e privati, con tutta la sicurezza di ricambi ufficiali e un'assistenza sempre a tuo fianco. Five Motors, la tua mobilità, la nostra passione. Vieni a trovarci a Taranto e Brindisi o scopri di più su fivemotors.it.

0: Joy, andiamo in vacanza.
1: Lei è Joy, il mio amico a quattro zampe ed è sempre con me, anche in vacanza. Non abbandonare gli animali.
2: Ogni giorno l'emozione dei Giochi del Mediterraneo 2026 entra nelle vostre case con lo speciale di Cittadella TV. Le immagini più belle, i risultati delle gare, le interviste ai protagonisti e il racconto di tutto ciò che accade dentro e fuori gli impianti sportivi. Conosceremo anche tutti coloro che lavorano ogni giorno e che rendono possibile questo grande evento con passione e professionalità dietro le quinte dei giochi. Non perdere l'appuntamento quotidiano su Cittadella TV, canale 94 del digitale terrestre in Puglia e Basilicata. Giochi del Mediterraneo 2026. Lo sport, le storie, le emozioni. Ogni giorno su Cittadella TV.
3: Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

0: Musica e notizie.
1: Music Express, in viaggio con la musica.
2: Nuovo appuntamento con le principali uscite discografiche della settimana, bentrovati da Massimo Mele. Apriamo con la 26enne cantautrice di Los Angeles, Gracie Abrams, che ha guadagnato una fortissima popolarità aprendo i concerti di Olivia Rodrigo e di Taylor Swift. Gracie Abrams ha pubblicato Daughter from Hell, il suo terzo album composto da 16 tracce che rimangono fedeli al suo caratteristico mix di pop infallibile e malinconico indie folk. Intanto il Jova Summer Party EP di Lorenzo è finalmente disponibile, in esclusiva però su Amazon Music. L'EP contiene 6 remix inediti, tra cui l'atteso remix 2026 dell'italiano di Toto Cotugno, tutti legati comunque da un battito ritmico e dall'idea di sperimentare con i generi, e che accompagna anche il grande tour estivo L'Arca di Lorè. E passiamo ai Medusa, trio milanese di producer e DJ, sono tornati con Weekend, e questa volta al loro fianco c'è il cantautore statunitense Khalid, noto per il timbro caldo e versatile, capace di spaziare dal registro baritonale a quello tenorile, una caratteristica che negli anni ha definito il suo stile musicale. Ed a proposito di musica da ballare, i Sophie Tucker hanno finalmente pubblicato Barcelona, un pezzo che circolava da mesi nei loro set ai festival e nei DJ set, senza però una pubblicazione ufficiale. Il duo musicale dance di New York, nominato ai Grammy, ha reso disponibile il singolo su tutte le piattaforme di streaming, chiudendo così il cerchio su tutto quello che era diventato uno dei loro inediti più richiesti. Si chiama invece Soltanto Tu il nuovo singolo del rapper napoletano Coco, canzone che fa parte del suo nuovo EP intitolato Non ho bisogno di niente. L'EP, composto da 8 tracce, è nato in modo molto spontaneo e distintivo in studio, spinto dall'urgenza di Coco di condividere un pezzo della propria vita e di esprimere le proprie emozioni in modo essenziale. Passiamo ad Energy, singolo di musica elettronica collaborativo realizzato dal DJ e produttore Gordo insieme al trio danese Who Made Who. Il singolo fonde i caratteristici ritmi club e tech house di Gordo con le sonorità indie dance ed elettroniche d'avanguardia dei Who Made Who. Ed è tempo di nuova musica anche per Chadia, 27enne rapper marocchina naturalizzata italiana, con il nuovo singolo Non Stop, traccia dalle sonorità arabeggianti che accompagnano un testo segnato da un sentimento di rivalsa. Anche Non Stop vede la collaborazione di Chadia con il DJ e producer multiplatino Shablo. Ed ora occupiamoci di Sophie and the Giants, che ha pubblicato Stone Cold, nuovo singolo che rappresenta il capitolo più intimo e personale della cantautrice britannica. La traccia rievoca le radici grunge e le sperimentazioni armoniche dei primi anni dell'adolescenza di Sophie, ispirate in parte all'emotività e agli accordi taglienti di artisti come Jeff Buckley. Via gli artifici della produzione, quindi, per affidarsi solo alla voce. E chiudiamo il nostro viaggio tra le principali uscite discografiche della settimana con una canzone scritta tra Los Angeles e l'Italia, si chiama La città degli angeli, non a caso, ed è il nuovo singolo di Achille Lauro, una canzone che dà voce a chi continua ad inseguire ciò in cui crede anche quando la strada è incerta e la felicità sembra durare solo un istante. E direi di salutarci proprio con una famosa citazione di Achille Lauro: nei pezzi d'amore c'è della sofferenza e dell'amore vero. La musica, qualsiasi cosa trasmetta, deve essere sincera.
1: Music Express, in viaggio con la musica.

0: La TV che parla alla Puglia e alla Basilicata. Segui il TG di Cittadella TV ogni giorno alle 14 sul canale 94. Attualità, cronaca, territorio e storie che contano davvero. Cittadella TV, l'informazione che ti appartiene.
1: Cittadella News, l'informazione nazionale di Radio Cittadella.
2: Buongiorno dalla redazione. Francia e Spagna non si uniranno per il momento ai paesi che hanno deciso di trasferire i migranti dublinanti in Italia in virtù dell'entrata in vigore del nuovo patto europeo sulle migrazioni, una decisione opposta a quella comunicata finora da Germania, Svizzera, Austria, Finlandia e Svezia. Per il momento la decisione politica della Francia è di non unirsi ai paesi che rimandano i migranti in Italia secondo le nuove regole, viene riferito da fonti informate a Parigi. Da parte della Francia in ogni caso non ci sarà alcun annuncio fin quando permarrà una fase di collaborazione e di riavvicinamento con l'Italia. Scontro aperto tra Regno Unito e Israele sui piani di espansione degli insediamenti ebraici nel distretto strategico E1 situato tra Malea Dumim e Gerusalemme. La polemica si è accesa dopo le dure parole del ministro degli esteri britannico Ed Miliband, che ha definito un'iniziativa inaccettabile, distruttiva e pericolosa per la soluzione dei due stati. Alle critiche di Londra si è affiancata una dichiarazione congiunta firmata da Francia, Germania, Italia e Regno Unito, in cui i quattro paesi europei chiedono al governo israeliano di fermare la pubblicazione dei bandi di gara, evidenziando come il progetto rischi di spezzare la continuità territoriale della Cisgiordania e di compromettere definitivamente la nascita di uno Stato palestinese. Il futuro dell'ex Ilva si decide a settembre. Il governo prova a disegnarlo lungo due binari. Il primo è con un tavolo per esaminare la manifestazione di interesse presentata dalla Federacciai. L'altro è con un incontro specifico che guarda l'area di Taranto. La premier Giorgia Meloni lo scrive nero su bianco in risposta alle associazioni che chiedevano un incontro diretto con lei e col presidente Mattarella, specificando che il mantenimento di un'importante capacità produttiva di acciaio è un obiettivo di rilievo nazionale. Un'attenzione che resta alta anche e soprattutto per il capo dello Stato, che ha richiamato verso un impegno nazionale per Taranto e per i suoi abitanti. Economia, una doppia offerta su Banco BPM e su Banca Generali per cercare di non arrendersi all'Opas di Intesa San Paolo da oltre 30,6 miliardi con a valle un accordo con Unipol per gli sportelli di BPR. È la carta giocata dal CEO di MPS, Luigi Lovaglio. Dopo più di 7 ore di riunione, il consiglio d'amministrazione di Montepaschi ha dato l'ok al piano presentato.

0: entrambe le operazioni andassero a buon fine, nascerebbe un gruppo con una capitalizzazione da circa 70 miliardi che potrebbe ambire a diventare il terzo grande polo bancario italiano. Il maltempo è arrivato al nord Italia dopo settimane di afa, temporali e raffiche di vento hanno interessato nelle scorse ore soprattutto Liguria, Lombardia e Toscana. Le piogge cadute nella mattinata hanno creato allagamenti e disagi in gran parte della Liguria e nel capoluogo. Un fulmine ha invece mandato in tilt la sala comando della stazione di Ventimiglia, bloccando di fatto la circolazione nello scalo ligure. Al sud intanto prosegue l'ondata di caldo, il clou del maltempo al nord invece è previsto per oggi. Lo sport è cominciata con uno 0-0 l'avventura dell'Atalanta di Maurizio Sarri nell'edizione 2026-2027 della Conference League. Gli orobici hanno pareggiato nell'andata dei playoff disputata a Bergamo contro l'Apoel Tel Aviv e adesso la qualificazione si deciderà al ritorno. Per il tennis uno straordinario Flavio Cobolli in semifinale al Masters 1000 e Cincinnati. Azzurro ha battuto l'americano Tommy Paul e rimonta per 2-6, 6-3, 6-4 in un'ora e 57 minuti di gioco. Ora il romano affronterà il francese Arthur Fils. È ufficiale intanto il ritorno di Carlos Alcaraz dopo 4 mesi di stop per l'infortunio al polso destro. Lo spagnolo tornerà in campo per disputare lo US Open. È tutto, a più tardi.
1: Cittadella Meteo.
2: Una forte perturbazione atlantica attraversa il nord ed il centro, provocando fenomeni intensi. Nelle prossime ore il maltempo colpirà tutto il settentrione, le regioni centrali tirreniche e localmente le Marche. Andrà meglio altrove. Dal pomeriggio ancora maltempo al nord, ma anche al centro, con massime in sensibile calo. Clima più caldo e sole invece al sud e localmente sul medio adriatico. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli, come sempre, potete consultare la nostra app. Una buona giornata da Alessandra Tropiano.
1: Cittadella TV dà voce ai cittadini di Taranto. Segnala disservizi, problemi o eventi di interesse pubblico. Scrivici a segnalazioni@cittadellatv.it o su WhatsApp al 339 680 68 68. Invia foto e video con luogo e data. Cittadella TV, l'informazione che ti appartiene.
3: Cittadella. Cittadella. New hit.

Buongiorno, buongiorno Taranto. Oggi è finalmente venerdì 21 agosto. È anni che lo aspettiamo, che l'aspettiamo questa data. Oggi è la data di inaugurazione dei Giochi del Mediterraneo. Parte oggi la cerimonia inaugurale e c'è una sciroccata pazzesca. E a proposito di sciroccate, io sono Valentina Castellaneta al microfono. Dall'altra parte del vetro, tornato fresco fresco, bello bello, direbbe qualcuno, dalle ferie, c'è il nostro Piero Caffio, perché il nostro Jess Nicoletti è andato lui in ferie, si godrà tutti i Giochi del Mediterraneo, ha detto si è preso tutti i biglietti. Vedremo. Oggi insomma parliamo di Giochi del Mediterraneo, non possiamo che non parlare di questa cerimonia inaugurale, non possiamo parlare che dei giochi, e lo faremo sotto diverse sfaccettature. Inizieremo con gli eventi collaterali, perché ci sono tantissimi eventi che accompagneranno turisti, visitatori, anche perché no, atleti in queste giornate, e ci saranno anche delle guide turistiche molto interessanti e molto diverse, e noi ne parleremo con Lavinia D'Andria, guida turistica del Touring Club. E poi oggi è venerdì, quindi c'è l'eco dei social. Claudio Petrone, dovete sapere che è già seduto fuori pronto a entrare in campo, e parleremo di diversi punti di vista dei Giochi del Mediterraneo, prima di tutto dove guardarli, quindi quale sarà il palinsesto della RAI, dove potremo vedere le gare se non siamo riusciti a prendere i biglietti. E poi dopo parleremo anche dal punto di vista del comune, quindi quali sono tutti gli eventi, la viabilità e tutte queste cose, con Sandro Esposito. Poi parleremo della cerimonia inaugurale e avremo l'intervista di Arianna Secondini, vice direttrice della RAI, che insieme ad Angelo Mellone questa sera commenterà la cerimonia inaugurale. Ma partiamo dalla nostra rassegna stampa, che ovviamente non poteva non parlare dei Giochi del Mediterraneo, giochi su tutti i principali quotidiani regionali, soprattutto sulla Gazzetta del Mezzogiorno, che apre proprio così: luci su Taranto, al via i Giochi del Mediterraneo tra sogno e riscatto, al nuovo stadio Iacovone, capi di Stato e di Governo. Anche la vignetta di Pillinini oggi racconta i Giochi del Mediterraneo, c'è il delfino diciamo di Taranto trasformato in mascotte dei giochi, Ionios che salta i tre cerchi, e il presidente Mattarella che li mantiene con il forcone. Il presidente Mattarella inaugura i Giochi del Mediterraneo, li regge proprio in realtà. E poi c'è un commento di Gaetano Quagliarello: la nostra prima medaglia d'oro è già sul petto. E poi Nuovo Quotidiano di Puglia, sempre Giochi del Mediterraneo, Taranto impegno nazionale, Mattarella attenzione e vicinanza sul lavoro e futuro, con i giochi la città torni ad abbracciare il futuro. Poi ci sono tutti i messaggi del Papa, di Ferrarese, anche della Meloni, di cui parleremo fra poco. E poi stadio pronto, turismo sold out, in scena la cerimonia inaugurale dei Giochi del Mediterraneo allo stadio Iacovone, ci saranno 150, chiedo scusa, è troppo piccolo, persone nella parte del palco, quindi a fare questa cerimonia inaugurale. Il lato spettacolare, scenico e coreografico, assieme ad artisti come Albano, Serena Brancale e Mietta. E poi il Volley Italia decolla con Uomini e Donne, e domani il calcio, c'è già il calcio, ci sarà Italia-Albania. E poi andiamo sull'Edicola del Sud, che titola Benvenuti ai Giochi di Pace per la rinascita di Taranto, i messaggi di speranza, Papa ai giovani in gara, quello che è il capo di Stato Sergio Mattarella, la città impegno nazionale, al via le piccole olimpiadi alla presenza della massima autorità, stasera attesa anche per i capi di governo. Il Corriere del Mezzogiorno titola al via i giochi orgoglio di Taranto, la cerimonia con Mattarella e Meloni, ricevimento di gala al Castello Aragonese alle 20:15, inaugurazione allo stadio Iacovone, arrivati 4.000 atleti dai paesi del Mediterraneo. Io li ho pensati un po' stamattina gli atleti, sai Piero, perché venendo dalle terre lontane da cui arrivo io, San Vito, c'era questa capa

0: cappa di umidità sul mare che si vedeva, cioè non si vedeva la città dall'altra parte. Io ho pensato, ok, questi stanno su una nave da crociera fighissima, ma si saranno svegliati in mezzo alla nebbia, gli sarà apparso di stare in Valpadana sti cristiani. Vabbè, però ci avranno l'aria condizionata, chi se ne frega, sono fatti loro. E allora adesso parliamo ancora di Ilva, perché come vi avevo anticipato, Meloni a settembre un tavolo per l'Ilva, la premier ha scritto al prefetto Liguori per un impegno e impegna tutto l'esecutivo. Una notizia che viene riportata su tutti i giornali, il quotidiano fa un trafiletto: presidente Meloni, leader dei paesi, incroci in una tribuna tra politica e sport. E poi ancora l'edicola: Meloni a settembre, nei primi di settembre i tavoli, giusto quando devo andare in ferie io, la Meloni vuole fare il tavolo, non ci ha filati di pensa fino a mo e adesso vuole fare il tavolo, e che diamine. E allora vi spieghiamo un po' bene questa notizia. A poche ore dall'inaugurazione dei giochi del Mediterraneo, le più alte cariche dello Stato convergono sulla vertenza ex Ilva. Insomma, il presidente Sergio Mattarella ha definito salute, occupazione e qualità della vita nella città ionica un impegno nazionale, augurandosi che il grande evento sportivo aiuti Taranto ad abbracciare il futuro. La premier Giorgia Meloni invece ha garantito la continuità produttiva dell'acciaieria come obiettivo di rilievo nazionale. In risposta al prefetto, la premier ha confermato che la prima settimana di settembre si riunirà un tavolo di confronto a Palazzo Chigi con le organizzazioni nazionali per vagliare le manifestazioni di interesse legate al futuro dello stabilimento, affiancato da un secondo tavolo dedicato agli investimenti. Ovviamente sono arrivati i commenti dei segretari generali delle sigle sindacali. Davide Esperti della UILM interviene e ha detto che ha accolto positivamente la decisione della premier Meloni. Il sindacato pretende però massima trasparenza, responsabilità, risposte immediate. Invece per quanto riguarda De Palma, ha detto: non vogliamo parlare di buoni propositi, ma servono dettagli su progetti occupazionali, ambientali e industriali. E noi adesso ci fermiamo. Quando torniamo iniziamo con i nostri approfondimenti dal sapore mediterraneo dei giochi del Mediterraneo.
1: Buongiorno Taranto. Buongiorno Taranto. L'informazione del mattino.
2: Ogni giorno l'emozione dei giochi del Mediterraneo 2026 entra nelle vostre case con lo speciale di Cittadella TV. Le immagini più belle, i risultati delle gare, le interviste ai protagonisti e il racconto di tutto ciò che accade dentro e fuori gli impianti sportivi. Conosceremo anche tutti coloro che lavorano ogni giorno e che rendono possibile questo grande evento con passione e professionalità dietro le quinte dei giochi. Non perdere l'appuntamento quotidiano su Cittadella TV, canale 94 del digitale terrestre in Puglia e Basilicata. Giochi del Mediterraneo 2026. Lo sport, le storie, le emozioni. Ogni giorno su Cittadella TV.
1: Questo programma è offerto da

0: ITS Academy Mobilità, formazione di eccellenza per la mobilità sostenibile.
1: Ogni grande creazione nasce da ingredienti eccellenti. Per gelaterie, pastifici, pizzerie e panifici, Avisud SRL è il partner dei professionisti. Materie prime selezionate e semilavorate di qualità, con la garanzia dei grandi marchi Fabbri e Molino Bongiovanni Torino. La tua passione, la nostra professionalità. Avisud, la tua risorsa di fiducia. San Giorgio Ionico, Taranto. Telefono 329 83 39 094. Umberto@umbertoyahoo.it. Avisud, porta qualità al tuo lavoro, ogni giorno.
2: Cerchi l'auto perfetta o il veicolo commerciale su misura per il tuo business? Da Five Motors trovi il nuovo firmato Renault, Nissan, Dacia e KGM, oltre a un'ampia scelta di usato e chilometro zero selezionato e garantito. Soluzioni finanziarie personalizzate per aziende e privati, con tutta la sicurezza di

0: cambi ufficiali e un'assistenza sempre al tuo fianco. Five Motors, la tua mobilità, la nostra passione. Vieni a trovarci a Taranto e Brindisi o scopri di più su fivemotors.it. Spot.
1: Blue Bay Resort, un angolo di paradiso tra le coste del bellissimo mare di Taranto. Il resort riservato ed elegante su residenceBlueBay.com.

0: Lo spirito che anima questa comunità è lo stesso della nostra banca di credito cooperativo, perché la ricchezza di una comunità passa attraverso il benessere di ognuno. BCC San Marzano, fondata sul bene comune.
1: L'estate palagianese 2026 accende le nostre piazze. Torna la voglia di stare insieme, di vivere la città e di condividere grandi emozioni. L'amministrazione comunale firma i grandi appuntamenti da non perdere. Lo spettacolo musicale Amore senza tempo by The Planets Orchestra. L'allegria del cabaret Tappa Tour del Sorriso e tutta l'energia dell'evento musicale Febbre Italiana Nostalgia 90. Il calendario si completa con gli eventi organizzati dalle associazioni culturali e attività commerciali per un'estate viva in ogni quartiere. Palagiano è pronta. Vi aspettiamo.
2: A Taranto torna Mediterraneo Open Water 2026, gara internazionale di nuoto in acque libere, grande evento sportivo riconosciuto dalla Regione Puglia. Dall'11 al 13 settembre nella splendida cornice del Monref Eco Green Resort. Venerdì ore 18:30 inaugurazione. Sabato Miglio Marino, tappa del Grand Prix Italia Open Water Fin. Miglio Open, Kids e la nuova staffetta con i campioni. Domenica gara fin dei 3 km. Sport, mare, inclusione e sostenibilità. Mediterraneo Open Water 2026. 11, 12 e 13 settembre a Taranto. Ti aspettiamo. Info e iscrizioni su mediopenwater.it. Cittadella Visual Radio TV.
3: Vamos alla playa, i successi di tutte le estati su Cittadella, la radio.

0: Buongiorno Taranto e bentornati. Buongiorno a chi ci ascolta in radio sui 96.5 FM. Buongiorno a chi ci guarda in TV. Buongiorno, mi sono fatta carina pure per voi. Sul canale 94, buongiorno a chi ci ascolta in streaming, sul DAB Plus, Alexa, Google, eccetera, eccetera. Vi volevo dire che ho appena avuto un pannello dei rilevamenti attuali dell'umidità. Siamo messi bene, ragazzi. C'è il 92, tra il 92 e l'88% di umidità, quindi se non siete a mare e siete al lavoro come noi potete dire che comunque state nuotando, pensate che bello. E allora noi adesso però cambiamo argomento e parliamo dei giochi del Mediterraneo, perché abbiamo, come abbiamo detto, ci sono un sacco di eventi collaterali e uno sono proprio le guide turistiche, e ne parliamo con Lavinia D'Andrea, la nostra guida imperfetta. Buongiorno Lavinia.
1: Ciao Vale, buongiorno. Sì, stiamo effettivamente sciogliendoci in continuo.
0: Sì, però caldo e umidità, una combo straordinaria. Pensa a quelli che devono fare le gare oggi. E allora,
1: non voglio pensare.
0: Ma loro hanno una preparazione atletica apposita che noi non possiamo neanche immaginare. Allora, Lavinia, guida turistica del Touring Club, insieme alla Silvia Quera, una tipa che noi non conosciamo proprio.
1: No, per niente.
0: Propone 5 esperienze uniche per scoprire la città vecchia di Taranto. Raccontaci un po', Lavinia.
1: Sì, allora abbiamo in qualche modo con Silvia recuperato dei progetti che già avevamo collaudato nel tempo, li abbiamo rinnovati perché ci siamo resi conto che fare le visite guidate non si possono più fare come si facevano in passato, come l'hanno fatto i nostri genitori, eccetera, ma adesso le persone vogliono essere coinvolte nella storia e quindi sono dei tour esperienziali dove il partecipante vive appieno l'avventura storica. Noi raccontiamo la storia in maniera divertente, adatta a tutti, infatti nei nostri tour possono venire bambini, ragazzi, adolescenti, persone grandi. Sappiamo come gestire un tour nel caso di presenza con persone con disabilità o presenza, certo, anche di passeggeri, perché ci sono anche genitori che vogliono, nonostante abbiano bimbi molto piccoli, vogliono partecipare comunque a queste esperienze, e noi facciamo in modo che siano fruibili a tutti.
0: E sono tutti tour che mettono insieme, tra l'altro, la cultura e il cibo.
1: Assolutamente sì, perché non possono essere scisse le due cose. Noi abbiamo una grandissima tradizione storica, ma una grandissima tradizione culinaria. Il primo proprio con cui inauguriamo, che è il 23, è naturalmente lo Spartan Tour, quindi come gli atleti si avviano all'inizio delle gare, noi ci avviamo all'inizio di questa nostra avventura. E però ci sarà il tour delle bufale, dove racconteremo tutti i falsi miti, racconteremo la Taranto magica con la storia delle nostre maciare, lo spacca e mangia, quindi magari impareremo come si aprono le cozze, perché molti
0: non sanno
1: come si fa esattamente,
0: o non sanno neanche dell'esistenza della grammella.
1: Assolutamente, noi abbiamo un coltello unico nel suo genere che ci permette di fare mille cose.
0: E quindi, poi insomma, c'è anche il tour del sottosopra, che immagino coinvolga gli ipogei.
1: Coinvolge gli ipogei e anche una terrazza, quindi ci sarà la possibilità di guardare la città sotto due punti di vista, e per questo diciamo grazie all'Arco Paisiello, la struttura alberghiera che in questo caso ci ospita e ci permette di visitare la sua struttura, che ha tutte le caratteristiche per essere anche in regola con la sicurezza, perché noi ci teniamo insomma che tutto sia fatto nel migliore dei modi.
0: Vedo che ci sono due turni, uno alle 19.30, uno alle 21.30. L'appuntamento
1: sì,
0: è via Duomo.
1: Sì. Assolutamente sì, abbiamo scelto di fare due turni perché magari c'è chi preferisce stare più a lungo a mare, però comunque vuole partecipare e venire a trovarci, e quindi sarà possibile insomma partecipare o a uno o all'altro.
0: Come si fa a prenotare o ad avere maggiori informazioni?
1: Allora, maggiori informazioni potete visitare, vabbè, le nostre pagine, sia Facebook che Instagram, quella di Silvia e quella mia personale, ma c'è anche il sito vivinpuglia.it, oppure il numero di telefono, questa volta sono preparata, che è il 349 30 27 177.
0: Ottimo Lavinia, io ti ringrazio per essere stata con noi. Io ho partecipato a uno dei tour di Lavinia e Silvia e sono fighissimi, quindi partecipate anche voi.
1: Grazie.
0: Perché vi fanno vedere scorci della città che veramente non conoscevate. e quindi partecipate.
1: Grazie.
0: Numerosi.
1: Sì, veniteci a trovare perché è un modo divertente di conoscere la storia e di innamorarsi di Taranto.
0: Grazie a Lavinia D'Andria, che è guida turistica del Touring Club, la guida imperfetta, la potete seguire anche sui social. E noi adesso ci fermiamo, quando torniamo arriva Claudio Petrone con le quote dei social.
2: Cittadella Summertime, la radio e la TV di Taranto, il ritmo della tua estate.
3: Cittadella, Cittadella, New Hit.

0: Eccoci in diretta, come potete vedere se ci guardate in TV non sono più sola perché è arrivato il momento dell'eco dei social e sono con Claudio Petrone, buongiorno.
1: Buongiorno Vale, mi sono materializzato dopo i collegamenti
0: da lontano, la settimana scorsa era con la felpa e io e Gis l'abbiamo invidiato perché noi morivamo di caldo. E allora oggi di che parliamo, Claudio?
1: Allora parliamo di Vanilla Sky. Che è questo film di Tom Cruise di qualche anno fa in cui si aggira per le strade di New York con le città deserte.
0: Ecco.
1: Che è quello che era Corso Umberto stamattina, non c'è una macchina.
0: No, ma anche la zona vicino allo stadio Iacovone, perché ho fatto via Ancona per venire e non c'era un'auto.
1: E perché? Perché da oggi iniziano i giochi del Mediterraneo.
0: E finalmente, oggi cerimonia di apertura. E tu hai preso i biglietti?
1: Io ho preso i biglietti, andrò oggi pomeriggio con tutta la mia famiglia, anche con gli amichetti dei miei bambini, e vediamo fino a che ora resistiamo. Pare che questa cerimonia, alcuni dicono che debba durare 3 ore, altri dicono che debba durare 2 ore, e vediamo.
0: Secondo me dura fino alle 23 e ho questa sicurezza. Perché? Perché chi non ha preso i biglietti lo potrà vedere su Rai 2 a partire dalle 20:10 e dura fino alle 23 la puntata, cioè non è che va avanti, quindi la cerimonia finirà alle 23. E però sai che tanta gente diceva se io non ho i biglietti per le gare dove le posso vedere queste cose? E allora ieri c'è stata una conferenza stampa della Rai che ha presentato tutto il palinsesto. La sera potrete vedere le gare su Rai 2, però poi dalle 11 di mattina fino alle 20:30, fino alle 22:30 le potrete vedere su Rai Sport, e poi c'è anche Rai Play che tutti sottovalutano, invece lì ci sono proprio le pillole, ci sono gli highlights come li chiamano quelli bravi.
1: Abbiamo utilizzato Rai Play anche per i mondiali di Birmingham, per gli europei di nuoto, i mondiali di atletica. A proposito, attenzione che abbiamo Tortu e Tamberi,
0: certo,
1: qui ai giochi del Mediterraneo, non dimentichiamolo, insieme a tanti altri atleti.
0: Per sapere dove vedere tutte le gare, io ho intervistato ieri il vice direttore di Rai Sport, Riccardo Pescante. Allora, potremo seguire i giochi del Mediterraneo su Rai Sport, ma anche su Rai Play in delle modalità diverse, con le clip.
2: Eh sì, bisogna pensare al futuro e ai ragazzi. Trascinare i giovani davanti alle TV per molte ore è complicato, Rai Play è straordinaria. Clip del meglio di, trovo vittorie azzurre, cose particolari, i contatti sono tantissimi, sono incredibili i numeri che muove una piattaforma che per noi vecchiarelli è qualcosa di strano, ma il futuro è la Rai su quella strada.
0: Rai Sport sarà presente in tutte le gare, quindi anche i tarantini potranno vedere la loro città in maniera diversa.
2: Assolutamente sì, quasi tutte le gare le vedremo in diretta, dove non arriviamo in diretta abbiamo una rubrica serale condotta da Fabrizio Tumbarello in cui avremo testimonianze e conferme dei risultati ottenuti o meno da parte dei nostri ragazzi. Si vedrà Taranto e si vedranno i giochi.
0: Grazie. E allora, se non siete riusciti a prenderli questi benedetti biglietti, potete guardare Taranto sulla Rai, che secondo me è bella come cosa, non è una figata pazzesca.
1: Eh sì. Basta inquadrare il nostro mare. Sai chi è uno special guest per questi giochi del Mediterraneo?
0: No.
1: Un'esperienza straordinaria che non accadeva da secoli. Abbiamo addirittura la nave Palinuro che è attraccata davanti al castello aragonese.
0: Non arriva mai la Palinuro.
1: No, quando c'è qualcosa piazziamo la Palinuro.
0: Che poi però è sempre così bella da vedere, quindi ci sta tutto. E con chi ne parliamo della nave Palinuro?
1: Con chi ne parliamo?
0: Ci fermiamo un attimo e
1: prima
0: poi
1: andiamo, sì, ok. Prima.
0: E ne parliamo fra pochissimo.
3: Lo sapevo, io lo sapevo, tuo marito è già sotto casa. Faccio solo quello che devo, voleva sfogarsi, io l'ho ascoltata. Ma

ma che ho combinato? Sono sempre il solito scemo e tutto sbagliato. Aspetta però, signori e signori, vi chiedo una cosa, ma siate sinceri ed umani. Alzi la mano chi ammette di essere tra quelli traditi, cornuti e ammazziati. Ma chi se

0: Allora, tutti quanti allo stato Giacovone, allo
1: sì,
0: stadio Giacovone.
1: Ci è appena arrivata una segnalazione con una foto di un cartello del comune di Taranto che dice che il I-2108 per accedere allo stadio Giacovone con la J, orario di apertura dalle 16.30 alle 18.30. Però ragazzi, attenzione, a parte l'errore,
0: Erasmo Giacovone
1: con la I, mi raccomando, perché l'ingresso non è lo spettacolo è alle 20.10, però l'ingresso è fino alle 18.30.
0: Sì, poi chiudono i cancelli,
1: poi chiudono i cancelli alle 19, dalle 19 non fanno entrare più, quindi state attenti, anche perché insomma sarebbe un peccato, proprio peccatissimo.
0: Ma poi vale, bello, oggi è una giornata così fresca, sai, sì, che bello alle 4:30 allo Giacovone
1: mettersi là e fare la fila
0: per aspettare 3 ore di cerimonia d'apertura. Ma sarà una figata pazzesca e quindi è bellissimo andarci,
1: anche perché sarà una cerimonia lirica e teatrale, l'hanno definita. Io ho visto una clip, non mi ricordo di chi, che lavora diciamo nell'entourage dei giochi del Mediterraneo, che ha messo una storia su Albano che entrava nello stadio con un esattamente,
0: e la mietà che se
1: ne è andata da un pezzo, e quindi niente, sarà interessante. Ma noi al telefono abbiamo chi?
0: Diamo il benvenuto al vicepresidente del comitato organizzativo dei giochi del Mediterraneo edizione 2026 di Taranto, Sandro Esposito.
1: Sembrava Sanremo. Buongiorno Sandro.
2: Buongiorno a voi, grazie per l'introduzione. Ciao Valentina, ciao Claudio.
0: Ciao Sandro, come stai? Tutto bene? Bello carico? Stai carichissimo a pallettoni?
2: Io vi rispondo da casa mia e solitamente non mi sveglio la mattina già in giacca e cravatta.
1: No, infatti notavo il look.
2: Come sai, infatti devo correre al Castello Aragonese, perché da qui a mezz'ora c'è un altro passo molto importante per la città di Taranto, perché andiamo ad affrancare il francobollo che è stato preparato, diciamo, grazie al Ministero del Made in Italy e grazie a Poste Italiane. È stato dedicato un francobollo ai giochi del Mediterraneo che riporta le due X che rappresentano la 20ª edizione, ma il monumento ai marinai, quindi la nostra città, i nostri colori, e quindi è un'altra chicca importante che mettiamo a bordo di questa esperienza meravigliosa che stiamo curando da oltre un mese e mezzo.
1: Tra l'altro Sandro, non si fa in un posto qualunque, ma si fa sulla nave Palinuro.
2: Assolutamente no, perché sì, infatti abbiamo spuntato, grazie alla presenza a Taranto dell'ammiraglio De Carolis, che è il comandante di tutta la flotta navale, abbiamo spuntato di farla a bordo della Palinuro, quindi ovviamente i giornalisti saranno tutti presenti, anche se il luogo dove lo faremo, che è in sostanza nella pancia, nell'area hospitality della nave Palinuro, non è molto grande, però sarà molto emozionante. Ci sarà ovviamente la massima rappresentanza della Marina Militare, io per i giochi, ci sarà il Comune di Taranto, ci saranno i dirigenti del Ministero, delle Poste, insomma sarà,
0: Sandro,
2: una cosa abbastanza suggestiva.
0: Ma parlando di sport,
2: sì,
0: che manifestazioni andrei a vedere? Ti sei fatto già un'idea?
2: Io tra virgolette sono obbligato a girare un po' tutti gli impianti, perché
1: povero caro, dimmi.
2: Sì. Dico, oltre a vedere le manifestazioni sportive, dobbiamo assicurare che tutto venga svolto in maniera puntuale, regolare, anche da un punto di vista estetico, no? Per raccontare alla città le cose più belle che siamo capaci di fare, e quindi mi toccherà insomma non vedere una partita intera, ma a giro vedere un po' tutti gli impianti.
0: Allora, qualche scoop, dacci qualche altro scoop sui giochi, sulla cerimonia di oggi.
2: Lo scoop sicuramente facciamo un passo indietro e facciamo un po' di gossip. Ieri abbiamo fatto la cerimonia.
0: Ah, finalmente gossip.
2: Sì, al Castello Aragonese è andato tutto bene. Ovviamente, come sempre nella nostra città, non sono mancate le critiche sul cibo, sulle presenze, però diciamo viviamo in una città che non è molto semplice. E come diceva Umberto Eco, e
0: che avete mangiato? Dici un po', che avete mangiato?
1: C'è un vitel tonnè della discordia, so io.
2: No, non c'era nessun vitel, onestamente. Intanto chi ha parlato di vitel tonnè è una mia carissima amica, cui voglio moltissimo bene, gli mando un abbraccio notevolissimo, e mi è dispiaciuto che ieri non era...
0: Ma le cozze arraganate c'erano? C'erano le cozze al gratin? C'erano? C'erano?
2: Diciamo che io non sono un grande intenditore, però ti dico che l'identità del territorio l'ho rivista nel pomodoro, nelle cozze, nel cappero, nella polvere di oliva, insomma in tutto ciò che rappresenta il nostro territorio. Come sempre, tante cose possono essere fatte meglio secondo...
0: Allora Sandro, noi qui a Radio Cittadella e al Buongiorno Taranto siamo dei supporters dei Giochi del Mediterraneo, nel senso che ci piace che Taranto stia vivendo questo momento internazionale,
1: così bello, sì.
0: Sportivo, con tanta gente che cammina per le strade di Taranto, e siamo contenti, siamo felici, e noi spingiamo verso il buon vento di questi Giochi del Mediterraneo. Al netto...
2: però il messaggio che deve passare è che i Giochi del Mediterraneo non sono il punto di atterraggio, ma il punto di partenza. Cioè Taranto ha necessità di una narrazione nuova, diversa, vera. Taranto è una città che ha 3.000 anni di storia, che non vengono raccontati per come avremmo dovuto farlo, quindi sicuramente è l'occasione per ripartire
1: e raccontarci in un altro modo.
2: Davvero,
1: Sandro, noi ti dobbiamo salutare e ringraziare perché dobbiamo andare in pubblicità. Grazie mille a Sandro Esposito per essere stati con noi, e buoni Giochi del Mediterraneo.
0: Grazie Sandro, un abbraccio.
2: Grazie a voi, vi aspettiamo.
0: Ciao.
1: E ci rivediamo fra poco.
3: Buongiorno Taranto. Buongiorno Taranto. L'informazione del mattino. Ogni giorno l'emozione dei Giochi del Mediterraneo 2026 entra nelle vostre case con lo speciale di Cittadella TV. Le immagini più belle, i risultati delle gare, le interviste ai protagonisti e il racconto di tutto ciò che accade dentro e fuori gli impianti sportivi. Conosceremo anche tutti coloro che lavorano ogni giorno e che rendono possibile questo grande evento con passione e professionalità dietro le quinte dei giochi. Non perdere l'appuntamento quotidiano su Cittadella TV, canale 94 del digitale terrestre in Puglia e Basilicata. Giochi del Mediterraneo 2026. Lo sport, le storie, le emozioni. Ogni giorno su Cittadella TV. Questo programma è offerto da...

0: TS Academy Mobilità, formazione di eccellenza per la mobilità sostenibile.
1: Ogni grande creazione nasce da ingredienti eccellenti. Per gelaterie, pastifici, pizzerie e panifici, Avisud SRL è il partner dei professionisti. Materie prime selezionate e semilavorate di qualità, con la garanzia dei grandi marchi Fabbri e Molino Bongiovanni Torino. La tua passione, la nostra professionalità. Avisud, la tua risorsa di fiducia. San Giorgio Ionico, Taranto. Telefono 329 83 39 094. Umberto@umbertoyahoo.it. Avisud, porta qualità al tuo lavoro. Ogni giorno.
2: Cerchi l'auto perfetta o il veicolo commerciale su misura per il tuo business? Da Five Motors trovi il nuovo firmato Renault, Nissan, Dacia e KGM, oltre a un'ampia scelta di usato e chilometro zero selezionato e garantito. Soluzioni finanziarie personalizzate per aziende e privati, con tutta la sicurezza di ricambi ufficiali e un'assistenza sempre al tuo fianco. Five Motors, la tua mobilità, la nostra passione. Vieni a trovarci a Taranto e Brindisi o scopri di più su fivemotors.it. Spot.
3: Blue Bay Resort, un angolo di paradiso tra le coste del bellissimo mare di Taranto. Il resort riservato ed elegante su residencebluebay.com.
4: Provinciali Service, azienda ultraventennale nel settore audio, video, luci, fornitore di servizi per la realizzazione dal piccolo al grande evento. Concerti, congressi, danza e teatro, eventi, proiezioni e video, wedding e film festival, diffusione suono per piccoli e grandi spazi. Provinciali Service, con sede a Taranto. Info 348 56 55 908. www.provincialisrl.it.
5: Per i 20esimi giochi del Mediterraneo sono in vendita ora, dal 21 agosto al 3 settembre a Taranto. 14 giorni di sfide, un solo posto, il tuo. Prenota il tuo posto e vivi ogni emozione. Scopri gli eventi a pagamento e gratuiti su ta2026.vivaticket.it. il conto alla rovescia è iniziato.
6: Giochi del Mediterraneo Taranto 2026. Abbracciamo il futuro.
7: Da Five Motors è arrivato il tasso zero su tutto l'usato e chilometri zero. Sì, hai capito bene. Finanziamento a tasso zero fino a 17.000 euro e puoi pagare in ben 60 mesi. Scegli la qualità e il risparmio. Ti aspettiamo nei nostri showroom di Taranto e Brindisi per scoprire tutte le auto disponibili. Oppure visita il sito fivemotors.it.

0: ITS Academy Mobilità, formazione di eccellenza per la mobilità sostenibile.
1: A Taranto torna Mediterraneo Open Water 2026, gara internazionale di nuoto in acque libere, grande evento sportivo riconosciuto dalla Regione Puglia. Dall'11 al 13 settembre nella splendida cornice del Monrev Eco Green Resort. Venerdì ore 18:30 inaugurazione. Sabato Miglio Marino, tappa del Grand Prix Italia Open Water Fin. Miglio Open, Kids e la nuova staffetta con i campioni. Domenica gara fin dei 3 km. Sport, mare, inclusione e sostenibilità. Mediterraneo Open Water 2026. 11, 12 e 13 settembre a Taranto. Ti aspettiamo. Info e iscrizioni su mediopenwater.it. Estate, sole, spiagge e un mare di musica. Cittadella Summertime, la radio e la TV di Taranto.
2: Vamos alla playa, i successi di tutte le estati su Cittadella, la radio.

0: Mio caro vitello dei piedi di balsa, la tua storia è falsa. Ormai questa storia del vitel tonnato, chissà se riusciamo a togliercela.
1: No, non lo
0: un
1: so.
0: Un bacio a Monica. Ciao Monica.
1: Ciao Monica, che comunque insomma
0: osservi dalla Grecia.
1: Non era una polemica la sua, ma un'osservazione, ci ha tenuto a dirlo. È stato chiamato uno chef che non era del territorio, quando sul territorio abbiamo tanti chef stellati che forse alla materia prima potevano dare un maggiore rilievo. Però è andata così, alla fine il gala dinner è per pochi, i giochi sono per tutti. Anzi, come diceva il mio professore di economia all'università, ci sono cose per totti e cose per tutti.
0: Bene, arrivederci, tante belle cose, buon fine settimana. Ma si scherza. Allora, oggi è il giorno della cerimonia di apertura.
1: Sì, della cerimonia di inaugurazione.
0: Cui si occuperà chi? Abbiamo un contributo per chi ci guarda? Ecco, Shel Shapiro, Angelo Bonello. Pensavo fosse Shel Shapiro che è il direttore artistico della cerimonia dei giochi.
1: Sì, lui è il regista della cerimonia dei giochi del Mediterraneo, che insomma somiglia un po' a Shel Shapiro. E a me il fatto dell'agenzia che se ne sia occupata, si chiama G2 Events Casta Diva, mette tantissime aspettative, perché come sì, sai, mi piace l'opera.
0: Ci sarà del brio insomma stasera.
1: Hanno detto che sarà una cerimonia molto teatrale e lirica, quindi meno, fattene una ragione.
0: Meno male che c'è la nostra Mietta che ci farà ballare con
1: Sotto sole,
0: se ho le cacande, tutto a posto. Mo che facciamo?
1: E allora, chi commenterà questa cerimonia sulla Rai? Chi darà voce a Taranto raccontandone la storia insieme ad Angelo Melloni, che insomma tutti conosciamo? Sarà una voce storica di Rai Sport che ha commentato diciamo le cerimonie ultimamente delle Paralimpiadi e, se non mi sbaglio, anche dell'apertura degli europei, che è Arianna Secondini, vice direttrice di Rai Sport e commentatrice di ginnastica ritmica e pattinaggio artistico. Io l'ho intervistata ieri.
0: Abbiamo un contributo.
1: Ce l'abbiamo. Ormai ha visto un po' i costumi, ha visto forse anche le prove, immagino, sa tutto della cerimonia e domani la commenterà.
2: Sì, però l'emozione sarà grandissima, perché vi assicuro che sarà una cerimonia splendida, con tanti richiami del passato ma guardando al futuro. Poi tanto della cultura anche che porterà verso Taranto, tante cose di Taranto, e spero che questo sia il messaggio che possa passare. Venite a Taranto a visitarla, venite a vedere questo museo meraviglioso che è il Marta, e secondo me da domani sera ne sapranno qualcosa di più anche i nostri telespettatori.
1: Lei ha detto che quando è arrivata

0: Arrivata a Taranto, la prima cosa che hai fatto è andare al Marta a scoprire la storia di Taranto.
1: Sì, ormai non è un mistero, nella cerimonia d'apertura tanto si ispirerà all'atleta di Taranto, no? Questa storia meravigliosa di questo atleta con le sue anfore che erano poi le medaglie che si davano ad allora. Ed è stato bellissimo andarlo a vedere, andare a scoprire questo museo che è veramente bellissimo e poi gli ori di Taranto, insomma noi donne, questi gioielli meravigliosi. Non possiamo non vederli, davvero splendido.
0: Che emozione ci potremo aspettare domani?
1: Guarda, tante e diverse. E ho avuto il piacere ieri di incontrare Mietta, che canterà, oramai lo sapete, questo inno Sotto Sole, è bellissimo. E lei ha detto giustamente che vuole portare la cultura mediterranea, lo spirito mediterraneo, l'allegria. Quindi sarà un'emozione che parte dal passato, poi piano piano ci porterà verso la festa finale. Ed è quello che vorrei trasmettere. Io quando faccio una telecronaca cerco sempre di trasmettere le emozioni. Insomma, spero di riuscirci.
0: Non vediamo l'ora.
1: Grazie.
0: Mi ha parlato di vestiti che si illuminano e ieri si sono visti sul cielo sopra lo Iacovone dei droni che creavano anfore e cose di questo genere. Io non vedo l'ora.
2: Il drone azzurro sopra Taranto.
0: Come quelli della confraternita, insomma, i droni.
2: Bene, noi invece non possiamo far altro che ribadire e provare a ritrasmettere la nostra emozione per questi 10 giorni fighi che ci saranno a Taranto, che sono iniziati.
0: Mi raccomando, non fate tardi se dovete andare alla cerimonia. Mi raccomando, i parcheggi non vi fate fare le multe. Noi siamo arrivati alla fine di questa puntata.
2: Non vediamo l'ora di andarci a mettere anche noi in giacca e cravatta e di iniziare come il nostro Sandro con cui ci siamo collegati. Scherzo, non vediamo l'ora di andare a questa cerimonia, di
0: Esattamente.
2: emozionarci e di abbracciare tutto il popolo che ci viene a trovare in questi giorni, tutti i popoli che ci stanno venendo a trovare in questi giorni di altri paesi del Mediterraneo per le strade di Taranto, e di essere gentili, di essere accoglienti, di essere amorevoli e di sfatare il mito che il Tarantino è
0: Un
2: un
0: lamentoso.
2: lamentoso e uno chiuso nei confronti dell'esterno. Apriamoci, approfittiamo dei giochi del Mediterraneo.
0: E cerchiamo di collaborare. Allora, ragazzi, Buongiorno Taranto è finito qui. Io ringrazio Claudio Petrone per essere stato con noi come ogni venerdì. Ringrazio Piero Caffio alla regia e l'appuntamento con Buongiorno Taranto, grazie a Dio, torna lunedì perché oggi era venerdì, quindi domani ci riposiamo. Ma l'informazione continua con i giornali radio, Partecipiamo Taranto, con il telegiornale e anche con i due appuntamenti dedicati ai giochi del Mediterraneo, uno alle 15 e l'altro alle 19. Bene, ragazzi, grazie Claudio.
2: Grazie Vale, buon fine settimana e buoni giochi del Mediterraneo.
0: Divertitevi. Ciao ciao.
3: Buongiorno Taranto. Buongiorno Taranto. L'informazione del mattino. Taranto è mare che racconta, è vento che porta memoria. È la voce di due mari. Storie, volti, territorio, la nostra terra, la nostra voce. Cittadella TV, canale 94 del digitale terrestre, è la televisione di Taranto per la Puglia e la Basilicata. Cittadella TV. Si vede, si sente, si vive. Cittadella News, l'informazione nazionale di Radio Cittadella.
4: Buongiorno dalla redazione. Francia e Spagna non si uniranno per il momento ai paesi che hanno deciso di trasferire i migranti dublinanti in Italia in virtù dell'entrata in vigore del nuovo patto europeo sulle migrazioni, una decisione opposta a quella comunicata finora da Germania, Svizzera, Austria, Finlandia e Svezia. Per il momento la decisione politica della Francia è di non unirsi ai paesi che rimandano i migranti in Italia secondo le nuove regole, viene riferito da fonti informate a Parigi. Da parte della Francia, in ogni caso, non ci sarà alcun annuncio fin quando permarrà una fase di collaborazione e di riavvicinamento con l'Italia. Scontro aperto tra Regno Unito e Israele sui piani di espansione degli insediamenti ebraici nel distretto strategico E1, situato tra Malé Adumim e Gerusalemme. La polemica si è accesa dopo le dure parole del ministro degli esteri britannico Ed Miliband, che ha definito un'iniziativa inaccettabile, distruttiva e pericolosa per la soluzione dei due stati. Alle critiche di Londra si è affiancata una dichiarazione congiunta firmata da Francia, Germania, Italia e Regno Unito, in cui i quattro paesi europei chiedono al governo israeliano di fermare la pubblicazione dei

0: gara, evidenziando come il progetto rischi di spezzare la continuità territoriale della Cisgiordania e di compromettere definitivamente la nascita di uno Stato palestinese. Il futuro dell'ex Ilva si decide a settembre. Il governo prova a disegnarlo lungo due binari. Il primo è con un tavolo per esaminare la manifestazione di interesse presentata dalla Federacciai, l'altro è con un incontro specifico che guarda l'area di Taranto. La premier Giorgia Meloni lo scrive nero su bianco in risposta alle associazioni che chiedevano un incontro diretto con lei e col presidente Mattarella, specificando che il mantenimento di un'importante capacità produttiva di acciaio è un obiettivo di rilievo nazionale. Un'attenzione che resta alta anche e soprattutto per il capo dello Stato, che ha richiamato verso un impegno nazionale per Taranto e per i suoi abitanti. Economia, una doppia offerta su Banco BPM e su Banca Generali per cercare di non arrendersi all'Opas di Intesa San Paolo da oltre 30,6 miliardi, con a valle un accordo con Unipol per gli sportelli di BPR. È la carta giocata dal CEO di MPS, Luigi Lovaglio. Dopo più di 7 ore di riunione, il Consiglio d'amministrazione di Montepaschi ha dato l'ok al piano presentato. Se entrambe le operazioni andassero a buon fine, nascerebbe un gruppo con una capitalizzazione da circa 70 miliardi che potrebbe ambire a diventare il terzo grande polo bancario italiano. Il maltempo è arrivato al nord Italia. Dopo settimane di afa, temporali e raffiche di vento hanno interessato nelle scorse ore soprattutto Liguria, Lombardia e Toscana. Le piogge cadute nella mattinata hanno creato allagamenti e disagi in gran parte della Liguria e nel capoluogo. Un fulmine è invece mandato in tilt la sala comando della stazione di Ventimiglia, bloccando di fatto la circolazione nello scalo ligure. Al sud intanto prosegue l'ondata di caldo, il clou del maltempo al nord invece è previsto per oggi. Lo sport è cominciata con uno 0-0 l'avventura dell'Atalanta di Maurizio Sarri nell'edizione 2026-2027 della Conference League. Gli orobici hanno pareggiato nell'andata dei playoff disputata a Bergamo contro l'Apo e Tel Aviv, e adesso la qualificazione si deciderà al ritorno. Per il tennis, uno straordinario Flavio Cobolli in semifinale al Masters 1000 Cincinnati. Azzurro ha battuto l'americano Tommy Paul e rimonta per 2-6, 6-3, 6-4 in 1 ora e 57 minuti di gioco. Ora il romano affronterà il francese Arthur Fils. È ufficiale intanto il ritorno di Carlos Alcaraz dopo 4 mesi di stop per l'infortunio al polso destro. Lo spagnolo tornerà in campo per disputare lo US Open. È tutto, a più tardi.
1: Cittadella Meteo.
2: Una forte perturbazione atlantica attraversa il nord ed il centro, provocando fenomeni intensi. Nelle prossime ore il maltempo colpirà tutto il settentrione, le regioni centrali tirreniche e localmente le Marche. Andrà meglio altrove. Dal pomeriggio ancora maltempo al nord, ma anche al centro, con massime in sensibile calo. Clima più caldo e sole invece al sud e localmente sul medio adriatico. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli, come sempre, potete consultare la nostra app. Una buona giornata da Alessandra Tropiano.
1: Radio Cittadella. Siamo radio in FM sui 96.5. Siamo visual su www.radiocittadella.it. Siamo social su Facebook, Instagram e YouTube. Siamo Cittadella, Visual Radio TV. La radio e la TV di Taranto.
3: Cittadella. Cittadella. New hit.

0: Cittadella Visual Radio TV. Un amore di radio e TV per Taranto.
1: Benvenuti e benvenute all'almanacco di oggi. Venerdì 21 agosto 2026 è il 233esimo giorno del calendario gregoriano. Il sole sorge alle 6:24 e tramonta alle 20:02. I santi del giorno sono San Pio X e Santa Grazia. Tra gli avvenimenti accaduti nel passato ricordiamo che il 21 agosto del 1911 il decoratore Vincenzo Perugia ruba la Gioconda dal Museo del Louvre. Dopo circa 2 anni tenterà di vendere il capolavoro alla Galleria degli Uffizi per qualche milione di lire. Scoperto, affermerà che la sua era stata un'azione patriottica e che l'Italia avrebbe saputo valorizzare maggiormente l'opera. Nel 1959 le Hawaii vengono ammesse come 50° stato degli Stati Uniti d'America. Il 21 agosto del 1987 debutta sugli schermi americani Dirty Dancing, Balli Proibiti, e il film cult di Emily Ardolino che a distanza di anni continua a far battere il cuore di milioni di fan in tutto il mondo. E nel 2006 la NASA pubblica la prima prova diretta della materia oscura. Per quanto riguarda gli eventi sportivi ricordiamo che il 21 agosto del 2010 l'Inter vince la Supercoppa italiana, piegando la Roma 3-1. Benitez inizia così la sua avventura con un successo e i nerazzurri conquistano il quarto trofeo del 2010, dopo Champions, Scudetto e Coppa Italia. Tra gli eventi musicali ricordiamo che il 21 agosto del 1985 Irigheira sono ai vertici delle classifiche con L'estate sta finendo. Nel 2013 Marco Mengoni lancia il singolo Non passerai. E nel 2015 Eros Ramazzotti pubblica il singolo Sei un pensiero speciale. Passiamo Renati oggi. Ricordiamo Joe Strummer, nato ad Ankara il 21 agosto 1952 e scomparso a Broomfield il 22 dicembre 2002. È stato un osannato artista rock e fan lo ricordano come cantautore e chitarrista del gruppo punk rock The Clash. Compie oggi 70 anni l'attrice e regista italiana vincitrice di un David di Donatello, Laura Morante. Spegne 40 candeline Usain Bolt, ex velocista giamaicano, detentore del record mondiale dei 100 metri piani, 200 metri piani e staffetta 4 per 100 metri. E prima di salutarci ricordiamo la scomparsa il 21 agosto del 1964 di Palmiro Togliatti, leader storico del Partito Comunista Italiano e padre costituente della Repubblica Italiana. Nel 1979 ci lasciava invece Giuseppe Meazza, calciatore e allenatore di calcio. Nel 1995 ci lasciava Nanni Loi, uno dei migliori registi italiani del Novecento. E il proverbio del giorno è: amico beneficato, nemico dichiarato.
0: Vivi la magia dell'estate con Cittadella Summertime, la radio e la TV di Taranto.

0: Ogni giorno l'emozione dei Giochi del Mediterraneo 2026 entra nelle vostre case con lo speciale di Cittadella TV. Le immagini più belle, i risultati delle gare, le interviste ai protagonisti e il racconto di tutto ciò che accade dentro e fuori gli impianti sportivi. Conosceremo anche tutti coloro che lavorano ogni giorno e che rendono possibile questo grande evento con passione e professionalità dietro le quinte dei giochi. Non perdere l'appuntamento quotidiano su Cittadella TV, canale 94 del digitale terrestre in Puglia e Basilicata. Giochi del Mediterraneo 2026. Lo sport, le storie, le emozioni. Ogni giorno su Cittadella TV.
1: Questo programma è offerto da...

0: ITS Academy Mobilità, formazione di eccellenza per la mobilità sostenibile.
1: Ogni grande creazione nasce da ingredienti eccellenti. Per gelaterie, pastifici, pizzerie e panifici, Avisud SRL è il partner dei professionisti. Materie prime selezionate e semilavorate di qualità, con la garanzia dei grandi marchi Fabbri e Molino Bongiovanni Torino. La tua passione, la nostra professionalità. Avisud, la tua risorsa di fiducia. San Giorgio Ionico, Taranto. Telefono 329 83 39 094. Umberto@umbertoyahoo.it. Avisud, porta qualità al tuo lavoro, ogni giorno.
2: Cerchi l'auto perfetta o il veicolo commerciale su misura per il tuo business? Da Five Motors trovi il nuovo firmato Renault, Nissan, Dacia e KGM, oltre a un'ampia scelta di usato e chilometro zero selezionato e garantito. Soluzioni finanziarie personalizzate per aziende e privati, con tutta la sicurezza di ricambi ufficiali e un'assistenza sempre al tuo fianco. Five Motors, la tua mobilità, la nostra passione. Vieni a trovarci a Taranto e Brindisi o scopri di più su fivemotors.it. Spot.
3: Blue Bay Resort, un angolo di paradiso tra le coste del bellissimo mare di Taranto. Il resort riservato ed elegante su residenceBlueBay.com.

0: Cittadella Visual Radio TV. Un amore di radio e TV per Taranto. Pop-up. Musica e notizie.
1: Trailers, i più visti e le nuove uscite cinematografiche.
2: Bentrovate e bentrovati da Luisa Ginetti. Apriamo con i film. Arriva il 19 agosto sul grande schermo Oceania, atteso adattamento live action dell'acclamata avventura animata Disney, diretto dal regista Thomas Kail. La giovane e determinata Vaiana risponde nuovamente al richiamo profondo dell'oceano. Per salvare la sua terra, la ragazza decide di spingersi per la prima volta oltre la rassicurante barriera corallina che circonda l'isola di Motunui. Ad accompagnarla in questo viaggio epico e ricco di insidie marine c'è il famigerato, egocentrico e muta forma semidio Maui, interpretato da Dwayne Johnson. Insieme navigheranno attraverso l'Oceano Pacifico alla ricerca di un modo per riportare la prosperità al proprio popolo, imbattendosi in creature straordinarie. Dopo aver incassato oltre 740 milioni di dollari in tutto il mondo, la saga di Insidious torna con una nuova famiglia. È un orrore che ridefinisce i confini dell'altrove. In Insidious, fuori dall'altrove di Jacob Chase, al cinema dal 19 agosto, Amelia Eve interpreta Gemma, una giovane madre che cresce la figlia nella casa in cui è nata e che scopre di poter viaggiare nell'altrove, il regno purgatorio delle anime perdute al centro dell'universo di Insidious. Quando un'entità malvagia inizia a darle la caccia, Gemma scopre un'abilità che cambia ogni cosa. Non si limita solo ad entrare nell'altrove, ma può portare ciò che vive lì nel mondo reale. Una volta che i demoni comprendono il suo potere, il nostro mondo diventa il loro terreno di gioco. Passiamo ora alle serie TV. Una tra le più attese del mese è la novità Lanterns, serie TV che arriva dall'universo DC, che debutterà su HBO Max dal 17 agosto. Al centro, le Lanterne Verdi, sentinelle della sicurezza intergalattica. La recluta Jon Stewart e la leggenda delle Lanterne Hal Jordan sono poliziotti intergalattici che dovranno indagare su un omicidio negli USA. Per i Pog è arrivato il momento dei saluti. Outer Banks torna infatti con la quinta stagione, quella che chiuderà definitivamente la storia della serie Netflix e porterà a compimento le avventure di John B., Sara, Chiara, Pope e Cleo. Un capitolo conclusivo che parte da uno dei momenti più drammatici dell'intera produzione, la morte di JJ, avvenuta nel finale della quarta stagione. Le nuove puntate promettono un cambio

0: Di prospettiva. Il mistero, la ricerca del tesoro e la corsa verso la prossima scoperta restano elementi centrali, ma questa volta il desiderio di vendetta e la necessità di sopravvivere assumono un peso ancora maggiore. Su Netflix dal 20 agosto. Debutta invece su Sky in Italia dal 20 agosto Atomic. Il protagonista è Max, trafficante di droga dal carattere impulsivo, la cui vita prende una traiettoria inaspettata dopo l'incontro con JJ, un enigmatico uomo in fuga. Tra i due nasce un'amicizia inusuale che li fa finire in una missione rischiosa, ritrovandosi a trasportare uranio altamente arricchito attraverso il Nord Africa e il Medio Oriente. Sulle loro tracce si mettono la CIA, l'MI6 e una rete di organizzazioni criminali internazionali. A guidare la caccia è Cassie Elliot, brillante scienziata e agente sotto copertura della CIA, convinta che Max e JJ siano coinvolti con gruppi estremisti. E da Luisa Ginetti è tutto, al prossimo appuntamento.
1: Trailers, i più visti e le nuove uscite cinematografiche.

0: Dal lunedì al venerdì, dalle 17 alle 19, l'intrattenimento tra musica e notizie è Driving. Driving. Il Drive Time di Cittadella. La radio e la TV di Taranto.
1: Cittadella News, l'informazione locale di Radio Cittadella.
2: Un saluto dalla redazione, edizione curata da Federica Pompamea. A poche ore dall'inaugurazione dei Giochi del Mediterraneo, le massime cariche dello Stato intervengono sull'avvertenza ex Silva. Il presidente Sergio Mattarella definisce salute, occupazione e qualità della vita a Taranto un impegno nazionale, auspicando che l'evento sportivo spinga la città verso il futuro. Sulla stessa linea la premier Giorgia Meloni, per la quale la produzione di acciaio resta prioritaria. A inizio settembre Palazzo Chigi ospiterà un tavolo per esaminare le manifestazioni di interesse sul polo siderurgico e un secondo tavolo per gli investimenti e il rilancio economico locale. Intanto i sindacati FIOM e UILM hanno accolto positivamente le parole di Mattarella e Meloni sull'ex Silva. Michele De Palma della FIOM CGIL ha sottolineato l'importanza delle parole del capo dello Stato sul lavoro, sulla salute e sicurezza al centro di un impegno nazionale condiviso. Davide Sperti della UILM ha apprezzato invece l'intervento in prima persona della Premier, ribadendo però l'urgenza di massima trasparenza e soluzioni concrete per i lavoratori diretti di Ilva in AS e dell'indotto. I sindacati chiedono così progetti industriali e ambientali certi per dare risposte vere a una comunità a lungo strumentalizzata dalla politica. Iniziano oggi i Giochi del Mediterraneo 2026 a Taranto. La cerimonia d'apertura sarà inaugurata dal presidente Sergio Mattarella e dalla premier Giorgia Meloni allo stadio Iacovone. Un maxi evento con 26 nazioni, 33 sport e 3.803 atleti in gara fino al 3 settembre. L'Italia ha schierato la delegazione più numerosa, 498 atleti con ben 25 talenti pugliesi pronti a gareggiare in casa. Stella di punta è la tarantina Benedetta Pilato del nuoto, affiancata dai fratelli De Tullio, Chiara Tarantino, Emanuele Potenza e Federica Toma. Fari puntati anche sul portiere dell'Under 17 Cristian Lupo a Lecce e sul bronzo olimpico di tiro a segno Paolo Monna. Tanti campioni locali tra canoa, vela, karate con Silvia Semeraro, taekwondo, pesi con Giulia Imperio, scherma, tennis e sport di squadra, distribuiti tra gli impianti del territorio pugliese. Passiamo ora alla cronaca. Momenti di paura ieri sera a Taranto in via Regina Margherita, dove un'auto lanciata a folle velocità è finita sul marciapiede travolgendo diversi passanti, tra cui alcuni bambini. Fortunatamente le persone coinvolte sono rimaste tutte illese. Alla guida del veicolo, andato completamente distrutto, c'era un cittadino extracomunitario. Risultato

0: sotto effetto di alcol. Dopo aver tentato la fuga, l'uomo è stato portato in caserma dai carabinieri. Voltiamo pagina. Il 26 e il 29 agosto il Cinema Teatro Orfeo di Taranto ospita il Mediterraneo in Scena, rassegna che unisce cinema, teatro e musica verso i giochi del Mediterraneo per promuovere inclusione e cittadinanza attiva. Il 26 agosto apre alle 18 con musica dal vivo e una tavola rotonda sull'identità mediterranea con esperti e registi, seguita alle 20:30 dal film Oltre il confine di Alessandro Valenti. Il 29 agosto invece alle 21 va in scena L'Aclos e le sue relazioni pericolose di Clarizio Di Ciaula, riscoprendo il legame storico tra Taranto e l'autore francese per intrecciare memoria locale e apertura internazionale. E ora parliamo di sport con Francesco Friuli.
1: Giochi del Mediterraneo, Italia vincente all'esordio, la nazionale di volley maschile batte per 3-1 il Portogallo, mentre l'Italia femminile supera 3-0 la Bosnia e Erzegovina. Calcio, buone indicazioni dalle amichevoli per le squadre del nostro territorio. Il Taranto nel primo test dopo il ritiro di Chianciano rifila un netto 5-0 al Manduria, assegno Morales, Rajkovic, lo Iodice, Corvino sul rigore e lo Savio. Vittoria larga anche per il Martina che supera 4-0 il Ferrandina grazie alla doppietta di Correnti e le reti di Silvestro e Battista.
0: E per questa edizione è tutto, a risentirci.
2: Estate, sole, spiagge e un mare di musica. Cittadella Summertime, la radio e la TV di Taranto.
3: Cittadella, Cittadella. New Hit.

0: musica e notizie.
1: Art News Magazine, il settimanale di eventi, cultura e spettacolo.
2: Ben trovati da Simona Mastropaolo. Iniziamo da Roma per una mostra che riunisce oltre 300 lavori per indagare la componente ironica che attraversa la cultura italiana. Non un semplice atteggiamento, ma una vera e propria sensibilità nazionale che trova nella commedia dantesca il suo primo e più alto riferimento. Nella rivoluzione di affrontare i temi più complessi attraverso un registro legato alla quotidianità, intrecciando la cultura alta con quella popolare. L'arco temporale si estende oltre 80 anni dal secondo dopoguerra ad oggi, soffermandosi sugli artisti che hanno fatto della tensione tra tragico e comico il centro della propria poetica e del proprio sguardo sul mondo, coinvolgendo anche il cinema, il teatro, l'architettura, la letteratura e la filosofia. Tragicomica prospettive sull'arte italiana dal secondo novecento ad oggi al Maxi di Roma fino al 20 settembre. Ci spostiamo a Torino per un'esposizione che riunisce per la prima volta in un percorso unitario un'ampia e significativa selezione di opere su carta. Oltre 600 disegni, acquerelli, incisioni e dipinti provenienti dalle raccolte del GAM raccontano con uno sguardo inedito l'intero XX secolo, dalle atmosfere simboliste e secessioniste fino alle ricerche della generazione degli anni 90. La mostra mette in dialogo poetiche e linguaggi differenti, tutti legati alla centralità della carta come spazio di sperimentazione e invenzione, supporto agile, immediato, disponibile, che ha consentito agli artisti di annotare visioni, verificarle, contraddirle, ripeterle e trasformarle. Un altro 900 opere su carta dalle collezioni della GAM a Torino fino al 1 novembre. E ora a Napoli per una mostra che indaga le diverse sfaccettature del mito della sirena e il suo legame con il capoluogo campano. Il progetto espositivo conta più di 250 opere datate dall'VIII secolo a.C. all'età contemporanea. Partenope è la mitica fondatrice della città e si riconoscono nel legame con questo essere ibrido, connesso al mare e alla navigazione, alla musica e alla seduzione. Un articolato apparato multimediale accompagna l'esposizione dei materiali al fine di comunicare in modo più immediato ed efficace i racconti mitici e le caratteristiche dei riti. Partenope, la sirena e la città presso il Man di Napoli fino al 31 agosto. E in chiusura, come sempre, uno sguardo ai libri. Woman Down di Colleen Hoover. In questo thriller ricco di colpi di scena, una scrittrice frustrata cerca ispirazione in un rifugio isolato, ma ciò che trova sfida ogni aspettativa e la realtà. Per ora è tutto, un saluto da Simona Mastropaolo.
1: Art News Magazine, il settimanale di eventi, cultura e spettacolo.

0: We're at the beach. It almost feels like a date. And you can't control your emotions. And you just keep wanting more.
1: Ogni giorno l'emozione dei giochi del Mediterraneo 2026 entra nelle vostre case con lo speciale di Cittadella TV. Le immagini più belle, i risultati delle gare, le interviste ai protagonisti e il racconto di tutto ciò che accade dentro e fuori gli impianti sportivi. Conosceremo anche tutti coloro che lavorano ogni giorno e che rendono possibile questo grande evento con passione e professionalità dietro le quinte dei giochi. Non perdere l'appuntamento quotidiano su Cittadella TV, canale 94 del digitale terrestre in Puglia e Basilicata. Giochi del Mediterraneo 2026. Lo sport, le storie, le emozioni. Ogni giorno su Cittadella TV. Questo programma è offerto da...

0: ITS Academy Mobilità, formazione di eccellenza per la mobilità sostenibile.
1: Ogni grande creazione nasce da ingredienti eccellenti. Per gelaterie, pastifici, pizzerie e panifici, Avisud SRL è il partner dei professionisti. Materie prime selezionate e semilavorate di qualità, con la garanzia dei grandi marchi Fabbri e Molino Bongiovanni Torino. La tua passione, la nostra professionalità. Avisud, la tua risorsa di fiducia. San Giorgio Ionico, Taranto. Telefono 329 83 39 094. Umberto@umbertoyahoo.it. Avisud, porta qualità al tuo lavoro. Ogni giorno.
2: Cerchi l'auto perfetta o il veicolo commerciale su misura per il tuo business? Da Five Motors trovi il nuovo firmato Renault, Nissan, Dacia e KGM, oltre a un'ampia scelta di usato e chilometro zero selezionato e garantito. Soluzioni finanziarie personalizzate per aziende e privati, con tutta la sicurezza di ricambi ufficiali e un'assistenza sempre al tuo fianco. Five Motors, la tua mobilità, la nostra passione. Vieni a trovarci a Taranto e Brindisi o scopri di più su 5motors.it. Spot.
3: Blue Bay Resort, un angolo di paradiso tra le coste del bellissimo mare di Taranto. Il resort riservato ed elegante su residencebluebay.com.
4: Provinciali Service, azienda ultraventennale nel settore audio, video, luci, fornitore di servizi per la realizzazione dal piccolo al grande evento. Concerti, congressi, danza e teatro, eventi, proiezioni e video, wedding e film festival, diffusione suono per piccoli e grandi spazi. Provinciali Service, con sede a Taranto. Info 348 56 55 908. www.provincialisrl.it.
5: Summertime, la radio e la TV di Taranto.

0: spiagge e un mare di musica. Cittadella Summertime, la radio e la TV di Taranto.
1: Pop-up. Pop-up. Musica e notizie.
2: Speed, l'approfondimento settimanale sulle due e quattro ruote.
3: Ben trovati da Simone Parisi. Apriamo con le quattro ruote. Tesla Model 3 Highland, elettrica ottimizzata aerodinamicamente, CX migliorato. Autonomia fino a circa 550-600 km in ciclo WLTP. 0-100 in circa 4,4 secondi nel long range AWD. Migliorata su insonorizzazione e comfort rispetto alla generazione precedente. Volkswagen ID.2 All, elettrica compatta FWD, circa 226 cavalli nella versione top futura. Autonomia target 450 km nel ciclo WLTP, 0-100 sotto i 7 secondi. Passiamo alle due ruote, KTM 990 Duke, bicilindrico parallelo da circa 123 cavalli e 103 Nm, 0-100 in circa 3,3 secondi. Peso contenuto sotto i 190 kg, è una naked molto aggressiva. Triumph Daytona 660, 3 cilindri da circa 95 cavalli e 69 Nm, da 0 a 100 in circa 3,9 secondi. Sportiva media più stradale che estrema ed è un ottimo compromesso quotidiano. Chiudiamo con una curiosità. Il settore auto sta cambiando anche fuori dal motore. Oggi i produttori lavorano sempre di più sull'aerodinamica attiva e passiva perché ogni punto di coefficiente CX può valere fino al 5-7% di autonomia in più sulle elettriche. Questo significa che elementi come maniglia scomparsa, cerchi carenati e sottoscocca completamente piatto non sono più scelte estetiche ma ingegneristiche. Un tempo queste soluzioni erano riservate alle supercar, oggi arrivano anche sulle utilitarie elettriche. Era l'ultima notizia, un saluto da Simone Parisi.
2: Speed, l'approfondimento settimanale sulle due e quattro ruote.

0: Radio Cittadella è ora anche sul DAB Plus. La tua radio preferita, ora in digitale. Digitale. Suono perfetto. Zero interferenze. Ovunque tu sia. Digital Audio Broadcasting. Un segnale più stabile, un suono più nitido, per offrirti ogni giorno informazione, intrattenimento e musica con la qualità che meriti. Sintonizzati sul futuro, la qualità del digitale su Cittadella, la radio e la TV di Taranto. DAB Plus. Cittadella TV, da voce ai cittadini di Taranto. Segnala di servizi, problemi o eventi di interesse pubblico. Scrivici a segnalazioni@cittadellatv.it o su WhatsApp al 339 680 68 68. Invia foto e video con luogo e data. Cittadella TV, l'informazione che ti appartiene. Cittadella News, l'informazione nazionale di Radio Cittadella.
1: Buongiorno dalla redazione.
2: L'ondata di maltempo che sta colpendo la Lombardia ha costretto all'evacuazione centinaia di persone tra le province di Brescia e Bergamo. In Val Camonica sono 81 gli sfollati, dove l'olio è esondato. A Rino una colata detritica ha distrutto il ponte sul torrente Varrabbia, già chiuso in via precauzionale. Nel Bergamasco invece circa 250 persone sono state allontanate da un campeggio a Isola di Fondra, minacciato a monte dal rischio frana e a valle dalla piena del torrente. In Toscana i temporali hanno scaricato circa 18.000 fulmini, provocando la caduta di alberi, il crollo di parte del muro dello stadio di Pesce, blackout elettrici in numerose località. Oggi sono 13 le regioni in allerta gialla.
1: Una donna di 57 anni è stata trovata senza vita a Tito, nel Potentino, in seguito ad una presunta aggressione avvenuta all'interno della sua abitazione. Quando i sanitari del 118 sono arrivati sul posto, le sue condizioni erano già gravissime, con la donna che presentava un grave trauma facciale. Sul luogo dell'accaduto sono intervenute anche le forze dell'ordine, che avrebbero fermato il marito e il figlio della vittima. Sono in corso gli accertamenti per ricostruire l'esatta dinamica dell'aggressione e chiarire le responsabilità.
2: Si allarga la platea di cancellerie che annunciano l'intenzione di trasferire i cosiddetti dublinanti verso l'Italia. Dopo Germania, Svizzera, Austria, anche Finlandia e Svezia hanno confermato di voler applicare le norme come previsto dal nuovo patto UE su asilo e migrazione. Al contrario dei paesi nordici, però, al momento la Francia ha deciso di non unirsi a chi sta rimandando i migranti in Italia. I due paesi condividono la volontà di operare per far calare i flussi in partenza dalla Tunisia e dalla Libia.
1: A corto di intercettori per la difesa aerea, l'Ucraina guarda i droni collegati alla rete Starlink come possibile risposta alla minaccia dei missili balistici russi. L'obiettivo sarebbe colpire i lanciatori di Mosca, arrivando fino a 200 km oltre il confine, in profondità nel territorio russo. La strada resta però in salita, l'ultima parola spetta ad Elon Musk, il cui atteggiamento nei confronti di Kiev è mutato più volte nel corso del conflitto. Notte tranquilla intanto su Kiev dopo quella devastante del giorno prima, che ha portato alla morte di almeno 16 civili.
2: Furto quasi milionario ai danni della storica dell'arte produttrice cinematografica Donella Bossi Pucci, che rientrata dalle vacanze ha trovato il suo appartamento a Roma svaligiato dai ladri. Il colpo, stimato in circa 700.000 euro, appare studiato nei dettagli, trafugate due cassaforti con gioielli preziosi, oltre a quadri e opere d'arte della sua collezione.
1: Il calcio, Inter e Curtis Jones finalmente insieme. Il classe 2000 è arrivato ieri sera a Milano, mentre oggi svolgerà le visite mediche prima della firma sul contratto fino al 2031 da 3,5 milioni di euro a stagione. L'inglese da gennaio voleva solo l'Inter e nell'ultimo periodo ha provato a ribadirlo in ogni modo, non solo rifiutando approcci da altre squadre di Premier, ma anche lanciando messaggi via social. Nelle ultime settimane il centrocampista si era anche chiamato fuori dalle amichevoli dei Reds.
2: Era questa l'ultima notizia, più tardi.
0: Cittadella Meteo.
3: Una forte perturbazione atlantica attraversa il nord ed il centro, provocando fenomeni intensi. Nelle prossime ore il maltempo colpirà tutto il settentrione, le regioni centrali tirreniche e localmente le Marche. Andrà meglio altrove. Dal pomeriggio ancora maltempo al nord, ma anche al centro, con massime in sensibile calo. Clima più caldo e sole invece al sud e localmente sul medio adriatico. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli, come sempre, potete consultare scaricare la nostra app. Una buona giornata da Alessandra Tropiano.
0: Accendi il canale 94 e vivi l'emozione di Cittadella TV. Da Taranto, la voce della Puglia e della Basilicata. Cittadella TV. Si sente, si vede, si vive.
4: Partecipiamo Taranto.
5: Amici, ben ritrovati, siete su Partecipiamo Taranto. Al microfono ci sono io, Annette, Piero Caffio alla regia e alla parte tecnica. Ben ritrovati. Io sono Annette, lo sapete, siete sintonizzati su 96.5 FM, sul canale 94 Puglia e Basilicata Cittadella TV, in streaming sui nostri siti radiocittadella.it, cittadellatv.it. Siete su Partecipiamo Taranto e adesso si parte subito con la New Hit.
0: Cittadella, New Hit.

0: personal meet di questa settimana su Cittadella alla Radio, Giusy Ferreri. Amici, scrivetemi, mi raccomando, al 339-786-8-099-47-30-144 se volete intervenire in diretta. Vi ricordo che siete sintonizzati su 96.5 FM, questa è Cittadella alla Radio, Cittadella alla TV, ed ora una breve pausa e ci rivediamo tra poco.
1: Accendi il canale 94 e vivi l'emozione di Cittadella TV. Da Taranto, la voce della Puglia e della Basilicata. Cittadella TV. Si sente, si vede, si vive.

0: Radio Cittadella è ora anche sul DAB Plus. La tua radio preferita, ora in digitale. Digitale. Suono perfetto, zero interferenze, ovunque tu sia. Digital Audio Broadcasting. Un segnale più stabile, un suono più nitido, per offrirti ogni giorno informazione, intrattenimento e musica con la qualità che meriti. Sintonizzati sul futuro, la qualità del digitale su Cittadella, la radio e la TV di Taranto. DAB Plus.
1: Cittadella Sport, l'informazione sportiva di Radio Cittadella.
2: Buongiorno dalla redazione sportiva e da Luisa Ginetti. Apriamo con il calcio. Termina senza gol a Bergamo l'andata dello spareggio di Conference League per l'Atalanta. 1-0-0 contro l'Apoel Tel Aviv, che rimanda al prossimo 27 agosto in Ungheria il discorso qualificazione. In avvio chance per Zalewski, strepitoso, carne secchi su Boateng. Infortunio per Scalvini, si provano Scamacchia e Raspadori. Nel finale Kristovic sfiora due volte il gol. Qualche difficoltà per la squadra di Sarri ancora in rodaggio. Siamo in costruzione, ma ce la giocheremo, le parole del tecnico della Dea dopo il match. E domani riparte la Serie A con una stagione che promette subito incroci interessanti e prime risposte per le grandi del campionato. Ancora alle prese con rose in costruzione, nuovi allenatori e gerarchie tutte da definire. A inaugurare il nuovo campionato sarà l'Inter vice campione d'Italia, che affronterà il Monza in una sfida che segnerà l'inizio del lungo percorso verso il prossimo scudetto. Alle 18:30 spazio anche a Udinese e Como, mentre alle 20:45 il Napoli comincerà la propria stagione sul campo del Genoa. Stesso orario per Parma-Cagliari. Attesa anche per il debutto della Juventus, che esordirà domenica in trasferta contro il Frosinone, mentre il Milan ripartirà da Torino con l'obiettivo di lasciarsi alle spalle una stagione deludente e tornare rapidamente ai vertici. Il calciomercato, l'Inter ha chiuso per un altro nuovo acquisto. Il club nerazzurro ha trovato l'accordo con il Liverpool per Curtis Jones. I due club hanno scambiato e firmato i documenti. Operazione da 30 milioni di euro più 5 di bonus difficili e il 10% sulla futura rivendita. Per il giocatore è pronto un contratto quinquennale da 3,5 milioni a stagione. Il centrocampista è arrivato a Milano e oggi si sottoporrà alle visite mediche prima di recarsi alle 12 al CONI per ottenere l'idoneità sportiva. Infine le firme prima dell'annuncio ufficiale. Dopo le ufficialità di Lucumi e Vicario, la Juventus torna a concentrarsi sul centrocampo. Nel mirino lo svincolato che sì. L'Ivoriano ha congelato le altre offerte per dare priorità ai bianconeri, complice l'ottimo feeling con Massara, nato ai tempi del Milan. Prima di chiudere l'operazione però serve sfoltire il reparto. Oltre alla risoluzione di Arthur attesa ore, potrebbe rendersi necessaria un'altra cessione in mediana. Tennis, uno straordinario Flavio Coboldi vola in semifinale al Masters 1000 di Cincinnati. L'azzurro batte l'americano Tommy Paul in rimonta per 2-6, 6-3, 6-4 in 1 ora e 57 minuti di gioco e conquista la prima semifinale in carriera in un ATP 1000. Non solo, il successo in Ohio vale a Flavio un'incredibile sesta posizione mondiale virtuale, con un doppio sorpasso su Demiurge e Medvedev, entrambi eliminati. E non è finita. In caso di finale per Coboldi ci sarà la top 5. Sarebbe

0: Il quarto italiano della storia dopo Sinner, Panatta e Musetti. Ora ad attenderlo c'è il francese Fels che ha liquidato 6-3-6-2 l'argentino Tirante. Ieri sera l'annuncio che tutti gli appassionati di tennis aspettavano, Carlos Alcaraz ha annunciato il suo ritorno in campo allo US Open. Sono tornato, ha detto in un video su Instagram lo spagnolo, ufficializzando così il suo ritorno nel circuito a 4 mesi dall'infortunio al polso destro che lo aveva costretto a ritirarsi dal torneo di Barcellona e a rinunciare a Roland Garros e Wimbledon. È tutto, a più tardi.
1: Ogni giorno l'emozione dei giochi del Mediterraneo 2026 entra nelle vostre case con lo speciale di Cittadella TV. Le immagini più belle, i risultati delle gare, le interviste ai protagonisti e il racconto di tutto ciò che accade dentro e fuori gli impianti sportivi. Conosceremo anche tutti coloro che lavorano ogni giorno e che rendono possibile questo grande evento con passione e professionalità dietro le quinte dei giochi. Non perdere l'appuntamento quotidiano su Cittadella TV, canale 94 del digitale terrestre in Puglia e Basilicata. Giochi del Mediterraneo 2026. Lo sport, le storie, le emozioni. Ogni giorno su Cittadella TV.
2: Questo programma è offerto da...

0: ITS Academy Mobilità, formazione di eccellenza per la mobilità sostenibile.
1: Ogni grande creazione nasce da ingredienti eccellenti. Per gelaterie, pastifici, pizzerie e panifici, Avisud SRL è il partner dei professionisti. Materie prime selezionate e semilavorate di qualità, con la garanzia dei grandi marchi Fabbri e Molino Bongiovanni Torino. La tua passione, la nostra professionalità. Avisud, la tua risorsa di fiducia. San Giorgio Ionico, Taranto. Telefono 329 83 39 094. Umberto@umbertoyahoo.it. Avisud, porta qualità al tuo lavoro, ogni giorno.
2: Cerchi l'auto perfetta o il veicolo commerciale su misura per il tuo business? Da Five Motors trovi il nuovo firmato Renault, Nissan, Dacia e KGM, oltre a un'ampia scelta di usato e chilometro zero selezionato e garantito. Soluzioni finanziarie personalizzate per aziende e privati, con tutta la sicurezza di ricambi ufficiali e un'assistenza sempre a tuo fianco. Five Motors, la tua mobilità, la nostra passione. Vieni a trovarci a Taranto e Brindisi o scopri di più su fivemotors.it. Spot.
3: Blue Bay Resort, un angolo di paradiso tra le coste del bellissimo mare di Taranto. Il resort riservato ed elegante su residencebluebay.com.
4: L'estate palagianese 2026 accende le nostre piazze. Torna la voglia di stare insieme, di vivere la città e di condividere grandi emozioni. L'amministrazione comunale firma i grandi appuntamenti da non perdere. Lo spettacolo musicale Amore senza tempo by The Planets Orchestra. L'allegria del cabaret, tappa tour del sorriso e tutta l'energia dell'evento musicale Febbre Italiana Nostalgia 90. Il calendario si completa con gli eventi organizzati dalle associazioni culturali e attività commerciali per un'estate viva in ogni quartiere. Palagiano è pronta. Vi aspettiamo.
5: A Taranto torna Mediterraneo Open Water 2026, gara internazionale di nuoto in acque libere, grande evento sportivo riconosciuto dalla Regione Puglia. Dall'11 al 13 settembre nella splendida cornice del Monref Eco Green Resort. Venerdì ore 18:30 inaugurazione. Sabato Miglio Marino, tappa del Grand Prix Italia Open Water Fin. Miglio Open, Kids e la nuova staffetta con i campioni. Domenica gara fin dei 3 km. Sport, mare, inclusione e sostenibilità. Mediterraneo Open Water 2026. 11, 12 e 13 settembre a Taranto. Ti aspettiamo. Info e iscrizioni su mediopenwater.it.
6: 3, 2, 1. I biglietti per i 20esimi giochi del Mediterraneo sono in vendita. Ora!

0: Dal 21 agosto al 3 settembre a Taranto 14 giorni di sfide. Un solo posto. Il tuo. Prenota il tuo posto e vivi ogni emozione. Scopri gli eventi a pagamento e gratuiti su ta2026.vivaticket.it. Il conto alla rovescia è iniziato. Giochi del Mediterraneo Taranto 2026. Abbracciamo il futuro.
1: Estate, sole, spiagge e un mare di musica. Cittadella Summertime. La radio e la TV di Taranto.
2: Vamos alla playa. I successi di tutte le estati su Cittadella. La radio.

0: nostro Vamos alla Playa Cool and Gang Celebration, questo è il pezzo, ben ritrovati. Siete su Partecipiamo Taranto, il microfono net, Piero Caffi, la regia, la parte tecnica, ospite in studio il dottor Gaetano Mercinelli, ben trovato, bentornato.
1: Grazie dell'ennesimo invito, è sempre un piacere.
0: È sempre un piacere averti qua, perché intanto parliamo del tuo libro e possiamo dire a tutte le persone che ci stanno ascoltando in questo momento, sia in radio che in TV, che ci sarà il Festival della Lettura Taranto, la prima edizione in piazza, ed è una cosa molto bella, e tu sei tra gli ospiti.
1: Esattamente, sì.
0: Allora, partiamo col dire che il 22 agosto, nella piazzetta che è in via San Francesco a Taranto, che se non ho capito male è quella proprio dell'università, giusto?
1: E dovrebbe essere lì, proprio nel centro della città.
0: Nel centro storico, nella città vecchia, benissimo. Alle ore 20 si parte da lì, quindi in questa piccola piazzetta che è quella di fronte all'Università degli Studi di Bari, giurisprudenza, quella lì è la facoltà. Benissimo, allora ci saranno tra gli ospiti Cinzia Cofano, Egidio Cipriano, Leonardo Francavilla e te. La moderazione è stata affidata dal Magnici a Cinzia Cofano, la quale Cinzia modererà il

0: tuo intervento, giusto?
1: Esatto, esattamente.
0: Benissimo, allora, noi abbiamo parlato di Terra Madre, di questo tuo libro. E all'interno della particolarità, diciamo, di questa prima edizione del Festival della Lettura, sappiamo che ci sono autori locali, autori del posto. Tu hai fatto una cosa di cui noi parlammo già un po' di tempo fa, che è Terra Madre, questo libro qui che è molto molto bello ed è una specie di thriller, diciamo, no?
1: Un thriller storico
0: molto bello. Pensa che io lo ricordo ancora, che è passato un po' di tempo da quando abbiamo parlato l'ultima volta. E quindi all'interno di questa, diciamo, come dire, di questo festival, tu porterai a tutte le persone che saranno lì una parte del tuo libro, del tuo racconto. Ecco, per chi lo stesse ascoltando per la prima volta, come possiamo definire questo tuo libro e questo tuo racconto? Da dove sei partito?
1: Intanto a mio avviso, lo dico con modestia, un atto d'amore per la mia città. Perché, come dicevo prima, è un giallo storico che parte dall'undicesimo secolo, nella città vecchia, l'anno proprio in cui c'era lo scisma tra la Chiesa d'Oriente e d'Occidente, e in questo humus storico molto particolare, Taranto è anche baricentro di tante vicende politiche e religiose, c'è una storia molto umana che rimane poi nascosta, occultata per quasi mille anni, e che alcuni personaggi dei tempi nostri, attraverso vicende altrettanto strane e misteriose, vengono rievocati a scoprire, vengono chiamati a riscoprire questo qualcosa che è stato occultato per un motivo che non posso dire ora,
0: certo,
1: per tanto troppo tempo. E dalla cattedrale antica, che allora veniva fondata, venivano trovate le spoglie del vescovo San Cataldo, ci si ritrova nella cripta invece della concattedrale, quindi c'è tutta Taranto.
0: Che bello, che bello. Tu ormai hai un passato in questo libro, no? Puoi raccontarci dei feedback, delle curiosità delle persone che lo hanno letto, che sono venute da te e ti hanno detto qualcosa di particolare?
1: Ma sicuramente, soprattutto i tarantini si ritrovano in tanti ambienti, tanti luoghi, perché poi, oltre a descrivere il cappellone di San Cataldo, oltre a descrivere le colonne doriche, la cripta della concattedrale, la statua di Leonardo da Vinci ai giardini Peripato, il lungomare di Taranto,
0: sì,
1: cioè si ritrovano,
0: sì,
1: le emozioni le vivono e le hanno vissute insieme a me leggendo, e questo mi ha fatto
0: bello,
1: molto molto piacere,
0: cioè rivivere la città attraverso le immagini di un racconto letto da un libro.
1: Esattamente.
0: Che bello, è un po' la filosofia del viaggio restando fermi, no?
1: E del viaggio restando fermi, e anche del viaggio interiore e del viaggio nel tempo, perché è un qualcosa che, ripeto, adesso si dice, non voglio spoilerare, a me piace un termine più italiano, svelare.
0: Bello,
1: che
0: anche
1: togliere
0: a me.
1: Il velo.
0: Sì, sì, sì, sono d'accordissimo.
1: È un'immagine
0: con te.
1: Molto più bella. Abbiamo questa parola, questo verbo spettacolare,
0: sì,
1: e
0: assolutamente
1: ci accontentiamo di qualcos'altro che
0: no,
1: è meno affascinante.
0: Sono perfettamente d'accordo con te. Allora, noi lo ricordiamo, Il Viaggio, questo è un festival della lettura, è la prima edizione, e la particolarità di questo festival è che si svolge in una piazza, quindi sarà accessibile a tutti, ovviamente l'ingresso è libero perché si trova in un luogo pubblico. Il 22 agosto, la piazzetta, proprio in quella piazzetta lì in via San Francesco, a partire dalle ore 20, quindi ci sarai tu, ci saranno gli altri autori di cui abbiamo parlato prima, Cinzia Cofani, Gidio Cipriano, Leonardo Francavilla e tu che sei Gaetano Mercinelli. Grazie per essere stato qua.
1: Grazie a te.
0: Come ogni volta che ci racconti queste cose bellissime, chi vorrà intanto venire a trovarti e farti delle domande ti troverà il 22 agosto alla piazzetta in Città Vecchia a Taranto. Grazie Gaetano Mercinelli, a presto, buona giornata, arrivederci. Amici, lì nella regia ci rivediamo tra poco.
2: Taranto è mare che racconta, è vento che porta memoria, è la voce di due mari, storie, volti, territorio, la nostra terra, la nostra voce. Cittadella TV, canale 94 del digitale terrestre, è la televisione di Taranto per la Puglia e la Basilicata. Cittadella TV, si vede, si sente, si vive. Cittadella News, l'informazione locale di Radio Cittadella.
3: saluto dalla redazione, edizione curata da Federica Pompamea. A poche ore dall'inaugurazione dei Giochi del Mediterraneo, le massime cariche dello Stato intervengono sulla vertenza ex Ilva. Il presidente Sergio Mattarella definisce salute, occupazione e qualità della vita a Taranto un impegno nazionale, auspicando che l'evento sportivo spinga la città verso il futuro. Sulla stessa linea la premier Giorgia Meloni, per la quale la produzione di acciaio resta prioritaria. A inizio settembre Palazzo Chigi ospiterà un tavolo per esaminare le manifestazioni di interesse sul polo siderurgico e un secondo tavolo per gli investimenti e il rilancio economico locale. Intanto i sindacati FIOM e UILM hanno accolto positivamente le parole di Mattarella e Meloni sull'ex Ilva. Michele De Palma della FIOM CGIL ha sottolineato l'importanza delle parole del capo dello Stato sul lavoro, sulla salute e sicurezza al centro di un impegno nazionale condiviso. Davide Sperti della UILM ha apprezzato invece l'intervento in prima persona della premier, ribadendo però l'urgenza di massima trasparenza e soluzioni concrete per i lavoratori diretti di Ilva in AS e dell'indotto. I sindacati ti chiedono così progetti industriali e ambientali certi per dare risposte vere a una comunità a lungo strumentalizzata dalla politica. Iniziano oggi i Giochi del Mediterraneo 2026 a Taranto. La cerimonia d'apertura sarà inaugurata dal presidente Sergio Mattarella e dalla premier Giorgia Meloni allo stadio Iacovone. Un maxi evento con 26 nazioni, 33 sport e 3.803 atleti in gara fino al 3 settembre. L'Italia ha schierato la delegazione più numerosa, 498 atleti con ben 25 talenti pugliesi pronti a gareggiare in casa. Stella di punta è la tarantina Benedetta Pilato del nuoto, affiancata dai fratelli De Tullio, Chiara Tarantino, Emanuele Potenza e Federica Toma. Fari puntati anche sul portiere dell'Under 17 Cristian Lupo a Lecce e sul bronzo olimpico di tiro a segno Paolo Monna. Tanti campioni locali tra canoa, vela, karate con Silvia Semeraro, taekwondo, pesi con Giulia Imperio, scherma, tennis e sport di squadra, distribuiti tra gli impianti del territorio pugliese. Passiamo ora alla cronaca. Momenti di paura ieri sera a Taranto in via Regina Margherita, dove un'auto lanciata a folle velocità è finita sul marciapiede travolgendo diversi passanti, tra cui alcuni bambini. Fortunatamente le persone coinvolte sono rimaste tutte illese. Alla guida del veicolo andato completamente distrutto c'era un cittadino extracomunitario, risultato sotto effetto di alcol. Dopo aver tentato la fuga, l'uomo è stato portato in caserma dai carabinieri. Voltiamo pagina. Il 26 e il 29 agosto il Cinema Teatro Orfeo di Taranto ospita il Mediterraneo in scena, rassegna che unisce cinema, teatro e musica verso i Giochi del Mediterraneo per promuovere inclusione e cittadinanza attiva. Il 26 agosto apre alle 18 con musica dal vivo e una tavola rotonda sull'identità mediterranea con esperti e registi, seguita alle 20:30 dal film Oltre il confine di Alessandro Valenti. Il 29 agosto invece alle 21 va in scena L'Aklos e le sue relazioni pericolose di Clarizio Di Ciaula, riscoprendo il legame storico tra Taranto e l'autore francese per intrecciare memoria locale e apertura internazionale. E ora parliamo di sport con Francesco Friuli.
4: Giochi del Mediterraneo, Italia vincente all'esordio, la nazionale di volley maschile batte per 3-1 il Portogallo, mentre l'Italia femminile supera 3-0 la Bosnia e Erzegovina. Calcio, buone indicazioni dalle amichevoli per le squadre del nostro territorio. Il Taranto nel primo test dopo il ritiro di Chianciano rifila un netto 5-0 al Manduria, assegno Morales, Rajkovic, Lojodice, Corvino sul rigore e Losavio. Vittoria larga anche per il Martina che supera 4-0 il Ferrandina grazie alla doppietta di Correnti e le reti di Silvestro e Battista.
3: E per questa edizione è tutto, a risentirci.
2: DAB Plus, Radio Cittadella è ora anche sul DAB Plus. La tua radio preferita, ora in digitale. Digitale. Suono perfetto, zero interferenze, ovunque tu sia. Digital Audio Broadcasting. Un segnale più stabile, un suono più nitido, per offrirti ogni giorno informazione, intrattenimento e musica con la qualità che meriti. Sintonizzati sul futuro, la qualità del digitale su Cittadella. La radio e la TV di Taranto. DAB Plus.
5: Super Trailers, il cinema alla radio.
6: Quest'estate.
7: È un dinosauro quello.
8: Oh mio Dio, correte!
6: Dal regista di It Follows.
9: Credo che il nostro quartiere sia altrove ora.
10: Siamo nel passato.
11: Ora che facciamo?
12: Dobbiamo sopravvivere.
13: Con Anne Hathaway e Ewan McGregor.
14: Dobbiamo andare via da qui. Prendete tutto ciò che sembra un'arma.
15: La fine di Oak Street.
13: al cinema.
5: Super Trailers.
7: È una notte assurda. Vorrei soltanto un bravo ragazzo.
10: Nell'unica notte dell'anno in cui tutto è permesso.
11: Odio questa notte.
10: Trovare l'amore è tutta un'altra storia. Sono Owen.
7: Ali.
10: One Night Only. Quando tutto è possibile. Dal 26 agosto al cinema.
5: Super Trailers.
12: Che spettacolo l'estate al cinema. Dal 19 giugno al 20 settembre. Il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei. Grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
5: Avete ascoltato Super Trailers. Il cinema alla radio.

Sai, Animal, questo è il pezzo di queste ragazze, una girl band, che significa che è una band composta da tutte girls, e non solo, la particolarità delle cat's eye, cioè occhi di gatto, e che vengono da diverse parti del mondo, ed è una cosa molto particolare perché ovviamente c'è questa contaminazione di energie e di culture. Molto interessante questo progetto, il pezzo è molto bello, è chiaro che è pop ed è molto interessante. Vedremo quali saranno i prossimi successi, i prossimi singoli, le seguiremo con molta attenzione, questo ci fa piacere. Adesso, a proposito di seguire Serial Killer, casi risolti, i podcast prima di dormire, ecco, lo fate anche voi? Perché non riusciamo a staccarci dal true crime? E la psicologa ha alcune risposte. Vi leggo un articolo che cerca di spiegare per quale motivo milioni di persone sono ossessionate dal true crime. Non so se voi seguite Elisa True Crime, si chiama proprio così questa sua pagina YouTube, tra le altre cose è anche apparsa nei canali Rai ufficiali, insomma, italiani, nazionali, e ce ne sono tante altre persone che si occupano di questo e spiegano dei casi irrisolti di crime, true crime, eccetera. Non è solo morbosità. Specialmente la sera prima di andare a dormire fate questa cosa, che vedete quelle cose thriller eccetera. La psicologa e la psicologia ci spiega perché il true crime alimenta curiosità, vigilanza e interesse verso le situazioni di pericolo. Stiamo parlando di podcast, documentari, serie TV, YouTube e TikTok. In pratica il true crime è ovunque e continua ad attirare un pubblico enorme. Ma perché storie di omicidi, serial killer, casi risolti riescono a tenerci così?

incollati allo schermo, a volte anche prima di dormire. Ecco, la risposta è più complessa del semplice siamo morbosi, tra virgolette. La psicologia offre infatti diverse spiegazioni. Allora, si chiama morbid curiosity perché siamo attratti dalle storie più oscure. Il punto di partenza è la cosiddetta curiosità morbosa, cioè la curiosità verso eventi pericolosi, inquietanti o legati alla morte. Alcuni ricercatori la interpretano come un modo di cogliere informazioni sulle minacce e ridurre l'incertezza. Allora uno pensa, vabbè, quindi se io capisco il segnale posso difendermi in anticipo, posso capire qual è la situazione, probabilmente. Il true crime permette infatti di osservare situazioni pericolose da una posizione sicura, perché noi siamo a casa sul divano seduti o peggio nel letto prima di dormire. Capire come agisce un criminale, riconoscere i segnali di rischio e scoprire come una vittima è riuscita a reagire, c'è questa ricerca che è pubblicata su una rivista scientifica che ha inoltre mostrato che scegliere volontariamente contenuti tra virgolette morbosi coinvolge alcuni circuiti cerebrali associati alla ricompensa e alla curiosità. Ma perché il true crime piace soprattutto alle donne? Lo sapete che piace di più alle donne? Questa ricerca, che è stata pubblicata su un altro giornale inglese di psicologia, ha confermato un maggiore consumo di true crime tra le donne in diversi formati, dal podcast ai film. E tra le motivazioni emerse ci sono curiosità, eccitazione e quella che gli studiosi chiamano defensive vigilance, cioè il tentativo di conoscere meglio situazioni potenzialmente pericolose. Studi precedenti hanno inoltre osservato che alcune donne amici dichiarano di utilizzare queste storie proprio per imparare strategie utili a prevenire o ad affrontare un'aggressione. Occhio, non significa naturalmente che questa sia la motivazione di tutte, però la maggior parte ha dichiarato questo. Quando il true crime però diventa troppo, sapete che c'è quella soglia oltre la quale un po' too much, ecco, il genere pone anche questioni delicate. Dietro ogni storia, amici, perché true crime, ci sono storie, vite reali, famiglie, traumi che rischiano di trasformarsi in semplice intrattenimento. Sul piano psicologico però, no, evitiamo gli allarmismi. Le ricerche non dimostrano che se guardate true crime sicuramente soffriremo di ansia o di insonnia. No, se però ci accorgiamo, come sempre, come per tutti i contenuti, questo è particolare, che un contenuto aumenta il disagio o disturba il sonno, quella può essere una buona ragione per spegnere il podcast e riprenderlo il giorno dopo, perché magari ad una certa ora non va proprio bene, rischiamo di dormire male o di preoccuparci o di fare. Quindi, come in tutte le cose della vita, un equilibrio è richiesto e non fa mai male. Detto questo, amici, guardate anche voi True Crime, scrivetemelo 339 780 6868.

0: Ogni giorno l'emozione dei Giochi del Mediterraneo 2026 entra nelle vostre case con lo speciale di Cittadella TV. Le immagini più belle, i risultati delle gare, le interviste ai protagonisti e il racconto di tutto ciò che accade dentro e fuori gli impianti sportivi. Conosceremo anche tutti coloro che lavorano ogni giorno e che rendono possibile questo grande evento con passione e professionalità dietro le quinte dei giochi. Non perdere l'appuntamento quotidiano su Cittadella TV, canale 94 del digitale terrestre in Puglia e Basilicata. Giochi del Mediterraneo 2026. Lo sport, le storie, le emozioni. Ogni giorno su Cittadella TV.
1: Questo programma è offerto da...

0: TS Academy Mobilità, formazione di eccellenza per la mobilità sostenibile.
1: Ogni grande creazione nasce da ingredienti eccellenti. Per gelaterie, pastifici, pizzerie e panifici, Avisud SRL è il partner dei professionisti. Materie prime selezionate e semilavorate di qualità, con la garanzia dei grandi marchi Fabbri e Molino Bongiovanni Torino. La tua passione, la nostra professionalità. Avisud, la tua risorsa di fiducia. San Giorgio Ionico, Taranto. Telefono 329 83 39 094. Umberto@umbertoyahoo.it. Avisud, porta qualità al tuo lavoro. Ogni giorno.
2: Cerchi l'auto perfetta o il veicolo commerciale su misura per il tuo business? Da Five Motors trovi il nuovo firmato Renault, Nissan, Dacia e KTM, oltre a un'ampia scelta di usato e chilometro zero selezionato e garantito. Soluzioni finanziarie personalizzate per aziende e privati, con tutta la sicurezza di ricambi ufficiali e un'assistenza sempre al tuo fianco. Five Motors, la tua mobilità, la nostra passione. Vieni a trovarci a Taranto e Brindisi o scopri di più su fivemotors.it. Spot.
3: Blue Bay Resort, un angolo di paradiso tra le coste del bellissimo mare di Taranto. Il resort riservato ed elegante su residenceBlueBay.com.

0: Lo spirito che anima questa comunità è lo stesso della nostra banca di credito cooperativo, perché la ricchezza di una comunità passa attraverso il benessere di ognuno. BCC San Marzano, fondata sul bene comune.
1: Provinciali Service, azienda ultraventennale nel settore audio, video, luci, fornitore di servizi per la realizzazione dal piccolo al grande evento. Concerti, congressi, danza e teatro, eventi, proiezioni e video, wedding e film festival, diffusione suono per piccoli e grandi spazi. Provinciali Service, con sede a Taranto. Info 348 56 55 908. www.provincialisrl.it.
2: Cittadella Summertime, la radio e la TV di Taranto.
3: Vamos alla playa, i successi di tutte le estati su Cittadella, la radio.

10 per il nostro Vamos alla Playa, Roxy Music, More Than This, questo è il pezzo. Siete nella nostra trasmissione, nella mia specialissima trasmissione Partecipiamo Taranto. Anetta al microfono, Piero Gaffi alla regia e la parte tecnica, e adesso è il momento della nostra rubrica Jazz Pocket e partiamo con il brano.

E questo era un live del 1967 insieme a Miles Davis, e oggi nel nostro Jazz Pocket parliamo dell'incredibile, incredibile amici, Tony Williams. Un artista che ha cambiato per sempre il modo di concepire la batteria nel jazz. Il suo nome è Tony Williams, è uno dei più straordinari e innovativi

0: attivi batteristi nella storia della musica. È nato a Chicago nel 45, poi cresciuto a Boston. Giovanissimo entra nel mondo del jazz e già da adolescente lui mostra qualcosa di raro, che non considera la batteria semplicemente uno strumento ritmico, ma una vera voce solista. Ha uno stile potente, imprevedibile, velocissimo e incredibilmente moderno, e io ne voglio parlare insieme al nostro Alberto Graziani. Ciao Alberto, ben trovato.
1: Ben ritrovati a tutti, eccomi.
0: Ah, eccoti, ti sentiamo benissimo, guarda. Sei nel verde questa... Sì. Bellissimo, bellissimo. Suppongo che tu sia in vacanza.
1: Sì, sì, sono al mare.
0: Bellissimo. Sei al mare di quale regione?
1: Della Liguria, vicino a me.
0: Bellissimo, qualche bellissimo. Giorno. Allora, oggi parliamo di Tony Williams, che insomma una delle caratteristiche secondo me più affascinanti del suo modo di suonare è proprio questa capacità di creare tensione, movimento, alterna silenzi, esplosioni ritmiche, accenti che ci piacciono molto e cambi di dinamica. Può essere delicatissimo, ma un istante dopo travolgente. Cosa ci vuoi raccontare di Tony Williams?
1: Ma innanzitutto ti faccio i complimenti per questa descrizione in cui mi ritrovo assolutamente e perfettamente, non c'è nient'altro da aggiungere.
0: No, no.
1: Quello che possiamo dire.
0: Sì, tu hai da raccontare tante cose belle su Tony Williams, perché so che ti piace.
1: Posso raccontare sulle sue caratteristiche musicali, assolutamente. Diciamo così molto brevemente che lui nasce a Chicago e giovanissimo incontra Jackie McLean e Rick Dolphy, che lo coinvolgono e capiscono subito il suo grande talento e lo mettono in contatto con Miles Davis, che dopo il periodo diciamo modale cercava nuovi musicisti e trova in Tony Williams non soltanto il più valido batterista immaginabile per la sua nuova formazione, ma anche qualcuno che darà un contributo fondamentale allo sviluppo della musica di Miles Davis e del jazz degli anni 60, perché lo influenza tantissimo anche nella scelta dei musicisti del suo quintetto e soprattutto portando la musica verso la direzione del free jazz, di cui lui è stato uno dei grandi.
0: Certo.
1: Perché Miles Davis vedeva con una certa diffidenza, ecco. Ma poi grazie a Tony Williams si apre a questo nuovo linguaggio e quindi diciamo che insieme a lui fonda quel mitico quintetto degli anni 60 che viene considerato ancora oggi una delle più importanti esperienze della storia del jazz.
0: Che parliamo di Herbie Hancock, Ron Carter, Wayne Shorter, sì. Giusto? Miles Davis?
1: Miles Davis e Tony Williams stesso, assolutamente. Guardate, esistono tantissimi documenti su YouTube di loro concerti live. Guardateli, sì. Perché è un'esperienza mistica.
0: Sì.
1: Cioè il modo in cui loro hanno di suonare insieme è veramente telepatico. Sembra quasi tutto scritto e pensato su carta. In realtà è tutta improvvisazione pura e soprattutto Tony Williams viene considerato il grande maestro dell'interplay, cioè questa capacità di interagire con gli altri, come dicevi tu giustamente prima, creando situazioni musicali assolutamente imprevedibili, ecco. E Miles Davis nella sua autobiografia scrive che questo ragazzino di 17 anni andava seguito con attenzione, cioè i musicisti che suonano con lui devono avere mille antenne dritte, perché lui è in grado di lasciarti indietro in un battere d'ali.
0: Sì.
1: Queste sono le parole di Miles Davis su Tony.
0: Che sono importanti e che a livello musicale significano tutto, perché un artista che arriva, ripeto, quasi come solista, attenzione, no? In questo strumento che il solista non è nel senso della batteria, capisci bene che ti trovi davanti ad un essere libero totalmente di rompere le regole, e questo è interessante.
1: Guarda, no? ti dirò di più, in questi numerosi live di Miles che potete andarvi ad ascoltare, vi renderete conto come la gerarchia degli assoli, che nel jazz prevede prima i fiati, poi lo strumento armonico e in fondo la batteria, viene spessissimo sovvertita, cioè dopo l'assolo di Miles parte subito Tony. E questo ci lascia intendere quanto Tony Williams fosse importante nelle gerarchie del gruppo, nell'esperienza di Miles Davis.
0: Assolutamente.
1: Però diciamo che l'importanza di questo artista non si limita agli anni 60, anzi negli anni 70 fu un grande pioniere e eroe e inventore del jazz rock con i suoi Lifetime, John McLaughlin alla chitarra elettrica, e diciamo abbraccia i suoni elettrici, anche quelle sonorità più secche della batteria tipicamente rock, segnando diciamo anche questo decennio, per poi approdare agli anni 80, dove c'è un ritorno al jazz acustico e un gruppo importantissimo con musicisti che io ho conosciuto personalmente. Wow. Nei vari seminari che ho frequentato, cioè il grande bassista Buster Williams e il grandissimo pianista Malgrew Miller, e ho avuto la possibilità insomma di sentire anche i loro racconti con Tony.
0: Meraviglioso. Insomma, per chiudere, Alberto, un musicista che da cantante definirei che ha, oltre alla tecnica, a questo ritmo nel linguaggio, eccetera, ha trasformato la batteria in una vera e propria voce, eh? Questo lo possiamo dire. Totalmente.
1: Hai il dono della
0: Ecco, il dono della sintesi, sì. E l'ultima piccola notizia che ti do è che stasera vado a vedere Aldi Meola, eh?
1: Ah, wow! Bene.
0: Sì, poi ti racconterò, ti manderò un sacco di video questa sera, anche i nostri ascoltatori. Farò un breve riassunto, se ci riuscirò breve, di Aldi Meola, del concerto di questa sera che è a Matera. Va bene, grazie Alberto per il nostro Jazz Pocket, un abbraccio, buona giornata e buone vacanze. Ciao. Bene amici, adesso in linea alla regia, noi ci rivediamo tra poco.
2: Accendi il canale 94 e vivi l'emozione di Cittadella TV. Da Taranto, la voce della Puglia e della Basilicata. Cittadella TV. Si sente, si vede, si vive. Cittadella News, l'informazione nazionale di Radio Cittadella.
3: Buongiorno dalla redazione.
4: L'ondata di maltempo che sta colpendo la Lombardia ha costretto all'evacuazione centinaia di persone tra le province di Brescia e Bergamo. In Val Camonica sono 81 gli sfollati, dove l'olio è esondato. A Rino una colata detritica ha distrutto il ponte sul torrente Varrabbia, già chiuso in via precauzionale. Nel Bergamasco invece circa 250 persone sono state allontanate da un campeggio a Isola di Fondra, minacciato a monte dal rischio frana e a valle dalla piena del torrente. In Toscana i temporali hanno scaricato circa 18.000 fulmini, provocando la caduta di alberi, il crollo di parte del muro dello stadio di Pesce, blackout elettrici in numerose località. Oggi sono 13 le regioni in allerta gialla.
3: Una donna di 57 anni è stata trovata senza vita a Tito, nel Potentino, in seguito ad una presunta aggressione avvenuta all'interno della sua abitazione. Quando i sanitari del 118 sono arrivati sul posto, le sue condizioni erano già gravissime, con la donna che presentava un grave trauma facciale. Sul luogo dell'accaduto sono intervenute anche le forze dell'ordine, che avrebbero fermato il marito e il figlio della vittima. Sono in corso gli accertamenti per ricostruire l'esatta dinamica dell'aggressione e chiarire le responsabilità.
4: Si allarga la platea di cancellerie che annunciano l'intenzione di trasferire i cosiddetti dublinanti verso l'Italia. Dopo Germania, Svizzera, Austria, anche Finlandia e Svezia hanno confermato di voler applicare le norme come previsto dal nuovo patto UE su asilo e migrazione. Al contrario dei paesi nordici, però, al momento la Francia ha deciso di non unirsi a chi sta rimandando i migranti in Italia. I due paesi condividono la volontà di operare per far calare i flussi in partenza dalla Tunisia e dalla Libia.
3: A corto di intercettori per la difesa aerea, l'Ucraina guarda i droni collegati alla rete Starlink come possibile risposta alla minaccia dei missili balistici russi. L'obiettivo sarebbe colpire i lanciatori di Mosca, arrivando fino a 200 km oltre il confine, in profondità nel territorio russo. La strada resta però in salita, l'ultima parola spetta ad Elon Musk, il cui atteggiamento nei confronti di Kiev è mutato più volte nel corso del conflitto. Notte tranquilla intanto su Kiev, dopo quella devastante del giorno prima, che ha portato alla morte di almeno 16 civili.
4: Furto quasi milionario ai danni della storica dell'arte produttrice cinematografica Donella Bossi Pucci, che rientrata dalle vacanze ha trovato il suo appartamento a Roma svaligiato dai ladri. Il colpo, stimato in circa 700.000 euro, appare studiato nei dettagli, trafugate due cassaforti con gioielli preziosi, oltre a quadri e opere d'arte della sua collezione.
3: Il calcio, Inter e Curtis Jones finalmente insieme. Il classe 2000 è arrivato ieri sera a Milano, mentre oggi svolgerà le visite mediche prima della firma sul contratto fino al 2031, da 3,5 milioni di euro a stagione. L'inglese da gennaio voleva solo l'Inter e nell'ultimo periodo ha provato a ribadirlo in ogni modo, non solo rifiutando approcci da altre squadre di Premier, ma anche lanciando messaggi via social. Nelle ultime settimane il centrocampista si era anche chiamato fuori dalle amichevoli dei Reds.
4: Era questa l'ultima notizia, più tardi.

0: Cittadella Meteo.
1: Una forte perturbazione atlantica attraversa il nord ed il centro, provocando fenomeni intensi. Nelle prossime ore il maltempo colpirà tutto il settentrione, le regioni centrali tirreniche e localmente le Marche. Andrà meglio altrove. Dal pomeriggio ancora maltempo al nord, ma anche al centro, con massime in sensibile calo. Clima più caldo e sole invece al sud e localmente sul medio adriatico. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli, come sempre, potete consultare la nostra app. Una buona giornata da Alessandra Tropiano.
0: Weekend Dance, the exclusive dance chart. Il fine settimana tutto da ballare è Weekend Dance. Weekend Dance, la playlist dei 10 singoli più ballati su Cittadella. La radio. Weekend Dance. Weekend Dance, the exclusive dance chart. Il sabato dalle 14 alle 15 e dalle 21 alle 22. I più ballati della settimana su Cittadella, la radio.
2: Cittadella. New hit.

Diciamo un nuovo cantautore, in realtà questo ragazzo che si chiama Napoleone era, diciamo, con questo nuovo pezzo che ci piace molto, Cucu Marie, un po' stile brasileiro, no? Diciamo questa specie di bossa, una bossa pop, e un autore di grandi, dei big italiani, tra cui Gaia. Quindi ci spieghiamo un po' le sonorità, le cose, e mi fa piacere, lo dico, lo ripeto perché l'ho detto già in altre occasioni, mi fa piacere che un autore molto giovane come questo Napoleone possa provare a fare una carriera da cantautore, non solo da autore per altri. Quindi un grosso in bocca al lupo a Napoleone, ci piace e speriamo che faccia i prossimi singoli belli, in modo da poter ottenere, diciamo, dei palcoscenici più grandi. E bravo, bravo Napoleone. Ti è piaciuto questo brano? Cucu Marie, molto molto carino, molto simpatico.

pratico. Adesso parliamo di pareidolia. Ragazzi, c'è un grande problema. Sto scherzando, che problemi possiamo avere? No, però ci sono delle cose particolari che non so se vi è capitato. A me ogni tanto, non sempre. Vi capita mai di vedere delle facce ovunque?

tavola, diventare qualcos'altro, un viso o un cane, un drago o qualcosa del genere. Ma avete mai visto niente del genere, Piero? No. Ragazzi, solo io guardo sulle nuvole. Sì, ci sono tante persone, sì, perché dici, guarda, quello sembra un cagnolino, guarda, sì, può succedere. Ma ci sono anche altre cose, tipo la presa elettrica che sorride, oppure un'auto con una faccia imbronciata, una nuvola che sembra un viso. Non è solo fantasia. Vorrei dire questo, che il cervello tende a riconoscere schemi familiari anche quando davanti a noi ci sono forme casuali. Questo fenomeno si chiama pareidolia ed è molto comune, ed è la tendenza automatica a riconoscere forme note, soprattutto volti, in stimoli casuali o ambigui, come dicevo prima, nuvole, rocce, macchie, ombre, oggetti quotidiani. E non è un'anomalia, ma uno dei modi in cui il sistema visivo interpreta rapidamente quello che ci circonda. Perché il cervello vede facce negli oggetti? Una delle spiegazioni proposte è di tipo evolutivo, cioè individuare rapidamente un volto o una presenza potenzialmente importante poteva rappresentare un vantaggio, perché il sistema di rilevamento dei volti, e occhio a questo che sto per dire adesso, che sto dicendo, il sistema di rilevamento dei volti sembra quindi privilegiare la sensibilità, accettando qualche tra virgolette falso positivo pur di non perdere i segnali rilevanti. E uno studio pubblicato su Neuro Report ha mostrato che gli oggetti percepiti come facce possono attivare la corteccia fusiforme ventrale già intorno ai 165 millisecondi, cioè in tempi simili a quelli dei volti reali. E una ricerca su Nature Communications ha poi osservato che nelle prime fasi il cervello tratta le facce illusorie in modo sorprendentemente a quelle vere, prima di riclassificarle come oggetti. Però non c'è solo il nostro cervello, questa cosa riguarda anche l'intelligenza artificiale. Cosa dice la scienza? A parte il fatto che io vorrei aprire una piccola parentesi, perché tutti stanno facendo tutte le locandine, tutte le cose, le comunicazioni con l'intelligenza artificiale? È incredibile, non ci sono più foto vere. Se uno fa una locandina, ad esempio, c'è questo autore del libro che si chiama Piero Caffio, o Annette in concerto, e facciamo la locandina con sti bei fotografi che hanno il loro bellissimo mestiere, che è quello di catturare, di fare dei ritratti agli artisti, agli autori, a che ne so, e che servono a fare il lavoro di produzione di immagini, no? E il mestiere più bello, quello di fare il fotografo, adesso lo dico veramente in maniera semplice, però i fotografi sono veramente degli artisti, no? Quindi io parto da questo presupposto. Ma se io tolgo la mia foto, la mia faccia, bella o brutta che sia, non ce ne frega niente, per metterne una artificiale, per quale motivo? Ma voi avete notato questa cosa, che ultimamente siamo tutti così coinvolti in questa bolla della intelligenza artificiale, le foto, le cose. Ma cosa? Ma va bene il nostro viso? Tra le altre cose, qui adesso vi spiego che accade lo stesso all'intelligenza artificiale, più o meno riconosce i tratti, ma il rilevamento facciale di cui vi parlavo prima, adesso vediamo. Uno studio del 2025 ha mostrato che alcune reti neurali addestrate al riconoscimento di volti e oggetti possono sviluppare risposte simili alla pareidolia umana. E la creatività, quindi? Uno studio su iScience ha rilevato che le percezioni pareidoliche tendono a comparire più spesso e più rapidamente nelle persone con maggiore creatività. Quindi non significa che vedere facce ovunque renda automaticamente più creativi, attenzione, no, ma suggerisce un'interessante associazione tra pareidolia e percezione divergente. In altre parole, il volto che vediamo in una presa o in una nuvola racconta soprattutto quanto il nostro cervello sia veloce nel cercare il significato in quello che vede. Per tutto il resto, per intelligenza artificiale, che può vedere sì e no, più o meno, facce, cose, riconoscere i volti, e come torno a dire, come ho detto prima, per le locandine, per le cose, usiamo i nostri volti veri, usiamo le fotografie, sembra quasi una cosa antica ormai la fotografia, ragazzi, ma ci rendiamo conto? Tu, ti piacciono

0: le fotografie, Piero? Certo che sì, ma tu sai che io ancora stampo le foto? Dai, certo, e stampiamo le foto, stampiamole, facciamo le foto e stampiamole. Tutto quello che non serve cancelliamo, perché tanto non servono 5.000 foto sulla memoria del telefono che non unitamente a screenshot a tutto il resto. No, dai, prendiamo le foto più belle della nostra quotidianità o di un viaggio particolare o di una vacanza o di un momento speciale e stampiamole, vi prego. Non voglio vedere i tablet che scorrono con queste foto così a rotazione, EV rotation dei tablet, no. Vediamo le nostre foto in casa e le guardiamo sempre ogni volta che passiamo, così pensiamo a quel momento speciale. Sarò l'antica? Sì, parecchio, però mi piace. Adesso, detto questo, do linea a Piero Caffio, tra poco.
1: Partecipiamo Taranto.
2: Ogni giorno l'emozione dei giochi del Mediterraneo 2026 entra nelle vostre case con lo speciale di Cittadella TV. Le immagini più belle, i risultati delle gare, le interviste ai protagonisti e il racconto di tutto ciò che accade dentro e fuori gli impianti sportivi. Conosceremo anche tutti coloro che lavorano ogni giorno e che rendono possibile questo grande evento con passione e professionalità dietro le quinte dei giochi. Non perdere l'appuntamento quotidiano su Cittadella TV, canale 94 del digitale terrestre in Puglia e Basilicata. Giochi del Mediterraneo 2026. Lo sport, le storie, le emozioni. Ogni giorno su Cittadella TV.
3: Questo programma è offerto da...

0: ITS Academy Mobilità, formazione di eccellenza per la mobilità sostenibile.
1: Ogni grande creazione nasce da ingredienti eccellenti. Per gelaterie, pastifici, pizzerie e panifici, Avisud SRL è il partner dei professionisti. Materie prime selezionate e semilavorate di qualità, con la garanzia dei grandi marchi Fabbri e Molino Bongiovanni Torino. La tua passione, la nostra professionalità. Avisud, la tua risorsa di fiducia. San Giorgio Ionico, Taranto. Telefono 329 83 39 094. Umberto@umbertoyahoo.it. Avisud, porta qualità al tuo lavoro. Ogni giorno.
2: Cerchi l'auto perfetta o il veicolo commerciale su misura per il tuo business? Da Five Motors trovi il nuovo firmato Renault, Nissan, Dacia e KGM, oltre a un'ampia scelta di usato e chilometro zero selezionato e garantito. Soluzioni finanziarie personalizzate per aziende e privati, con tutta la sicurezza di ricambi ufficiali e un'assistenza sempre al tuo fianco. Five Motors, la tua mobilità, la nostra passione. Vieni a trovarci a Taranto e Brindisi o scopri di più su fivemotors.it. Spot.
3: Blue Bay Resort, un angolo di paradiso tra le coste del bellissimo mare di Taranto. Il resort riservato ed elegante su residenceBlueBay.com.

0: Lo spirito che anima questa comunità è lo stesso della nostra banca di credito cooperativo, perché la ricchezza di una comunità passa attraverso il benessere di ognuno. BCC San Marzano, fondata sul bene comune.
1: Silk and Soul, un cocktail musicale di pura alchimia jazz, R&B, lounge.

la meravigliosa voce di Donna Summer. Nel 1977 questo brano arriva da lì, da lontano, Giorgio Moroder, Pete Bellotte, insomma, scritto da lei questo pezzo, e insomma tanto come dire, riconoscimento a questo tastierista, che gli sarà venuto il crampo per questa roba che faceva, avete sentito, eccetera. Va bene, detto questo, adesso parliamo di ondate di calore. Le ondate di calore marine fanno male anche la nostra salute fisica, soprattutto mentale. E allora cosa succede? Che le ondate di calore marine non distruggono solo i coralli. Uno studio rivela l'impatto devastante su depressione, ansia e carenza di cibo. Sta diventando sempre più frequente. Ondate di calore. Certo, nel nostro lessico estivo, e non solo, gli ultimi mesi, insomma, ce lo hanno insegnato, e nel modo peggiore anche. Sappiamo che già questi fenomeni estremi hanno un'influenza negativa sulla nostra salute mentale, ma c'è una categoria che è stata finora poco investigata su questo punto di vista, e parliamo anche delle ondate di calore marine, che oltre ad avere un effetto devastante sull'ecosistema hanno anche ricadute sulla salute umana, fisica e mentale, lo dice uno studio della Adelaide University. Di questo studio parleremo tra pochissimo, basato su dati raccolti durante proprio le ondate marine degli scorsi anni e le loro conseguenze. Ma adesso ci ascoltiamo Peggy Gou, Ira Starr con Who Man, questo è il pezzo, sì.

la sudcoreana Peggy Gou, DJ famosissima a livello mondiale, al centro estivo del gossip di quest'anno per una sua presunta frequentazione con il tennista italiano Matteo Berrettini. Sui social i fan avevano notato delle storie simili. Oh, sono degli investigatori questi fan, eh? Tra cui lo scatto dello stesso dessert, che era un tiramisù, condiviso da entrambi. Poi c'era una festa a Ibiza, Berrettini e la DJ sono stati filmati vicini e sorridenti durante una serata evento a Ibiza insieme ad altri artisti come Solomon. E poi, insomma, il gossip si è acceso anche in seguito alla fine della precedente frequentazione del tennista. Poi ci sono dei brevi video del tennista italiano insieme alla nota DJ durante le serate a Ibiza. Voi dite: cosa ce ne frega noi? Niente, però diciamo, giusto per dire, ne vogliamo parlare perché ne vogliamo parlare, certo, assolutamente. Poi saranno ben liberi di mostrarsi o no in pubblico, saranno ben liberi di avere o no una relazione di qualsiasi genere e tipo. È chiaro che così, dalla semplice amicizia ad un'intesa particolare, fino ad arrivare addirittura a quello che io auguro, se loro lo vogliono, un rapporto vero e proprio, una relazione. Detto questo, quindi ci fa piacere che il nostro bel tennista sia con questa super DJ sudcoreana di fama mondiale. Detto questo, spazio alla regia? Sì, te lo do lo spazio, te lo posso, vabbè, dai, te lo do, dai, a tra poco.

0: Radio Cittadella è sempre con te. Ascoltaci ovunque. Scarica subito l'app per Apple, Android e Huawei per smartphone e tablet. È gratuita. Ascolta la radio con gli assistenti vocali Alexa e Google o collegati al nostro sito ufficiale www.radiocittadella.it. Musica, news, interviste, attualità. Vivi la diretta con la nostra Visual Radio e ascolta la radio con il nostro player. Ci trovi tutta la nostra musica. Ascoltaci ovunque con la nostra app Alexa, Google e il nostro sito ufficiale. Radio Cittadella è sempre con te.
1: Cittadella News, l'informazione locale di Radio Cittadella.
2: Un saluto dalla redazione, edizione curata da Federica Pompamea. A poche ore dall'inaugurazione dei Giochi del Mediterraneo, le massime cariche dello Stato intervengono sulla vertenza ex Ilva. Il presidente Sergio Mattarella definisce salute, occupazione e qualità della vita a Taranto un impegno nazionale, auspicando che l'evento sportivo spinga la città verso il futuro. Sulla stessa linea la premier Giorgia Meloni, per la quale la produzione di acciaio resta prioritaria. A inizio settembre Palazzo Chigi ospiterà un tavolo per esaminare le manifestazioni di interesse sul polo siderurgico e un secondo tavolo per gli investimenti e il rilancio economico locale. Intanto i sindacati FIOM e UILM hanno accolto positivamente le parole di Mattarella e Meloni sull'ex Ilva. Michele De Palma della FIOM CGIL ha sottolineato l'importanza delle parole del capo dello Stato sul lavoro, sulla salute e sicurezza al centro di un impegno nazionale condiviso. Davide Esperti della UILM ha apprezzato invece l'intervento in prima persona della Premier, ribadendo però l'urgenza di massima trasparenza e soluzioni concrete per i lavoratori diretti di Ilva in AS e dell'indotto. I sindacati si chiedono così progetti industriali e ambientali certi per dare risposte vere a una comunità a lungo strumentalizzata dalla politica. Iniziano oggi i Giochi del Mediterraneo 2026 a Taranto. La cerimonia d'apertura sarà inaugurata dal presidente Sergio Mattarella e dalla premier Giorgia Meloni allo stadio Iacovone. Un maxi evento con 26 nazioni, 33 sport e 3.803 atleti in gara fino al 3 settembre. L'Italia ha schierato la delegazione più numerosa, 498 atleti con ben 25 talenti pugliesi pronti a gareggiare in casa. Stella di punta è la tarantina Benedetta Pilato del nuoto, affiancata dai fratelli Tullio, Chiara Tarantino, Emanuele Potenza e Federica Toma. Fari puntati anche sul portiere dell'Under 17 Cristian Lupo a Lecce e sul bronzo olimpico di tiro a segno Paolo Monna. Tanti campioni locali tra canoa, vela, karate con Silvia Semeraro, taekwondo, pesi con Giulio Imperio, scherma, tennis e sport di squadra, distribuiti tra gli impianti del territorio pugliese. Passiamo ora alla cronaca. Momenti di paura ieri sera a Taranto in via Regina Margherita, dove un'auto lanciata a folle velocità è finita sul marciapiede travolgendo diversi passanti, tra cui alcuni bambini. Fortunatamente le persone coinvolte sono rimaste tutte illese. Alla guida del veicolo andato completamente distrutto c'era un cittadino extracomunitario, risultato sotto effetto di alcol. Dopo aver tentato la fuga, l'uomo è stato portato in caserma dai carabinieri. Voltiamo pagina. Il 26 e il 29 agosto il Cinema Teatro Orfeo di Taranto ospita il Mediterraneo in scena, rassegna che unisce cinema, teatro e musica verso i Giochi del Mediterraneo per promuovere inclusione e cittadinanza attiva. Il 26 agosto apre alle 18 con musica dal vivo e una tavola rotonda sull'identità mediterranea con esperti e registi, seguita alle 20:30 dal film Oltre il confine di Alessandro Valenti. Il 29 agosto invece alle 21 va in scena L'Aklos e le sue relazioni pericolose di Clarizio Di Ciaula, riscoprendo il legame storico tra Taranto e l'autore francese per intrecciare memoria locale e apertura internazionale. E ora parliamo di sport con Francesco Friuli.
3: Giochi del Mediterraneo, Italia vincente all'esordio, la nazionale di volley maschile batte per 3-1 il Portogallo, mentre l'Italia femminile supera 3-0 la Bosnia e Erzegovina. Calcio, buone indicazioni dalle amichevoli per le squadre del nostro territorio. Il Taranto nel primo test dopo il ritiro di Chiancianio rifila un netto 5-0 al Manduria, assegno Morales, Rajkovic, lo Iodice, Corvino sul rigore e lo Savio. Vittoria larga anche per il Martina che supera 4-0 il Ferrandina grazie alla doppietta di Correnti e le reti di Silvestro e Battista.
2: E per questa edizione è tutto, a risentirci.

Martin Garrix insieme agli U2, Fireflies, questo è il pezzo. Continuiamo a parlare delle ondate di calore che sta diventando sempre più frequente nel nostro lessico estivo, le ondate di calore eccetera eccetera, ma quali sono le loro conseguenze? Questo studio di cui vi parlo si è basato su uno dei dati raccolti durante le ondate di calore marine negli scorsi anni.

e sui loro effetti sul clima. Ad esempio, l'uragano Otis, che nel 2023 si è intensificato proprio a causa del caldo estremo, ha fatto danni in Messico, lo ricordiamo, per 15 miliardi di dollari. Oppure il tifone Doksuri, sempre nel 2023 sviluppatosi durante un'ondata che ha colpito 2 milioni di persone in Asia. Tutti questi eventi che si stanno facendo sempre più frequenti a causa del riscaldamento globale hanno conseguenze anche sulla nostra vita, in particolare ovviamente quella delle comunità costiere. La lista di conseguenze è molto lunga e attenzione, il caldo può per esempio causare morie di pesci e svuotare le zone di pesca. Può intensificare temporali e contribuire alle ondate di calore sulla terraferma. Può ancora sbiancare i coralli e portare alla formazione di fioriture algali di enormi dimensioni che a loro volta ovviamente fanno danni all'ecosistema. E soprattutto può far male alla testa e all'umore. Un esempio è la fioritura di alghe tossiche che, come ricordate, suppongo, ha colpito l'Australia nel 2025, causando tra le altre cose depressione ed ecoansia nelle comunità costiere. È un problema di salute pubblica, perché c'è poi il fatto che, oltre a colpire direttamente le fonti di cibo essenziali per chi vive di pesca, le ondate di calore marine fanno anche danni a livello sociale. Ad esempio, molte comunità sono quelle che sono legate all'oceano, anche da un punto di vista culturale, non so come dire, ne fanno una questione proprio integrante di propria identità. Quindi, se l'acqua è troppo calda e l'ecosistema diventa irriconoscibile, questo sì può provocare depressione, ansia e frustrazione nella popolazione. Gli autori di questo studio sostengono quindi che le ondate di calore marine andrebbero classificate e trattate proprio come un tema di salute pubblica e affrontate di conseguenza dalle autorità sanitarie, esattamente come si fa già per quelle terrestri. E tra i suggerimenti dei ricercatori c'è ad esempio quello di integrare nelle previsioni del tempo anche quelle relative alla temperatura dell'acqua e cominciare a trattare quindi tutte le ondate di calore marine per quello che sono, quindi un bel problemino che abbiamo da risolvere, se ci riusciremo. Io penso di sì, sono comunque un ottimista per natura. Detto questo, linea alla regia e continuiamo con un bel po' di musica. Questo Merck & Cremont, Fitz, Serena Brancal, The Colors, Partenope.

0: Ogni giorno l'emozione dei giochi del Mediterraneo 2026 entra nelle vostre case con lo speciale di Cittadella TV. Le immagini più belle, i risultati delle gare, le interviste ai protagonisti e il racconto di tutto ciò che accade dentro e fuori gli impianti sportivi. Conosceremo anche tutti coloro che lavorano ogni giorno e che rendono possibile questo grande evento con passione e professionalità dietro le quinte dei giochi. Non perdere l'appuntamento quotidiano su Cittadella TV, canale 94 del digitale terrestre in Puglia e Basilicata. Giochi del Mediterraneo 2026. Lo sport, le storie, le emozioni. Ogni giorno su Cittadella TV.
1: Questo programma è offerto da...

0: ITS Academy Mobilità, formazione di eccellenza per la mobilità sostenibile.
1: Ogni grande creazione nasce da ingredienti eccellenti. Per gelaterie, pastifici, pizzerie e panifici, Avisud SRL è il partner dei professionisti. Materie prime selezionate e semilavorate di qualità, con la garanzia dei grandi marchi Fabbri e Molino Bongiovanni Torino. La tua passione, la nostra professionalità. Avisud, la tua risorsa di fiducia. San Giorgio Ionico, Taranto. Telefono 329 83 39 094. Umberto@umbertoyahoo.it. Avisud, porta qualità al tuo lavoro, ogni giorno.
2: Cerchi l'auto perfetta o il veicolo commerciale su misura per il tuo business? Da Five Motors trovi il nuovo firmato Renault, Nissan, Dacia e KGM, oltre a un'ampia scelta di usato e chilometro zero selezionato e garantito. Soluzioni finanziarie personalizzate per aziende e privati, con tutta la sicurezza di ricambi ufficiali e un'assistenza sempre a tuo fianco. Five Motors, la tua mobilità, la nostra passione. Vieni a trovarci a Taranto e Brindisi o scopri di più su fivemotors.it. Spot.
3: Blue Bay Resort, un angolo di paradiso tra le coste del bellissimo mare di Taranto. Il resort riservato ed elegante su residenceblubay.com.
4: Provinciali Service, azienda ultraventennale nel settore audio, video, luci, fornitore di servizi per la realizzazione dal piccolo al grande evento. Concerti, congressi, danza e teatro, eventi, proiezioni e video, wedding e film festival, diffusione suono per piccoli e grandi spazi. Provinciali Service, con sede a Taranto. Info 348 56 55 908. www.provincialisrl.it.
5: I biglietti per i 20esimi giochi del Mediterraneo sono in vendita. Ora, dal 21 agosto al 3 settembre, a Taranto, 14 giorni di sfide. Un solo posto, il tuo. Prenota il tuo posto e vivi ogni emozione. Scopri gli eventi a pagamento e gratuiti su ta2026.vivaticket.it. Il conto alla rovescia è iniziato.
6: Giochi del Mediterraneo Taranto 2026. Abbracciamo il futuro.
7: A Taranto torna Mediterraneo Open Water 2026. Gara internazionale di nuoto in acque libere. Grande evento sportivo riconosciuto dalla Regione Puglia. Dall'11 al 13 settembre nella splendida cornice del Monrev Eco Green Resort. Venerdì ore 18:30 inaugurazione. Sabato Miglio Marino, tappa del Grand Prix Italia Open Water Fin. Miglio Open, Kids e la nuova staffetta con i campioni. Domenica gara fin dei 3 km. Sport, mare, inclusione e sostenibilità. Mediterraneo Open Water 2026. 11, 12 e 13 settembre a Taranto. Ti aspettiamo. Info e iscrizioni su mediopenwater.it.
8: Di Night Live, le più belle esibizioni dal vivo nella notte di Cittadella alla radio. Vivi l'emozione di un grande concerto. Night Live, i più grandi artisti di sempre nelle più belle performance dal vivo. Night Live,

0: Dalle 22 la più bella musica dal vivo è Night Live. Night Live su Cittadella la radio.
1: Vamos alla playa, i successi di tutte le estati su Cittadella la radio. Give me five. All right.

Mamma mia, Lorenzo Giovanotti, Giovanotti for President. Questo era l'album del 1988, amici, 94 anni fa. No, scherzo, sto scherzando. Però in sintesi questo per dire come vola il tempo. Era l'88 e siamo già nel 2026. Ma com'è possibile? Non sappiamo come è possibile, amici. Io vorrei ringraziare Piero Gaffi e la regia e la parte tecnica, come sempre, una grande squadra meravigliosa con cui ho il piacere e l'onore di lavorare tutti i giorni della mia vita. Sono così felice. Grazie Piero, e vi ricordo, prima di salutarvi, di lasciarvi al vostro, nostro, mio, tuo e suo weekend, che Cittadella TV dà voce ai cittadini di Taranto. Chiunque voglia segnalare di servizi, problemi e del territorio, situazioni di interesse pubblico, eventi o notizie, può scrivere alla nostra redazione. segnalazioni@cittadellatv.it 339-680-6868. Le segnalazioni saranno valutate dalla redazione nel rispetto della veridicità delle informazioni e della normativa sulla privacy, se possibile allegare foto e video, indicando luogo, data e una breve descrizione dei fatti. Cittadella TV, l'informazione che

CTV appartiene. Ci vediamo lunedì, un abbraccio a tutti, buon fine settimana, ciao ciao. Talk about it.

La notte su Cittadella diventa Nightline. Nightline. Dal lunedì al venerdì, dalle 22, il viaggio tra le sonorità più cool. Ambient ci

0: Nightline. Vivi la notte con Cittadella la radio.
1: Cittadella TV, da voce ai cittadini di Taranto. Segnala di servizi, problemi o eventi di interesse pubblico. Scrivici a segnalazioni@cittadellatv.it o su WhatsApp al 339 680 68 68. Invia foto e video con luogo e data. Cittadella TV, l'informazione che ti appartiene. Cittadella, Cittadella. New Hit.

Buongiorno, buongiorno Taranto. Oggi è finalmente venerdì 21 agosto. È anni che lo aspettiamo, che l'aspettiamo questa data. Oggi è la data di inaugurazione dei Giochi del Mediterraneo. Parte oggi la cerimonia inaugurale e c'è una sciroccata pazzesca. E a proposito di sciroccate, io sono Valentina Castellaneta al microfono. Dall'altra parte del vetro, tornato fresco fresco, bello bello, direbbe qualcuno, dalle ferie, c'è il nostro Piero Caffio, perché il nostro Jess Nicoletti è andato lui in ferie. Si godrà tutti i Giochi del Mediterraneo, ha detto si è preso tutti i biglietti. Vedremo. Oggi insomma parliamo di Giochi del Mediterraneo, non possiamo che non parlare di questa cerimonia inaugurale, non possiamo parlare che dei giochi, e lo faremo sotto diverse sfaccettature. Inizieremo con gli eventi collaterali, perché ci sono tantissimi eventi che accompagneranno turisti, visitatori, anche perché no, atleti in queste giornate, e ci saranno anche delle guide turistiche molto interessanti e molto diverse, e noi ne parleremo con Lavinia D'Andria, guida turistica del Touring Club. E poi oggi è venerdì, quindi c'è l'eco dei social. Claudio Petrone, dovete sapere che è già seduto fuori, pronto a entrare in campo, e parleremo di diversi punti di vista dei Giochi del Mediterraneo. Prima di tutto, dove guardarli, quindi quale sarà il palinsesto della RAI, dove potremo vedere le gare se non siamo riusciti a prendere i biglietti. E poi dopo parleremo anche dal punto di vista del comune, quindi quali sono tutti gli eventi, la viabilità e tutte queste cose, con Sandro Esposito. Poi parleremo della cerimonia inaugurale e avremo l'intervista di Arianna Secondini, vice direttrice della RAI, che insieme ad Angelo Mellone questa sera commenterà la cerimonia inaugurale. Ma partiamo dalla nostra rassegna stampa, che ovviamente non poteva non parlare dei Giochi del Mediterraneo. Giochi su tutti i principali quotidiani regionali, soprattutto sulla Gazzetta del Mezzogiorno, che apre proprio così: luci su Taranto, al via i Giochi del Mediterraneo tra sogno e riscatto, al nuovo stadio Iacovone, capi di Stato e di Governo. Anche la vignetta di Pillinini oggi racconta i Giochi del Mediterraneo, c'è il delfino diciamo di Taranto trasformato in mascotte dei giochi, Ionios che salta i tre cerchi, e il presidente Mattarella che li mantiene con il forcone. Il presidente Mattarella inaugura i Giochi del Mediterraneo, li regge proprio in realtà. E poi c'è un commento di Gaetano Quagliarello: la nostra prima medaglia d'oro è già sul petto. E poi Nuovo Quotidiano di Puglia, sempre Giochi del Mediterraneo, Taranto impegno nazionale, Mattarella attenzione e vicinanza sul lavoro e futuro, con i giochi la città torni ad abbracciare il futuro. Poi ci sono tutti i messaggi del Papa, di Ferrarese, anche della Meloni, di cui parleremo fra poco. E poi stadio pronto, turismo sold out, in scena la cerimonia inaugurale dei Giochi del Mediterraneo allo stadio Iacovone. Ci saranno 150, chiedo scusa, è troppo piccolo, persone nella parte del palco, quindi a fare questa cerimonia inaugurale. Il lato spettacolare, scenico e coreografico, assieme ad artisti come Albano, Serena Brancale e Mietta. E poi il Volley Italia decolla con uomini e donne, e domani il calcio, c'è già il calcio, ci sarà Italia-Albania. E poi andiamo sull'Edicola del Sud, che titola Benvenuti ai Giochi di Pace per la rinascita di Taranto, i messaggi di speranza, Papa ai giovani in gara, quello che è il capo di Stato Sergio Mattarella, la città impegno nazionale, al via le piccole olimpiadi alla presenza della massima autorità, stasera attesa anche per i capi di governo. Il Corriere del Mezzogiorno titola al via i giochi orgoglio di Taranto, la cerimonia con Mattarella e Meloni, ricevimento di gala al Castello Aragonese alle 20:15, inaugurazione allo stadio Iacovone, arrivati 4.000 atleti dai paesi del Mediterraneo. Io li ho pensati un po' stamattina gli atleti, sai Piero, perché venendo dalle terre lontane da cui arrivo io a San Vito, c'era questa cappa di umidità sul mare che si vedeva, cioè non si vedeva la città dall'altra parte. Io ho pensato, ok, questi stanno su una nave da crociera fighissima, ma
si saranno svegliati in mezzo alla nebbia, gli sarà apparso di stare in Valpadana, sti cristiani. Vabbè, però ci avranno l'aria condizionata, chi se ne frega, sono fatti loro. E allora adesso parliamo ancora di Ilva, perché come vi avevo anticipato, Meloni a settembre un tavolo per l'Ilva, la premier ha scritto al prefetto Liguori per un impegno e impegna tutto l'esecutivo. Una notizia che viene riportata su tutti i giornali, il quotidiano fa un trafiletto: presidente Meloni, leader dei paesi incroci una tribuna tra politica e sport. E poi ancora l'edicola: Meloni a settembre, nei primi di settembre i tavoli, giusto quando devo andare in ferie io. La Meloni vuole fare il tavolo, non ci ha filati di pensa fino a mo, e adesso vuole fare il tavolo, e che diamine. E allora vi spieghiamo un po' bene questa notizia. A poche ore dall'inaugurazione dei giochi del Mediterraneo, le più alte cariche dello Stato convergono sulla vertenza ex Ilva. Insomma, il presidente Sergio Mattarella ha definito salute, occupazione e qualità della vita nella città ionica un impegno nazionale, augurandosi che il grande evento sportivo aiuti Taranto ad abbracciare il futuro. La premier Giorgia Meloni invece ha garantito la continuità produttiva dell'acciaieria come obiettivo di rilievo nazionale. In risposta al prefetto, la premier ha confermato che la prima settimana di settembre si unirà un tavolo di confronto a Palazzo Chigi con le organizzazioni nazionali per vagliare le manifestazioni di interesse legate al futuro dello stabilimento, affiancato da un secondo tavolo dedicato agli investimenti. Ovviamente sono arrivati i commenti dei segretari generali delle sigle sindacali. Davide Esperti della UILM interviene e ha detto che ha accolto positivamente la decisione della premier Meloni. Il sindacato pretende però massima trasparenza, responsabilità, risposte immediate. Invece per quanto riguarda De Palma, ha detto: non vogliamo parlare di buoni propositi, ma servono dettagli su progetti occupazionali e ambientali.

0: Buongiorno Taranto. Buongiorno Taranto. L'informazione del mattino.
1: Ogni giorno l'emozione dei Giochi del Mediterraneo 2026 entra nelle vostre case con lo speciale di Cittadella TV. Le immagini più belle, i risultati delle gare, le interviste ai protagonisti e il racconto di tutto ciò che accade dentro e fuori gli impianti sportivi. Conosceremo anche tutti coloro che lavorano ogni giorno e che rendono possibile questo grande evento con passione e professionalità dietro le quinte dei giochi. Non perdere l'appuntamento quotidiano su Cittadella TV, canale 94 del digitale terrestre in Puglia e Basilicata. Giochi del Mediterraneo 2026. Lo sport, le storie, le emozioni. Ogni giorno su Cittadella TV.
0: Questo programma è offerto da...

0: ITS Academy Mobilità, formazione di eccellenza per la mobilità sostenibile.
1: Ogni grande creazione nasce da ingredienti eccellenti. Per gelaterie, pastifici, pizzerie e panifici, Avisud SRL è il partner dei professionisti. Materie prime selezionate e semilavorate di qualità, con la garanzia dei grandi marchi Fabbri e Molino Bongiovanni Torino. La tua passione, la nostra professionalità. Avisud, la tua risorsa di fiducia. San Giorgio Ionico, Taranto. Telefono 329 83 39 094. Umberto@umbertoyahoo.it. Avisud, porta qualità al tuo lavoro, ogni giorno.
2: Cerchi l'auto perfetta o il veicolo commerciale su misura per il tuo business? Da Five Motors trovi il nuovo firmato Renault, Nissan, Dacia e KGM, oltre a un'ampia scelta di usato e chilometro zero selezionato e garantito. Soluzioni finanziarie personalizzate per aziende e privati, con tutta la sicurezza di ricambi ufficiali e un'assistenza sempre al tuo fianco. Five Motors, la tua mobilità, la nostra passione. Vieni a trovarci a Taranto e Brindisi o scopri di più su fivemotors.it. Spot.
3: Blue Bay Resort, un angolo di paradiso tra le coste del bellissimo mare di Taranto. Il resort riservato ed elegante su residenceBlueBay.com.

0: Lo spirito che anima questa comunità è lo stesso della nostra banca di credito cooperativo, perché la ricchezza di una comunità passa attraverso il benessere di ognuno. BCC San Marzano, fondata sul bene comune.
1: L'estate palagianese 2026 accende le nostre piazze. Torna la voglia di stare insieme, di vivere la città e di condividere grandi emozioni. L'amministrazione comunale firma i grandi appuntamenti da non perdere. Lo spettacolo musicale Amore senza tempo by The Planets Orchestra. L'allegria del cabaret, tappa tour del sorriso e tutta l'energia dell'evento musicale Febbre Italiana Nostalgia 90. Il calendario si completa con gli eventi organizzati dalle associazioni culturali e attività commerciali per un'estate viva in ogni quartiere. Palagiano è pronta. Vi aspettiamo.
2: A Taranto, torna a Mediterraneo, Open Water 2026, gara internazionale di nuoto in acque libere, grande evento sportivo riconosciuto dalla Regione Puglia. Dall'11 al 13 settembre nella splendida cornice del Monrev, Eco Green Resort. Venerdì ore 18:30 inaugurazione, sabato Miglio Marino, tappa del Grand Prix Italia Open Water Fin. Miglio Open, Kids e la nuova staffetta con i campioni. Domenica gara fin dei 3 km. Sport, mare, inclusione e sostenibilità. Mediterraneo Open Water 2026. 11, 12 e 13 settembre a Taranto. Ti aspettiamo. Info e iscrizioni su mediopenwater.it.

0: Buongiorno, buongiorno Taranto e bentornati. Buongiorno a chi ci ascolta in radio sui 96.5 FM. Buongiorno a chi ci guarda in TV. Buongiorno, mi sono fatta carina pure per voi. Sul canale 94, buongiorno a chi ci ascolta in streaming, sul DAB Plus, Alexa, Google, eccetera, eccetera. Vi volevo dire che ho appena avuto un pannello dei rilevamenti attuali dell'umidità. Siamo messi bene, ragazzi. C'è il 92, tra il 92 e l'88% di umidità, quindi se non siete a mare e siete al lavoro come noi potete dire che comunque state nuotando, pensate che bello. E allora noi adesso però cambiamo argomento e parliamo dei giochi del Mediterraneo, perché abbiamo, come abbiamo detto, ci sono un sacco di eventi collaterali e uno sono proprio le guide turistiche, e ne parliamo con Lavinia D'Andria, la nostra guida imperfetta. Buongiorno Lavinia.
1: Ciao Vale, buongiorno. Sì, stiamo effettivamente sciogliendoci in continuo.
0: Sì, però caldo e umidità, una combo straordinaria. Pensa a quelli che devono fare le gare oggi. E allora,
1: non voglio pensare.
0: Ma loro hanno una preparazione atletica apposita che noi non possiamo neanche immaginare. Allora, Lavinia, guida turistica del Touring Club, insieme alla Silvia Quera, una tipa che noi non conosciamo proprio.
1: No, per niente.
0: Propone 5 esperienze uniche per scoprire la città vecchia di Taranto. Raccontaci un po', Lavinia.
1: Sì, allora abbiamo in qualche modo con Silvia recuperato dei progetti che già avevamo collaudato nel tempo, li abbiamo rinnovati perché ci siamo resi conto che fare le visite guidate non si possono più fare come si facevano in passato, come l'hanno fatto i nostri genitori, eccetera, ma adesso le persone vogliono essere coinvolte nella storia, e quindi sono dei tour esperienziali dove il partecipante vive appieno l'avventura storica. Noi raccontiamo la storia in maniera divertente, adatta a tutti. Infatti nei nostri tour possono venire bambini, ragazzi, adolescenti, persone grandi. Sappiamo come gestire un tour nel caso di presenza con persone con disabilità o presenza, certo, anche di passeggeri, perché ci sono anche genitori che vogliono, nonostante abbiano bimbi molto piccoli, vogliono partecipare comunque a queste esperienze, e noi facciamo in modo che siano fruibili a tutti.
0: E sono tutti i tour che mettono insieme, tra l'altro, la cultura e il cibo.
1: Assolutamente sì, perché non possono essere scisse le due cose. Noi abbiamo una grandissima tradizione storica, ma una grandissima tradizione culinaria. Il primo, proprio con cui inauguriamo, che è il 23, è naturalmente lo Spartan Tour. Quindi, come gli atleti si avviano all'inizio delle gare, noi ci avviamo all'inizio di questa nostra avventura. Però ci sarà il Tour delle Bufale, dove racconteremo tutti i falsi miti, racconteremo la Taranto magica con la storia delle nostre maciare, lo spacca e mangia, quindi magari impareremo come si aprono le cozze, perché molti
0: non lo sanno
1: come si fa esattamente,
0: o non sanno neanche dell'esistenza della grammella.
1: Assolutamente, noi abbiamo un coltello unico nel suo genere che ci permette di fare mille cose.
0: E quindi, poi insomma, c'è anche il tour del sottosopra, che immagino coinvolga gli ipogei.
1: Coinvolge gli ipogei e anche una terrazza, quindi ci sarà la possibilità di guardare la città sotto due punti di vista, e per questo diciamo grazie all'Arco Paisiello, la struttura alberghiera che in questo caso ci ospita e ci permette di visitare la sua struttura, che ha tutte le caratteristiche per essere anche in regola con la sicurezza, perché noi ci teniamo insomma che tutto sia fatto nel migliore dei modi.
0: Vedo che ci sono due turni, uno alle 19.30, uno alle 21.30, e l'appuntamento è via Duomo.
1: Sì. Assolutamente sì, abbiamo scelto di fare due turni perché magari c'è chi preferisce stare più a lungo a mare, però comunque vuole partecipare e venire a trovarci, e quindi sarà possibile insomma partecipare o a uno o all'altro.
0: Come si fa a prenotare o ad avere maggiori informazioni?
1: Allora, maggiori informazioni potete visitare, vabbè, le nostre pagine, sia Facebook che Instagram, quella di Silvia e quella mia personale, ma c'è anche il sito vivinpuglia.it, oppure il numero di telefono, questa volta sono preparata, che è il 349 30 27 177.
0: Ottimo Lavinia, io ti ringrazio per essere stata con noi. Io ho partecipato a uno dei tour di Lavinia e Silvia e sono fighissimi, quindi partecipate anche voi
1: Grazie.
0: Perché vi fanno vedere scorci della città che veramente non conoscevate. e quindi partecipate
1: grazie.
0: numerosi.
1: Sì, veniteci a trovare perché è un modo divertente di conoscere la storia e di innamorarsi di Taranto.
0: Grazie a Lavinia D'Andria, che è guida turistica del Touring Club, la guida imperfetta, la potete seguire anche sui social. E noi adesso ci fermiamo, quando torniamo arriva Claudio Petrone con le quote dei social.
2: Cittadella Summertime, la radio e la TV di Taranto, il ritmo della tua estate.
3: Cittadella, Cittadella. New Hit.

0: Eccoci, rieccoci in diretta. Come potete vedere, se ci guardate in TV, non sono più sola perché è arrivato il momento dell'eco dei social e sono con Claudio Petrone. Buongiorno.
1: Buongiorno Vale, mi sono materializzato dopo i collegamenti
0: da lontano. La settimana scorsa era con la felpa e io e Gis l'abbiamo invidiato perché noi morivamo di caldo. E allora oggi di che parliamo, Claudio?
1: Allora parliamo di Vanilla Sky che è questo film di Tom Cruise di qualche anno fa in cui si aggira per le strade di New York con le città deserte.
0: Ecco.
1: E quello che era Corso Umberto stamattina, non c'è una macchina.
0: No, ma anche la zona vicino allo stadio Iacovone, perché ho fatto via Ancona per venire e non c'era un'auto.
1: E perché? Perché da oggi iniziano i giochi del Mediterraneo.
0: E finalmente, oggi cerimonia di apertura. E tu hai preso i biglietti?
1: Io ho preso i biglietti, andrò oggi pomeriggio con tutta la mia famiglia, anche con gli amichetti dei miei bambini, e vediamo fino a che ora resistiamo. Pare che questa cerimonia, alcuni dicono che debba durare 3 ore, altri dicono che debba durare 2 ore, e vediamo.
0: Secondo me dura fino alle 23 e ho questa sicurezza. Perché chi non ha preso i biglietti potrà vedere su Rai 2 a partire dalle 20:10 e dura fino alle 23 la puntata, cioè non è che va avanti, quindi la cerimonia finirà alle 23. Però sai che tanta gente diceva se io non ho i biglietti per le gare dove le posso vedere queste cose? E allora ieri c'è stata una conferenza stampa della Rai che ha presentato tutto il palinsesto. La sera potrete vedere le gare su Rai 2, però poi dalle 11 di mattina fino alle 20:30, fino alle 22:30 le potrete vedere su Rai Sport, e poi c'è anche Rai Play che tutti sottovalutano, invece lì ci sono proprio le pillole, ci sono gli highlights, come li chiamano quelli bravi.
1: Li abbiamo utilizzato

0: play anche per i mondiali di Birmingham, per gli europei di nuoto, i mondiali di atletica. A proposito, attenzione, che abbiamo Tortu e Tamberi
1: Certo.
0: qui ai Giochi del Mediterraneo, non dimentichiamolo, insieme a tanti altri atleti.
1: Sapere dove vedere tutte le gare, io ho intervistato ieri il vice direttore di Rai Sport, Riccardo Pescante. Allora, potremo seguire i giochi del Mediterraneo su Rai Sport, ma anche su Rai Play in delle modalità diverse, con le clip.
2: Eh sì, bisogna pensare al futuro e ai ragazzi. Trascinare i giovani davanti alle TV per molte ore è complicato, la Play è straordinaria. Clip del meglio di, diciamo, vittorie azzurre, cose particolari, i contatti sono tantissimi, sono incredibili i numeri che muove una piattaforma che per noi vecchiarelli è qualcosa di strano, ma il futuro è la Rai su quella strada.
1: Rai Sport sarà presente in tutte le gare, quindi anche i tarantini potranno vedere la loro città in maniera diversa.
2: Assolutamente sì, quasi tutte le gare le vedremo in diretta, dove non arriviamo in diretta abbiamo una rubrica serale condotta da Fabrizio Tummarello in cui avremo testimonianze e conferme dei risultati ottenuti o meno da parte dei nostri ragazzi. Si vedrà a Taranto e si vedranno i giochi.
1: Grazie. E allora, se non siete riusciti a prenderli questi benedetti biglietti, potete guardare Taranto sulla Rai, che secondo me è bella come cosa, non è una figata pazzesca.
0: Eh sì. Ma basta inquadrare il nostro mare. Sai chi è uno special guest per questi Giochi del Mediterraneo?
1: No.
0: Un'esperienza straordinaria, che non accadeva da secoli. Abbiamo addirittura la nave Palinuro che è attraccata davanti al castello aragonese.
1: Non arriva mai la Palinuro qua.
0: No, quando c'è qualcosa piazziamo la
1: Che
0: Palinuro.
1: poi però è sempre così bella da vedere, quindi ci sta tutto. E con chi ne parliamo della nave Palinuro?
0: Con chi ne parliamo?
1: Ci fermiamo un attimo e
0: Prima
1: poi
0: andiamo,
1: sì.
0: sì, ok,
1: E ne
0: prima.
1: parliamo fra pochissimo.
3: Lo sapevo, io lo sapevo, tuo marito è già sotto casa. Faccio solo quello che devo, voleva sfogarsi, io l'ho ascoltata. Ma

Ma che ho combinato? Sono sempre il solito scemo e tutto sbagliato. Aspetta però. Signori e signori, vi chiedo una cosa, ma siate sinceri ed umani. Alzi la mano chi ammette di essere tra quelli traditi, cornuti e ammazziati. Ma chi se ne

0: Allora, tutti quanti allo stato Giacovone, allo
1: sì,
0: stadio Giacovone.
1: Ci è appena arrivata una segnalazione con una foto della, di un cartello del comune di Taranto che dice che il I-2108 per accedere allo stadio Giacovone con la

0: Gira
1: Gogone.
0: Orario di apertura dalle 16.30 alle 18.30. Però ragazzi, attenzione, a parte l'errore,
1: Erasmo Iacovone
0: con la I, mi raccomando, perché l'ingresso non è lo spettacolo è alle 20.10, però l'ingresso è fino alle 18.30.
1: Sì, poi chiudono i cancelli,
0: poi chiudono i cancelli alle 19, dalle 19 non fanno entrare più, quindi state attenti, anche perché insomma sarebbe un peccato, proprio peccatissimo.
1: Ma poi vale bello, oggi è una giornata così fresca, sai, sì, che bello alle 4:30 lo Iacovone
0: mettersi là e fare la fila
1: per aspettare 3 ore di cerimonia d'apertura. Ma sarà una figata pazzesca e quindi è bellissimo andarci,
0: anche perché sarà una cerimonia lirica e teatrale, l'hanno definita. Io ho visto una clip, non mi ricordo di chi, che lavora diciamo nell'entourage dei Giochi del Mediterraneo, che ha messo una storia su Albano che entrava nello stadio con un esattamente
1: la mia
0: che se ne è andata da un pezzo, e quindi niente, sarà interessante. Ma noi al telefono abbiamo chi?
1: Diamo il benvenuto al vicepresidente del comitato organizzativo dei Giochi del Mediterraneo edizione 2026 di Taranto, Sandro Esposito.
0: Sembrava Sanremo. Buongiorno Sandro.
2: Buongiorno a voi, grazie per l'introduzione. Ciao Valentina, ciao Claudio.
1: Ciao Sandro, come stai? Tutto bene? Bello carico? Stai carichissimo a pallettoni?
2: Io vi rispondo da casa mia e solitamente non mi sveglio la mattina già in giacca e cravatta.
0: No, infatti notavo il look.
2: Come sai, infatti devo correre al Castello Aragonese, perché da qui a mezz'ora c'è un altro passo molto importante per la città di Taranto, perché andiamo ad affrancare il francobollo che è stato preparato, diciamo, grazie al Ministero del Made in Italy e grazie a Poste Italiane. È stato dedicato un francobollo ai Giochi del Mediterraneo che riporta le due X che rappresentano la 20ª edizione, ma il monumento ai marinai, quindi la nostra città, i nostri colori, e quindi è un'altra chicca importante che mettiamo a bordo di questa esperienza meravigliosa che stiamo curando da oltre un mese e mezzo.
0: Tra l'altro Sandro, non si fa in un posto qualunque, ma si fa sulla nave Palinuro.
2: Assolutamente no, perché sì, infatti abbiamo spuntato, grazie alla presenza a Taranto dell'ammiraglio De Carolis, che è il comandante di tutta la flotta navale, abbiamo spuntato di farla a bordo della Palinuro, quindi ovviamente i giornalisti saranno tutti presenti, anche se il luogo dove lo faremo, che è in sostanza nella pancia, nell'area hospitality della nave Palinuro, non è molto grande, però sarà molto emozionante. Ci sarà ovviamente la massima rappresentanza della Marina Militare, io per i giochi, ci sarà il Comune di Taranto, ci saranno i dirigenti del Ministero, delle Poste, insomma sarà
1: Sandro,
2: una cosa abbastanza suggestiva.
1: Ma parlando di sport,
2: sì,
1: che manifestazioni andrei a vedere? Ti sei fatto già un'idea?
2: Io tra virgolette sono obbligato a girare un po' tutti gli impianti, perché
0: povero caro,
2: sì. Dico, oltre a vedere le manifestazioni sportive, dobbiamo assicurare che tutto venga svolto in maniera puntuale, regolare, anche da un punto di vista estetico, no? Per raccontare alla città le cose più belle che siamo capaci di fare, e quindi mi toccherà insomma non vedere una partita intera, ma a giro vedere un po' tutti gli impianti.
1: Allora, qualche scoop, dacci qualche altro scoop sui giochi, sulla cerimonia di oggi.
2: Lo scoop sicuramente facciamo un passo indietro e facciamo un po' di gossip. Ieri abbiamo fatto la cerimonia
1: finalmente gossip
2: sì, al Castello Aragonese, è andato tutto bene. Ovviamente come sempre nella nostra città non sono mancate le critiche sul cibo, sulle presenze, però diciamo viviamo in una città che non è molto semplice, e come diceva Umberto Eco,
1: che avete mangiato? Dici un po', che avete mangiato?
0: C'è un vitel tonnè della discordia, so io.
2: No, non c'era nessun vitel, onestamente. Intanto chi ha parlato di vitel tonnè è una mia carissima amica cui voglio moltissimo bene, gli mando un abbraccio notevolissimo, e mi è dispiaciuto che ieri non era.
1: Ma le cozze arraganate c'erano? C'erano le cozze al gratin? C'erano?
2: Diciamo che Io non sono un grande intenditore, però ti dico che l'identità del territorio l'ho rivista nel pomodoro, nelle cozze, nel cappero, nella polvere di oliva, insomma, in tutto ciò che rappresenta il nostro territorio. Come sempre, tante cose possono essere fatte meglio secondo...
1: Allora Sandro, noi qui a Radio Cittadella e al Buongiorno Taranto siamo dei supporters dei Giochi del Mediterraneo, nel senso che ci piace che Taranto stia vivendo questo momento internazionale,
0: così bello, sì.
1: Sportivo, con tanta gente che cammina per le strade di Taranto, e siamo contenti, siamo felici e noi spingiamo verso il buon vento di questi Giochi del Mediterraneo. Al netto...
2: però il messaggio che deve passare è che i Giochi del Mediterraneo non sono il punto di atterraggio, ma il punto di partenza. Cioè Taranto ha necessità di una narrazione nuova, diversa, vera. Taranto è una città che ha 3.000 anni di storia che non vengono raccontati per come avremmo dovuto farlo, quindi sicuramente è l'occasione per ripartire
0: e raccontarci in un altro modo.
2: Davvero,
0: Sandro, noi ti dobbiamo salutare e ringraziare perché dobbiamo andare in pubblicità. Grazie mille a Sandro Esposito per essere stati con noi e buoni Giochi del Mediterraneo.
1: Grazie Sandro, un abbraccio.
2: Grazie a voi, vi aspettiamo.
1: Ciao.
0: E ci rivediamo fra poco.
3: Buongiorno Taranto. Buongiorno Taranto. L'informazione del mattino. Ogni giorno l'emozione dei Giochi del Mediterraneo 2026 entra nelle vostre case con lo speciale di Cittadella TV. Le immagini più belle, i risultati delle gare, le interviste ai protagonisti e il racconto di tutto ciò che accade dentro e fuori gli impianti sportivi. Conosceremo anche tutti coloro che lavorano ogni giorno e che rendono possibile questo grande evento con passione e professionalità dietro le quinte dei giochi. Non perdere l'appuntamento quotidiano su Cittadella TV, canale 94 del digitale terrestre in Puglia e Basilicata. Giochi del Mediterraneo 2026. Lo sport, le storie, le emozioni. Ogni giorno su Cittadella TV. Questo programma è offerto da...

0: BTS Academy Mobilità, formazione di eccellenza per la mobilità sostenibile.
1: Ogni grande creazione nasce da ingredienti eccellenti. Per gelaterie, pastifici, pizzerie e panifici, Avisud SRL è il partner dei professionisti. Materie prime selezionate e semilavorate di qualità, con la garanzia dei grandi marchi Fabbri e Molino Bongiovanni Torino. La tua passione, la nostra professionalità. Avisud, la tua risorsa di fiducia. San Giorgio Ionico, Taranto. Telefono 329 83 39 094. Umberto@umbertoyahoo.it. Avisud, porta qualità al tuo lavoro. Ogni giorno.
2: Cerchi l'auto perfetta o il veicolo commerciale su misura per il tuo business? Da Five Motors trovi un nuovo firmato Renault, Nissan, Dacia e KGM, oltre a un'ampia scelta di usato e chilometro zero selezionato e garantito. Soluzioni finanziarie personalizzate per aziende e privati, con tutta la sicurezza di ricambi ufficiali e un'assistenza sempre al tuo fianco. Five Motors, la tua mobilità, la nostra passione. Vieni a trovarci a Taranto e Brindisi o scopri di più su fivemotors.it. Spot.
3: Blue Bay Resort, un angolo di paradiso tra le coste del bellissimo mare di Taranto. Il resort riservato ed elegante su residencebluebay.com.
4: Provinciali Service, azienda ultraventennale nel settore audio, video, luci, fornitore di servizi per la realizzazione dal piccolo al grande evento. Concerti, congressi, danza e teatro, eventi, proiezioni e video, wedding e film festival, diffusione suono per piccoli e grandi spazi. Provinciali Service, con sede a Taranto. Info 348 56 55 908. www.provincialisrl.it.
5: I biglietti per i 20esimi giochi del Mediterraneo sono in vendita. Ora, dal 21 agosto al 3 settembre, a Taranto, 14 giorni di sfide, un solo posto. Il tuo. Prenota il tuo posto e vivi ogni emozione. Scopri gli eventi a pagamento e gratuiti su ta2026.vivaticket.it. Il conto alla rovescia è iniziato. Giochi del Mediterraneo Taranto 2026. Abbracciamo il futuro.
6: Da Five Motors è arrivato il tasso zero su tutto l'usato e chilometri zero. Sì, hai capito bene. Finanziamento a tasso zero fino a 17.000 euro e puoi pagare in ben 60 mesi. Scegli la qualità e il risparmio. Ti aspettiamo nei nostri showroom di Taranto e Brindisi per scoprire tutte le auto disponibili. Oppure visita il sito fivemotors.it.

0: ITS Academy Mobilità, formazione di eccellenza per la mobilità sostenibile.
1: A Taranto, torna Mediterraneo Open Water 2026, gara internazionale di nuoto in acque libere, grande evento sportivo riconosciuto dalla Regione Puglia. Dall'11 al 13 settembre nella splendida cornice del Monrev Eco Green Resort. Venerdì ore 18:30 inaugurazione. Sabato Miglio Marino, tappa del Grand Prix Italia Open Water Fin. Miglio Open, Kids e la nuova staffetta con i campioni. Domenica gara fin dei 3 km. Sport, mare, inclusione e sostenibilità. Mediterraneo Open Water 2026. 11, 12 e 13 settembre a Taranto. Ti aspettiamo. Info e iscrizioni su mediopenwater.it. Estate, sole, spiagge e un mare di musica. Cittadella Summertime, la radio e la TV di Taranto.
2: Vamos alla playa, i successi di tutte le estati su Cittadella, la radio.

0: Mio caro vitello dei piedi di balsa, la tua storia è falsa. Ormai questa storia del vitello tonnato, chissà se riusciamo a togliercela.
1: Non lo so.
0: Un bacio a Monica. Ciao Monica.
1: Ciao Monica, che comunque insomma
0: osservi dalla Grecia.
1: Non era una polemica la sua, ma un'osservazione, ci ha tenuto a dirlo. È stato chiamato uno chef che non era del territorio, quando sul territorio abbiamo tanti chef stellati, che forse alla materia prima potevano

0: dare un maggiore rilievo. Però è andata così, alla fine il gala dinner è per pochi, i giochi sono per tutti, anzi come diceva il mio professore di economia all'università, ci sono cose per tutti e cose per tutti.
1: Bene, arrivederci, tante belle cose, buon fine settimana. Ma si scherza, allora oggi è il giorno della cerimonia di apertura.
0: Sì, sì, sì, della cerimonia di inaugurazione.
1: Di cui si occuperà chi? Abbiamo un contributo per chi ci guarda? Ecco, Shel Shapiro, ah no, Angelo Bonello, pensavo fosse Shel Shapiro che è il direttore artistico della cerimonia dei giochi.
0: Sì, lui è il regista della cerimonia dei giochi del Mediterraneo, che insomma somiglia un po' a Shel Shapiro. E a me il fatto della l'agenzia che se ne sia occupata, si chiama G2 Events Casta Diva, mette tantissime aspettative, perché come sì, sai mi piace l'opera.
1: Ci sarà del brio insomma stasera.
0: Hanno detto che sarà una cerimonia molto teatrale e lirica, quindi meno, fattene una ragione.
1: Meno male che c'è la nostra Mietta che ci farà ballare con
0: Sotto sole,
1: sei lega cand, tutto a posto. Mo che facciamo?
0: E allora chi commenterà questa cerimonia sulla Rai? Chi darà voce a Taranto raccontandone la storia insieme ad Angelo Melloni, che insomma tutti conosciamo? Sarà una voce storica di Rai Sport che ha commentato diciamo le cerimonie ultimamente delle Paralimpiadi e, se non mi sbaglio, anche dell'apertura degli europei, che è Arianna Secondini, vice direttrice di Rai Sport e commentatrice di ginnastica ritmica e pattinaggio artistico. Io l'ho intervistata ieri.
1: Abbiamo un contributo.
0: Ce l'abbiamo. Ormai ha visto un po' i costumi, ha visto forse anche le prove, immagino, sa tutto della cerimonia e domani la commenterà.
2: Sì, però l'emozione sarà grandissima, perché vi assicuro che sarà una cerimonia splendida, con tanti richiami del passato ma guardando al futuro. Poi tanto della cultura anche che porterà verso Taranto, tante cose di Taranto, e spero che questo sia il messaggio che possa passare. Venite a Taranto a visitarla, venite a vedere questo museo meraviglioso che è il Marta, e secondo me da domani sera ne sapranno qualcosa di più anche i nostri telespettatori.
0: Lei ha detto che quando è arrivata a Taranto la prima cosa che ha fatto è andare al Marta a scoprire la storia di Taranto.
2: Sì, ormai non è un mistero, nella cerimonia d'apertura tanto si ispirerà all'atleta di Taranto, no? Questa storia meravigliosa di questo atleta con le sue anfore, che erano poi le medaglie che si davano ad allora. Ed è stato bellissimo andarlo a vedere, andare a scoprire questo museo che è veramente bellissimo, e poi gli ori di Taranto, insomma noi donne, questi gioielli meravigliosi, non possiamo non vederli, davvero splendido.
0: Che emozione ci potremo aspettare domani?
2: Guarda, tante e diverse. E ho avuto il piacere ieri di incontrare Mietta, che canterà, oramai lo sapete, questo inno Sotto Sole, è bellissimo. E lei ha detto giustamente che vuole portare la cultura mediterranea, lo spirito mediterraneo, l'allegria. Quindi sarà un'emozione che parte dal passato, poi piano piano ci porterà verso la festa finale. Ed è quello che vorrei trasmettere. Io quando faccio una telecronaca cerco sempre di trasmettere le emozioni. Insomma, spero di riuscirci.
0: Non vediamo l'ora.
2: Grazie.
0: Mi ha parlato di vestiti che si illuminano. Ieri si sono visti sul cielo sopra lo Iacovone dei droni che creavano anfore e cose di questo genere. Io non vedo l'ora.
1: Il drone azzurro sopra Taranto.
0: Come quelli della confraternita, insomma, i droni.
1: Bene, noi invece non possiamo far altro che ribadire e provare a ritrasmettere la nostra emozione per questi 10 giorni fighi che ci saranno a Taranto, che sono iniziati.
0: Mi raccomando, non fate tardi se dovete andare alla cerimonia, mi raccomando i parcheggi, non vi fate fare le multe. Noi siamo arrivati alla fine di questa puntata,
1: non vediamo l'ora di andarci a mettere anche noi in giacca e cravatta e di iniziare come il nostro Sandro con cui ci siamo collegati, scherzo, non vediamo l'ora di andare a questa cerimonia,
0: esattamente,
1: di emozionarci e di abbracciare tutto il popolo che ci viene a trovare in questi giorni, tutti i popoli che ci stanno venendo a trovare in questi giorni di altri paesi del Mediterraneo per le strade di Taranto, e di essere gentili, di essere accoglienti, di essere amorevoli e di sfatare il mito che il tarantino è
0: un lamentoso
1: e uno chiuso nei confronti dell'esterno. Apriamoci, approfittiamo dei giochi del Mediterraneo
0: e cerchiamo di collaborare. E allora ragazzi, Buongiorno Taranto è finito qui. Io ringrazio Claudio Petrone per essere stato con noi come ogni venerdì, ringrazio Piero Caffio

0: alla regia e l'appuntamento con Buongiorno Taranto, grazie a Dio, torna lunedì perché oggi era venerdì, quindi domani ci riposiamo, ma l'informazione continua con i giornali radio, Partecipiamo Taranto, con il telegiornale e anche con i due appuntamenti dedicati ai giochi del Mediterraneo, uno alle 15 e l'altro alle 19. Bene ragazzi, grazie Claudio.
1: Grazie Vale, buon fine settimana e buoni giochi del Mediterraneo.
0: Divertitevi, ciao ciao.
2: Buongiorno Taranto. Buongiorno Taranto. L'informazione del mattino.
3: Taranto è mare che racconta, è vento che porta memoria, è la voce di due mari. Storie, volti, territorio, la nostra terra, la nostra voce. Cittadella TV, canale 94 del digitale terrestre, è la televisione di Taranto per la Puglia e la Basilicata. Cittadella TV. Si vede, si sente, si vive.
4: Pop-up. Pop-up. Pop-up. Musica e notizie.
5: Voyage. A spasso per il mondo.
6: Bentrovati da Rosa Marchetti. Nel cuore della Toscana, tra le sinuose colline della Val d'Elsa e a pochi chilometri da Firenze, Monte Spertoli è un borgo che conserva un forte legame con il paesaggio rurale e la tradizione vitivinicola. Circondato da vigneti, oliveti e strade panoramiche, rappresenta una meta ideale per chi vuole scoprire una località autentica, tra testimonianze storiche, cultura e sapori locali. Conosciuto anche come una delle capitali del vino Chianti, in Toscana, Monte Spertoli offre un grazioso centro storico e un territorio tutto da vivere. Il territorio di Monte Spertoli ebbe un ruolo importante già in epoca etrusca, grazie alla sua posizione lungo la via Volterrana. Fin dall'alto Medioevo, poi, gli insediamenti delle famiglie della nobiltà fiorentina si moltiplicarono lungo questa strada. Ancora oggi il borgo conserva tracce della sua storia attraverso castelli, edifici religiosi, ville, piazze e scorci che raccontano il passato agricolo e rurale di questa zona della Toscana. Una passeggiata nel centro storico permette di raggiungere Piazza Machiavelli, cuore della vita cittadina, dove si trova anche uno storico anemoscopio che misura il vento, simbolo del paese. Meritano una visita la chiesa di Sant'Andrea, principale edificio religioso del borgo, e il museo d'arte sacra che custodisce dipinti, sculture e arredi provenienti dalle chiese del territorio. Nei dintorni si possono visitare numerose pievi romaniche, ville storiche e castelli immersi nelle colline, oltre a percorrere itinerari tra vigneti e oliveti. Monte Spertoli è infatti uno dei principali centri di produzione del Chianti e rappresenta una tappa apprezzata dagli appassionati di enoturismo, grazie alle numerose cantine che propongono degustazioni. Nel centro del borgo si trova anche il Museo della Vite e del Vino e ogni anno, proprio a Monte Spertoli, si svolge la mostra Mercato del Vino Chianti. Il territorio è inoltre ideale per escursioni a piedi o in bicicletta lungo strade panoramiche che attraversano la campagna toscana, regalando viste sui filari di vite, cipressi e antichi poderi. Fino a novembre 2026 Monte Spertoli ospita la prima edizione di Forme, il festival di arte pubblica nato per valorizzare il centro storico attraverso interventi site-specific di street art realizzati da 7 artisti internazionali. Forme nasce da un percorso condiviso con cittadini, associazioni e proprietari degli edifici coinvolti e si propone di diventare un appuntamento annuale capace di unire memoria storica, arte contemporanea e riqualificazione urbana, offrendo ai visitatori un nuovo itinerario culturale tra le vie del borgo. E anche questa settimana Voyage termina qui. Prima di salutarvi vi cito un aforisma. Viaggiare è essere infedeli, siatelo senza rimorsi. Dimenticate i vostri amici per degli sconosciuti. Da Rosa Marchetti è tutto. Al prossimo viaggio.
5: Voyage, a spasso per il mondo.

0: musica e notizie.
1: Vivere bene, un viaggio nel mondo del benessere.
2: Bentrovati da Nadia Sessa. Con le belle giornate di sole, con le vacanze già iniziate per molti, passare del tempo di qualità con i nostri amici a quattro zampe può essere non solo divertente, ma anche antistress. Secondo due studi condotti dall'Università di Washington negli Stati Uniti e l'Università di Ottawa in Canada, gli animali domestici aiutano bambini e adulti con gravi problemi di salute e persino disabilità. In particolare, secondo la ricerca americana, accarezzare un cane o un gatto per 10 minuti al giorno riduce il cortisolo nel sangue, che è l'ormone dello stress. Per far divertire il nostro cane possono essere molto utili i giochi, ma se non vogliamo comprarli in negozi specializzati, possiamo anche farli con oggetti che abbiamo a casa e addirittura contribuire al riciclo creativo. Un animale circondato da stimoli idonei è più attivo, sviluppa una maggiore intelligenza rispetto ad uno che si annoia tutto il giorno e sarà anche più bravo ed educato. Cominciamo quindi da una bottiglia di plastica. Prendiamone una classica da 1,5 litri e pratichiamo sul lato un foro leggermente più grande di uno croccantino. Quindi riempiamo la bottiglia con una moderata quantità di quelli preferiti dal nostro cane, che in questo modo si intratterrà ore nel cercare di tirare fuori quanto più cibo possibile dalla bottiglia. Questo gioco è consigliato però in particolare per cani di piccola e media taglia. Passiamo a vecchi calzini o tessuto. Se al vostro cucciolo piace mordicchiare, un'idea è mettere 3 o 4 vecchi calzini all'interno di un altro calzino o uno straccio, da chiudere poi con un nodo. Il cane tenderà a giocarci anche quando è solo, dimenticando il resto degli oggetti masticabili. Ci sono poi i giochi di attivazione mentale che stimolano nel cane la capacità di risolvere in maniera autonoma un problema. Se ci riesce, può avere una ricompensa, un croccantino nascosto nel gioco stesso oppure un gesto di affetto dal suo padrone. Queste attività aumentano la capacità di autocontrollo e concentrazione. Posizioniamo 3 o 4 contenitori o bacinelle capovolte sotto ad alcune, nascondete dei croccantini o uno snack appetitoso. Il vostro pelosetto, sentendo l'odore, cercherà di capovolgere le scodelle per addentare l'ambito premio. Ricordate che se invece sono trascorsi tanti minuti dall'inizio del gioco e il cane non è ancora riuscito a trovare una soluzione, è meglio interrompere il passatempo per non farlo sentire frustrato e magari farne uno più semplice e più adatto a lui. I miei consigli terminano qui e io voglio salutarvi con le parole di Fabrizio Caramagna. Un cane sa ascoltare e sa persino leggere. Non i libri, quelli sono capaci tutti, tranne lui. Il cane sa leggere il cuore dell'uomo.
1: Vivere bene, un viaggio nel mondo del benessere.

0: musica e notizie.
1: Trendy, moda, tendenze e lifestyle.
2: Bentrovati da Giulia Carla De Carlo. L'inconfondibile fascino delle tinte terracotta si impone come protagonista assoluto nel guardaroba per la stagione più calda dell'anno. Questa particolare colorazione che richiama alla mente l'argilla cotta al sole e i caldi tramonti mediterranei offre un'eleganza naturale e priva di forzature, capace di valorizzare ogni carnagione. Scegliere queste sfumature terrose significa abbracciare un'estetica raffinata, lontana dagli eccessi cromatici, che punta tutto sulla profondità e sul calore visivo. In passato i colori accesi e sgargianti dominavano incontrastati le estati, lasciando poco spazio a toni più pacati. Oggi invece si assiste a una riscoperta della sobrietà. Il colore della terracotta nelle sue molteplici varianti, che spaziano dal mattone bruciato all'arancio ruggine, si adatta meravigliosamente a tessuti leggeri e impalpabili. Che si tratti di una camicia in lino, di un abito lungo in seta o di un semplice pantalone ampio in cotone, questa tinta regala un aspetto curato e senza tempo, perfetto per ogni momento della giornata. La versatilità di queste sfumature è sorprendente. Per le mattinate in città un abito color terracotta si sposa alla perfezione con accessori in cuoio naturale o in paglia intrecciata. Durante le serate in riva al mare, invece, la stessa tonalità si illumina se accostata a gioielli dorati che ne esaltano i riflessi caldi. Non c'è limite alle combinazioni, si abbina magistralmente al bianco puro per un contrasto luminoso, al verde oliva per un richiamo diretto alla natura o perfino al blu cobalto per le persone più audaci. Scegliere capi in queste cromie non è solo una questione estetica, ma rappresenta un profondo legame con la natura e i suoi ritmi. Le tinte della terra trasmettono solidità, calore e un senso di accoglienza immediata. In un periodo storico in cui tutto scorre velocemente, le mode passano in un lampo, la terracotta rimane un punto fermo, un rifugio sicuro per chi desidera un'eleganza discreta ma di grande carattere. Infine,

0: diventa quindi un modo per celebrare l'estate in tutta la sua pienezza, un vero inno alla bellezza semplice, autentica e profondamente legata alla nostra terra. E per ora è tutto da Giulia Carla De Carlo, ma prima di salutarci vi lascio con una citazione dello scrittore e divulgatore italiano Alessandro Baricco. A volte le parole non bastano e allora servono i colori e le forme, le note e le emozioni.
1: Trendy, moda, tendenze e lifestyle.

0: Roundup.
1: Musica e notizie.
2: Technology, uno sguardo al mondo dell'high tech.
3: Bentrovati a un nuovo appuntamento con Technology e Daniele Campanari. OpenAI ha reso disponibile l'ultima serie di modelli di intelligenza artificiale in una mossa che sembra avere l'approvazione del governo statunitense per un lancio su più ampia scala. La nuova proposta dell'azienda GPT 5.6 Sol insieme ad altri modelli di IA all'avanguardia ha suscitato preoccupazioni per la capacità ritenuta senza precedenti di individuare vulnerabilità software, ossia punti deboli nel codice sfruttabili dagli hacker. La serie GPT 5.6 comprende tre nuovi modelli: Sol, il nuovo prodotto di punta dell'azienda; Terra, un modello di fascia media per le attività quotidiane; e Luna, un'opzione rapida ed economica. Un piccolo spazio interno alla piattaforma di intelligenza artificiale Cloud, che trattiene le idee senza tradurre in parole e risposte alle sollecitazioni degli utenti, analogamente al modo in cui gli esseri umani immagazzinano o accedono consapevolmente ai propri pensieri, è la scoperta fatta da ricercatori di Anthropic. In un video pubblicato sul suo profilo X, l'azienda spiega che Cloud utilizza un'area distinta per pianificare strategie che possono prescindere dal compito immediato richiesto e che sono separate dalla catena di pensiero condivisa con gli utenti. In sostanza, Anthropic non ha dimostrato che Cloud provi sensazioni o esperienze, ma ha rilevato una distinzione simile a quella umana. Arrivano Muse Image e Muse Video, i nuovi modelli di intelligenza artificiale sviluppati dai Meta Super Intelligence Labs, in grado di generare e modificare immagini e clip anche a partire da indicazioni testuali. Lo strumento per le immagini è già disponibile nell'app Meta e WhatsApp e Instagram Stories, mentre quello per i video

0: Io ancora sperimentale. L'annuncio arriva qualche mese dalla chiusura di Sora, l'app di OpenAI pensata proprio per creare filmati con l'IA, inseriti anche all'interno di un social network dedicato. Netflix ha ampliato la propria offerta nel settore videoludico con un nuovo survival horror in prima persona sviluppato da Night School Studio. Il titolo vanta un cast di rilievo, ma soprattutto la meccanica di gioco si discosta dalle classiche avventure grafiche o dall'uso di un controller tradizionale. L'utente è infatti chiamato a usare il proprio smartphone come se fosse il telefono della protagonista. Si accende il televisore, si inquadra un QR code, il cellulare diventa un modo per parlare con i personaggi, accendere la torcia e orientarsi tra le ambientazioni. Disponibile su smart TV e browser web, il gioco è anche in italiano e può essere controllato da app iOS e Android. È tutto, al prossimo appuntamento.
1: Technology, uno sguardo al mondo dell'high tech.

0: musica e notizie.
1: Rumors, i personaggi più chiacchierati della settimana.
2: Ben trovati con i pettegolezzi più piccanti degli ultimi 7 giorni. Siamo in piena estate, ma il mondo del gossip è già oltre. Ilary Blasi e Bastian Müller sarebbero pronti al grande passo subito dopo la stagione calda. Una scelta logistica quasi strategica che evita il rischio abbronzatura troppo intensa nelle foto ufficiali e lascia il tempo di smaltire aperitivi e vacanze. Dopo mesi di indiscrezioni, la coppia avrebbe deciso di trasformare la relazione in un sì ufficiale, con tempistiche che sembrano più da agenda televisiva che da favola romantica. Del resto, per una conduttrice abituata ai colpi di scena, anche il matrimonio deve avere il suo ritmo narrativo. Resta ora il vero domandone nazionale: location segreta, lista degli invitati blindata o ennesimo evento capace di monopolizzare i social per almeno 48 ore? In attesa di conferme, una certezza c'è già. Anche questa volta Ilary promette scintille. Scintilla che intanto sarebbe scoccata tra il bel Matteo

0: o berrettini e Peggy Goo. Tra un set e l'altro i fan avrebbero già costruito una storia completa, lui che ritrova il sorriso a ritmo di musica, lei DJ di fama internazionale che passa dai festival estivi ai box dei tornei di tennis e Instagram che diventa il vero campo da gioco tra indizi, like e coincidenze. Il tutto senza una dichiarazione ufficiale, ma con i fan dello sportivo che ormai seguono i suoi amori con la stessa attenzione di un tie-break a Wimbledon. E tra un ace e una story sospetta si divertono a immaginare la nuova coppia perfetta tra terra rossa e dance floor. A proposito di campioni, Leo Messi non può mai concedersi una partita tranquilla. L'ultima azione pericolosa arriva dal solito terreno di gioco extra campo. Ecco che allora il suo rapporto con la giornalista argentina Sofia Martinez torna sotto i riflettori. È bastato un saluto in zona mista, una battuta scambiata davanti alle telecamere, uno sguardo più languido del solito ed ecco che il VAR della passione si è riacceso immediatamente. Solo lavoro o qualcosa di più? Il tormentone estivo è servito. Ed è tutto, al prossimo appuntamento e baci baci!
1: Rumors, i personaggi più chiacchierati della settimana.

0: musica e notizie.
1: Speed, l'approfondimento settimanale sulle due e quattro ruote.
2: Bentrovati da Simone Parisi. Apriamo con le quattro ruote. Mazda CX-5 2.5 e Skyactiv.

0: G da 141 cavalli. La motorizzazione full hybrid Iskai Active Z sviluppata da Mazda arriverà sulla CX5 non prima della fine del 2026. Manca ancora il diesel, ma intanto sul mercato italiano questa vettura viene offerta solo mild hybrid a benzina con l'aspirato Iskai Active G da 2.5 litri a trazione anteriore o integrale. Sotto il cofano della vettura c'è un aspirato a benzina a 4 cilindri con 16 valvole da 2488 cm cubici abbinato a un sistema mild hybrid a 24 volt con motore generatore integrato per una potenza complessiva di 141 cavalli e 238 Nm di coppia massima. Xiaomi SU7 Ultra, la berlina ipersportiva del brand cinese dal 2024 impegnato anche nel campo dell'automobile oltre che nel tech. Prima di approcciare il tracciato asiatico, prove di drift e di gymkhana con la SU7 Max a trazione integrale e soli 690 cavalli, in modo tale da prendere confidenza con la piattaforma. Poi l'esperienza in pista con la Ultra. 1548 cavalli di potenza massima, 1770 Nm di coppia, 0-100 in 1,98 e 0-200 in 5,86, con una velocità massima di 350 km/h. Passiamo alle due ruote. Suzuki DR Z4 SM. Il monocilindrico quattro tempi da 398 cm cubici, ora omologato Euro 5+, eroga 38 cavalli a 8000 giri minuto e 37 Nm a 6500 giri minuto. Numeri perfetti per chi cerca emozioni vere nella categoria A2. Appena si apre il gas, il ride-by-wire restituisce una risposta precisa, diretta, quasi istintiva. Il motore gira fluido ai bassi, accompagna con dolcezza nella guida rilassata, ma quando arriva il momento di attaccare una serie di curve, cambia faccia. Sim Cruisim 400. Siamo di fronte a uno scooter in linea coi dettami del mercato, quindi motore monocilindrico da 399 cm cubici per 34 cavalli di potenza a 6750 giri e 37 Nm di coppia a 5000 giri, ampia sella su due livelli, schema ruote con anteriore da 15 pollici e posteriore da 14, una sella facilmente accessibile, un peso a secco di 224 kg e un serbatoio da gran viaggiatore capace di 14,5 litri di benzina. Chiudiamo con una curiosità. Ready Set Ford. Questa la nuova visione dell'ovale blu per il futuro del marchio, non solo a livello globale ma anche e soprattutto in Europa, dove la casa automobilistica americana prepara un deciso rilancio. L'obiettivo del nuovo piano triennale del brand è quello di lanciare 5 nuovi modelli costruiti e pensati per il vecchio continente. Si tratterà di veicoli multienergia. Era l'ultima notizia. Un saluto da Simone Parisi.
1: Speed, l'approfondimento settimanale sulle 2-4 ruote.
2: Dal cuore di Taranto, la TV che parla alla Puglia e alla Basilicata. Segui il TG di Cittadella TV ogni giorno alle 14 sul canale 94. Attualità, cronaca, territorio e storie che contano davvero. Cittadella TV, l'informazione che ti appartiene.
3: Cittadella Trailer, l'informazione cinematografica di Cittadella, Visual Radio TV.
4: Sapete cos'è più potente del denaro? Un pubblico.
5: Si gira.
4: Vi aiuto a fare due conti. Le probabilità di possedere una casa? 4 su 10. Quelle di guadagnare uno stipendio a 6 cifre? 2 su 10. Il successo delle rapine a mano armata? 9 su 10. Quando tutte le altre probabilità sono contro di voi, perché non correre il rischio? Si va in scena. Via, via, via!
6: Cuori senza età, bello.
4: Benvenuti su Come rapinare una banca. 15 banche.
7: 900 milioni di views. C'è un hacker agli arresti domiciliari. Approfittiamone. Il suo programma trova chi non vuole essere trovato.
8: Sì, ho creato un'arma pericolosa.
7: Se ci aiuta, ritireremo le accuse contro di lei.
8: Ma va... Troppo girato per non aver commesso errori.
9: Ehi, capo! Oh mio Dio! Congratulazioni!
8: Mi piacciono! Hanno messo su questa roba alla Robin Hood.
9: Tieni, sono per il college.
7: Perché continuare a rischiare?
8: Non lo fanno per i soldi.
7: Chi rapina una banca e non lo fa per i soldi?
10: Non mi preoccupano affatto le ambizioni dei ladri.
8: La vostra banca non ha fregato tantissima gente.
10: Finiamo il lavoro.
8: C'è uno schema ricorrente. This is what you get.
7: È solo un diversivo. C'è qualcosa di più grande.
8: Cos'è, un inseguimento?
5: No.
7: Dobbiamo solo arrivare in fretta.
4: Scendi dall'auto!
11: Siete quelli di Come rapinare una banca?
4: Sì!
11: Io amo il vostro show!
4: Grazie che ci segui!

0: Sei stato gravemente ferito da un prodotto dell'Acme Corporation? Non è colpa tua, ma qualcuno da incolpare c'è.
1: Il nome del caso è Coyote contro Acme.
2: Willy il Coyote, lui è uno spericolato. Sappiamo tutti chi è il responsabile e quelle ferite sono autoinflitte.
3: Sono anni che ti occupi dei casi contro l'Acme.
0: Potrei farti avere 250 bigliettoni.
3: Finalmente puoi dimostrare al mondo di che cosa sei capace.
0: Loro pensano di poter fare ciò che vogliono. Ne abbiamo abbastanza.
4: Acme! Acvoi!
0: Non c'è niente da vedere.
5: Non abbiamo in mano niente.
6: Entrambi sappiamo che sarebbe molto spiacevole se qualcosa di più grosso diventasse di dominio pubblico.
7: Che succede, amico?
6: L'Acme Corporation distribuisce questo film solo per motivi fiscali. Non approviamo nessuna delle storie rappresentate. Buona visione.
8: Non ci credo, primo giorno all'MIT! Oh, MJ, dai, fingi di non essere mai stata così felice in vita tua.
9: Non ci riesco.
8: Ah, lo sapevo!

0: Ciao, mi chiamo Peter Parker. Non vi ricordate di me, ma ci conoscevamo. Stava per succedere qualcosa di brutto e l'unico modo per impedirlo era che tutti mi dimenticassero. Perché io non sono solo Peter Parker. Sono Spider-Man.
1: Dai, Frank, mi hai appena investito!
2: Non piagnucolare. Come vuoi. Brutto.
1: Va a casa!
0: E a volte Spider-Man deve sacrificarsi, anche se spezzerà il cuore a Peter Parker.
3: Che mi sta succedendo?
1: Oh no!
0: Mi scusi, dottor Banner, mi serve il suo aiuto.
4: Come hai detto che ti chiami? Se il DNA stesse mutando, sarebbe davvero pericoloso.
5: I ragni hanno 3 cicli di vita. Tra un ciclo e l'altro, il ragno può essere più vulnerabile alle minacce.
6: Siamo di fronte a un pericolo incontrollabile, che non si può neanche vedere.
7: Sta alla larga da me.
2: Perdi colpi.
5: E per quei ragni che ce la fanno, è come una sorta di... rinascita.
8: Bei fiori.
0: No, sono per la casa nuova.
8: Io sono MJ.
0: Io sono il vicino della porta accanto.
8: Vicino amichevole.
9: Ti sei rubato il malloppo. I 5 miliardi dell'ultima rapina.
10: Io di questa storia non so niente.
11: Se ti rivedo ti ammazzo!
12: Solo emozioni forti qui dal brigante. Tutto compreso nel prezzo.

0: Enzo Invernizzi.
1: Detto il salamandra.
2: Guardi, collega, un'indagine molto delicata in corso.
3: Ed è la Diego, se è sotto copertura.
2: Quasi. Investigatore privato.
4: Mi manda il collocamento?
5: Sei qui per lo stage. Bene, qui principalmente ci occupiamo di cornei gattini. Il sale della vita.
6: Diego Viani si è accusato dell'omicidio di Renzo Invernizzi.
7: Omicidio?
8: Non c'entro! Sono solo uno stagista!
9: Diego non è un assassino e noi dobbiamo aiutarlo.
10: Noi.
11: Non vedevo l'ora di aggiungere al curriculum un vilipendio di cadavere.
6: Sei tu che hai ucciso il salamandra.
12: Io con questa storia non c'entro.
2: Ma che è?
13: Mamma, adesso ti devo lasciare.
6: Io sarei il coglione.
14: Lo dici per ipotesi o stai confessando?
15: Riusciremo a far scagionare tuo padre.
16: No, guarda, avete già fatto abbastanza.
17: Tu entri dentro, figli di essere un cliente qualsiasi e poi...
18: Un attimo. Pronto, mamma?
19: Ti posso richiamare io?
18: Come è fatta a trovarci?
16: Vi ho messo un tracciatore sotto la macchina. Ero sicura che avreste fatto altri casini.
3: Dove sono i cinque?
19: No.
3: Miliardi in lingotti d'oro!
14: Ti ricordi quando ti ho dato quella scatola e ti ho detto anche se te la chiedo, non darmela?
18: Me la ricordo.
14: Dammela.
18: Eh no.
14: Dammi sta scatola.
18: L'ho nascosta.
14: Bella scondiglia.

0: fame.
1: Eh?
0: Ho fame.
1: Eh?
0: Ho famissima.
1: Siamo chiusi.
0: Conosco il titolare.
2: Mai mangiato pizza più buona? Forse è meglio del sesso. Non ricordo.
3: Che ti piace di più?
2: La mozzarella.
3: Del sesso?
2: L'attesa.
3: È la tipica risposta da donna.
0: E a te? Le tette? Tu sotto? Il martello pneumatico?
3: Però... per me è importante il dopo.
0: Oh, ti prego.
3: Ti prego.
4: Due persone sdraiate. Con lo stesso segreto. Trovare l'amore è già difficile. Figuriamoci l'unica notte dell'anno in cui per i single è legale fare sesso. Odio questa notte.
3: Mamma, resto a casa.
5: No, dovresti uscire.
0: È una notte assurda.
5: Vorrei soltanto un bravo ragazzo.
6: Un brindisi al vero amore nella notte meno romantica dell'anno.
0: Ci andremo piano.
6: Faremo scelte oculate. Ali, lui è Tizen.
7: Ciao.
6: L'ho conosciuto in fila al bagno.
0: Cosa?
6: Sì.
0: No. Posso avere un whisky? Come si fa a trovare qualcosa di autentico in una notte come questa?
3: Ah.
0: Scusa.
3: Sono Owen.
0: Ali.
3: E noi due?
0: Le tue orecchie sembrano due portelloni.
3: Beh, il tuo naso è troppo piccolo per la tua faccia.
0: Il tuo mento può arare un campo.
3: Hai le gambe strane.
0: Come l'attaccatura dei tuoi capelli.
3: Cerchiamo tutti qualcuno per cui valga la pena stressarsi così tanto.
0: Che ti è successo all'occhio?
3: Allergia.
0: Ah, sì?
8: C'è una ragazza che ama la gente del suo villaggio. Il mare sta dando prova del suo profondo coraggio. Può rivelarti solo il tuo cuore, chi tu sia.
9: Le storie sono vere.
8: La storia è appena cominciata. Oltre il nostro reef, un'oscurità malvagia ci ha trovato. Vaiana, l'oceano ha scelto te. Trova Maui.

0: restituisci il cuore di Tefiti e salva tutti noi.
1: Maui, semidio del vento e del mare.
2: Eroe degli uomini. Huh? Si dice così. Maui, mutaforma, semidio del vento e del mare, eroe degli uomini. Ah, e delle donne. Anche delle donne, uomini e donne.
1: Ti ringrazio.
2: Tranquilla.
3: Se la luce risplende così, è un segno.
1: Mi serve il tuo aiuto.
2: Non vado in missione con una mortale.
1: La mia isola, il mio popolo, non sopravviveranno se non lo facciamo. L'oceano ha scelto me per una ragione. E ha scelto anche te.
4: Ascolta, principessa, se vuoi farlo, devi attraversare tutto un oceano di pericoli.
1: Non sono una principessa. Sono la figlia del capo. Leader del mio popolo.
3: Chi è?
2: Pronta a essere l'eroina?
1: Andiamo a salvare il mondo.
2: Ti guardo le spalle. Che c'è? Qualcosa tra i denti?
5: Posso raccontarti un segreto? La gente pensa di conoscere Robin Hood. Racconta le sue storie. Ma sono tutte bugie. Non era un eroe. Era un bandito e un assassino. Eravamo dei mostri. Sono io il fuorilegge. Robin Hood.

0: Spero che mi perdonerai. Mi avevi supplicata di lasciarti morire. Come ti chiami?
1: Puoi costruirmi un arco?
2: Vorresti avere un arco? Va bene. Che le è successo?
0: Qualcosa di terribile. Aiuto chi arriva su quest'isola a cambiare la rotta del proprio destino.
2: Ho ucciso così tante persone che ho perso il conto. Sono maledetto. Fuori da qui la gente è cattiva. Ho paura che i nostri debiti di sangue ricadranno su di lei. Ti terrò al sicuro. Te lo prometto.

0: Ok, vorrei raccontarvi l'idea di base di questa storia. È un romanzo di formazione. Scusa, ho bisogno di parlarti.
1: Sei quello che ha preso a pugni la porta del preside?
0: Sono cambiate tante cose dal liceo. Sono uno scrittore adesso. Anzi, mi stanno per dare una grossa borsa di studio per un romanzo. Pronto?
2: Signor Bourdain, la commissione ha selezionato un altro studente per la borsa di studio.
0: Mi serve un lavoro.
3: Hai già lavorato in cucina?
0: Scusate.
4: Certo.
3: Siamo aperti da mercoledì a domenica e iniziamo alle 11 di mattina.
5: Ma che ore sono?
3: Significa che sarai qui dalle 10.45, alle 11 è tardi. Chi fa tardi è licenziato.
0: Sa che posso anche cucinare?
5: Ha detto che è un cuoco, chef!
0: Non sono un cuoco, sono uno scrittore. Ho detto che so cucinare.
5: Oh, scusami tanto, non avevo capito. Sta zitto, cazzo!
6: Ah, sì!
0: Io non c'entro niente.
1: Non mi interessa, Tony. Sei uno dei buoni o uno dei cattivi?
3: Ti insegno una cosa.

0: È così che si apre un'ostrica.
1: Queste le ho mangiate in Francia da ragazzino. Dissi che sapevano di futuro. I was reminded every measure I got on fine with modern living. Questo tizio è un grande chef. And the world still so wild called to me. Dovremmo aggiungere una specialità da preparare ogni venerdì, qualcosa di ricercato, ma senza esagerare, qualcosa di eccitante che ti faccia venire voglia, una cosa che sai fare solo tu. I was lost,
2: I've been kept. È da pazzi!
0: Lo so!
1: Cos'è?
0: È per te. And the world still so
1: wild, call to me. Se qualcuno te lo chiede, io non scrivo, lavoro in cucina.
3: Scusi, qual è il suo nome?
1: Anthony Bourdain.
4: Come si sente oggi?
5: D'accordo. Diamo un'occhiata.
4: Sembra che si sia incastrato qualcosa qui.

0: prendi?
1: Da quando è nata siamo sempre state noi due sole.
2: Ciao!
3: Ciao!
1: Eravamo felici. Prova a dormire. Finché non ho iniziato a fare quei sogni. Maya! Sto spaventando mia figlia. Qualcuno mi dica come fermare tutto questo.
4: Quelli non sono sogni, Gemma. Possiedi un dono raro. Puoi viaggiare attraverso le dimensioni. Tra questo mondo e l'oltretomba. Ma tu puoi fare qualcosa che non sapevo possibile. Puoi riportare i demoni nel mondo degli umani. In modo permanente.
1: Che succede se non riesco a controllarlo? Maya? Maya?

0: Avete visto anche voi quella strana luce ieri notte?
1: Quale strana luce?
0: C'era un vento davvero forte. Starbuck ha cominciato ad abbaiare.
2: Magari è passato un elicottero.
1: Oppure un UFO. Gli alieni.
2: Smettila, papà.
3: Non c'è acqua.
1: La corrente è saltata in tutto il vicinato.
0: Quello cos'è?
1: Non c'è via d'uscita.
3: Io credo che il nostro quartiere, la nostra casa, la nostra strada si siano spostati.
1: Ma com'è possibile?
4: Tutti fuori, correte!
3: Che succede?
4: Torni dentro, subito!
3: Ho sentito lo sparo!
4: Via!
0: Facciamo provviste.
3: Prendete tutto ciò che sembra un'arma.
0: Ora che facciamo?
1: Dobbiamo sopravvivere. Dio non ci lascerà morire qui.
3: Greg, vai in chiesa solo a Natale e stai dicendo ai nostri figli che sarà Dio a salvarci.
2: Ma le persone qui fuori che vengono divorate?

0: Prima che il mondo finisse, baciavo mia moglie. Giocavo col mio cane.
1: Jasper!
2: Il mondo di prima non esiste più. Qui ci siamo noi, che cerchiamo di aggrapparci a quello che c'era. Ma lì fuori o uccidi o vieni ucciso. C'è un'ultima cosa da tenere.
0: Sopravvissuti.
3: Vai.
0: Ho sentito una voce alla radio. Mi chiamo Hig.
4: Io Sima.
5: È uno sconosciuto. Siamo sopravvissuti grazie a delle regole su come trattare con loro.
4: So chi ha del vero caffè. Mi manca la musica. Cantare andando all'alimentari.
0: A me manca l'alimentari.

0: continueranno ad arrivare. Non li fermeremo per sempre.
1: Spara! Via, via, via! Spara sopra!

0: Cittadella Trailer. L'informazione cinematografica di Cittadella, Visual Radio TV.
1: Cittadella TV dà voce ai cittadini di Taranto. Segnala di servizi, problemi o eventi di interesse pubblico. Scrivici a segnalazioni@cittadellatv.it o su WhatsApp al 339 680 68 68. Invia foto e video con luogo e data. Cittadella TV, l'informazione che ti appartiene.
2: Buon pomeriggio, questa è l'anteprima di Cittadella News. Nel nostro telegiornale grande spazio ai giochi del Mediterraneo, perché tra poche ore ci sarà la cerimonia d'apertura di questa manifestazione internazionale così attesa a Taranto, e alla vigilia sono arrivate le parole del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella e della Presidente del Consiglio Giorgia Meloni, e le reazioni positive a Taranto di imprenditori, quindi associazioni imprenditoriali, sindacati e del sindaco Bitetti. Questo e tanto altro tra pochissimo. Cittadella News.
1: Ogni giorno l'emozione dei giochi del Mediterraneo 2026 entra nelle vostre case con lo speciale di Cittadella TV. Le immagini più belle, i risultati delle gare, le interviste ai protagonisti e il racconto di tutto ciò che accade dentro e fuori gli impianti sportivi. Conosceremo anche tutti coloro che lavorano ogni giorno e che rendono possibile questo grande evento con passione e professionalità dietro le quinte dei giochi. Non perdere l'appuntamento quotidiano su Cittadella TV, canale 94 del digitale terrestre in Puglia e Basilicata. Giochi del Mediterraneo 2026. Lo sport, le storie, le emozioni. Ogni giorno su Cittadella TV.
3: L'estate palagianese 2026 accende le nostre piazze. Torna la voglia di stare insieme, di vivere la città e di condividere grandi emozioni. L'amministrazione comunale firma i grandi appuntamenti da non perdere. Lo spettacolo musicale Amore senza tempo by The Planets Orchestra. L'allegria del cabaret Tappa Tour del Sorriso e tutta l'energia dell'evento musicale Febbre Italiana Nostalgia 90. Il calendario si completa con gli eventi organizzati dalle associazioni culturali e attività commerciali per un'estate viva in ogni quartiere. Palagiano è pronta. Vi aspettiamo.
4: Blue Bay Resort, un angolo di paradiso tra le coste del bellissimo mare di Taranto. Il resort riservato ed elegante su residencebluebay.com.
5: Da Five Motors è arrivato il tasso zero su tutto l'usato e chilometri zero. Sì, hai capito bene, finanziamento a tasso zero fino a 17.000 euro e puoi pagare in ben 60 mesi. Scegli la qualità e il risparmio. Ti aspettiamo nei nostri showroom di Taranto e Brindisi per scoprire tutte le auto disponibili. Oppure visita il sito 5motors.it.

0: Lo spirito che anima questa comunità è lo stesso della nostra banca di credito cooperativo, perché la ricchezza di una comunità passa attraverso il benessere di ognuno. BCC San Marzano, fondata sul bene comune.
1: A Taranto, torna Mediterraneo Open Water 2026, gara internazionale di nuoto in acque libere. Grande evento sportivo riconosciuto dalla Regione Puglia. Dall'11 al 13 settembre nella splendida cornice del Monre Eco Green Resort. Venerdì ore 18:30 inaugurazione. Sabato Miglio Marino, tappa del Grand Prix Italia Open Water Fin. Miglio Open, Kids e la nuova staffetta con i campioni. Domenica gara fin dei 3 km. Sport, mare, inclusione e sostenibilità. Mediterraneo Open Water 2026. 11, 12 e 13 settembre a Taranto. Ti aspettiamo. Info e iscrizioni su mediopenwater.it.

0: Buon pomeriggio. E allora ci siamo. Tra qualche ora allo stadio Erasmo Iacovone avrà inizio la cerimonia d'apertura della 20ª edizione dei Giochi del Mediterraneo. Un evento molto atteso dalla città che lo sta vivendo con una grande partecipazione emotiva dopo tante sofferenze, difficoltà, polemiche, ma ora è appunto giunto il momento di vivere questa manifestazione con tutta la partecipazione positiva possibile. Si è appena conclusa al circolo ufficiale della Marina Militare, dove è stato istituito il centro media, si è appena conclusa la conferenza stampa di presentazione ufficiale dei giochi. Alla conferenza hanno preso parte il presidente del comitato organizzatore Massimo Ferrarese, ecco, vediamo le immagini, e il reggente del comitato internazionale Merez Boussaïen. Si è parlato del grande lavoro svolto in questi anni, del significato non solo sportivo di questa manifestazione che viene a cadere in un momento di grandi tensioni internazionali, e i Giochi del Mediterraneo possono invece essere e saranno un momento di grande dialogo e fratellanza fra i popoli, quindi un messaggio di pace che arriva anche dai Giochi del Mediterraneo. E proprio alla vigilia della cerimonia d'apertura sono arrivate le parole importanti, l'impegno per Taranto da parte del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella e della Presidente del Consiglio Giorgia Meloni. Vediamo il servizio.
1: A poche ore dall'apertura dei Giochi del Mediterraneo arrivano le voci del Capo dello Stato e della Presidente del Consiglio a provare a infondere fiducia a Taranto e al suo futuro. Alla vigilia della loro presenza alla cerimonia inaugurale dei Giochi, entrambi esprimono parole importanti sulla crisi che la città sta attraversando ormai da troppi anni. Il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha rivolto, sue parole, un pensiero particolarmente intenso di attenzione e di vicinanza agli abitanti di Taranto, che negli ultimi tempi hanno dovuto fronteggiare drammatici aspetti di occupazione e di salute, di sviluppo economico e di qualità della vita. Questi aspetti della loro condizione, ha dichiarato ancora Mattarella, costituiscono un problema e insieme un impegno nazionale. Il Presidente della Repubblica riconosce che Taranto è custode di un patrimonio storico, culturale, artistico di inestimabile valore. Il suo augurio è che a partire da questi giochi Taranto torni ad abbracciare il futuro. Dalla Presidente del Consiglio arriva invece un messaggio diretto a sindacati e associazioni imprenditoriali sulla crisi dell'ex Ilva, a fronte delle richieste di incontro che le sono arrivate in questi giorni per il tramite del prefetto Ernesto Liguori. Giorgia Meloni ha annunciato che è sua intenzione convocare a Palazzo Chigi uno specifico tavolo per la città di Taranto, al fine di valutare le possibilità di sviluppo dell'area con investimenti imprenditoriali da affiancare all'ex Ilva. La Presidente del Consiglio garantisce comunque che il mantenimento di un'importante capacità produttiva di acciaio è ritenuto dal governo obiettivo di rilievo nazionale. Al tavolo per Taranto, ha spiegato Meloni, saranno invitati innanzitutto i vertici nazionali delle categorie interessate, insieme a Regione Puglia, enti e organizzazioni locali. Il mio, ha detto Giorgia Meloni, è un invito a un dialogo allargato da realizzare nella sede del governo con il coinvolgimento più ampio e di carattere nazionale come la situazione impone. Se ne riparlerà a settembre.
0: E le parole di Mattarella e Meloni sono un importante segnale per le speranze e il desiderio di riscatto della città. E vediamo come la città ha accolto l'impegno del Presidente della Repubblica e della Presidente del Consiglio. Le reazioni di Confindustria, dei sindacati e del sindaco Piero Bitetti.
1: Un pensiero di profonda gratitudine al Presidente della Repubblica Sergio Mattarella per le sue parole di vicinanza verso Taranto arriva dal sindaco Piero Bitetti. La riflessione di Mattarella, afferma Bitetti, ci fa capire ancora una volta che le istituzioni repubblicane, a partire proprio dal Quirinale, sono al nostro fianco. Il sindaco accoglie positivamente anche l'impegno della Presidente del Consiglio Giorgia Meloni di assumere in prima persona l'iniziativa per affrontare insieme i temi legati alla vertenza industriale e allo sviluppo del territorio. E parole di apprezzamento arrivano anche dal presidente di Confindustria, Salvatore Toma. Il presidente degli industriali tarantini sottolinea come sia necessario costruire una visione capace di attrarre nuovi investimenti, valorizzando le grandi potenzialità di Taranto e della sua provincia, senza tuttavia lasciare che interi pezzi del sistema industriale che per 60 anni ha retto le sorti dello stabilimento dell'acciaio fermino i loro impianti e mandino i lavoratori a casa. Secondo Toma, il tavolo per Taranto deve diventare un punto di partenza di un percorso operativo nel quale istituzioni nazionali e territoriali e mondo produttivo possano lavorare insieme, mettendo a sistema risorse, competenze e opportunità. Anche le organizzazioni sindacali accolgono con favore le parole del Capo dello Stato e l'impegno della Presidente del Consiglio, Meloni. Michele De Palma, della FIOM CGL, sottolinea l'importanza delle parole del Capo dello Stato sul lavoro, salute e sicurezza al centro di un impegno nazionale condiviso. Davide Esperti, della UILM, apprezza l'intervento in prima persona della Premier, ribadendo però l'urgenza di massima trasparenza e soluzioni concrete per i lavoratori diretti di in amministrazione straordinaria dell'indotto. I sindacati chiedono progetti industriali, occupazionali e ambientali certi, a fronte di una comunità, afferma Esperti, le cui sofferenze sono state utilizzate per anni solo per scopi elettorali dalla politica tutta.
0: Taranto merita i suoi giochi, merita una passerella internazionale di grande rilevanza, merita di essere valutata per quello che è, una città bellissima che non può che essere amata. In questi giorni ogni altro argomento, per quanto di stringente attualità, dovrà lasciare il passo. Sono queste le parole del presidente di Confapi Taranto, Fabio Greco, a poche ore dall'inaugurazione dei Giochi del Mediterraneo. Vivremo una manifestazione, afferma il presidente di Confapi, che andrà onorata, dedicandole il massimo della nostra attenzione. Negare l'esistenza di gravi problemi socio-economici collegati alla crisi dell'ex Ilva sarebbe un esercizio di ipocrisia al quale preferiamo non fare ricorso. Ma è giusto che in questi giorni si parli di altro. È necessario, dice ancora Greco, evitare i soliti discorsi che evidenziano solo le criticità perché non fanno altro che proporre una propaganda negativa per Taranto. Adesso è tempo di dimostrare che la città può essere molto meglio di come viene raccontata. Dopo i giochi, conclude il presidente di Confapi, non mancheranno i giusti momenti per tornare a discutere su ciò che va risolto e magari chiarire quale sia la strategia più idonea e necessaria per salvaguardare salute, lavoro e ambiente. E allora prepariamoci a partecipare alla cerimonia di apertura che si svolgerà allo Stadio Iacovone. La cerimonia sarà trasmessa in diretta dalla RAI su RAI 2 e proprio ieri pomeriggio tutto lo staff della RAI ha tenuto una conferenza stampa per presentare l'iniziativa.
2: Vestiti luminosi, droni, coreografie di luci, musica, magia ed emozioni. Le informazioni che arrivano sulla cerimonia inaugurale dei 20esimi Giochi del Mediterraneo alzano l'asticella delle aspettative. La città si prepara a uno spettacolo unico, un viaggio emotivo che affonda le radici nella grande storia ionica. Un evento spettacolare fortemente legato all'identità di Taranto, alla ricchezza del suo patrimonio storico e culturale.
3: E ho avuto il piacere ieri di incontrare Mietta, che canterà, oramai lo sapete, questo inno sotto sole è bellissimo, e lei ha detto giustamente che vuole portare la cultura mediterranea, lo spirito mediterraneo, l'allegria, quindi sarà un'emozione che parte dal passato, poi piano piano ci porterà verso la festa finale, ed è quello che vorrei trasmettere. Io quando faccio una telecronaca cerco sempre di trasmettere le emozioni, insomma spero di riuscirci.
2: Ma chi non è riuscito ad acquistare per tempo i biglietti non deve disperare. Le emozioni della cerimonia e delle competizioni entreranno direttamente nelle case degli italiani grazie a una copertura televisiva e digitale capillare di Rai Sport e Rai Play.
4: Eh sì, bisogna pensare al futuro e ai ragazzi. Trascinare i giovani davanti alle TV per molte ore è complicato, la play è straordinaria. Clip del meglio di, trovo vittorie azzurre, cose particolari, i contatti sono tantissimi, sono incredibili i numeri che muove una piattaforma che per noi vecchiarelli è qualcosa di strano, ma il futuro e la RAI è su quella strada.
2: Rai Sport sarà presente in tutte le gare e quindi anche i tarantini potranno vedere la loro città in maniera diversa.
4: Assolutamente sì, quasi tutte le gare le daremo in diretta. Dove non arriviamo in diretta abbiamo una rubrica serale condotta da Fabrizio Tumbarello, in cui avremo testimonianze e conferme dei risultati ottenuti o meno da parte dei nostri ragazzi. Si vedrà a Taranto e si vedranno i giochi.
2: Grazie. Tutto è pronto dunque, tra grande intrattenimento, dirette TV e contenuti dedicati ai più giovani, la grande festa del Mediterraneo sta per avere inizio.
0: E sentiamo le impressioni e le emozioni di altri due grandi protagonisti di questo impegno della RAI, il direttore di RAI Sport Marco Lollobrigida e il direttore del Daytime, il tarantino Angelo Mellone, che sarà uno dei commentatori della cerimonia inaugurale.
1: Raccontare i giochi, ma soprattutto far emergere finalmente le meraviglie di una città per troppo tempo penalizzata da una narrazione che ne ha oscurato la bellezza. L'obiettivo della RAI è anche questo, come ha spiegato il direttore di RAI Sport Marco Lollobrigida, tra ricordi personali e desiderio di restituire a Taranto la luce che merita.
5: Io sono molto legato a Taranto, lo dicevo, mi emoziono molto perché, avendo fatto il telecronista alla Serie C per tanti anni, venivo qui allo Iacovone con Mario Facco, che non c'è più, che era il mio commentatore tecnico e dal quale mi legava un'amicizia vera molto grande. Quindi è un'emozione veramente forte, perché i Giochi del Mediterraneo sono un grande evento. È nostro dovere darne riferimento, è nostro dovere raccontare non soltanto il gesto chiaramente sportivo di tutti questi 26 paesi, tutte le discipline che ci sono, ma raccontare il territorio. Perché, come dicevo anche prima, di Taranto spesso si parla solo in termini difficili, no? Con l'Ilva, quel che è accaduto negli anni. In realtà bisogna scoprirla questa città, ed è compito anche nostro, soprattutto nostro, far capire che c'è una bellezza dietro le difficoltà.
1: Ecco, in che modo? A raccontare Taranto sarà un tarantino doc, Angelo Mellone, direttore del Daytime della RAI.
6: È un'opportunità straordinaria che può vivere

0: e non per come per troppo tempo è stato raccontato. Un posto meraviglioso. Io lo dico sempre, io ci voglio tornare a vivere prima o poi, per cui il fatto di vederla così riattivata, così piena di energia, così piena di sorriso, no? Intanto mi riempie di gioia e poi è il miglior biglietto da visita per le migliaia e migliaia e migliaia di persone che stanno arrivando, sono arrivate e arriveranno in questi giorni. Dopo tanta lagna, dopo tante recriminazioni, un po' di orgoglio per dire siamo fortunati perché come Tarantini accogliamo una manifestazione del genere. Finalmente dando la possibilità ai due mari di risplendere, belli come il tramonto.
1: E da Mellone un pensiero sul destino del siderurgico e dei suoi lavoratori.
0: Io parlo di catastrofe industriale, l'ennesimo contenzioso giudiziario, registro solo con enorme ammirazione la scelta dei lavoratori del siderurgico di astenersi da qualsiasi tipo di manifestazione di protesta in questi giorni. Un grande segnale di maturità e di anche riconoscimento dei valori, del valore olimpico, del valore magno greco di questo evento. Non si possono creare problemi quando c'è una manifestazione che attraverso lo sport, la competizione, celebra la pace, celebra il dialogo fra le nazioni, celebra la civiltà dello sport quando lo sport diventa in questo caso una grande azione comunitaria. Quindi non dico sono felice, sono molto colpito positivamente da questa scelta dei lavoratori dell'Ilva.
1: E la Repubblica di San Marino dà il via ufficiale alla sua avventura ai Giochi del Mediterraneo. La spedizione biancazzurra si presenta ai nastri di partenza con 29 atleti impegnati in 11 differenti discipline. E stamattina la presentazione ufficiale della squadra di San Marino, la conferenza l'ha seguita per noi Valentina Castellaneta.
2: Un grande sogno per un piccolo stato, così la delegazione di San Marino si è presentata ai Giochi del Mediterraneo. Tra entusiasmo, grande determinazione, il caldo pugliese, la squadra del Titano è pronta a vivere da protagonista uno degli appuntamenti sportivi più attesi.
3: Siamo stati accolti al meglio della città e ovviamente gli atleti sono qui per dare il massimo, quindi per essere qui hanno dovuto comunque arrivare a ottenere il pass per accedere qui ai Giochi del Mediterraneo, quindi hanno dato il meglio nella preparazione, sono mesi o anni, insomma, che si preparano perché qui è un appuntamento per noi importante, quindi siamo tutti qui per dare il meglio.
2: 11 discipline coperte, 29 atleti selezionati e tanta voglia di confermare gli straordinari successi ottenuti 4 anni fa in Algeria. Tra i punti di forza della spedizione sammarinese spicca il settore delle bocce, guidato dalla campionessa medaglia d'oro agli europei, Stella Paoletti.
4: Ma partecipare ai giochi per noi è un onore, essendo che purtroppo non siamo ancora sport olimpico. E siamo abituati a gareggiare agli europei, ai mondiali, ma i Giochi del Mediterraneo hanno sempre un sapore speciale perché caratterizzati dalla presenza di atleti di vari sport e di più nazioni.
2: Con l'emozione della cerimonia di apertura alle porte, il San Marino Team è pronto a dare il massimo su ogni campo di gara, forte di essere uno degli stati con il maggior numero di donne a gareggiare nelle competizioni sportive.
5: Siamo abbastanza abituati a questo perché la differenziazione non è mai stata vista nell'ambito sportivo nella Repubblica di San Marino e i generi viaggiano da tempo anche come numero di iscrizioni in misura paritaria e pertanto è un momento dove ci sono più donne che uomini, molta soddisfazione.
1: E in occasione dei Giochi del Mediterraneo è a Taranto ormeggiata alla banchina del castello aragonese nave Palinuro. Proprio a bordo del veliero stamattina l'annullo filatelico del francobollo ufficiale celebrativo dei Giochi del Mediterraneo. Federica Pompamea.
6: La vocazione marinara di Taranto, aperta all'incontro, le radici profonde legate al mito spartano di Falanto e la voglia di abbracciare le sfide future. Tutti i tratti distintivi della città dei due mari racchiusi all'interno del francobollo celebrativo dedicato ai 20esimi giochi del Mediterraneo. Il bollo è stato emesso ufficialmente a bordo della nave Palinuro, ormeggiata alla banchina del castello aragonese in occasione della manifestazione sportiva. Un momento storico che per Sandro Esposito, vicepresidente del comitato organizzatore, rappresenta rappresenta un modo per lasciare una traccia concreta di un grande appuntamento che ridisegnerà il volto e il futuro della città.

0: maggiore va a chi ha ideato il logo dei Giochi del Mediterraneo, che è una ragazzina della scuola Salvemini di Taranto, che nel 2019, a seguito di un concorso comunale, ha realizzato questa bella immagine. Questa bella immagine che riporta alla memoria tutto ciò che Taranto rappresenta, quindi la Marina Militare, il monumento ai militari, i colori della città di Taranto, quindi il mare, il sole, i bei tramonti, il colore della terra. Tutto quello che ci fa ben sperare è che abbraccia il futuro e il motto dei Giochi del Mediterraneo.
1: La cerimonia promossa dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy insieme con il Comune Poste Italiane, secondo Maria Lucia Venneri, capo di gabinetto del Comune di Taranto, simboleggia un ritorno alla tangibilità e alla permanenza in un momento storico in cui la comunicazione è diventata quasi esclusivamente digitale e fugace.
2: Abbiamo tutte le caratteristiche per farlo, abbiamo visto, siamo stati bravi, ci siamo messi a lustro, dobbiamo continuare a rimanere in questa idea di città bella, visitabile, accogliente e preziosa.
3: E ieri sera per le vie del centro la festosa parata che si è conclusa al Fan Village allestito in piazza Garibaldi, sempre Federica Pompamea.
1: Atleti, allenatori, dirigenti, familiari e amici hanno animato le vie del centro di Taranto per dare il benvenuto alle delegazioni dei 26 paesi che parteciperanno ai 20esimi Giochi del Mediterraneo. Una lunga parata che ha visto le oltre 65 società sportive della provincia ionica percorrere tutta Via di Palma fino ad arrivare al Fan Village in piazza Garibaldi. Tanti protagonisti dello sport e del mondo dello spettacolo presenti alla parata, tra cui Claudia Giammanco, vicecampionessa italiana senior di kickboxing, Davide Fiore, pugile azzurro, 4 volte campione d'Italia e pluripremiato europeo, Roberta Chiurlia, arbitro olimpico di judo, e Silvia Semeraro, karateka azzurra e vincitrice ai Giochi del Mediterraneo di Tarragona 2018. L'iniziativa è stata curata dal gruppo di lavoro sport e dalla Fondazione Taranto 25. Per il presidente Fabio Tagarelli l'obiettivo è quello di valorizzare lo sport e rafforzare il senso di comunità.
4: Un evento, secondo me, bellissimo, perché gli atleti della città accolgono in questa parata gli atleti che stanno arrivando da tutti i paesi del Mediterraneo. E quando il marketing dei Giochi del Mediterraneo ci ha chiesto di organizzare questa parata con le società che sosteniamo, con le quali abbiamo creato questa comunità in questi 7 anni, abbiamo detto subito sì, per 2 motivi. Uno, perché è giusto che siano gli atleti di Taranto e della sua provincia ad accogliere questo bellissimo momento di bellezza del nostro territorio, e 2, perché secondo me questi Giochi del Mediterraneo noi dobbiamo dedicarli ai ragazzi di Taranto e provincia, che se la godino ogni secondo di quello che succederà nei prossimi 10 giorni e che vivano la soddisfazione di sentirsi in una città giusta, una città che sicuramente sarà apprezzata da tutti e che si sentano felici di essere tarantini.
3: E adesso godiamoci questo bellissimo video con gli impianti che da oggi arricchiscono la nostra città.

0: Questa bellezza da oggi fa parte di Taranto, ora tocca alla città saper apprezzare e tutelare questa ricchezza che ci è stata offerta. E intanto l'Assemblea Generale del Comitato Internazionale dei Giochi del Mediterraneo ha eletto proprio ieri il suo nuovo presidente. Si tratta dell'italiano Francesco Purromuto, già presidente della Federazione Italiana Pallamano. L'elezione si è tenuta nel villaggio del Comitato Internazionale a Castellaneta Marina. L'attuale reggente, Meretz Bouyassen, continuerà ad esercitare il suo ruolo per tutta la durata dei giochi. Successivamente ci sarà il passaggio di consegne. Purromuto succede al compianto Davide Tizzano, scomparso prematuramente nel dicembre scorso, dopo aver guidato il Comitato Internazionale in questi anni di preparazione dei Giochi di Taranto. E i Giochi del Mediterraneo non sono soltanto un evento sportivo, ma innescano anche progetti culturali e di formazione. Sentiamo. Si chiama Destinazione Mediterraneo. È il progetto finanziato nell'ambito del piano di rigenerazione sociale per l'area di crisi di Taranto e declinato nel villaggio dell'accoglienza che sarà inaugurato sabato 22 agosto alle 19:30 in via Mignogna. Mettendo insieme le potenzialità e le ambizioni di diversi comuni dell'area ionica, l'amministrazione comunale di Taranto punta così a sfruttare la vetrina dei Giochi del Mediterraneo per imbastire un processo di rigenerazione urbana, sociale e culturale che trasformi il turismo in un modello di sviluppo. Il villaggio dell'accoglienza quindi ospiterà laboratori esperienziali e formativi, promozione mirata alla destagionalizzazione, occasioni di networking, mostrando ai visitatori tutta la bellezza della nostra terra. L'iniziativa, animata dal tavolo del turismo e realizzata dalla direzione Gabinetto Sindaco, ha già coinvolto i comuni di Grottaglie, Massafra, Fragagnano, Montemesola, Pulsano, Torricella, Lizzano, Statte, Crispiano, Faggiano, Leporano, San Giorgio Ionico, Roccaforzata, Laterza, Carosino e Franca Villa Fontana e non è escluso che altri comuni possano aderirvi. Una importante informazione di servizio: durante i Giochi del Mediterraneo, l'ospedale Santissima Annunziata rimarrà sempre accessibile e raggiungibile per chiunque necessiti di prestazioni di emergenza, ambulatoriali o terapie periodiche. Il perimetro, compreso tra via Minniti, via Dante, via Crispi e via Bruno, non sarà infatti interessato dalle restrizioni alla viabilità che invece coinvolgono altre parti della città. Inoltre, in caso di gare particolarmente impattanti sulla circolazione, sarà sempre garantito l'ingresso a Taranto tramite il ponte Punta Penna. E ora torniamo a occuparci della vertenza degli operatori del verde pubblico, perché c'è un lavoratore in particolare situazione di sofferenza. Il servizio di Valentina Castellaneta.
1: Quindi questa è la busta paga di 240 euro che io dovrei sostenere, secondo loro, una famiglia. Mi dovrei curare,
2: Pagare
1: pagare il mutuo e tutto il resto.
3: Piazza Ebalia, un luogo simbolo per chi si occupa del verde cittadino a Taranto, è da qui che Pietro Carone, operaio della ditta Bitella, ha deciso di denunciare pubblicamente la complessa situazione lavorativa personale che sta vivendo. Dichiarato un lavoratore fragile a causa di diverse patologie croniche come il morbo di Crohn, Carone contesta la decisione dell'azienda di dispensarlo dal servizio, privandolo, a suo dire, della possibilità di lavorare regolarmente nel rispetto delle norme della sicurezza e dei turni alle emergenze climatiche.
1: Vengo ripetutamente dispensato dal lavoro. Come lui dichiarato, non so perché stanno lavorando gli ispettorati per questa situazione, per emergere le sue violazioni che sta facendo. Non mi fa scendere nelle ore calde, sotto ordine del medico competente, che vedremo se realmente il medico competente ha rilasciato tale certificazione.
3: Una vicenda che si è inasprita dopo le segnalazioni presentate all'Ispettorato del Lavoro. Tra le principali criticità sollevate dal lavoratore figurano la mancata corrisponsione dello stipendio di luglio, salvo un piccolo acconto, e le contestazioni relative alla compilazione della modulistica per la cassa integrazione, che Carone ha scelto di non sottoscrivere ritenendola incompleta nelle indicazioni orarie.
1: Non mi è stato proprio dato lo stipendio di luglio, mi è stato dato solo una piccola quota di 240 euro di un acconto addirittura del 7,30.
3: La situazione economica pesa pesantemente sul bilancio familiare dell'operaio, già gravato dalle spese mediche e dagli impegni personali.
1: Non posso tutelare la mia famiglia, non posso tutelare il mio figlio che è invalido, non posso tutelare niente. Andrò a finire pure a protestarmi per il mutuo, c'ho un mutuo da pagare, come tutti i cittadini.
3: Sullo sfondo resta aperto il confronto con le istituzioni locali e gli organi di controllo chiamati a fare chiarezza sulla regolarità delle procedure adottate sulla gestione delle gare d'appalto per la manutenzione cittadina.
0: E adesso la cronaca, momenti di paura ieri sera in via Margherita a Taranto, dove un'auto lanciata a folle velocità è finita sul marciapiede travolgendo diversi passanti, tra cui alcuni bambini. Fortunatamente le persone coinvolte sono rimaste tutte illese. Alla guida del veicolo un cittadino extracomunitario risultato sotto effetto di alcol. Dopo aver tentato la fuga, l'uomo è stato portato in caserma dai carabinieri. Ed ora occupiamoci della situazione esplosiva all'interno del carcere, dove sono stati aggrediti 7 agenti di polizia penitenziaria. 7 poliziotti penitenziari aggrediti e feriti, e questo è il bilancio di 2 giorni di follia all'interno del carcere di Taranto, dove il sovraffollamento di detenuti e le carenze di organico della polizia penitenziaria hanno raggiunto livelli non più sostenibili. I fatti si sono verificati tra il 20 e il 21 agosto e gli agenti feriti hanno dovuto fare ricorso alle cure in ospedale con prognosi tra i 10 e i 30 giorni. Episodi gravissimi, commenta la FNS CISL, che confermano una situazione di crescente criticità che non può essere affrontata continuando a chiedere sacrifici esclusivamente al personale in servizio. Per l'organizzazione sindacale serve l'invio di almeno 30 unità di polizia penitenziaria. Secondo quanto riferisce il SAPPE, altra organizzazione sindacale, la vicenda avrebbe coinvolto un detenuto, già protagonista il giorno precedente di un grave episodio di tensione all'interno del carcere. Dopo essere stato protetto da un poliziotto durante un'aggressione da parte di altri detenuti, l'uomo veniva trasferito in un altro reparto, dove avrebbe appiccato il fuoco ad un materasso, costringendo a far evacuare la sezione. Trasferito in isolamento, il detenuto avrebbe continuato a manifestare una forte agitazione, arrivando a minacciare il personale sanitario intervenuto per somministrargli una terapia. Il detenuto avrebbe poi impugnato un rudimentale punteruolo, costringendo all'intervento un nucleo di polizia penitenziaria. L'uomo però avrebbe reagito con violenza, colpendo diversi operatori, e uno degli agenti avrebbe riportato anche la frattura di una mano. Il SAPPE ritiene quindi indispensabile che l'amministrazione penitenziaria attui in pieno gli strumenti organizzativi efficaci per gestire tempestivamente i detenuti che manifestano comportamenti particolarmente violenti e pericolosi, nel pieno rispetto della legge e delle garanzie dello Stato di diritto. Annunciate forme di protesta sindacale per richiamare governo e istituzioni alle proprie responsabilità. E cambiamo decisamente argomento, passiamo a parlare di arte e cultura con gli eventi collegati ai Giochi del Mediterraneo. Dal 22 agosto al 3 settembre Palazzo d'Aquino in Città Vecchia si trasforma in un polo culturale. A partire dalle 18 di domani lo storico palazzo ospiterà l'inaugurazione di 3 mostre d'arte patrocinate dal Comune e dal Comitato Organizzatore. La prima a Taranto vista dal mare, poi l'altra Noi siamo il Maria Pia, realizzata dai ragazzi dell'Istituto Superiore, e infine Mare Nostrum Mediterraneo, una storia che continua. Invece al Teatro Orfeo il 26 e il 29 agosto sarà ospite Mediterraneo in scena, una rassegna che unisce cinema, teatro e musica verso i Giochi del Mediterraneo per promuovere inclusione e cittadinanza attiva. Il 26 agosto si apre alle 18 con musica dal vivo e una tavola rotonda sull'identità mediterranea con esperti e registi. Seguirà alle 20:30 il film Oltre il confine di Alessandro Valenti. Il 29 agosto alle 21 va in scena La Clo e le sue relazioni pericolose di Clarizio Di Ciaula, riscoprendo il legame storico tra Taranto e l'autore francese per intrecciare memoria locale e apertura internazionale. E adesso la pagina sportiva. Parliamo ancora.

0: ai giochi del Mediterraneo, perché di fatto le gare si sono aperte ieri con il volley. Sentiamo Francesco Friuli.
1: Esordio vincente per l'Italia del volley ai 20esimi giochi del Mediterraneo. A Brindisi, la nazionale maschile di Vincenzo Fanizza supera il Portogallo per 3-1 e conquista super 8 punti nel girone A. Successo netto anche per l'Italia femminile di Carlo Parisi, che a Lecce batte 3-0 la Bosnia Erzegovina. Tre punti preziosi per le azzurre, subito in testa nel proprio raggruppamento. Nelle altre gare maschili, la Tunisia supera l'Algeria per 3-0, la Spagna batte l'Egitto con lo stesso punteggio, la Grecia supera 3-0 il Kosovo. Nel torneo femminile invece la Turchia batte 3-0 la Macedonia del Nord, mentre la Grecia supera il Kosovo per 3-0. Oggi in programma tre incontri, non ci sarà la nazionale italiana che gode di un giorno di riposo. Alle 11 al Palamazzo da Taranto di fronte Algeria contro Kosovo, alle 12 a Brindisi Francia-Serbia, alle 14 ancora al Palamazzo da Serbia-Egitto femminile. La sintesi delle notizie sportive dei giochi del Mediterraneo questa sera alle ore 19 nel consueto appuntamento serale con la kermesse dei 20esimi giochi del Mediterraneo.
0: E adesso il calcio, prima di passare al servizio filmato, una notizia: il Taranto si prepara a ufficializzare il ritorno in rosso-blu di Nicola Lanzolla. Il difensore era da tempo vicino al club ionico che ha deciso di accelerare dopo le recenti uscite e ha chiuso la trattativa. Lanzolla aveva ricevuto anche altre richieste da altre società, ma ha scelto di tornare a Taranto. Si tratta di un innesto di esperienza che potrebbe chiudere il mercato dei rosso-blu, salvo eventuali interventi nel reparto under, sempre in difesa. E ora il servizio.
1: 5 gol, prime indicazioni positive dopo il ritiro in Toscana. Il Taranto di Giuliatto cresce 5-0 al Manduria, formazione locale impegnata nel campionato di promozione. Per la formazione ionica, segno nel primo tempo al 20esimo Javi Morales. Prima dell'intervallo, al 44esimo, la seconda rete firmata da Rajkovic. Nella ripresa, Giuliatto dà spazio alle sostituzioni, ma la squadra continua a spingere, lo Iodice realizza il 3-0, poi Corvino trasforma un calcio di rigore per il poker rosso-blu. Nel finale arriva anche la quinta rete firmata da Lo Savio. Un test utile per valutare condizioni fisiche intense e primi automatismi dopo il lavoro svolto in ritiro. Per il Taranto, buone indicazioni dal primo appuntamento post-ritiro, appunto, verso il primo appuntamento della stagione, quello del 30 di agosto contro il Cosmano Foggia. L'obiettivo in campionato deve essere quello di vincere per annullare il meno 2 in classifica rosso-blu, che torneranno a giocare proprio al Dimitri. Infatti sarà lì che il Taranto disputerà la partita inaugurale della sua stagione.
0: Movimenti anche in casa del Martina, che ha ufficializzato 4 nuovi giovani. Si tratta del terzino sinistro Nicolo Berto, del centrocampista Samuele Esposito, dell'esterno Alberto Barlotti e del centrocampista Andrea Antinucci. Ma facciamo il punto sui biancazzurri.
1: Parte con una vittoria convincente la preparazione estiva del Martina nella seconda fase. Nel primo test amichevole post ritiro, infatti, la squadra di mister Giuseppe Laterza ha superato 4-0 il Ferrandina, formazione lucana retrocessa nella passata stagione dalla Serie D all'eccellenza. Il match si decide interamente nella prima frazione di gioco. A sbloccare il risultato è Correnti, tra i protagonisti della gara, autore anche del gol del raddoppio, completando così la sua doppietta personale. Prima dell'intervallo arrivano le reti di Silvestro e Battista, che fissano il punteggio sul definitivo 4-0. Un primo test quindi positivo per il Martina dopo il ritiro in Basilicata, anche in vista dell'esordio in Coppa Italia fissato il 30 di agosto in trasferta contro il Gravina. 7 giorni più tardi invece l'esordio in campionato. Un test utile per mettere minuti nelle gambe, verificare i primi automatismi dopo il lavoro di preparazione. E archiviata la prima uscita, i biancazzurri guardano già al prossimo test match, quello di sabato contro lo Ostuni, formazione impegnata nel campionato di eccellenza pugliese.
0: Bene, è tutto e vi ricordo, subito dopo il nostro telegiornale, lo spazio di approfondimento oltre alla notizia. Sarà nostro ospite il vice sindaco Mattia Giorno e parleremo dei giochi del Mediterraneo. A seguire il primo spazio di informazione dedicato interamente ai giochi con Matteo Schinaia e alle 19 questa sera l'altro contenitore con Francesco Friuli, sempre tutto dedicato ai giochi del Mediterraneo. Bene, è tutto, grazie per averci seguito e vi lasciamo con lo spot della Polizia di Stato per sensibilizzare contro l'abbandono degli animali.

0: L'estate palagianese 2026 accende le nostre piazze. Torna la voglia di stare insieme, di vivere la città e di condividere grandi emozioni. L'amministrazione comunale firma i grandi appuntamenti da non perdere. Lo spettacolo musicale Amore senza tempo by The Planets Orchestra. L'allegria del cabaret Tappa Tour del Sorriso e tutta l'energia dell'evento musicale Febbre Italiana Nostalgia 90. Il calendario si completa con gli eventi organizzati dalle associazioni culturali e attività commerciali per un'estate viva in ogni quartiere. Palagiano è pronta. Vi aspettiamo.
1: Blue Bay Resort, un angolo di paradiso tra le coste del bellissimo mare di Taranto. Il resort riservato ed elegante su residenceBlueBay.com.

0: Lo spirito che anima questa comunità è lo stesso della nostra banca di credito cooperativo, perché la ricchezza di una comunità passa attraverso il benessere di ognuno. BCC San Marzano, fondata sul bene comune.
1: Cerchi l'auto perfetta o il veicolo commerciale su misura per il tuo business? Da Five Motors trovi il nuovo firmato Renault, Nissan, Dacia e KGM, oltre a un'ampia scelta di usato e chilometro zero selezionato e garantito. Soluzioni finanziarie personalizzate per aziende e privati, con tutta la sicurezza di ricambi ufficiali e un'assistenza sempre a tuo fianco. Five Motors, la tua mobilità, la nostra passione. Vieni a trovarci a Taranto e Brindisi o scopri di più su fivemotors.it.
2: A Taranto torna Mediterraneo Open Water 2026, gara internazionale di nuoto in acque libere, grande evento sportivo riconosciuto dalla Regione Puglia. Dall'11 al 13 settembre nella splendida cornice del Monre Eco Green Resort. Venerdì ore 18:30 inaugurazione. Sabato Miglio Marino, tappa del Grand Prix Italia Open Water Fin. Miglio Open, Kids e la nuova staffetta con i campioni. Domenica gara fin dei 3 km. Sport, mare, inclusione e sostenibilità. Mediterraneo Open Water 2026. 11, 12 e 13 settembre a Taranto. Ti aspettiamo. Info e iscrizioni su mediopenwater.it.

0: Joy, andiamo in vacanza.
1: Lei è Joy, il mio amico a quattro zampe ed è sempre con me, anche in vacanza. Non abbandonare gli animali.
2: Ogni giorno l'emozione dei Giochi del Mediterraneo 2026 entra nelle vostre case con lo speciale di Cittadella TV. Le immagini più belle, i risultati delle gare, le interviste ai protagonisti e il racconto di tutto ciò che accade dentro e fuori gli impianti sportivi. Conosceremo anche tutti coloro che lavorano ogni giorno e che rendono possibile questo grande evento con passione e professionalità dietro le quinte dei giochi. Non perdere l'appuntamento quotidiano su Cittadella TV, canale 94 del digitale terrestre in Puglia e Basilicata. Giochi del Mediterraneo 2026. Lo sport, le storie, le emozioni. Ogni giorno su Cittadella TV.

0: Ben ritrovati con il nostro spazio di approfondimento dopo il TG, nostro ospite il vice sindaco di Taranto Mattia Giorno. Benvenuto vice sindaco.
1: Grazie e buongiorno a voi e a tutti gli spettatori.
0: E allora vice sindaco, ormai ci siamo. Tra poche ore finalmente potremo goderci questi giochi del Mediterraneo. Abbiamo atteso anni con affanni e difficoltà, ma ci siamo arrivati.
1: È un'emozione incredibile, sono diversi giorni che penso all'arrivo della giornata di oggi. Sono stati 7 anni incredibili dentro i quali abbiamo discusso, dibattuto, anche fatto alle volte un po' di opposizione politica, ma alla fine quello che conta è il risultato. E oggi siamo qui, mani e piedi, dentro i giochi del Mediterraneo, che di fatto sono già partiti ieri, e oggi ci sarà il momento più importante di tutti, l'arrivo del capo dello Stato, di tutte le delegazioni istituzionali estere e la cerimonia d'apertura. E pensare che stasera ci ritroveremo tutti allo stadio per vivere questo momento magico, incredibile, fa venire la pelle d'oca. Credo che sia uno dei momenti più importanti nella storia della nostra città e noi abbiamo tutto il diritto di godercelo, perché in fin dei conti ce lo meritiamo questo momento. È la festa della nostra città, ma in realtà è la festa dell'Italia, di tutta l'area mediterranea, che si rivede dentro Taranto.
0: E percepiamo una partecipazione emotiva della città straordinaria, perché per anni abbiamo sofferto, abbiamo discusso di sofferenze, abbiamo fatto tante polemiche, adesso stiamo percependo un volto diverso della città.
1: Sì, devo dire che tutti ci stiamo rendendo conto che ormai i giochi sono qui, perché dalla trasformazione di alcuni quartieri, penso ad esempio alla Salinella, a tutta una serie di attività che sono state messe in campo, alla conclusione di una parte importante di cantieri che in questi mesi hanno creato anche non poche difficoltà, beh, tutti questi sono i segnali che ormai i giochi del Mediterraneo sono una realtà concreta che si sta svolgendo in queste ore e si svolgerà nei prossimi giorni nella nostra città. E devo dire che la partecipazione della città ai primi eventi che ci sono stati in questi giorni, in particolare ieri sera c'è stata la parata organizzata con le associazioni sportive da Taranto 25, c'erano migliaia di persone. Noi a un certo punto siamo arrivati, abbiamo fatto un piccolo blitz col ministro Abodi, il presidente De Caro, insieme col sindaco, non se lo aspettava nessuno, era un tripudio di gente, tutti che volevano foto, applausi, emozione. Questo ci fa capire che la cittadinanza ora si sente veramente coinvolta e partecipe di questo momento straordinario.
0: E proprio alla vigilia sono arrivate parole importanti da parte del presidente della Repubblica Sergio Mattarella e della presidente del Consiglio Giorgia Meloni. Vediamo il servizio perché sintetizziamo gli interventi delle due autorità istituzionali e poi commentiamo insieme.
2: A poche ore dall'apertura dei giochi del Mediterraneo arrivano le voci del Capo dello Stato e della Presidente del Consiglio a provare a infondere fiducia a Taranto e al suo futuro. Alla vigilia della loro presenza alla cerimonia inaugurale dei giochi, entrambi esprimono parole importanti sulla crisi che la città sta attraversando ormai da troppi anni. Il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha rivolto, sue parole, un pensiero particolarmente intenso di attenzione e di vicinanza agli abitanti di Taranto, che negli ultimi tempi hanno dovuto fronteggiare drammatici aspetti di occupazione e di salute, di sviluppo economico e di qualità della vita. Questi aspetti della loro condizione, ha dichiarato ancora Mattarella, costituiscono un problema e insieme un impegno nazionale. Il Presidente della Repubblica riconosce che Taranto è custode di un patrimonio storico, culturale e artistico di inestimabile valore. Il suo augurio è che a partire da questi giochi Taranto torni ad abbracciare il futuro. Dalla Presidente del Consiglio arriva invece un messaggio diretto a sindacati e associazioni imprenditoriali sulla crisi dell'ex Ilva, a fronte delle richieste di incontro che le sono arrivate in questi giorni per il tramite del prefetto Ernesto Liguori. Giorgia Meloni ha annunciato che è sua intenzione convocare a Palazzo Chigi uno specifico tavolo per la città di Taranto, al fine di valutare le possibilità di sviluppo dell'area con investimenti imprenditoriali da affiancare all'ex Ilva. La Presidente del Consiglio garantisce comunque che il mantenimento di un'importante capacità produttiva di acciaio è ritenuto dal governo obiettivo di rilievo nazionale. Al tavolo per Taranto, ha spiegato Meloni, saranno invitati innanzitutto i vertici nazionali delle categorie interessate, insieme a Regione Puglia, enti e organizzazioni locali. Il mio, ha detto Giorgia Meloni, è un invito a un dialogo allargato da realizzare nella sede del governo con il coinvolgimento più ampio e di carattere nazionale come la situazione impone. Se ne riparlerà a settembre.
0: E allora, mi sembrano due prese di posizione importanti, cioè l'abbraccio del Presidente della Repubblica e l'impegno a settembre della Presidente del Consiglio di convocare il tavolo per Taranto richiesto da tanto tempo.
1: Sì, noi prendiamo atto con piacere, devo dire la verità, di queste dichiarazioni. Intanto il ringraziamento al Capo dello Stato per tutto quello che ha fatto in questi giorni. Non si è visto, ma noi abbiamo avuto un rapporto quasi quotidiano col Quirinale, che sta seguendo tutte le attività di preparazione per la cerimonia inaugurale e anche per le fasi successive, per le visite dei vari ministri, capi di Stato e governo esteri. Il Presidente della Repubblica con le sue parole ci ricorda che Taranto non è una questione locale, ma è una questione di Stato, e che quindi l'Italia non può lasciare indietro la nostra città. Devo dire che queste parole rincuorano e sono importanti proprio perché arrivano alla vigilia dei Giochi del Mediterraneo, quindi lo ringraziamo per questo. Le parole della Presidente Meloni altrettanto arrivano finalmente per dare un segnale alla nostra città, e il fatto che lei voglia portare a Palazzo Chigi sotto il suo controllo il tavolo Ilva per noi è un segnale positivo. Lo abbiamo chiesto per mesi senza ricevere risposta, quindi se i Giochi del Mediterraneo hanno contribuito anche a questo, cioè a riaccendere la dovuta attenzione sulla nostra città, su quelle che sono, oltre il momento di festa, le complessità che rimarranno il giorno dopo, come quella della vertenza Ilva, beh, allora i Giochi del Mediterraneo hanno permesso di fare dei passi in avanti anche rispetto al dibattito sul futuro del nostro territorio. E devo dire che per quanto ci riguarda è indispensabile che la Presidenza del Consiglio dei Ministri assuma una guida su questo, non soltanto sulla gestione complessa del dossier Ilva oggi, ma anche su quale deve essere il futuro del nostro territorio, che è proprio il motto dei Giochi del Mediterraneo, quindi arriva
0: abbracciamo il futuro
1: in linea con questo.
0: Vice Sindaco, questo è il momento, al di là dei giochi che comunque hanno scatenato, hanno innescato questa attenzione su Taranto, è il momento di tenere unite le fila della città, perché in questo momento non possiamo permetterci di arrivare divisi, ad esempio, al tavolo per Taranto. Quindi forse un ruolo politico importante potrà svolgerlo proprio l'amministrazione comunale in questa direzione.
1: Devo dirvi con onestà intanto che i Giochi del Mediterraneo, oltre ad aver sbloccato questa situazione, ci permettono di poter raccontare Taranto in chiave diversa. Per esempio, il fatto che oggi la cerimonia sia in diretta RAI nazionale deve riempirci d'orgoglio, perché di solito della nostra città sui telegiornali nazionali si parla in maniera negativa, e invece per la prima volta noi mostreremo all'Italia e all'Europa, perché siamo in diretta anche europea, un volto nuovo, diverso, sicuramente diverso, per tanti in realtà anche nuovo, di Taranto, e quindi dobbiamo portare a casa tutta la positività e il ritorno d'immagine che finalmente inizia a ritornare per la nostra città, e ce lo meritiamo.
0: Tre ore di diretta RAI.
1: Tre ore di diretta RAI non sono poca roba, per chi è del mestiere sa quanta fatica ci vuole per arrivare a questo risultato, e poi c'è anche tutta la diretta nei paesi europei, quindi di Taranto si parlerà finalmente in chiave diversa, noi ce lo meritiamo. E devo dire che questa attenzione che arriva è anche il prodotto del gioco di squadra che si è fatto in questi mesi, negli ultimi anni più che i primi, dove commissario, comitato dei giochi, comune, regione, governo, ognuno per la sua parte, chi più chi meno, hanno fatto il massimo per poter arrivare pronti a questo traguardo. E il clima di serenità politica e di unità, di unione che si respira in questi giorni è positivo, perché ci sta facendo capire che siamo di fronte a un momento storico che però al tempo stesso impone delle responsabilità alla classe istituzionale, alla classe dirigente e alla classe politica, indipendentemente dai ruoli istituzionali. Il giorno dopo si aprirà la partita decisiva. Se siamo in grado di tenere alta la testa, difendere tutti insieme il territorio e trovare posizioni comuni sulle quali lavorare, forse è la volta buona che lavoriamo veramente a una transizione, a una svolta per il nostro territorio. Dipende da noi. Io ce la sto mettendo tutta, sono mesi, ma soprattutto negli ultime settimane, che non vivo più esclusivamente per i Giochi del Mediterraneo. Dopo i Giochi ci impegneremo con lo stesso entusiasmo e con la stessa forza per fare in modo che i Giochi non concludano lasciando poca eredità, ma concludano lasciando questa eredità, cioè la costruzione della prospettiva di un futuro che passa dagli impianti sportivi, ma passa soprattutto alla costruzione di opportunità diverse grazie alle interlocuzioni col governo.
0: E a proposito del dopo, godiamoci questo video, perché ci brilleranno gli occhi a vedere gli impianti che sono stati realizzati.
1: Devo dirvi, a me brillano gli occhi da diversi giorni, in particolar modo da ieri. Questa mattina, come tutte le mattine, appena svegliato ho guardato i telegiornali nazionali e si parlava dei Giochi del Mediterraneo e di Taranto su tutti i telegiornali nazionali.
0: Beh, in queste settimane abbiamo visto anche lo spot dei Giochi del Mediterraneo.
1: Sì, durante gli eventi sportivi di queste settimane. Mi brillano gli occhi ogni volta, mi viene la pelle d'oca, perché il mio senso di orgoglio e di appartenenza alla città è sconfinato. Io ho deciso di tornare da Bruxelles per venire a servire Taranto e vederla oggi in queste condizioni come prodotto del lavoro che abbiamo svolto in tutto questo tempo ci riempie di orgoglio, ma soprattutto ci dice che quando ci mettiamo a lavorare tutti insieme veramente, i risultati siamo in grado di portarli a casa.
0: Allora, vediamoci questo video che rappresenterà il ponte tra il presente e il dopo, e poi ne parliamo con il vice sindaco Mattia Giorno.

0: E allora abbiamo visto questo video, questo spot sugli impianti di Taranto. Non avremmo mai immaginato qualche anno fa che ci saremmo ritrovati con questo patrimonio così bello e così
1: Ma io
0: importante.
1: direi che anche qualche mese fa in troppi ancora continuavano a dire che non ce l'avremmo
0: Diciamo
1: mai
0: che un paio
1: fatta.
0: d'anni fa pensavamo di non avere più i
1: Quando io
0: giochi.
1: 2 o 3 mesi fa, 4 mesi fa, dicevo alle persone: noi ce la faremo, arriveremo al traguardo. E tutti mi guardavano scettico, come a dire: ma gli impianti non si vedono. Io dicevo: guardate che voi vedrete dalla notte al giorno una trasformazione incredibile della città. Avevamo ragione, dobbiamo imparare in questa città a superare lo sconforto, la rabbia, le divisioni, le polemiche ci fanno male, ci dividono, ma soprattutto gettano in cattiva luce Taranto. Se abbiamo veramente a cuore il futuro di questa città, dobbiamo imparare a rimboccarci le maniche e lavorare. È troppo facile andare sui social, commentare, fare post negativi, attaccare, scrivere sui giornali. È molto più difficile impegnarsi, lavorare e portare a casa i risultati. Quello che avete visto è il prodotto del lavoro. Ed è quella la Taranto che abbiamo bisogno di costruire per il futuro, una Taranto fatta di persone che non si rassegnano, ma che credono con coraggio alle cose, affrontano le sfide e le vincono.
0: Dobbiamo dire che il commissariamento è stata una
1: Il
0: svolta in questo.
1: commissariamento ha cambiato tutto, perché ovviamente un commissario non ha i limiti ordinari, ha dei poteri straordinari che gli permettono di fare le cose in maniera diversa, e quindi aver commissariato i giochi a un certo punto ha dimostrato di essere la svolta per poter correre il più possibile. Non voglio tornare nelle polemiche del passato, io ho delle idee ben precise anche sulle ragioni che hanno portato al commissariamento, ma non ci interessa. Ora siamo qui, è il momento di riconoscere.

0: A tutti l'impegno che ci hanno messo, a Massimo Ferrarese, a tutto il comitato, io sono uno dei sei componenti del consiglio direttivo, quindi tutta la squadra, ai volontari che in questi giorni rendono possibili
1: Tanti
0: svolgere le
1: ragazzi, eh.
0: attività, tantissimi anche venuti da fuori apposta per i giochi, e infatti in città si sentono tutte queste lingue diverse, questi colori, agli atleti che ci sono, a tutte le persone delle forze dell'ordine, la polizia locale, gli agenti che sono arrivati per garantire la sicurezza, il personale sanitario, alle istituzioni, il comune, la provincia, la regione, ognuno ha fatto la sua parte.
1: Vice Sindaco, questo video però ci impone anche la responsabilità per il dopo. Cioè dal 4 settembre dobbiamo tutelare questi impianti e farli fruttare al meglio.
0: Abbiamo già iniziato 2 mesi fa, vi abbiamo presentato i bandi per la gestione futura degli impianti, quindi abbiamo provato a giocare in largo anticipo e vi abbiamo anche raccontato alcune criticità legate ad alcuni impianti, penso alla piscina che è il più complesso di tutti da gestire. Ma anche ieri sera alla cena di gala non abbiamo perso occasione col ministro, col presidente del CONI per parlare di alcune possibilità per mettere a sistema gli impianti. Noi ci crediamo, dobbiamo avere gli interlocutori nazionali perché sono indispensabili, il rapporto l'abbiamo costruito ed è costruito bene, il giorno dopo ci rimetteremo al lavoro su questo, in questa fase stiamo tutti concentrati sullo svolgimento dei giochi e faremo in modo che tutti gli impianti abbiano un modello di gestione, abbiano un soggetto che li possa tenere fruibili e che soprattutto vengano inseriti in un circuito nazionale ed internazionale come centri federali per allenamento e luoghi per svolgimento delle competizioni.
1: Grazie al vice sindaco Mattia Giorno, grazie a voi che ci avete seguito. Adesso andiamoci a godere la
0: Beh,
1: cerimonia di apertura dei
0: direi
1: giochi
0: che
1: del
0: questo è
1: Mediterraneo.
0: l'invito che dobbiamo fare a tutta la città. Godetevi a partire da oggi queste 2 settimane, ce lo meritiamo, ve lo meritate e sempre Forza Taranto.

0: ITS Academy Mobilità, formazione di eccellenza per la mobilità sostenibile.
1: Ogni grande creazione nasce da ingredienti eccellenti. Per gelaterie, pastifici, pizzerie e panifici, Avisud SRL è il partner dei professionisti. Materie prime selezionate e semilavorate di qualità, con la garanzia dei grandi marchi Fabbri e Molino Bongiovanni Torino. La tua passione, la nostra professionalità. Avisud, la tua risorsa di fiducia. San Giorgio Ionico, Taranto. Telefono 329 83 39 094. Umberto@umbertoyahoo.it. Avisud, porta qualità al tuo lavoro, ogni giorno.
2: Cerchi l'auto perfetta o il veicolo commerciale su misura per il tuo business? Da Five Motors trovi il nuovo firmato Renault, Nissan, Dacia e KGM, oltre a un'ampia scelta di usato e chilometro zero selezionato e garantito. Soluzioni finanziarie personalizzate per aziende e privati, con tutta la sicurezza di ricambi ufficiali e un'assistenza sempre a tuo fianco. Five Motors, la tua mobilità, la nostra passione. Vieni a trovarci a Taranto e Brindisi o scopri di più su fivemotors.it.
3: Giochi del Mediterraneo 2026. Le immagini più belle, i risultati delle gare, le interviste ai protagonisti e il racconto di tutto ciò che accade dentro e fuori gli impianti sportivi. Lo sport, le storie, le emozioni. Giochi del Mediterraneo 2026.
4: Buon pomeriggio amici di Cittadella TV e Chifra TV e benvenuti al secondo appuntamento di Giochi del Mediterraneo, storie e approfondimenti, il nostro contenitore, il nostro viaggio quotidiano attraverso i ventesimi Giochi del Mediterraneo di Taranto 2026. Oggi non possiamo non partire con le immagini e le emozioni di ieri sera e lo faremo con un ospite d'eccezione, Lele Lucchese, socio di Fondazione Taranto 25. Ben trovato.
5: Ben trovati a voi e grazie per l'invito. Buon pomeriggio a tutti. E, niente, l'evento di ieri è stato, io ancora ho difficoltà a rendermi conto perché c'è stata un'affluenza inaspettata. La città

0: esposto, la città indubbiamente viva, e ci aspettavamo non più di 2000-2500 persone, però sembra che fossero intorno ai 10.000, tenendo presente del clima,
1: Torrido, faceva
0: leggermente
1: caldissimo.
0: caldo, dell'umidità al 98%,
1: Ah, l'hai controllata quella.
0: della difficoltà legata al discorso dei parcheggi e la viabilità, no? In funzione dei giochi del Mediterraneo, per cui abbiamo superato, tra virgolette, tutte le criticità di questi giorni, delle quali chiaramente si parla tantissimo, insomma.
1: E spieghiamola ai pochi amici che non lo sanno che cosa è accaduto ieri sera. C'è stata la parata inaugurale dei 20esimi Giochi del Mediterraneo organizzata proprio da Fondazione Taranto 25, un numero impressionante di presenze, lo diceva prima Lele. Entriamo nello specifico, c'erano 65 società
0: 65
1: sportive
0: società
1: di
0: sportive.
1: Taranto e provincia, tantissime che appartengono già al network di Fondazione Taranto 25, però una chiave di volta della manifestazione di ieri è stata anche quella di ampliare, no, l'invito a
0: Sì,
1: tutte le società del territorio.
0: è stata un'esigenza che è nata proprio gli ultimi giorni, perché abbiamo iniziato a ricevere richieste di società che volevano, a prescindere, partecipare all'evento. Questa è stata una cosa bellissima, per cui l'evento è stato poi aperto materialmente a tutti, sia alle società, diciamo, che al momento non aiutiamo con fondazione, non seguiamo con fondazione, e sia ai cittadini. C'erano tantissimi amici che ho ritrovato all'interno del corteo, chiamiamolo così, che poco avevano a che fare con lo sport, per cui hanno vissuto questo momento di festa della città. È stato un momento importante, credo, perché al di là della partecipazione numerosissima, è stata veramente l'inaugurazione dei giochi della città,
1: È vero.
0: perché giochi del Mediterraneo va bene, è una cosa importantissima, è uno di quegli eventi che nella storia della città probabilmente succede soltanto una volta. Però è giusto anche che la città diventi protagonista dei giochi del Mediterraneo, perché i giochi del Mediterraneo si tengono a Taranto, quindi è giusto che la città, che venga, diciamo, restituito questo punto di inizio proprio dai cittadini. E la cosa bellissima è stata anche la partecipazione della provincia, no? Abbiamo avuto società sportive provenienti da Martina Franca, da Grottaglie, da
1: Ginosa,
0: Massafra, da
1: Castellaneta, Massafra,
0: Crispiano,
1: Cristiano.
0: quindi è stato molto bello. Anche società sportive che non aiutiamo, che sono venute dalla provincia,
1: Sì.
0: con i sorrisi. È stata una festa del sorriso. Un evento veramente meraviglioso.
1: È vero, un evento pazzesco è stato preceduto inevitabilmente da una mole di lavoro pazzesca per essere organizzato in tal senso e va rimarcato il lavoro del vicepresidente Ennio Barnaba, ovviamente del
0: Assolutamente.
1: presidente Fabio Tagarelli, del direttore Marcello De Pace, di
0: Marcello
1: tutti
0: De
1: voi del
0: Pace, di
1: gruppo
0: Roberta, Gruppo
1: Sport.
0: Sport, sono eventi che sembra per assurdo che siano diventati automatici. Chiaramente così non è, perché alle spalle c'è il lavoro di gente che veramente si impegna quotidianamente per tutto, insomma, per far andare avanti fondazione, insomma, e quindi questo è un ringraziamento doveroso, a partire naturalmente da Fabio Tagarelli, ma chi hai appena nominato, Ennio Barnaba, Marcello, Roberta, tutto il consiglio, Renato Galeone, Fiorella, insomma, gente che quotidianamente oramai ha degli impegni che probabilmente superano quelli di lavoro, per cui, e soprattutto grazie a loro, devo dire. Sì, i gruppi vanno bene, però materialmente poi l'organizzazione vera e propria viene svolta da un gruppo ristretto, con la collaborazione naturalmente la tua, quella di Angelo, che siete sempre dall'inizio molto vicini a fondazione, e ci aiutate a gestire tutti gli eventi in maniera egregia, insomma.
1: Io da conduttore della serata, ad un certo punto, quando ho visto Piazza Garibaldi gremitissima,

0: di persone, non c'era uno spillo libero, non c'era un centimetro quadro libero in piazza, mi sono detto: questa è la vera festa di Taranto, è la
1: Taranto.
0: vera festa dello sport tarantino, è la vera festa degli atleti, dei dirigenti, degli allenatori, ma anche e soprattutto delle famiglie. Ed
1: Delle
0: allora
1: famiglie, sì.
0: ti domando, e questo forse è l'aspetto più importante della manifestazione di ieri, questo l'aspetto fondamentale del lavoro quotidiano che Fondazione Taranto 25 fa attraverso le società sportive.
1: Certamente, sono le nuove generazioni e quello puntiamo, bisogna puntare su quello perché è il futuro delle città, per
0: Sì.
1: cui lo sport è importantissimo anche e soprattutto per quello, perché dà la possibilità ai ragazzi di vivere tra di loro in un ambiente sano, educativo è importante, insomma, che questo possa essere supportato non solo dalle istituzioni, ma anche dalle associazioni, dai movimenti civici, insomma, da chi materialmente fa in quel senso anche politica, no? Nella politica della strada,
0: Quella della gente, no?
1: quella
0: Il
1: della
0: motivo per cui
1: gente.
0: nasce il termine politica, nasce proprio la politica,
1: Esattamente,
0: polis,
1: esattamente.
0: città
1: Cioè,
0: e
1: aggregazione
0: gente.
1: senza secondi fini, senza fini di
0: Ma
1: lucro,
0: per
1: ma
0: un
1: anche.
0: unico grande fine, cioè stare insieme e costruire un futuro importante per una comunità.
1: Esatto,
0: E ieri abbiamo toccato con mano, no? Quello
1: esatto. Al
0: che
1: di là
0: è
1: di ogni
0: l'obiettivo.
1: polemica, di ogni, perché poi
0: Che quelle ci sono
1: in
0: sempre, eh?
1: ogni città ci saranno sempre, ci sono sempre, ci saranno sempre, però poi a lungo andare con questo spirito. Sono cose che vanno in minoranza,
0: Ma
1: no?
0: sì,
1: Che
0: ma
1: vengono.
0: poi tra l'altro acquisiscono il valore che hanno alla luce poi dei risultati, tipo quello che abbiamo ottenuto tutti insieme, aggiungo davvero la parola tutti insieme, con la parata inaugurale dei 20esimi giochi del Mediterraneo, Taranto 2026, mi piace dirlo, Taranto
1: Sì.
0: 2026, è proprio una parola e un modo di elencare, insomma, queste emozioni che si sintetizza attraverso un claim. Lo abbiamo nominato prima e abbiamo un suo contributo. Ascoltiamo le parole del presidente di Fondazione Taranto 25, Fabio Tagarelli, molto emozionato al
1: Sì,
0: termine della
1: sì.
0: parata. Guardiamolo insieme.
2: Quando vedi 10-15 mila persone partecipare ad un evento di comunità come quello che abbiamo vissuto stasera, dove c'era quella parte della città che ha bisogno di comunità, perché poi non si può vivere sempre con un clima di indifferenza, di sospetto. C'è una parte della città che ha anche il diritto di vivere dei momenti di felicità, ma questo vale esclusivamente per chi è capace di dare. Noi sono 7 anni che viviamo con le società sportive. Abbiamo iniziato quando c'era il Covid e stasera per noi è un riscatto. È come aver cancellato quei momenti bruttissimi del marzo-aprile del 2020, quando è nata Fondazione Taranto 25. Vedere 10.000 persone del nostro territorio festeggiare gli atleti. Io ho detto prima, i giochi del Mediterraneo devono essere dedicati ai ragazzi di Taranto, alle ragazze e ai ragazzi della città, perché se lo meritano, perché questi giochi siano per loro un punto di partenza, che vivano questa bellezza e la trattengano dentro e che ci appartenga questa bellezza anche dopo il 3 di settembre. Quindi veramente una grande emozione, siamo felici che i nostri ragazzi delle società sportive abbiano avuto questo riconoscimento e abbiano vissuto questo momento di felicità. Era una cosa che si meritavano. Viva i Giochi del Mediterraneo e viva i ragazzi e le ragazze di Taranto!
0: Lele, abbiamo ascoltato le parole di un davvero molto emozionato presidente Fabio Tagarelli. Riparto proprio dalle sue parole perché inevitabilmente c'è anche un pizzico di orgoglio per il percorso di questi anni di fondazione che nasce nel periodo più difficile della nostra
1: Sì.
0: era, durante il Covid, che ha saputo

0: appunto superare le difficoltà oggettive di quel periodo attraverso il lavoro costante, territoriale, di comunicazione, di condivisione, prima con le società sportive e poi con tanti altri enti del terzo settore di Taranto e provincia. Ieri probabilmente il quadro perfetto di una mission che continua ad evolversi.
1: Sì, sì, sì, come tu hai detto, come abbiamo detto e ripetuto tante volte, materialmente Fondazione nasce come associazione durante

0: dello sport, della vigilanza dello sport, sono nati i gruppi di lavoro e con questi, tramite questi, grazie anche a questi, tante, tante altre iniziative importantissime, insomma, che riguardano i vari settori, no? Insomma, vanno dall'agroalimentare al discorso della sanità, della cultura. Abbracciando, cercando di far ritornare anche talenti, seppur per pochi giorni, della nostra città, sparsi nel mondo, che hanno ruoli importantissimi, sia per quanto riguarda lo sport, ma sia tantissimi altri settori, insomma, no? Anche per cercare di dare speranza ai nostri figli che comunque, dopo gli studi, tendono sempre ad andare a vivere altrove, andare a lavorare
1: L'obiettivo è
0: altrove.
1: proprio quello, forse, Lele, dare almeno l'opportunità di scegliere ai nostri ragazzi al termine di un percorso di
0: La
1: studi,
0: speranza,
1: ecco,
0: la
1: di dire magari
0: speranza,
1: posso rimanere a
0: la
1: Taranto perché
0: speranza.
1: a Taranto c'è qualcosa per cui rimanere.
0: Certo, ridare la speranza ai nostri giovani, la speranza, sia dal punto di vista lavorativo, sia dal punto di vista proprio culturale, di visione e di poter vivere in una città più decorosa, più pulita, più vivibile, più. Secondo me questo periodo, seppur breve, può essere veramente un trampolino di lancio per la nostra città.
1: Tra l'altro, il fatto di aver fatto questa parata inaugurale per strada nelle vie centrali cittadine della nostra città ha un significato metaforico importante, perché lo sport si è ritrovato nella comunità, in mezzo alla gente, tanti selfie, tante foto,
0: Sì,
1: video, reel, siamo inondati anche io
0: senza
1: e te.
0: regole, tra
1: È
0: virgolette, no?
1: stato bellissimo, una
0: È tutto mo molto spontaneo,
1: contaminazione.
0: tutto molto spontaneo. Questi eventi, ma in generale la gratuità, sono cose, dico io, contagiose. Per cui all'inizio magari ci può essere un po' da parte di qualcuno, qualche dubbio, ma poi materialmente quando sono così spontanee, diventano contagiose. Anche chi magari non si è avvicinato, come è successo per le società sportive che hanno chiesto di poter partecipare all'evento perché hanno letto un evento, una manifestazione importante alla portata di tutti, per strada,
1: Per
0: insomma, quindi
1: strada.
0: rivivere la strada, no? Lo sport che ti porta a rivivere la strada e a dare dei segnali importantissimi, soprattutto vedere tanti ragazzini, ragazzi di tutte le età, insomma, no? C'erano i nonni che accompagnavano i nipoti, tutte le società, sono cose emozionanti, insomma. Che fanno venire veramente i brividi e che fanno tornare la speranza.
1: È vero, la speranza è una parola chiave, forse un'altra parola chiave è fiducia, quella che avete instaurato negli anni dal 2020 ad oggi con le famiglie, in primis, lo dicevamo prima, anche con le società sportive. Perché questi eventi, sebbene la gratuità, no, che ho nominato prima, non erano vincolanti, bene, c'erano tutti ieri, al di là poi della bellezza della manifestazione, dell'opportunità e della vetrina che si era creata, nessuno dice mai no a Fondazione Taranto 25, perché ormai c'è un do ut des che continua in maniera proficua.
0: Io ritengo che sia una delle cose più difficili e complicate, riuscire a mantenere, non solo a mantenere, ma anche ad aumentare quello che è successo in fondazione, anche, diciamo, l'avvento, l'avvicinamento da parte dei nuovi soci, di altre, è stato tutto una cosa, un discorso, anche questo automatico, no? Per cui più gente si avvicina, professionisti, anche le istituzioni, anche i soci sostenitori, no? Ci danno la possibilità di aumentare gli aiuti, sia gli aiuti alle società sportive e sia la realizzazione delle manifestazioni come anche quella di ieri. Quella di ieri ha avuto certamente i suoi costi, no? Per cui va bene così, va bene. Siamo contenti che la città sia contenta. È la dimostrazione che si può fare.
1: Si può fare.

0: si può fare.
1: Sì, è vero. Un grande gioco di squadra, lo dicevamo prima, che nell'occasione ha avuto un capitano coraggioso, Ennio Barnaba, sì. Il nostro vicepresidente, lo abbiamo ascoltato al termine della parata.
2: Mamma mia, Matteo, è stato qualcosa di incredibile, un fiume umano di persone, di ragazzi piccoli, grandi, medi, gente anziana che si è aggregata. Penso che eravamo sicuramente oltre le 3-4 mila unità. E ovviamente da organizzatori è stato complicato, no? Un po' gestire il tutto, ma devo ringraziare intanto la Protezione Civile che è stata al nostro fianco, clamorosamente bravi e attenti, la polizia, i vigili urbani, i carabinieri che si sono aggregati, quindi veramente le forze dell'ordine tutte. E ovviamente tutti i soci e tutti i ragazzi volontari, perché abbiamo creato un gruppo di 20 ragazzi volontari che ci hanno veramente dato una grande mano, quindi bellissimo, emozionante, grandioso.
1: E non a caso, caro Lele, ho definito Ennio Barnaba il nostro capitano coraggioso, perché ce ne vuole tanto di coraggio per essere a capo di un'organizzazione che porta nelle vie cittadine oltre 10.000 persone, come in occasione della parata inaugurale dei Giochi del Mediterraneo di ieri. Davvero il leitmotiv è stato questo, il sorriso, la collaborazione, la cooperazione. Va fatto un plauso a Ennio che ha coordinato molto bene i lavori.
3: Sì, non solo ha coordinato molto bene i lavori come anche in altre occasioni, ma Ennio è uno dei componenti del consiglio che, al di là di Fabio Tagarelli, la cui presenza, passatemi il termine, si sente,
1: si avverte
3: e il resto del consiglio, ma non solo del consiglio, mi riferisco anche a Marcello e Roberta, fanno un importantissimo lavoro silenzioso. Ed è anche il caso di Ennio, che nonostante sia una persona molto empatica, molto, però questo tipo di lavoro che fa non si avverte se non quando ci sono questi risultati. Che qualcuno, a partire da me, si chiede come mai è successo, no?
1: Come è possibile che sia
3: possibile che sia successo una cosa del genere, se non caduta dal cielo, insomma, sembra quasi una cosa fuori proprio dalle regole, insomma.
1: Sì,
3: per cui un plauso a tutti, in particolare a Ennio, per questo evento che...
1: Ma l'abbiamo percepito, no? Anche dalle parole che abbiamo ascoltato da lui, nel modo in cui sono state dette, un grande senso di soddisfazione, perché questo è un lavoro che va avanti da diverse settimane. Io ho ricevuto l'invito da parte vostra, a proposito grazie per avermi reso lo speaker di questo evento storico per la nostra città 2 mesi fa, e questi sono stati i mesi di programmazione, di lavoro quotidiano, di messaggi anche in tarda notte, di telefonate in orari improponibili che hanno portato poi a questo grande risultato, che non diciamo né io né le Lucchese, ma che leggiamo sui social già a partire dalle prime ore di questa giornata e che ci riempie il cuore di orgoglio. E eravamo orgogliosi, a proposito di orgoglio, anche di avere dei grandi protagonisti sul palco di Piazza Garibaldi, perché sono stati con noi Claudia Giammanco, vicecampionessa italiana senior di kickboxing, che tra l'altro i suoi Giochi del Mediterraneo li aveva già vissuti, ottenendo anche dei buoni risultati. Ha ripercorso con noi le tappe di questa emozionante gara, che poteva anche andare meglio, ci ha raccontato, perché lei è insaziabile, vorrebbe sempre andare a medaglia, e ci ha regalato, Claudia, anche un momento molto molto significativo, quella gratitudine di cui abbiamo parlato praticamente dall'inizio della nostra puntata nei confronti, in questo caso, di Mimmo Radicchio, il suo coach. È stato uno dei momenti più significativi.
3: Sì, anche emozionante, si leggeva, traspariva proprio emozione, e anche quelli sono stati segnali importantissimi che vengono trasmessi soprattutto ai giovani, no?
1: Sì.
3: Per cui i giovani entrano, al di là delle manifestazioni ufficiali che ci saranno, no? E c'erano gli atleti di Taranto in mezzo a noi, insomma, in mezzo ai giovani, che anche loro contribuiscono a dare speranza, che l'impegno, la costanza, la serietà la vicinanza della famiglia, dei coach, delle società, delle associazioni possono portare a traguardi importanti, insomma, no? E, un messaggio diretto, sincero.
1: Sincero, e noi lo abbiamo, questo messaggio diretto e sincero, abbiamo questo contributo, lo guardiamo, io e Lele lo riguardiamo, ci emozioniamo insieme e poi passeremo agli altri ospiti che hanno animato la serata.
0: Va bene, ti va di fare la presentatrice per un minuto? Oh, non si poteva fare in palestra, dovevamo farlo qua di fronte a 5.000 persone. Ok, allora.
4: L'ho voluto fare qui perché voglio che tutti sappiano l'importanza di un coach all'angolo, perché l'atleta può essere brava o bravo quanto volete, ma senza il coach all'angolo è come una macchina senza benzina, non può andare da nessuna parte. E voglio che chiunque voglia partecipare, voglia iniziare questo sport, si affianchi a delle persone brave in gambe come il mio coach della BTF Team, perché per me non c'è di meglio.
5: Ti ringrazio, grazie avanti a 5.000 persone, avanti a Taranto, avanti al nostro territorio, e ricambio con affetto dicendo che non esistono grandi coach se non hai una buona creta da formare, quindi non esistono grandi coach se non esistono grandi atleti.
0: Allora, per curiosità, vogliamo leggere cosa c'è scritto, tanto non è un segreto, no? Grazie per aver creduto in me anche quando ero la prima a non farlo. Mi hai accompagnata nel percorso che mi ha portato a realizzare il sogno di combattere sul ring e arrivare a poter partecipare ai giochi del Mediterraneo. Grazie per aver creduto nelle mie capacità e per avermi aiutata a crescere dentro e fuori dal ring. Porterò sempre con me i tuoi insegnamenti. E poi, non ho finito, un vecchio maestro, questo lo diciamo per gli amici della Grecia e della Siria, che sono là in fondo, il miglior maestro che potia avere. Un grande applauso a Mimmo Radicchio, ma soprattutto a Claudio Giammanco.
1: È stato bello riviverlo, questo momento di profonda gratitudine della brava Claudia Giammanco nei confronti di coach Mimmo Radicchio. E noi siamo anche grati agli altri ospiti che hanno presenziato, in particolar modo a Roberta Chiurlia, sì. Questo arbitro internazionale, questa arbitra internazionale di judo, due volte alle Olimpiadi, ed è la prima volta nella storia con lei che una donna arbitra questa disciplina nella massima competizione olimpica, che tra l'altro dirigerà le gare di judo anche a Taranto. Un doppio orgoglio per noi.
3: Assolutamente, assolutamente.
1: E poi abbiamo avuto i contributi video di Davide Fiore e Silvia Semeraro, impossibilitati a partecipare. Ovviamente poi ogni federazione ha delle regole
3: che regole.
1: Abbiamo voluto rispettare. Con noi anche i due campioni di sport e di inclusione, come Nino Rossetti, campione italiano di pugilato, e Marco Daniello, che come sempre ci ha deliziato con le sue parole.
3: Bellissimo.
1: Un ragazzo con lo spettro autistico, più volte campione italiano di paranuoto e tra l'altro anche socio onorario di Fondazione,
3: sì,
1: Taranto 25,
3: sì,
1: premiato in due mari di talento.
3: Sì, sì, un ragazzo meraviglioso, anche quello è stato l'ennesimo momento emozionante, insomma, no? Perché insomma, l'impegno, la costanza portano a risultati eccezionali. Sicuramente ancora più difficili da raggiungere, però è stato un momento molto emozionante, insomma.
1: Avevamo anche una special guest straordinaria, si trattava di Fabio Mancini,
3: sì,
1: questo super modello, volto iconico di Armani, tutti ce lo ricordiamo quando esce dall'acqua nello spot di una marca di profumo che inevitabilmente riconduce al brand che abbiamo appena nominato, che si è dimostrato ancora una volta non soltanto il bello e il testimonial della bellezza, ma anche e soprattutto un portatore di messaggi di inclusione, di socialità,
3: sì,
1: anche
3: lui
1: e di speranza.
3: Molto, molto sincero, molto diretto, molto, molto vicino alla città, molto speranzoso, molto consapevole di
1: poi passionale, vero, sì, sei d'accordo,
3: sì, assolutamente.
1: Su quel palco ha detto tutto quello che pensavo e lo ha fatto bene,
3: sì, sì.
1: Secondo me riportando un po' anche tutti i pensieri nostri di questi giorni, di quello che vorremmo fosse la nostra città.
3: Sì, è stato molto, davvero molto, molto espansivo, molto, ha parlato molto a braccia, in maniera diretta alla città.
1: Non so quante foto e video ha fatto alla fine dell'evento, non riusciamo più a portarcelo via da Piazza Garibaldi, amatissimo dal pubblico, davvero tanta gente era lì anche per lui. Lo abbiamo ascoltato, lo sai, lo abbiamo intercettato al termine della kermesse di ieri. Proponiamo il nostro servizio agli amici di Cittadella TV e Chifra TV.
6: Ragazzi, fantastica, veramente una delle cose più belle mai fatte. Tantissima gente, più di 10.000 persone stasera, ma la cosa più bella è aver visto quante persone, quanti ragazzi c'erano con noi stasera. La cosa più che mi ha sconvolto è vedere la partecipazione veramente della gente che è venuta da ogni parte anche d'Italia, e la gente che non solo mi ha chiesto foto, ma mi ha chiesto di parlare con i propri figli. Quindi sono contento che Fondazione 25 mi abbia scelto per essere uno degli ospiti d'onore, un testimone per stasera, perché penso che avere degli esempi positivi è fondamentale in una società dove ormai si appare ma non c'è mai il cuore e l'anima. Quindi spero che questo sia il via a un mese di giochi fantastici.
1: E il nostro Fabio Mancini, durante l'intervento di ieri, tra l'altro ripreso parzialmente in questa intervista, ha parlato ai ragazzi di successo, ma anche del prezzo che a volte si paga inseguendo modelli sbagliati, e probabilmente qualcosa che accomuna, anzi sicuramente qualcosa che accomuna il messaggio di Fondazione Taranto 25, perché lo sport toglie i ragazzi dalla strada, certo, dà nuove opportunità e dà anche una linea guida per fare anche altro, non soltanto per eccellere nella propria disciplina sportiva.
3: Sì, chiaramente lo sport è importantissimo, come dicevo prima, il discorso di vivere insieme, di iniziare a giocare insieme, di vivere insieme, di dare la possibilità ai ragazzi di togliersi dalla strada, di andare avanti seguendo degli obiettivi, anche chi magari poi non continua più, però sono periodi della vita importanti che riguardano anche e soprattutto l'adolescenza, che ti permettono di formare un carattere e di indirizzarti verso ideali importanti, insomma.
1: E arriviamo al tema che sicuramente sta più a cuore a tutti gli amici che ci seguono, i cittadini di Taranto, della loro provincia, i giochi del Mediterraneo e quello che lasceranno in eredità. Penso che sia un pensiero comune che condividiamo entrambi, che Taranto vincerà i suoi giochi del Mediterraneo se saprà sfruttare tutto quello che ha ricevuto in dono a livello di strutture, ma anche a livello di metodo, anche a livello di percorso, anche a livello di evoluzione culturale da questi giochi. Sei d'accordo?
3: Sì, i giochi chiaramente sono stati un'occasione irripetibile. Nonostante le varie lamentele per il discorso legato ai parcheggi e ai tanti cantieri, però hanno dimostrato, secondo me, una cosa importantissima, che si può fare, e si può fare anche velocemente, perché se pensiamo a tutti i disagi che comunque abbiamo avuto e continueremo ad avere per un po' di tempo, però sono e saranno comunque limitati nel tempo, per cui la città è stata rivoluzionata. Poi c'è stata questa coincidenza tra i giochi di Mediterraneo, la BRT e altri cantieri, insomma, per cui è successo tutto insieme, ma materialmente la città è stata e sarà rivoluzionata. Quindi adesso tocca a noi rivoluzionare il nostro pensiero, il nostro modo di vivere, e quindi di cercare di innanzitutto di mantenere queste strutture, e mi rivolgo chiaramente alla politica e a tutte le istituzioni, ma anche alle associazioni tutte, perché se si riuscisse a fare squadra, ma credo che oramai il percorso sia segnato, se si riuscisse a fare squadra probabilmente, anzi io ne sono assolutamente certo, riusciremo a mantenere tutti quanti gli impianti, a mantenere la città, a non scrivere sulle panchine però ci vorrà un po' di tempo. Però,
1: però questa è una tappa importante.
3: Sì, la direzione, quindi... questo potrebbe essere proprio una, un momento, un trampolino, una, sì,
1: una svolta,
3: un momento, un'accelerazione. Sì. Come,
1: a proposito di acceleratore.

0: che è un tema a voi molto caro.
1: Certo.
0: E anche i giochi del Mediterraneo in tal senso per migliorare il nostro senso civico tra le varie cose può essere un acceleratore. Tra l'altro i giochi sono già cominciati, no? Abbiamo detto prima della kickboxing con Claudia Giammanco, un mese fa siamo partiti col Baseball 5, sport dimostrativo, ieri abbiamo avuto ospite Antonio Maggio che ci ha declinato i successi di quella disciplina, ma ufficialmente è cominciato anche il campionato di pallavolo sia maschile che femminile, doppio esordio vincente per i nostri atleti. La nazionale femminile guidata da Carlo Parisi ha superato nettamente la Bosnia Erzegovina per 3-0 a Lecce, 25-23, 25-20, 25-17 i tre parziali, analogo successo 3-1 in questo caso per la nazionale maschile allenata da Vincenzo Fanizio, un altro pugliese doc, al Pala Pentastulia di Brindisi, quindi in casa sua, praticamente ha battuto il Portogallo per 3-1 con i parziali di 25-19, 19-25, 25-20, 25-15. Poi da domani inizieranno ufficialmente anche tutte le altre gare, perché questa sera, e chiudiamo, ed è l'ultima domanda che ti faccio, c'è questa cerimonia di inaugurazione allo stadio Erasmo Iacovone, tirato a lucido, grande restyling, è una delle strutture più belle che i giochi del Mediterraneo restituiscono alla città di Taranto, con Irma Testa e Filippo Tortu che saranno i testimonial, con le presenze attese del presidente Mattarella, della presidente Giorgia Meloni lì allo stadio, una grande vetrina per la città in diretta televisiva, perché
1: Sì.
0: la cerimonia andrà in live su Rai 2 a partire dalle ore 20.
1: Sì, chiaramente le immagini stasera saranno di una città bellissima, nata bellissima, però completamente restituita in maniera. Io qualche diverse sere sono passato dalla zona stadio e è una favola, cioè in brevissimo tempo sono sorte queste nuove strutture o comunque sono state riprese altre strutture esistenti che in brevissimo tempo sono diventate soltanto visivamente sono ammaglianti, per cui stasera ci sarà un'immagine di Taranto che è fuori dal comune, che certamente continuerà già quest'estate, ma anche l'estate scorsa, si è notato un movimento importante proveniente dall'estero, però questi momenti servono anche a quello, far conoscere la nostra città non solo legata alle solite vicende che è inutile rimarcare, ma anche alla bellezza e anche alle strutture, no? Perché le
0: Certo.
1: strutture sono dei doni che vengono dati alla città e che la città deve imparare a conservare, a mantenere e che devono servire a far arrivare gente da fuori, insomma, no? Sia da tutta Italia, ma anche dall'estero, perché sono impianti importanti che andranno gestiti e sfruttati nella maniera corretta, anche e soprattutto dai tarantini, dalla città.
0: Assolutamente,
1: No,
0: questo è
1: quindi
0: un
1: questo non
0: aspetto
1: lo
0: da
1: dimentichiamo ed è
0: rimarcare.
1: stato anche uno dei motivi della parata di ieri, no? Partire dalla città, però è giusto che il mondo goda di questi impianti e dalle bellezze della nostra città.
0: Lele, io ti ringrazio per essere stato ospite del secondo appuntamento di Giochi del Mediterraneo, storie e approfondimenti. Grazie per la bella persona che
1: Grazie a te.
0: sei, soprattutto grazie a nome di tutti noi, a Fondazione Taranto 25, per quello che è riuscita a fare in questi anni e per il bel regalo che ha fatto alla città in occasione della parata inaugurale di
1: Grazie a te, buon lavoro.
0: ieri. Grazie, alla prossima. Noi ci vediamo domani, sempre alle ore 15, in diretta su Città della TV e Chifera TV. Buona continuazione di giornata.
2: Giochi del Mediterraneo 2026. Le immagini più belle, i risultati delle gare, le interviste ai protagonisti e il racconto di tutto ciò che accade dentro e fuori gli impianti sportivi. Lo sport, le storie, le emozioni. Giochi del Mediterraneo 2026. Cittadella TV, dà voce ai cittadini di Taranto. Segnala di servizi, problemi o eventi di interesse pubblico. Scrivici a segnalazioni@cittadellatv.it o su WhatsApp a

0: al 339 680 68 68. Invia foto e video con luogo e data. Cittadella TV, l'informazione che ti appartiene.
1: Pop-up. Pop-up. Musica e notizie.
2: Art News Magazine, il settimanale di eventi, cultura e spettacolo.
3: Bentrovati da Simona Mastropaolo. Iniziamo da Napoli per una mostra dedicata a Obey, nome d'arte di Shepard Fairey, uno degli artisti più influenti della scena urbana contemporanea. Le sue opere raccontano le contraddizioni del nostro tempo, propaganda e controinformazione, giustizia e disuguaglianza, diritti negati e voci che resistono. Oltre 130 opere tra lavori iconici, 15 inediti e materiali d'archivio offrono una panoramica sull'evoluzione artistica di Shepard Fairey, articolata in quattro nuclei tematici: People Power, Propaganda, Guerra e Pace e Giustizia Sociale. Obey, Power to the Peaceful, presso le Gallerie d'Italia a Napoli fino al 7 settembre. Ci spostiamo a Roma per una mostra che copre l'intera carriera di Andrea Pazienza, dagli anni della formazione fino alle ultime opere, sviluppandosi per stanze tematiche e per colori. Il ritmo del percorso espositivo è dato dal rapporto tra parola ed immagine. Bozzetti a matita, studi, illustrazioni a colori e tavole che mostrano tutta la perizia grafica dell'autore si intrecciano con appunti, poesie, lettere private e prose di ogni genere. Tra le opere più attese, il murale che Pazienza realizzò dal vivo in appena 3 ore nel 1987 alla mostra d'Oltremare durante la quarta fiera del fumetto. Andrea Pazienza non sempre si muore al Maxi di Roma fino al 27 settembre. E ora Milano per una mostra incentrata sulla bellezza e bruttezza nel Rinascimento, una straordinaria selezione di capolavori che spaziano dai ritratti grotteschi di Leonardo alle Madonne brutte di Bramantino, dai corpi tesi e deformi dei pittori fiamminghi fino ai ritratti di Botticelli, indagando come l'anticlassico abbia dato vita ad un'arte spigolosa che eleva la dignità del brutto e del difforme fino a rendere piacevole il contrasto e a mostrare il fascino dell'orribile. Un viaggio affascinante e contorto in un Rinascimento anticonvenzionale che ha sondato aspetti ripugnanti, mondi bui e verità scomode per aprire nuove strade di espressione fondamentali per lo sviluppo dell'arte dei secoli successivi. Bellezza e bruttezza nel Rinascimento a Milano presso le Gallerie d'Italia. E in chiusura, come sempre, uno sguardo ai libri, Quello che so di te di Nadia Terranova. L'autrice ci consegna con queste pagine il suo romanzo più personale e intenso, che ci interroga sul potere della memoria individuale e collettiva e sulla nostra capacità di attraversarla per immaginare chi siamo. Per ora è tutto, un saluto da Simona Mastropaolo.
2: Art News Magazine, il settimanale di eventi, cultura e spettacolo.

0: musica e notizie.
1: Cucina con noi, gustosi quanto basta.
2: Bentornati da Marzia Lucarini al nostro appuntamento settimanale dedicato alla buona cucina. Mi chiedevo quanti di voi saranno all'ascolto mentre stanno lì a crogiolarsi al sole, alle prese con l'abbronzatura. E se volete un bel colorito, aiutatevi con il beta-carotene, che si trova soprattutto, ma non solo, nelle carote. Queste piante erbacee spontanee, della famiglia delle ombrellifere, originarie dell'Asia, venivano coltivate in Europa per scopi curativi già dagli antichi greci, sebbene altre testimonianze ne confermano il suo impiego anche in periodi precedenti a Cristo. Moltissime le varietà conosciute di questo ortaggio, che si differenziano in primis per il colore, rossa, gialla, bianca, nera e arancione, che è quella di cui tratteremo oggi e che a sua volta si differenzia in base alla lunghezza della radice. Le carote sono alimenti poco calorici e quasi privi di grassi, molto ricchi di sostanze utili al corpo e in particolar modo di fibre alfa-carotene e beta-carotene, precursore della vitamina A. Oggi, invece della solita carota tagliata julienne o parte integrante di un'insalata, avrei pensato a dei flan, che saranno apprezzati anche dai ragazzi. Segnate subito gli ingredienti che vi occorrono: 500 g di carote, 1 scalogno, 50 g di burro, 50 g di farina, 250 g di latte, 2 tuorli, un uovo, pan grattato, noce moscata, sale e pepe quanto basta. Tagliate a rondelle le carote e cuocetele con 20 g di burro e lo scalogno tritato per 20 minuti. Salatele e pepatele, poi passatele nel mixer. Con il burro rimasto, la farina e il latte preparate una besciamella. Quando è addensata, toglietela dal fuoco, insaporitela con sale, pepe e noce moscata. Poi aggiungete il passato di carote, i tuorli e le uova. Suddividete il composto in stampini monoporzione imburrati, su cui avrete messo il pan grattato. Cuocete in forno caldo a 180 gradi a bagnomaria per 45 minuti. Sfornate, lasciate stiepidire, togliete dagli stampini e servite. Facile ma d'effetto, anche per una cena buffet insieme ad affettati e formaggi. Tornando all'abbronzatura, bella che è, sembriamo tutti più raggianti e in salute. Forse per questo un detto anonimo la definisce un velo, una corazza, una protezione di fronte allo sguardo altrui. Unificando e livellando i difetti della pelle, raggiunge lo statuario. Spero però di non avervi distratto troppo, facendovi scottare come dei gamberetti. Vi saluto.
1: Cucina con noi, gustosi quanto basta.
3: Un vento vagabondo mi ha portato fino a qui, sul davanzale di una nuova vita, attratto dal colore dei tuoi fiori messi lì.

0: musica e notizie.
1: Music Express, in viaggio con la musica.
2: Nuovo appuntamento con le principali uscite discografiche della settimana. Bentrovati da Massimo Mele. Apriamo con la 26enne cantautrice di Los Angeles, Gracie Abrams, che ha guadagnato una fortissima popolarità aprendo i concerti di Olivia Rodrigo e di Taylor Swift. Gracie Abrams ha pubblicato Daughter from Hell, il suo terzo album composto da 16 tracce che rimangono fedeli al suo caratteristico mix di pop infallibile e malinconico indie folk. E intanto il Jova Summer Party EP di Lorenzo è finalmente disponibile, in esclusiva però su Amazon Music. L'EP contiene 6 remix inediti, tra cui l'atteso remix 2026 dell'italiano di Toto Cotugno, tutti legati comunque da un battito ritmico e dall'idea di sperimentare con i generi, e che accompagna anche il grande tour estivo L'Arca di Lorè. E passiamo ai Medusa, trio milanese di producer e DJ. Sono tornati con Weekend e questa volta al loro fianco c'è il cantautore statunitense Khalid, noto per il timbro caldo e versatile, capace di spaziare dal registro baritonale a quello tenorile, una caratteristica che negli anni ha definito il suo stile musicale. Ed a proposito di musica da ballare, i Sophie Tucker hanno finalmente pubblicato Barcelona, un pezzo che circolava da mesi nei loro set ai festival e nei DJ set, senza però una pubblicazione ufficiale. Il duo musicale dance di New York, nominato ai Grammy, ha reso disponibile il singolo su tutte le piattaforme di streaming, chiudendo così il cerchio su tutto quello che era diventato uno dei loro inediti più richiesti. Si chiama invece Soltanto Tu il nuovo singolo del rapper napoletano Coco, canzone che fa parte del suo nuovo EP intitolato Non ho bisogno di niente. L'EP, composto da 8 tracce, è nato in modo molto spontaneo e distintivo in studio, spinto dall'urgenza di Coco di condividere un pezzo della propria vita e di esprimere le proprie emozioni in modo essenziale. Passiamo ad Energy, singolo di musica elettronica collaborativo realizzato dal DJ e produttore Gordo insieme al trio danese Who Made Who. Il singolo fonde i caratteristici ritmi club e tech house di Gordo con le sonorità indie dance ed elettroniche d'avanguardia dei Who Made Who. Ed è tempo di nuova musica anche per Chadia, 27enne rapper marocchina naturalizzata italiana, con il nuovo singolo Non Stop, traccia dalle sonorità arabeggianti che accompagnano testo segnato da un sentimento di rivalsa. Anche Non Stop vede la collaborazione di Chadia con il DJ e producer multiplatino Shablo. Ed ora occupiamoci di Sophie and the Giants, che ha pubblicato Stone Cold, nuovo singolo che rappresenta il capitolo più intimo e personale della cantautrice britannica. La traccia rievoca le radici grunge e le sperimentazioni armoniche dei primi anni dell'adolescenza di Sophie, ispirate in parte all'emotività e agli accordi taglienti di artisti come Jeff Buckley. Via gli artifici della produzione quindi, per affidarsi solo alla voce. E chiudiamo il nostro viaggio tra le principali uscite discografiche della settimana con una canzone scritta tra Los Angeles e l'Italia. Si chiama La città degli angeli, non a caso, ed è il nuovo singolo di Achille Lauro, una canzone che dà voce a chi continua ad inseguire ciò in cui crede anche quando la strada è incerta e la felicità sembra durare solo un istante. E direi di salutarci proprio con una famosa citazione di Achille Lauro. Nei pezzi d'amore c'è della sofferenza e dell'amore vero. La musica, qualsiasi cosa trasmetta, deve essere sincera.
1: Music Express, in viaggio con la musica.

0: Pop-up. Musica e notizie.
1: Trailers, i più visti e le nuove uscite cinematografiche.
2: Bentrovate e bentrovati da Luisa Ginetti. Apriamo con i film. Arriva sul grande schermo il 23 luglio Deep Water, incubo dagli abissi. Il regista d'azione Rennie Harlin firma un thriller ad altissima tensione che mescola il genere disaster movie con il survival horror sottomarino, con Aaron Eckhart e Ben Kingsley. La pellicola promette di tenere incollati allo schermo gli spettatori con la storia dell'incidente di un volo aereo, costretto a un atterraggio di emergenza nel cuore più profondo e isolato dell'Oceano Pacifico, con acque infestate da squali feroci. La quota comicità del mese la porta al cinema Arnaud Lemore, con Terapia di famiglia, una commedia degli equivoci francese con Christian Clavier, da noi famoso per la saga Non sposate le mie figlie. Anche questa volta c'è di mezzo una figlia e un legame amoroso, ma l'ambito è tutto nuovo. L'attore, infatti, è uno psicoterapeuta messo in crisi da un paziente che non fa alcun progresso e decide, in un gesto estremo, di congedarlo consigliandogli di trovarsi un'anima gemella. Per sua sfortuna, però, il ragazzo si invaghisce di sua figlia, conosciuta per caso. Lo psicoterapeuta si ritrova così in casa l'incubo dei suoi stessi studi medici, in un vortice irresistibile di gag imbarazzanti e segreti svelati, al cinema dal 23 luglio. Passiamo ora alle serie TV. Quarta stagione per Star Trek Strange New Worlds. 8 puntate con rilascio settimanale a partire dal 23 luglio su Paramount Plus. La serie arriva nel 60° anniversario dell'uscita della prima storica stagione di Star Trek. In questo nuovo capitolo, la USS Enterprise intraprende un viaggio verso mondi nuovi e sconosciuti. I membri dell'equipaggio si troveranno ad affrontare demoni interiori e minacce esterne, tra nuovi incontri, ritorni inaspettati e scontri con terrificanti alieni. E in tutto questo continueranno a lottare per abbracciare un futuro luminoso e pieno di speranza. Torna il 23 luglio su Netflix con la seconda stagione Ransom Canyon, il dramma romantico dalle atmosfere western tratto dai romanzi di Jodie Thomas. Il secondo capitolo, composto da 8 episodi, riprende 6 mesi dopo il finale. Staten Kirkland lotta per riprendere il controllo del Double K Ranch dopo esserne stato estromesso, mentre Quinn è divisa tra la vita nella piccola cittadina texana e il richiamo di New York. Dal 24 luglio su HBO Max, con rilascio settimanale delle puntate, debutterà il nuovo spin-off di The Big Bang Theory, Stuart Fails to Save the Universe. Stuart Bloom, il proprietario del negozio di fumetti spesso frequentato dai protagonisti della serie madre, dopo aver distrutto un dispositivo creato da Sheldon e Leonard, ha causato la distruzione dei multiversi. Per salvare l'universo, Stuart parte così in una missione aiutato dalla fidanzata Denise, dal geologo Bert e dal fisico quantistico Barry Kripke. Ma nel viaggio nel multiverso non sai mai chi puoi incontrare. E da Luisa Ginetti è tutto, al prossimo appuntamento.
1: Trailers, i più visti e le nuove uscite cinematografiche.
3: Ogni giorno l'emozione dei giochi del Mediterraneo 2026 entra nelle vostre case con lo speciale di Cittadella TV. Le immagini più belle, i risultati delle gare, le interviste ai protagonisti e il racconto di tutto ciò che accade dentro e fuori gli impianti sportivi. Conosceremo anche tutti coloro che lavorano ogni giorno e che rendono possibile questo grande evento con passione e professionalità dietro le quinte dei giochi. Non perdere l'appuntamento quotidiano su Cittadella TV, canale 94 del digitale terrestre in Puglia e Basilicata. Giochi del Mediterraneo 2026. Lo sport, le storie, le emozioni. Ogni giorno su Cittadella TV.

0: Buon pomeriggio. E allora ci siamo. Tra qualche ora allo stadio Erasmo Iacovone avrà inizio la cerimonia d'apertura della 20ª edizione dei Giochi del Mediterraneo. Un evento molto atteso dalla città che lo sta vivendo con una grande partecipazione emotiva dopo tante sofferenze, difficoltà, polemiche, ma ora è appunto giunto il momento di vivere questa manifestazione con tutta la partecipazione positiva possibile. Si è appena conclusa al circolo ufficiale della Marina Militare, dove è stato istituito il centro media, si è appena conclusa la conferenza stampa di presentazione ufficiale dei giochi. Alla conferenza hanno preso parte il presidente del comitato organizzatore Massimo Ferrarese, ecco, vediamo le immagini, e il reggente del comitato internazionale Meretz Boussaïen. Si è parlato del grande lavoro svolto in questi anni, del significato non solo sportivo di questa manifestazione che viene a cadere in un momento di grandi tensioni internazionali, e i Giochi del Mediterraneo possono invece essere e saranno un momento di grande dialogo e fratellanza fra i popoli, quindi un messaggio di pace che arriva anche dai Giochi del Mediterraneo. E proprio alla vigilia della cerimonia d'apertura sono arrivate le parole importanti, l'impegno per Taranto da parte del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella e della Presidente del Consiglio Giorgia Meloni. Vediamo il servizio.
1: A poche ore dall'apertura dei Giochi del Mediterraneo arrivano le voci del Capo dello Stato e della Presidente del Consiglio a provare a infondere fiducia a Taranto e al suo futuro. Alla vigilia della loro presenza alla cerimonia inaugurale dei Giochi, entrambi esprimono parole importanti sulla crisi che la città sta attraversando ormai da troppi anni. Il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha rivolto, sue parole, un pensiero particolarmente intenso di attenzione e di vicinanza agli abitanti di Taranto, che negli ultimi tempi hanno dovuto fronteggiare drammatici aspetti di occupazione e di salute, di sviluppo economico e di qualità della vita. Questi aspetti della loro condizione, ha dichiarato ancora Mattarella, costituiscono un problema e insieme un impegno nazionale. Il Presidente della Repubblica riconosce che Taranto è custode di un patrimonio storico, culturale e artistico di inestimabile valore. Il suo augurio è che a partire da questi giochi Taranto torni ad abbracciare il futuro. Dalla Presidente del Consiglio arriva invece un messaggio diretto a sindacati e associazioni imprenditoriali sulla crisi dell'ex Ilva, a fronte delle richieste di incontro che le sono arrivate in questi giorni per il tramite del prefetto Ernesto Liguori. Giorgia Meloni ha annunciato che è sua intenzione convocare a Palazzo Chigi uno specifico tavolo per la città di Taranto, al fine di valutare le possibilità di sviluppo dell'area con investimenti imprenditoriali da affiancare all'ex Ilva. La Presidente del Consiglio garantisce comunque che il mantenimento di un'importante capacità produttiva di acciaio è ritenuto dal governo obiettivo di rilievo nazionale. Al tavolo per Taranto, ha spiegato Meloni, saranno invitati innanzitutto i vertici nazionali delle categorie interessate, insieme a Regione Puglia, enti e organizzazioni locali. Il mio, ha detto Giorgia Meloni, è un invito a un dialogo allargato da realizzare nella sede del governo con il coinvolgimento più ampio e di carattere nazionale come la situazione impone. Se ne riparlerà a settembre.
0: E le parole di Mattarella e Meloni sono un importante segnale per le speranze e il desiderio di riscatto della città. E vediamo come la città ha accolto l'impegno del Presidente della Repubblica e della Presidente del Consiglio. Le reazioni di Confindustria, dei sindacati e del sindaco Piero Bitetti.
1: Un pensiero di profonda gratitudine al Presidente della Repubblica Sergio Mattarella per le sue parole di vicinanza verso Taranto arriva dal sindaco Piero Bitetti. La riflessione di Mattarella, afferma Bitetti, ci fa capire ancora una volta che le istituzioni repubblicane, a partire proprio dal Quirinale, sono al nostro fianco. Il sindaco accoglie positivamente anche l'impegno della Presidente del Consiglio Giorgia Meloni di assumere in prima persona l'iniziativa per affrontare insieme i temi legati alla vertenza industriale e allo sviluppo del territorio. E parole di apprezzamento arrivano anche dal presidente di Confindustria, Salvatore Toma. Il presidente degli industriali tarantini sottolinea come sia necessario costruire una visione capace di attrarre nuovi investimenti, valorizzando le grandi potenzialità di Taranto e della sua provincia, senza tuttavia lasciare che interi pezzi del sistema industriale che per 60 anni ha retto le sorti dello stabilimento dell'acciaio fermino i loro impianti e mandino i lavoratori a casa. Secondo Toma, il tavolo per Taranto deve diventare un punto di partenza di un percorso operativo nel quale istituzioni nazionali e territoriali e mondo produttivo possano lavorare insieme, mettendo a sistema risorse, competenze e opportunità. Anche le organizzazioni sindacali accolgono con favore le parole del Capo dello Stato e l'impegno della Presidente del Consiglio, Meloni. Michele De Palma, della FIOM CGL, sottolinea l'importanza delle parole del Capo dello Stato sul lavoro, salute e sicurezza al centro di un impegno nazionale condiviso. Davide Sperti, della UILM, apprezza l'intervento in prima persona della Premier, ribadendo però l'urgenza di massima trasparenza e soluzioni concrete per i lavoratori diretti di Ilva in amministrazione straordinaria dell'indotto. I sindacati chiedono progetti industriali, occupazionali e ambientali certi, a fronte di una comunità, afferma Sperti, le cui sofferenze sono state utilizzate per anni solo per scopi elettorali dalla politica tutta.
0: Taranto merita i suoi giochi, merita una passerella internazionale di grande rilevanza, merita di essere valutata per quello che è, una città bellissima che non può che essere amata. In questi giorni ogni altro argomento, per quanto di stringente attualità, dovrà lasciare il passo. Sono queste le parole del presidente di Confapi Taranto, Fabio Greco, a poche ore dall'inaugurazione dei Giochi del Mediterraneo. Vivremo una manifestazione, afferma il presidente di Confapi, che andrà onorata, dedicandole il massimo della nostra attenzione. Negare l'esistenza di gravi problemi socio-economici collegati alla crisi dell'ex Ilva sarebbe un esercizio di ipocrisia al quale preferiamo non fare ricorso. Ma è giusto che in questi giorni si parli di altro. È necessario, dice ancora Greco, evitare i soliti discorsi che evidenziano solo le criticità perché non fanno altro che proporre una propaganda negativa per Taranto. Adesso è tempo di dimostrare che la città può essere molto meglio di come viene raccontata. Dopo i giochi, conclude il presidente di Confapi, non mancheranno i giusti momenti per tornare a discutere su ciò che va risolto e magari chiarire quale sia la strategia più idonea e necessaria per salvaguardare salute, lavoro e ambiente. E allora prepariamoci a partecipare alla cerimonia di apertura che si svolgerà allo Stadio Iacovone. La cerimonia sarà trasmessa in diretta dalla RAI su RAI 2 e proprio ieri pomeriggio tutto lo staff della RAI ha tenuto una conferenza stampa per presentare l'iniziativa.
2: Vestiti luminosi, droni, coreografie di luci, musica, magia ed emozioni. Le informazioni che arrivano sulla cerimonia inaugurale dei 20esimi Giochi del Mediterraneo alzano l'asticella delle aspettative. La città si prepara a uno spettacolo unico, un viaggio emotivo che affonda le radici nella grande storia ionica. Un evento spettacolare fortemente legato all'identità di Taranto, alla ricchezza del suo patrimonio storico e culturale.
3: E ho avuto il piacere ieri di incontrare Mietta, che canterà, oramai lo sapete, questo inno sotto sole è bellissimo, e lei ha detto giustamente che vuole portare la cultura mediterranea, lo spirito mediterraneo, l'allegria, quindi sarà un'emozione che parte dal passato, poi piano piano ci porterà verso la festa finale, ed è quello che vorrei trasmettere. Io quando faccio una telecronaca cerco sempre di trasmettere le emozioni, insomma spero di riuscirci.
2: Ma chi non è riuscito ad acquistare per tempo i biglietti non deve disperare. Le emozioni della cerimonia e delle competizioni entreranno direttamente nelle case degli italiani grazie a una copertura televisiva e digitale capillare di Rai Sport e Rai Play.
4: Eh sì, bisogna pensare al futuro e ai ragazzi. Trascinare i giovani davanti alle TV per molte ore è complicato, la RAI è straordinaria. Clip del meglio di, trovo vittorie azzurre, cose particolari, i contatti sono tantissimi, sono incredibili i numeri che muove una piattaforma che per noi vecchierelli è qualcosa di strano, ma il futuro e la RAI è su quella strada.
2: Rai Sport sarà presente in tutte le gare e quindi anche i tarantini potranno vedere la loro città in maniera diversa.
4: Assolutamente sì, quasi tutte le gare le vedremo in diretta. Dove non arriviamo in diretta abbiamo una rubrica serale condotta da Fabrizio Tumbarello in cui avremo testimonianze e conferme dei risultati ottenuti o meno da parte dei nostri ragazzi. Si vedrà a Taranto e si vedrà nei giochi.
2: Grazie. Tutto è pronto dunque tra grande intrattenimento, dirette TV e contenuti dedicati ai più giovani. La grande festa del Mediterraneo sta per avere inizio.
0: E sentiamo le impressioni e le emozioni di altri due grandi protagonisti di questo impegno della RAI, il direttore di RAI Sport Marco Lollobrigida e il direttore del Daytime, il tarantino Angelo Mellone, che sarà uno dei commentatori della cerimonia inaugurale.
1: Raccontare i giochi, ma soprattutto far emergere finalmente le meraviglie di una città per troppo tempo penalizzata da una narrazione che ne ha oscurato la bellezza. L'obiettivo della RAI è anche questo, come ha spiegato il direttore di RAI Sport Marco Lollobrigida, tra ricordi personali e desiderio di restituire a Taranto la luce che merita.
5: Io sono molto legato a Taranto, lo dicevo, mi emoziono molto perché, avendo fatto il telecronista alla Serie C per tanti anni, venivo qui allo Jacopone con Mario Facco, che non c'è più, che era il mio commentatore tecnico e alla quale mi legava un'amicizia vera molto grande. Quindi è un'emozione veramente forte, perché i Giochi del Mediterraneo sono un grande evento. È nostro dovere darne riferimento, è nostro dovere raccontare non soltanto il gesto chiaramente sportivo di tutti questi 26 paesi, di tutte le discipline che ci sono, ma raccontare il territorio. Perché, come dicevo anche prima, di Taranto spesso si parla solo in termini difficili, no? Con l'Ilva, quel che è accaduto negli anni. In realtà bisogna scoprirla questa città ed è compito anche nostro, soprattutto nostro, far capire che c'è una bellezza dietro le difficoltà.
1: Ecco, in che modo? A raccontare Taranto sarà un tarantino doc, Angelo Mellone, direttore del Daytime della RAI.
6: È un'opportunità straordinaria che può vivere chiunque faccia quattro passi per la città, che ha l'occasione finalmente di mostrarsi per quello che è e non per come per troppo tempo è stato raccontato. Un posto meraviglioso, io lo dico sempre, io ci voglio tornare a vivere prima o poi, per cui il fatto di vederla così riattivata, così piena di energia, così piena di sorriso, no?

0: dopo tante recriminazioni, un po' di orgoglio per dire siamo fortunati perché come Tarantini accogliamo una manifestazione del genere, finalmente dando la possibilità ai due mari di risplendere, belli come il tramonto.
1: E da Mellone un pensiero sul destino del siderurgico e dei suoi lavoratori.
0: Io parlo di catastrofe industriale, l'ennesimo contenzioso giudiziario, registro solo con enorme ammirazione la scelta dei lavoratori del siderurgico di astenersi da qualsiasi tipo di manifestazione di protesta in questi giorni. Un grande segnale di maturità e di anche riconoscimento dei valori, del valore olimpico, del valore magno greco. Di questo evento. Non si possono creare problemi quando c'è una manifestazione che attraverso lo sport, la competizione, celebra la pace, celebra il dialogo fra le nazioni, celebra la civiltà dello sport, quando lo sport diventa in questo caso una grande azione comunitaria. Quindi non dico sono felice, sono molto colpito positivamente da questa scelta dei lavoratori dell'Ilva.
1: E la Repubblica di San Marino dà il via ufficiale alla sua avventura ai Giochi del Mediterraneo. La spedizione biancazzurra si presenta ai nastri di partenza con 29 atleti impegnati in 11 differenti discipline. E stamattina la presentazione ufficiale della squadra di San Marino, la conferenza l'ha seguita per noi Valentina Castellaneta.
2: Un grande sogno per un piccolo stato, così la delegazione di San Marino si è presentata ai Giochi del Mediterraneo. Tra entusiasmo, grande determinazione, il caldo pugliese, la squadra del Titano è pronta a vivere da protagonista uno degli appuntamenti sportivi più attesi.
3: Siamo stati accolti al meglio della città e ovviamente gli atleti sono qui per dare il massimo, quindi per essere qui hanno dovuto comunque arrivare a ottenere il pass per accedere qui ai Giochi del Mediterraneo, quindi hanno dato il meglio nella preparazione, sono mesi o anni, insomma, che si preparano perché qui è un appuntamento per noi importante, quindi siamo tutti qui per dare il meglio.
2: 11 discipline coperte, 29 atleti selezionati e tanta voglia di confermare gli straordinari successi ottenuti 4 anni fa in Algeria. Tra i punti di forza della spedizione sammarinese spicca il settore delle bocce, guidato dalla campionessa medaglia d'oro agli europei, Stella Paoletti.
4: Ma partecipare ai giochi per noi è un onore, essendo che purtroppo non siamo ancora sport olimpico. E siamo abituati a gareggiare agli europei, ai mondiali, ma i Giochi del Mediterraneo hanno sempre un sapore speciale perché caratterizzati dalla presenza di atleti di vari sport e di più nazioni.
2: Con l'emozione della cerimonia di apertura alle porte, il San Marino Team è pronto a dare il massimo su ogni campo di gara, forte di essere uno degli stati con il maggior numero di donne a gareggiare nelle competizioni sportive.
5: Siamo abbastanza abituati a questo perché la differenziazione non è mai stata vista nell'ambito sportivo nella Repubblica di San Marino e i generi viaggiano da tempo anche come numero di iscrizioni in misura paritaria e pertanto è un momento dove ci sono più donne che uomini, molta soddisfazione.
1: E in occasione dei Giochi del Mediterraneo è a Taranto ormeggiata alla banchina del castello aragonese nave Palinuro. Proprio a bordo del veliero stamattina l'annullo filatelico del francobollo ufficiale celebrativo dei Giochi del Mediterraneo. Federica Pompamea.
6: La vocazione marinara di Taranto, aperta all'incontro, le radici profonde legate al mito spartano di Falanto e la voglia di abbracciare le sfide future. Tutti i tratti distintivi della città dei due mari racchiusi all'interno del francobollo celebrativo dedicato ai 20esimi giochi del Mediterraneo. Il bollo è stato emesso ufficialmente a bordo della nave Palinuro, ormeggiata alla banchina del castello aragonese in occasione della manifestazione sportiva. Un momento storico che per Sandro Esposito, vicepresidente del comitato organizzatore, rappresenta un modo per lasciare una traccia concreta di un grande appuntamento che ridisegnerà il volto e il futuro della città.
7: Il plauso maggiore va a chi ha ideato il logo dei Giochi del Mediterraneo, che è una ragazzina della scuola Salvemini di Taranto, che nel 2019, a seguito di un concorso comunale, ha realizzato questa bella immagine. Questa bella immagine che riporta alla memoria tutto ciò che Taranto rappresenta, quindi la Marina Militare, il monumento ai militari, i colori della città di Taranto, quindi il mare, il sole, i bei tramonti.

0: tutto quello che ci fa ben sperare è che abbraccia il futuro, che è il motto dei Giochi del Mediterraneo.
1: La cerimonia promossa dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy insieme con il Comune Poste Italiane, secondo Maria Lucia Venneri, capo di gabinetto del Comune di Taranto, simboleggia un ritorno alla tangibilità e alla permanenza in un momento storico in cui la comunicazione è diventata quasi esclusivamente digitale e fugace.
2: Abbiamo tutte le caratteristiche per farlo, come abbiamo visto siamo stati bravi, ci siamo messi a lustro, dobbiamo continuare a rimanere in questa idea di città bella, visitabile, accogliente e preziosa.
3: E ieri sera per le vie del centro la festosa parata che si è conclusa al Fan Village allestito in piazza Garibaldi, sempre Federica Pompamea.
1: Atleti, allenatori, dirigenti, familiari e amici hanno animato le vie del centro di Taranto per dare il benvenuto alle delegazioni dei 26 paesi che parteciperanno ai 20esimi Giochi del Mediterraneo. Una lunga parata che ha visto le oltre 65 società sportive della provincia ionica percorrere tutta Via di Palma fino ad arrivare al Fan Village in piazza Garibaldi. Tanti protagonisti dello sport e del mondo dello spettacolo presenti alla parata, tra cui Claudia Giammanco, vicecampionessa italiana senior di kickboxing, Davide Fiore, pugile azzurro, 4 volte campione d'Italia e pluripremiato europeo, Roberta Chiurlia, arbitro olimpico di judo, e Silvia Semeraro, karateka azzurra e vincitrice ai Giochi del Mediterraneo di Tarragona 2018. L'iniziativa è stata curata dal gruppo di lavoro sport e dalla Fondazione Taranto 25. Per il presidente Fabio Tagarelli l'obiettivo è quello di valorizzare lo sport e rafforzare il senso di comunità.
4: Un evento, secondo me, bellissimo, perché gli atleti della città accolgono in questa parata gli atleti che stanno arrivando da tutti i paesi del Mediterraneo. E quando il marketing dei Giochi del Mediterraneo ci ha chiesto di organizzare questa parata con le società che sosteniamo, con le quali abbiamo creato questa comunità in questi 7 anni, abbiamo detto subito sì, per 2 motivi. Uno, perché è giusto che siano gli atleti di Taranto e della sua provincia ad accogliere questo bellissimo momento di bellezza del nostro territorio, e due, perché secondo me questi Giochi del Mediterraneo noi dobbiamo dedicarli ai ragazzi di Taranto e provincia, che se la godino ogni secondo di quello che succederà nei prossimi 10 giorni e che vivano la soddisfazione di sentirsi in una città giusta, una città che sicuramente sarà apprezzata da tutti e che si sentano felici di essere tarantini.
3: E adesso godiamoci questo bellissimo video con gli impianti che da oggi arricchiscono la nostra città.

0: Questa bellezza da oggi fa parte di Taranto, ora tocca alla città saper apprezzare e tutelare questa ricchezza che ci è stata offerta. E intanto l'Assemblea Generale del Comitato Internazionale dei Giochi del Mediterraneo ha eletto proprio ieri il suo nuovo presidente. Si tratta dell'italiano Francesco Purromuto, già presidente della Federazione Italiana Pallamano. L'elezione si è tenuta nel villaggio del Comitato Internazionale a Castellaneta Marina. L'attuale reggente, Meretz Bouyassen, continuerà ad esercitare il suo ruolo per tutta la durata dei giochi. Successivamente ci sarà il passaggio di consegne. Purromuto succede al compianto Davide Tizzano, scomparso prematuramente nel dicembre scorso, dopo aver guidato il Comitato Internazionale in questi anni di preparazione dei giochi di Taranto. E i giochi del Mediterraneo non sono soltanto un evento sportivo, ma innescano anche progetti culturali e di formazione. Sentiamo. Si chiama Destinazione Mediterraneo. È il progetto finanziato nell'ambito del piano di rigenerazione sociale per l'area di crisi di Taranto e declinato nel villaggio dell'accoglienza che sarà inaugurato sabato 22 agosto alle 19:30 in via Mignogna. Mettendo insieme le potenzialità e le ambizioni di diversi comuni dell'area ionica, l'amministrazione comunale di Taranto punta così a sfruttare la vetrina dei giochi del Mediterraneo per imbastire un processo di rigenerazione urbana, sociale e culturale che trasformi il turismo in un modello di sviluppo. Il villaggio dell'accoglienza quindi ospiterà laboratori esperienziali e formativi, promozione mirata alla destagionalizzazione, occasioni di networking, mostrando ai visitatori tutta la bellezza della nostra terra. L'iniziativa, animata dal tavolo del turismo e realizzata dalla direzione Gabinetto Sindaco, ha già coinvolto i comuni di Grottaglie, Massafra, Fragagnano, Montemesola, Pulsano, Torricella, Lizzano, Statte, Crispiano, Faggiano, Leporano, San Giorgio Ionico, Roccaforzata, Laterza, Carosino e Franca Villa Fontana, e non è escluso che altri comuni possano aderirvi. Una importante informazione di servizio: durante i giochi del Mediterraneo, l'ospedale Santissima Annunziata rimarrà sempre accessibile e raggiungibile per chiunque necessiti di prestazioni di emergenza, ambulatoriali o terapie periodiche. Il perimetro, compreso tra via Minniti, via Dante, via Crispi e via Bruno, non sarà infatti interessato dalle restrizioni alla viabilità che invece coinvolgono altre parti della città. Inoltre, in caso di gare particolarmente impattanti sulla circolazione, sarà sempre garantito l'ingresso a Taranto tramite il ponte Punta Penna. E ora torniamo a occuparci dell'avvertenza degli operatori del verde pubblico, perché c'è un lavoratore in particolare situazione di sofferenza. Il servizio di Valentina Castellaneta.
1: Quindi questa è la busta paga di 240 euro che io dovrei sostenere, secondo loro, una famiglia. Mi dovrei curare,
2: Pagare
1: pagare il mutuo e tutto il resto.
3: Piazza Ebalia, un luogo simbolo per chi si occupa del verde cittadino a Taranto, è da qui che Pietro Carone, operaio della ditta Bitella, ha deciso di denunciare pubblicamente la complessa situazione lavorativa personale che sta vivendo. Dichiarato un lavoratore fragile a causa di diverse patologie croniche come il morbo di Crohn, Carone contesta la decisione dell'azienda di dispensarlo dal servizio, privandolo, a suo dire, della possibilità di lavorare regolarmente nel rispetto delle norme della sicurezza e dei turni alle emergenze climatiche.
1: Vengo ripetutamente dispensato dal lavoro. Come lui dichiarato, non so perché stanno lavorando gli ispettorati per questa situazione, per emergere le sue violazioni che sta facendo. Non mi fa scendere nelle ore calde, sotto ordine del medico competente, che vedremo se realmente il medico competente ha rilasciato tale certificazione.
3: Una vicenda che si è inasprita dopo le segnalazioni presentate all'Ispettorato del Lavoro. Tra le principali criticità sollevate dal lavoratore figurano la mancata corrisponsione dello stipendio di luglio, salvo un piccolo acconto, e le contestazioni relative alla compilazione della modulistica per la cassa integrazione, che Carone ha scelto di non sottoscrivere, ritenendola incompleta nelle indicazioni orarie.
1: Non mi è stato proprio dato lo stipendio di luglio, mi è stato dato solo una piccola quota di 240 euro di un acconto addirittura del 7,30.
3: La situazione economica pesa pesantemente sul bilancio.

0: bilancio familiare dell'operaio, già gravato dalle spese mediche e dagli impegni personali.
1: Non posso tutelare la mia famiglia, non posso tutelare il mio figlio che è invalido, non posso tutelare niente. Cerco, andrò a finire pure a protestarmi per il mutuo, c'ho un mutuo da pagare, come tutti i cittadini.
0: Sullo sfondo resta aperto il confronto con le istituzioni locali e gli organi di controllo chiamati a fare chiarezza sulla regolarità delle procedure adottate sulla gestione delle gare d'appalto per la manutenzione cittadina.
2: E adesso la cronaca. Momenti di paura ieri sera in via Margherita a Taranto, dove un'auto lanciata a folle velocità è finita sul marciapiede travolgendo diversi passanti, tra cui alcuni bambini. Fortunatamente le persone coinvolte sono rimaste tutte illese. Alla guida del veicolo un cittadino extracomunitario risultato sotto effetto di alcol. Dopo aver tentato la fuga, l'uomo è stato portato in caserma dai carabinieri. Ed ora occupiamoci della situazione esplosiva all'interno del carcere, dove sono stati aggrediti 7 agenti di polizia penitenziaria. 7 poliziotti penitenziari aggrediti e feriti, e questo è il bilancio di 2 giorni di follia all'interno del carcere di Taranto, dove il sovraffollamento di detenuti e le carenze di organico della polizia penitenziaria hanno raggiunto livelli non più sostenibili. I fatti si sono verificati tra il 20 e il 21 agosto e gli agenti feriti hanno dovuto fare ricorso alle cure in ospedale con prognosi tra i 10 e i 30 giorni. Episodi gravissimi, commenta la FNS CISL, che confermano una situazione di crescente criticità che non può essere affrontata continuando a chiedere sacrifici esclusivamente al personale in servizio. Per l'organizzazione sindacale serve l'invio di almeno 30 unità di polizia penitenziaria. Secondo quanto riferisce il SAPPE, altra organizzazione sindacale, la vicenda avrebbe coinvolto un detenuto, già protagonista il giorno precedente di un grave episodio di tensione all'interno del carcere. Dopo essere stato protetto da un poliziotto durante un'aggressione da parte di altri detenuti, l'uomo veniva trasferito in un altro reparto, dove avrebbe appiccato il fuoco ad un materasso, costringendo a far evacuare la sezione. Trasferito in isolamento, il detenuto avrebbe continuato a manifestare una forte agitazione, arrivando a minacciare il personale sanitario intervenuto per somministrargli una terapia. Il detenuto avrebbe poi impugnato un rudimentale punteruolo, costringendo all'intervento un nucleo di polizia penitenziaria. L'uomo però avrebbe reagito con violenza, colpendo diversi operatori, e uno degli agenti avrebbe riportato anche la frattura di una mano. Il SAPPE ritiene quindi indispensabile che l'amministrazione penitenziaria attui in pieno gli strumenti organizzativi efficaci per gestire tempestivamente i detenuti che manifestano comportamenti particolarmente violenti e pericolosi, nel pieno rispetto della legge e delle garanzie dello Stato di diritto. Annunciate forme di protesta sindacale per richiamare governo e istituzioni alle proprie responsabilità. E cambiamo decisamente argomento, passiamo a parlare di arte e cultura con gli eventi collegati ai Giochi del Mediterraneo. Dal 22 agosto al 3 settembre Palazzo d'Aquino in Città Vecchia si trasforma in un polo culturale. A partire dalle 18 di domani lo storico palazzo ospiterà l'inaugurazione di 3 mostre d'arte patrocinate dal Comune e dal Comitato Organizzatore. La prima a Taranto vista dal mare, poi l'altra Noi siamo il Maria Pia, realizzata dai ragazzi dell'Istituto Superiore, e infine Mare Nostrum Mediterraneo, una storia che continua. Invece al Teatro Orfeo il 26 e il 29 agosto sarà ospite Mediterraneo in scena, una rassegna che unisce cinema, teatro e musica verso i Giochi del Mediterraneo per promuovere inclusione e cittadinanza attiva. Il 26 agosto si apre alle 18 con musica dal vivo e una tavola rotonda sull'identità mediterranea con esperti e registi. Seguirà alle 20:30 il film Oltre il confine di Alessandro Valenti. Il 29 agosto alle 21 va in scena La Clo e le sue relazioni pericolose di Clarizio Di Ciaula, riscoprendo il legame storico tra Taranto e l'autore francese per intrecciare memoria locale e apertura internazionale. E adesso la pagina sportiva. Parliamo ancora dei Giochi del Mediterraneo perché di fatto le gare si sono aperte ieri con il volley. Sentiamo Francesco Friuli.
3: Esordio vincente per l'Italia del volley ai 20esimi Giochi del Mediterraneo. A Brindisi la nazionale maschile di Vincenzo Fanizza supera il Portogallo per 3-1 e conquista super 8 punti nel girone A. Successo netto anche per l'Italia femminile di Carlo Parisi, che a Lecce batte 3-0 la Bosnia Erzegovina. 3 punti preziosi per le azzurre subito in testa nel proprio raggruppo.

0: momento. Nelle altre gare maschili, la Tunisia supera l'Algeria per 3-0, la Spagna batte l'Egitto con lo stesso punteggio, la Grecia supera 3-0 il Kosovo. Nel torneo femminile, invece, la Turchia batte 3-0 la Macedonia del Nord, mentre la Grecia supera il Kosovo per 3-0. Oggi in programma 3 incontri, non ci sarà la nazionale italiana che gode di un giorno di riposo. Alle 11 al Palamazzolo a Taranto di fronte Algeria contro Kosovo, alle 12 a Brindisi Francia-Serbia, alle 14 ancora al Palamazzolo a Serbia-Egitto femminile. La sintesi delle notizie sportive dei giochi del Mediterraneo questa sera alle ore 19 nel consueto appuntamento serale con la kermesse dei 20esimi giochi del Mediterraneo.
1: E adesso il calcio, prima di passare al servizio filmato, una notizia: il Taranto si prepara a ufficializzare il ritorno in rosso-blu di Nicola Lanzolla. Il difensore era da tempo vicino al club ionico che ha deciso di accelerare dopo le recenti uscite e ha chiuso la trattativa. Lanzolla aveva ricevuto anche altre richieste da altre società, ma ha scelto di tornare a Taranto. Si tratta di un innesto di esperienza che potrebbe chiudere il mercato dei rosso-blu, salvo eventuali interventi nel reparto under, sempre in difesa. E ora il servizio.
0: 5 gol, prime indicazioni positive dopo il ritiro in Toscana. Il Taranto di Giuliatto cresce 5-0 al Manduria, formazione locale impegnata nel campionato di promozione. Per la formazione ionica, segno nel primo tempo al 20esimo Javi Morales. Prima dell'intervallo, al 44esimo, la seconda rete firmata da Rajkovic. Nella ripresa, Giuliatto dà spazio alle sostituzioni, ma la squadra continua a spingere, lo Iodice realizza il 3-0, poi Corvino trasforma un calcio di rigore per il poker rosso-blu. Nel finale arriva anche la quinta rete firmata da Lo Savio. Un test utile per valutare condizioni fisiche intense e primi automatismi dopo il lavoro svolto in ritiro. Per il Taranto, buone indicazioni dal primo appuntamento post-ritiro, appunto, verso il primo appuntamento della stagione, quello del 30 di agosto contro il Cosmano Foggia. L'obiettivo in campionato deve essere quello di vincere per annullare il meno 2 in classifica rosso-blu, che torneranno a giocare proprio al Dimitri. Infatti sarà lì che il Taranto disputerà la partita inaugurale della sua stagione.
1: Movimenti anche in casa del Martina, che ha ufficializzato 4 nuovi giovani. Si tratta del terzino sinistro Nicolo Berto, del centrocampista Samuele Esposito, dell'esterno Alberto Barlotti e del centrocampista Andrea Antinucci. Ma facciamo il punto sui biancazzurri.
0: Parte con una vittoria convincente la preparazione estiva del Martina nella seconda fase. Nel primo test amichevole post ritiro, infatti, la squadra di mister Giuseppe Laterza ha superato 4-0 il Ferrandina, formazione lucana retrocessa nella passata stagione dalla Serie D all'eccellenza. Il match si decide interamente nella prima frazione di gioco. A sbloccare il risultato è Correnti, tra i protagonisti della gara, autore anche del gol del raddoppio, completando così la sua doppietta personale. Prima dell'intervallo arrivano le reti di Silvestro e Battista, che fissano il punteggio sul definitivo 4-0. Un primo test quindi positivo per il Martina dopo il ritiro in Basilicata, anche in vista dell'esordio in Coppa Italia fissato il 30 di agosto in trasferta contro il Gravina. 7 giorni più tardi invece l'esordio in campionato. Un test utile per mettere minuti nelle gambe, verificare i primi automatismi dopo il lavoro di preparazione. E archiviata la prima uscita, i biancazzurri guardano già al prossimo test match, quello di sabato, contro l'Ostuni, formazione impegnata nel campionato di eccellenza pugliese.
1: Bene, è tutto e vi ricordo, subito dopo il nostro telegiornale, lo spazio di approfondimento oltre alla notizia. Sarà nostro ospite il vice sindaco Mattia Giorno e parleremo dei giochi del Mediterraneo. A seguire il primo spazio di informazione dedicato interamente ai giochi con Matteo Schinaia e alle 19 questa sera l'altro contenitore con Francesco Friuli, sempre tutto dedicato ai giochi del Mediterraneo. Bene, è tutto, grazie per averci seguito e vi lasciamo con lo spot della Polizia di Stato per sensibilizzare contro l'abbandono degli animali domestici.

Cittadella TV, da voce ai cittadini di Taranto. Segnala di servizi, problemi o eventi di interesse pubblico. Scrivici a segnalazioni@cittadellatv.it o su WhatsApp al 339 680 68 68. Invia foto e video con luogo e data. Cittadella TV, l'informazione che ti appartiene.

0: Ben ritrovati con il nostro spazio di approfondimento dopo il TG, nostro ospite il vice sindaco di Taranto Mattia Giorno. Benvenuto vice sindaco.
1: Grazie e buongiorno a voi e a tutti gli spettatori.
0: E allora vice sindaco, ormai ci siamo. Tra poche ore finalmente potremo goderci questi giochi del Mediterraneo. Abbiamo atteso anni con affanni e difficoltà, ma ci siamo arrivati.
1: È un'emozione incredibile, sono diversi giorni che penso all'arrivo della giornata di oggi. Sono stati 7 anni incredibili dentro i quali abbiamo discusso, dibattuto, anche fatto alle volte un po' di opposizione politica, ma alla fine quello che conta è il risultato. E oggi siamo qui, mani e piedi, dentro i giochi del Mediterraneo, che di fatto sono già partiti ieri, e oggi ci sarà il momento più importante di tutti, l'arrivo del capo dello Stato, di tutte le delegazioni istituzionali estere e la cerimonia d'apertura. E pensare che stasera ci ritroveremo tutti allo stadio per vivere questo momento magico, incredibile, fa venire la pelle d'oca. Credo che sia uno dei momenti più importanti nella storia della nostra città e noi abbiamo tutto il diritto di godercelo, perché in fin dei conti ce lo meritiamo questo momento. È la festa della nostra città, ma in realtà è la festa dell'Italia, di tutta l'area mediterranea, che si rivede dentro Taranto.
0: E percepiamo una partecipazione emotiva della città straordinaria, perché per anni abbiamo sofferto, abbiamo discusso di sofferenze, abbiamo fatto tante polemiche. Adesso stiamo percependo un volto diverso della città.
1: Sì, devo dire che tutti ci stiamo rendendo conto che ormai i giochi sono qui, perché dalla trasformazione di alcuni quartieri, penso ad esempio alla Salinella, a tutta una serie di attività che sono state messe in campo, alla conclusione di una parte importante di cantieri che in questi mesi hanno creato anche non poche difficoltà, beh, tutti questi sono i segnali che ormai i giochi del Mediterraneo sono una realtà concreta che si sta svolgendo in queste ore e si svolgerà nei prossimi giorni nella nostra città. E devo dire che la partecipazione della città ai primi eventi che ci sono stati in questi giorni, in particolare ieri sera c'è stata la parata organizzata con le associazioni sportive da Taranto 25, c'erano migliaia di persone. Noi a un certo punto siamo arrivati, abbiamo fatto un piccolo blitz col ministro Abodi, il presidente De Caro, insieme col sindaco, non se lo aspettava nessuno, era un tripudio di gente, tutti che volevano foto, applausi, emozione. Questo ci fa capire che la cittadinanza ora si sente veramente coinvolta e partecipe di questo momento straordinario.
0: E proprio alla vigilia sono arrivate parole importanti da parte del presidente della Repubblica Sergio Mattarella e della presidente del Consiglio Giorgia Meloni. Vediamo il servizio perché sintetizziamo gli interventi delle due autorità istituzionali e poi commentiamo insieme. A poche ore dall'apertura dei giochi del Mediterraneo arrivano le voci del Capo dello Stato e della Presidente del Consiglio a provare a infondere fiducia a Taranto e al suo futuro. Alla vigilia della loro presenza alla cerimonia inaugurale dei giochi, entrambi esprimono parole importanti sulla crisi che la città sta attraversando ormai da troppi anni. Il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha rivolto, sue parole, un pensiero particolarmente intenso di attenzione e di vicinanza agli abitanti di Taranto, che negli ultimi tempi hanno dovuto fronteggiare drammatici aspetti di occupazione e di salute, di sviluppo economico e di qualità della vita. Questi aspetti della loro condizione, ha dichiarato ancora Mattarella, costituiscono un problema e insieme un impegno nazionale. Il Presidente della Repubblica riconosce che Taranto è custode di un patrimonio storico, culturale e artistico di inestimabile valore. Il suo augurio è che a partire da questi giochi Taranto torni ad abbracciare il futuro. Dalla Presidente del Consiglio arriva invece un messaggio diretto a sindacati e associazioni imprenditoriali sulla crisi dell'ex Ilva, a fronte delle richieste di incontro che le sono arrivate in questi giorni per il tramite del prefetto Ernesto

0: Roberto Liguori. Giorgia Meloni ha annunciato che è sua intenzione è convocare a Palazzo Chigi uno specifico tavolo per la città di Taranto, al fine di valutare le possibilità di sviluppo dell'area con investimenti imprenditoriali da affiancare all'ex Ilva. La Presidente del Consiglio garantisce comunque che il mantenimento di un'importante capacità produttiva di acciaio è ritenuto dal Governo obiettivo di rilievo nazionale. Al tavolo per Taranto, ha spiegato Meloni, saranno invitati innanzitutto i vertici nazionali delle categorie interessate, insieme a Regione Puglia, enti e organizzazioni locali. Il mio, ha detto Giorgia Meloni, è un invito a un dialogo allargato da realizzare nella sede del governo con il coinvolgimento più ampio e di carattere nazionale come la situazione impone. Se ne riparlerà a settembre.
1: E allora, mi sembrano due prese di posizione importanti, cioè l'abbraccio del Presidente della Repubblica e l'impegno a settembre della Presidente del Consiglio di convocare il tavolo per Taranto richiesto da tanto tempo.
2: Sì, noi prendiamo atto con piacere, devo dire la verità, di queste dichiarazioni. Intanto il ringraziamento al Capo dello Stato per tutto quello che ha fatto in questi giorni. Non si è visto, ma noi abbiamo avuto un rapporto quasi quotidiano col Quirinale, che sta seguendo tutte le attività di preparazione per la cerimonia inaugurale e anche per le fasi successive, per le visite dei vari ministri, capi di Stato e governo esteri. Il Presidente della Repubblica, con le sue parole, ci ricorda che Taranto non è una questione locale, ma è una questione di Stato, e che quindi l'Italia non può lasciare indietro la nostra città. Devo dire che queste parole rincuorano e sono importanti proprio perché arrivano alla vigilia dei Giochi del Mediterraneo, quindi lo ringraziamo per questo. Le parole della Presidente Meloni altrettanto arrivano finalmente per dare un segnale alla nostra città, e il fatto che lei voglia portare a Palazzo Chigi sotto il suo controllo il tavolo Ilva per noi è un segnale positivo. Lo abbiamo chiesto per mesi senza ricevere risposta, quindi se i Giochi del Mediterraneo hanno contribuito anche a questo, cioè a riaccendere la dovuta attenzione sulla nostra città, su quelle che sono, oltre il momento di festa, le complessità che rimarranno il giorno dopo, come quella della vertenza Ilva, beh, allora i Giochi del Mediterraneo hanno permesso di fare dei passi in avanti anche rispetto al dibattito sul futuro del nostro territorio. E devo dire che per quanto ci riguarda, è indispensabile che la Presidenza del Consiglio dei Ministri assuma una guida su questo, non soltanto sulla gestione complessa del dossier Ilva oggi, ma anche su quale deve essere il futuro del nostro territorio, che è proprio il motto dei Giochi del Mediterraneo, quindi arriva
1: abbracciamo il futuro
2: in linea con questo.
1: Vice Sindaco, questo è il momento, al di là dei giochi che comunque hanno innescato questa attenzione su Taranto, è il momento di tenere unite le fila della città, perché in questo momento non possiamo permetterci di arrivare divisi, ad esempio, al tavolo per Taranto. Quindi forse un ruolo politico importante potrà svolgerlo proprio l'amministrazione comunale in questa direzione.
2: Devo dirvi con onestà intanto che i Giochi del Mediterraneo, oltre ad aver sbloccato questa situazione, ci permettono di poter raccontare Taranto in chiave diversa. Per esempio, il fatto che oggi la cerimonia sia in diretta RAI nazionale deve riempirci d'orgoglio, perché di solito della nostra città sui telegiornali nazionali si parla in maniera negativa, e invece per la prima volta noi mostreremo all'Italia e all'Europa, perché siamo in diretta anche europea, un volto nuovo, diverso, sicuramente diverso, per tanti in realtà anche nuovo, di Taranto, e quindi dobbiamo portare a casa tutta la positività e il ritorno d'immagine che finalmente inizia a ritornare per la nostra città, e ce lo meritiamo.
1: Tre ore di diretta RAI
2: non sono poca roba, per chi è del mestiere sa quanta fatica ci vuole per arrivare a questo risultato, e poi c'è anche tutta la diretta nei paesi europei, quindi di Taranto si parlerà finalmente in chiave diversa, noi ce lo meritiamo. E devo dire che questa attenzione che arriva è anche il prodotto del gioco di squadra che si è fatto in questi mesi, negli ultimi anni più che i primi, dove commissario, comitato dei giochi, comune, regione, governo, ognuno per la sua parte, chi più chi meno, hanno fatto il massimo per poter arrivare pronti a questo traguardo. E il clima di serenità politica e di unità, di unione che si respira in questi giorni è positivo, perché ci sta facendo capire che siamo di fronte a un momento storico che però al tempo stesso impone delle responsabilità alla classe istituzionale, alla classe dirigente e alla classe politica, indipendentemente dai ruoli istituzionali. Il giorno dopo si aprirà la partita decisiva. Se siamo in grado di tenere alta la testa, difendere tutti insieme il territorio e trovare posizioni comuni sulle quali lavorare, forse è la volta buona che lavoriamo veramente a una transizione, a una svolta per il nostro territorio. Dipende da noi. Io ce la sto mettendo tutta, sono mesi, ma soprattutto negli ultime settimane, che non vivo più esclusivamente per i giochi del Mediterraneo. Dopo i giochi ci impegneremo con lo stesso entusiasmo e con la stessa forza per fare in modo che i giochi non concludano lasciando poca eredità, ma concludano lasciando questa eredità, cioè la costruzione della prospettiva di un futuro che passa dagli impianti sportivi, ma passa soprattutto alla costruzione di opportunità diverse grazie alle interlocuzioni col governo.
0: E a proposito del dopo, godiamoci questo video, perché ci brilleranno gli occhi a vedere gli impianti che sono stati realizzati.
2: Devo dirvi, a me brillano gli occhi da diversi giorni, in particolar modo da ieri. Questa mattina, come tutte le mattine, appena svegliato ho guardato i telegiornali nazionali e si parlava dei giochi del Mediterraneo e di Taranto su tutti i telegiornali nazionali.
0: Beh, in queste settimane abbiamo visto anche lo spot dei giochi del Mediterraneo.
2: Sì, durante anche i mondiali, durante i mondiali, gli
0: eventi sportivi di queste settimane.
2: Mi brillano gli occhi ogni volta, mi viene la pelle d'oca, perché il mio senso di orgoglio e di appartenenza alla città è sconfinato. Io ho deciso di tornare da Bruxelles per venire a servire Taranto, e vederla oggi in queste condizioni come prodotto del lavoro che abbiamo svolto in tutto questo tempo ci riempie di orgoglio, ma soprattutto ci dice che quando ci mettiamo a lavorare tutti insieme veramente, i risultati siamo in grado di portarli a casa.
0: Allora, vediamoci questo video che rappresenterà il ponte tra il presente e il dopo, e poi ne parliamo con il vice sindaco Mattia Giorno.

0: E allora abbiamo visto questo video, questo spot sugli impianti di Taranto. Non avremmo mai immaginato qualche anno fa che ci saremmo ritrovati con questo patrimonio così bello e così
1: Ma io
0: importante.
1: direi che anche qualche mese fa in troppi ancora continuavano a dire che non ce l'avremmo
0: Diciamo
1: mai
0: che un paio
1: fatta.
0: d'anni fa pensavamo di
1: Quando
0: non avere più i
1: io
0: giochi.
1: 2 o 3 mesi fa, 4 mesi fa, dicevo alle persone: noi ce la faremo, arriveremo al traguardo. E tutti mi guardavano scettico, come a dire: ma gli impianti non si vedono. Io dicevo: guardate che voi vedrete dalla notte al giorno una trasformazione incredibile della città. Avevamo ragione, dobbiamo imparare in questa città a superare lo sconforto, la rabbia, le divisioni, le polemiche ci fanno male, ci dividono, ma soprattutto gettano in cattiva luce Taranto. Se abbiamo veramente a cuore il futuro di questa città, dobbiamo imparare a rimboccarci le maniche e lavorare. È troppo facile andare sui social, commentare, fare post negativi, attaccare, scrivere sui giornali. È molto più difficile impegnarsi, lavorare e portare a casa i risultati. Quello che avete visto è il prodotto del lavoro. Ed è quella la Taranto che abbiamo bisogno di costruire per il futuro, una Taranto fatta di persone che non si rassegnano, ma che credono con coraggio alle cose, affrontano le sfide e le vincono.
0: Dobbiamo dire che il commissariamento è stata una
1: Il
0: svolta in
1: commissariamento
0: questo.
1: ha cambiato tutto, perché ovviamente un commissario non ha i limiti ordinari, ha dei poteri straordinari che gli permettono di fare le cose in maniera diversa, e quindi aver commissariato i giochi a un certo punto ha dimostrato di essere la svolta per poter correre il più possibile. Non voglio tornare nelle polemiche del passato, io ho delle idee ben precise anche sulle ragioni che hanno portato al commissariamento, ma non ci interessa. Ora siamo qui, è il momento di riconoscere a tutti l'impegno che ci hanno messo, a Massimo Ferrarese, a tutto il comitato. Io sono uno dei 6 componenti del consiglio direttivo, quindi tutta la squadra, ai volontari che in questi giorni rendono possibili
0: Tanti
1: svolgere le
0: ragazzi, eh?
1: attività, tantissimi anche venuti da fuori apposta per i giochi, e infatti in città si sentono tutte queste lingue diverse, questi colori, agli atleti che ci sono, a tutte le persone delle forze dell'ordine, la polizia locale, gli agenti che sono arrivati per garantire la sicurezza, il personale sanitario, alle istituzioni, il comune, la provincia, la regione, ognuno ha fatto la sua parte.
0: Vice Sindaco, questo video però ci impone anche la responsabilità per il dopo. Cioè, dal 4 settembre dobbiamo tutelare questi impianti e farli fruttare al meglio.
1: Abbiamo già iniziato 2 mesi fa, vi abbiamo presentato i bandi per la gestione futura degli impianti, quindi abbiamo provato a giocare in largo anticipo e vi abbiamo anche raccontato alcune criticità legate ad alcuni impianti, penso alla piscina che è il più complesso di tutti da gestire. Ma anche ieri sera alla cena di gala non abbiamo perso occasione col ministro, col presidente del CONI per parlare di alcune possibilità per mettere a sistema gli impianti. Noi ci crediamo, dobbiamo avere gli interlocutori nazionali perché sono indispensabili, il rapporto l'abbiamo costruito ed è costruito bene, il giorno dopo ci rimetteremo al lavoro su questo, in questa fase stiamo tutti concentrati sullo svolgimento dei giochi e faremo in modo che tutti gli impianti abbiano un modello di gestione, abbiano un soggetto che li possa tenere fruibili e che soprattutto vengano inseriti in un circuito nazionale ed internazionale come centri federali per allenamento e luoghi per svolgimento delle competizioni.
0: Grazie al vice sindaco Mattia Giorno, grazie a voi che ci avete seguito. Adesso andiamoci a godere la
1: Beh,
0: cerimonia di apertura dei
1: direi
0: giochi
1: che
0: del
1: questo è
0: Mediterraneo.
1: l'invito che dobbiamo fare a tutta la città. Godetevi a partire da oggi queste 2 settimane, ce lo meritiamo, ve lo meritate e sempre Forza Taranto.

0: Ogni giorno l'emozione dei Giochi del Mediterraneo 2026 entra nelle vostre case con lo speciale di Cittadella TV. Le immagini più belle, i risultati delle gare, le interviste ai protagonisti e il racconto di tutto ciò che accade dentro e fuori gli impianti sportivi. Conosceremo anche tutti coloro che lavorano ogni giorno e che rendono possibile questo grande evento con passione e professionalità dietro le quinte dei giochi. Non perdere l'appuntamento quotidiano su Cittadella TV, canale 94 del digitale terrestre in Puglia e Basilicata. Giochi del Mediterraneo 2026. Lo sport, le storie, le emozioni. Ogni giorno su Cittadella TV.
1: Cittadella Trailer. L'informazione cinematografica di Cittadella, Visual Radio TV.
2: Giorno all'MIT! Oh,
3: MJ, dai, fingi di non essere mai stata così felice in vita tua.
2: Non ci riesco.
3: Ah, lo sapevo!

0: Ciao, mi chiamo Peter Parker. Non vi ricordate di me, ma ci conoscevamo. Stava per succedere qualcosa di brutto e l'unico modo per impedirlo era che tutti mi dimenticassero. Perché io non sono solo Peter Parker. Sono Spider-Man.
1: Dai, Frank, mi hai appena investito!
2: Non piagnucolare. Come vuoi. Brutto.
1: Va a casa!
0: E a volte Spider-Man deve sacrificarsi, anche se spezzerà il cuore a Peter Parker.
3: Che mi sta succedendo? Oh no!
0: Mi scusi, dottor Banner, mi serve il suo aiuto.
4: Come hai detto che ti chiami? Se il DNA stesse mutando, sarebbe davvero pericoloso.
5: I ragni hanno tre cicli di vita. Tra un ciclo e l'altro, il ragno può essere più vulnerabile alle minacce.
6: Siamo di fronte a un pericolo incontrollabile, che non si può neanche vedere.
7: Sta alla larga da me.
8: Perdi colpi.
5: E per quei ragni che ce la fanno, è come una sorta di rinascita.
9: Bei fiori.
0: No, sono per la casa nuova.
9: Io sono MJ.
0: Io sono il vicino della porta accanto.
9: Vicino amichevole.
10: Cittadella Trailer, l'informazione cinematografica di Cittadella, Visual Radio TV.
11: Radio Cittadella è sempre con te. Ascoltaci ovunque. Scarica subito l'app per Apple, Android e Huawei per smartphone e tablet. È gratuita. Ascolta la radio con gli assistenti vocali Alexa e Google o collegati al nostro sito ufficiale www.radiocittadella.it. Musica, news, interviste, attualità. Vivi la diretta con la nostra Visual Radio e ascolta la radio con il nostro player. Ci trovi tutta la nostra musica. Ascoltaci ovunque con la nostra app Alexa, Google e il nostro sito ufficiale. Radio Cittadella è sempre con te.
12: Questo programma è offerto da

0: ITS Academy Mobilità, formazione di eccellenza per la mobilità sostenibile.
1: Ogni grande creazione nasce da ingredienti eccellenti. Per gelaterie, pastifici, pizzerie e panifici, Avisud SRL è il partner dei professionisti. Materie prime selezionate e semilavorate di qualità, con la garanzia dei grandi marchi Fabbri e Molino Bongiovanni Torino. La tua passione, la nostra professionalità. Avisud, la tua risorsa di fiducia. San Giorgio Ionico, Taranto. Telefono 329 83 39 094. Umberto@umbertoyahoo.it. Avisud, porta qualità al tuo lavoro. Ogni giorno.
2: Cerchi l'auto perfetta o il veicolo commerciale su misura per il tuo business? Da Five Motors trovi il nuovo firmato Renault, Nissan, Dacia e KGM, oltre a un'ampia scelta di usato e chilometro zero selezionato e garantito. Soluzioni finanziarie personalizzate per aziende e privati, con tutta la sicurezza di ricambi ufficiali e un'assistenza sempre al tuo fianco. Five Motors, la tua mobilità, la nostra passione. Vieni a trovarci a Taranto e Brindisi o scopri di più su fivemotors.it.
3: Giochi del Mediterraneo 2026. Le immagini più belle, i risultati delle gare, le interviste ai protagonisti e il racconto di tutto ciò che accade dentro e fuori gli impianti sportivi. Lo sport, le storie, le emozioni. Giochi del Mediterraneo 2026.
4: Buon pomeriggio amici di Cittadella TV e Chifra TV e benvenuti al secondo appuntamento di Giochi del Mediterraneo, storie e approfondimenti, il nostro contenitore, il nostro viaggio quotidiano attraverso i ventesimi Giochi del Mediterraneo di Taranto 2026. Oggi non possiamo non partire con le immagini e le emozioni di ieri sera e lo faremo con un ospite d'eccezione, Lele Lucchese, socio di Fondazione Taranto 25. Ben trovato.
5: Ben trovati a voi e grazie per l'invito. Buon pomeriggio a tutti. E, niente, l'evento di ieri è stato, io ancora ho difficoltà a rendermi conto perché c'è stata un'affluenza inaspettata. La città ha risposto, la città indubbiamente viva, e ci aspettavamo non più di 2.000-2.500 persone, però sembra che fossero intorno ai 10.000, tenendo presente del clima
4: torrido, faceva caldissimo,
5: leggermente caldo, dell'umidità al 98%,
4: della l'hai controllata quella
5: della difficoltà legata al discorso dei parcheggi e la viabilità, no? In funzione dei Giochi del Mediterraneo, per cui abbiamo superato tra virgolette tutte le criticità di questi giorni, delle quali chiaramente si parla tantissimo, insomma.
4: E spieghiamo ai pochi amici che non lo sanno che cosa è accaduto ieri sera. C'è stata la parata inaugurale dei ventesimi Giochi del Mediterraneo organizzata proprio da

0: Fondazione Taranto 25, un numero impressionante di presenze, lo diceva prima Liele. Entriamo nello specifico, c'erano 65 società
1: 65
0: sportive
1: società
0: di
1: sportive.
0: Taranto e provincia, tantissime che appartengono già al network di Fondazione Taranto 25, però una chiave di volta della manifestazione di ieri è stata anche quella di ampliare, no? L'invito a tutte
1: Sì,
0: le società del territorio.
1: è stata un'esigenza che è nata proprio gli ultimi giorni, perché abbiamo iniziato a ricevere richieste di società che volevano, a prescindere, partecipare all'evento. Questa è stata una cosa bellissima, per cui l'evento è stato poi aperto materialmente a tutti, sia alle società, diciamo, che al momento non aiutiamo con fondazione, non seguiamo con fondazione, e sia ai cittadini. C'erano tantissimi amici che ho ritrovato all'interno del corteo, chiamiamolo così, che poco avevano a che fare con lo sport, per cui hanno vissuto questo momento di festa della città. È stato un momento importante, credo, perché al di là della partecipazione numerosissima, è stata veramente l'inaugurazione dei giochi della città,
0: È vero.
1: perché giochi del Mediterraneo va bene, è una cosa importantissima, è uno di quegli eventi che nella storia della città probabilmente succede soltanto una volta. Però è giusto anche che la città diventi protagonista dei giochi del Mediterraneo, perché i giochi del Mediterraneo si tengono a Taranto, quindi è giusto che la città, che venga, diciamo, restituito questo punto di inizio proprio dai cittadini. E la cosa bellissima è stata anche la partecipazione della provincia, no? Abbiamo avuto società sportive provenienti da Martina Franca, da Grottaglie, da
0: Ginosa,
1: Massafra, da
0: Castellaneta,
1: Crispiano,
0: Massafra, Cristiano.
1: quindi è stato molto bello. Anche società sportive che non aiutiamo, che sono venute dalla provincia,
0: Sì.
1: con i sorrisi. È stata una festa del sorriso. Un evento veramente meraviglioso.
0: È vero, un evento pazzesco è stato preceduto inevitabilmente da una mole di lavoro pazzesca per essere organizzato in tal senso e va rimarcato il lavoro del vicepresidente Ennio Barnaba, ovviamente del
1: Assolutamente.
0: presidente Fabio Tagarelli, del direttore Marcello De Pace, di
1: Marcello De
0: tutti voi del
1: Pace, di
0: gruppo
1: Roberta, Gruppo
0: Sport.
1: Sport, sono eventi che sembra per assurdo che siano diventati automatici. Chiaramente così non è, perché alle spalle c'è il lavoro di gente che veramente si impegna quotidianamente per tutto, insomma, per far andare avanti fondazione, insomma, e quindi questo è un ringraziamento doveroso, a partire naturalmente da Fabio Tagarelli, ma chi hai appena nominato, Ennio Barnaba, Marcello, Roberta, tutto il consiglio, Renato Galeone, Fiorella, insomma, gente che quotidianamente oramai ha degli impegni che probabilmente superano quelli di lavoro, per cui, e soprattutto grazie a loro, devo dire, sì, i gruppi vanno bene, però materialmente poi l'organizzazione vera e propria viene svolta da un gruppo ristretto, con la collaborazione naturalmente la tua, quella di Angelo, che siete sempre dall'inizio molto vicini a fondazione, e ci aiutate a gestire tutti gli eventi in maniera egregia, insomma.
0: Io da conduttore della serata ad un certo punto, quando ho visto Piazza Garibaldi gremitissima di persone, non c'era uno spillo libero, non c'era un centimetro quadro libero in piazza, mi sono detto, questa è la vera festa di
1: Di
0: Taranto, è la vera
1: Taranto.
0: festa dello sport tarantino, è la vera festa degli atleti, dei dirigenti, degli allenatori, ma anche e soprattutto delle famiglie. Ed
1: Delle
0: allora
1: famiglie, sì.
0: ti domando, e questo forse è l'aspetto più importante della manifestazione di ieri, questo l'aspetto fondamentale del lavoro quotidiano che Fondazione Taranto 25 fa attraverso le società sportive.
1: Certamente, sono le nuove generazioni, e quello puntiamo, bisogna puntare su quello, perché è il futuro delle città, per
0: Sì.
1: cui lo sport è importantissimo anche e soprattutto per quello, perché dà la possibilità ai ragazzi di vivere tra di loro.

0: in un ambiente sano, educativo è importante, insomma, che questo possa essere supportato non solo dalle istituzioni, ma anche dalle associazioni, dai movimenti civici, insomma, da chi materialmente fa in quel senso anche politica, no? Nella politica della strada.
1: Quella della gente, no?
0: Quella
1: Il
0: della
1: motivo per cui
0: gente.
1: nasce il termine politica, nasce proprio la politica,
0: Esattamente,
1: polis,
0: esattamente.
1: città
0: Cioè,
1: e
0: aggregazione
1: gente.
0: senza secondi fini, senza fini di
1: Ma
0: lucro,
1: per
0: ma
1: un
0: anche.
1: unico grande fine, cioè stare insieme e costruire un futuro importante per una comunità.
0: Esatto,
1: E ieri abbiamo
0: esatto.
1: toccato con mano, no? Quello
0: Esatto. Al
1: che
0: di là
1: è
0: di ogni
1: l'obiettivo.
0: polemica, perché poi
1: Che quelle ci sono
0: in
1: sempre, eh?
0: ogni città ci saranno sempre, ci sono sempre, ci saranno sempre, però poi a lungo andare con questo spirito sono cose che vanno in minoranza,
1: Ma
0: no?
1: sì,
0: Che
1: ma
0: vengono.
1: poi tra l'altro acquisiscono il valore che hanno alla luce poi dei risultati, tipo quello che abbiamo ottenuto tutti insieme, aggiungo davvero la parola tutti insieme, con la parata inaugurale dei 20esimi giochi del Mediterraneo Taranto 2026, mi piace dirlo,
0: Sì,
1: Taranto
0: sì.
1: 2026, è proprio una parola e un modo di elencare, insomma, queste emozioni che si sintetizza attraverso un claim. Lo abbiamo nominato prima e abbiamo un suo contributo. Ascoltiamo le parole del presidente di Fondazione Taranto 25, Fabio Tagarelli, molto emozionato al termine della
0: Sì.
1: parata. Guardiamolo insieme.
2: Quando vedi 10-15 mila persone partecipare ad un evento di comunità come quello che abbiamo vissuto stasera, dove c'era quella parte della città che ha bisogno di comunità, perché poi non si può vivere sempre con un clima di indifferenza, di sospetto. C'è una parte della città che ha anche il diritto di vivere dei momenti di felicità, ma questo vale esclusivamente per chi è capace di dare. Noi sono 7 anni che viviamo con le società sportive. Abbiamo iniziato quando c'era il Covid e stasera per noi è un riscatto. È come aver cancellato quei momenti bruttissimi del marzo-aprile del 2020, quando è nata Fondazione Taranto 25. Vedere 10.000 persone del nostro territorio festeggiare gli atleti. Io ho detto prima, i giochi del Mediterraneo devono essere dedicati ai ragazzi di Taranto, alle ragazze e ai ragazzi della città, perché se lo meritano, perché questi giochi siano per loro un punto di partenza, che vivano questa bellezza e la trattengano dentro. E che ci appartenga questa bellezza anche dopo il 3 di settembre. Quindi veramente una grande emozione. Siamo felici che i nostri ragazzi delle società sportive abbiano avuto questo riconoscimento e abbiano vissuto questo momento di felicità. Era una cosa che si meritavano. Viva i Giochi del Mediterraneo e viva i ragazzi e le ragazze di Taranto!
1: Lele, abbiamo ascoltato le parole di un davvero molto emozionato presidente Fabio Tagarelli. Riparto proprio dalle sue parole perché inevitabilmente c'è anche un pizzico di orgoglio per il percorso di questi anni di fondazione che nasce nel periodo più difficile della nostra
0: Sì.
1: era, durante il Covid, che ha saputo superare le difficoltà oggettive di quel periodo attraverso il lavoro costante, territoriale, di comunicazione, di condivisione, prima con le società sportive e poi con tanti altri enti del terzo settore di Taranto e provincia. Ieri probabilmente il quadro perfetto di una mission che continua ad evolversi.
0: Sì, come tu hai detto, come abbiamo detto e ripetuto tante volte, materialmente Fondazione nasce come associazione durante il periodo del Covid, andammo a firmare con le mascherine, materialmente, e dopodiché, partendo dal discorso dello sport, dalla vigilanza dello sport, sono nati i gruppi di lavoro e con questi, tramite questi, grazie anche a questi, tante altre iniziative importantissime.

tantissime, insomma, che riguardano i vari settori, no? Insomma, vanno dall'agroalimentare al discorso della sanità, della cultura, abbracciando, cercando di far ritornare anche talenti, seppur per pochi giorni.

0: insomma, no? Anche per cercare di dare speranza ai nostri figli che comunque dopo gli studi tendono sempre ad andare a vivere altrove, andare a lavorare.
1: L'obiettivo
0: altrove.
1: È proprio quello, forse, sì. Lele, dare almeno l'opportunità di scegliere i nostri ragazzi al termine di un percorso di
0: la
1: studi.
0: Speranza.
1: Ecco,
0: la
1: di
0: speranza.
1: Dire magari posso rimanere a Taranto, perché a Taranto c'è qualcosa per cui rimanere.
0: Certo. Ridare la speranza ai nostri giovani, la speranza sia dal punto di vista lavorativo, sia dal punto di vista proprio culturale, di visione e di poter vivere in una città più decorosa, più pulita, più vivibile, più... Secondo me questo periodo, seppur breve, può essere veramente un trampolino di lancio per la nostra città.
1: Tra l'altro, il fatto di aver fatto questa parata inaugurale per strada nelle vie centrali cittadine della nostra città ha un significato metaforico importante, perché lo sport si è ritrovato nella comunità, in mezzo alla gente, tanti selfie, tante foto, video,
0: Sì,
1: reel, siamo inondati anche io
0: senza regole, tra
1: è
0: virgolette, no?
1: stato bellissimo, una
0: È tutto mo molto
1: contaminazione.
0: spontaneo, tutto molto spontaneo. Questi eventi, ma in generale la gratuità, sono cose, dico io, contagiose. Per cui all'inizio magari ci può essere un po' da parte di qualcuno qualche dubbio, ma poi materialmente quando sono così spontanee diventano contagiose. Anche chi magari non si è avvicinato, come è successo per le società sportive che hanno chiesto di poter partecipare all'evento perché hanno letto un evento, una manifestazione importante alla portata di tutti, per strada,
1: Per
0: insomma, quindi
1: strada.
0: rivivere la strada, no? Lo sport che ti porta a rivivere la strada e a dare dei segnali importantissimi, soprattutto vedere tanti ragazzini, ragazzi di tutte le età, insomma, no? C'erano i nonni che accompagnavano i nipoti, tutte le società, sono cose emozionanti, insomma. Che fanno venire veramente i brividi e che fanno tornare la speranza.
1: È vero, la speranza è una parola chiave, forse un'altra parola chiave è fiducia, quella che avete instaurato negli anni dal 2020 ad oggi con le famiglie, in primis, lo dicevamo prima, anche con le società sportive, perché questi eventi, sebbene la gratuità, no, che ho nominato prima, non erano vincolanti, bene, c'erano tutti ieri, al di là poi della bellezza della manifestazione, dell'opportunità e della vetrina che si era creata, nessuno dice mai no a Fondazione Taranto 25, perché ormai c'è un do ut des che continua in maniera proficua.
0: Io ritengo che sia una delle cose più difficili e complicate, riuscire a mantenere, non solo a mantenere, ma anche ad aumentare quello che è successo in fondazione, anche, diciamo, l'avvento, l'avvicinamento da parte dei nuovi soci, di altre, è stato tutto una cosa, un discorso, anche questo automatico, no? Per cui più gente si avvicina, professionisti, anche le istituzioni, anche i soci sostenitori, no? Ci danno la possibilità di aumentare gli aiuti, sia gli aiuti alle società sportive e sia la realizzazione delle manifestazioni come anche quella di ieri. Quella di ieri ha avuto certamente i suoi costi, no? Per cui va bene così, va bene. Siamo contenti che la città sia contenta. È la dimostrazione che si può
1: Si
0: fare,
1: può
0: che si può
1: fare,
0: fare, che si può fare.
1: sì, è vero. Un grande gioco di squadra, lo dicevamo prima, che nell'occasione ha avuto un capitano coraggioso, Ennio Barnaba, il nostro vicepresidente, lo abbiamo ascoltato al termine della parata.
2: Mamma mia, Matteo, è stato qualcosa di incredibile. Un fiume umano di persone, di ragazzi piccoli, grandi, medi, gente anziana che si è aggregata. Penso che eravamo sicuramente oltre le 3, le 4.000 unità. E ovviamente da organizzatori è stato complicato, no? Un po' gestire il tutto, ma devo ringraziare intanto la Protezione Civile che è stata al nostro fianco, clamorosamente bravi, attenti.

0: La polizia, i vigili urbani, i carabinieri che si sono aggregati, quindi veramente le forze dell'ordine tutte. E ovviamente tutti i soci e tutti i ragazzi volontari, perché abbiamo creato un gruppo di 20 ragazzi volontari che ci hanno veramente dato una grande mano, quindi bellissimo, emozionante, grandioso.
1: E non a caso, caro Lele, ho definito Ennio Barnaba il nostro capitano coraggioso, perché ce ne vuole tanto di coraggio per essere a capo di un'organizzazione che porta nelle vie cittadine oltre 10.000 persone, come in occasione della parata inaugurale dei Giochi del Mediterraneo di ieri. Davvero il leitmotiv è stato questo: il sorriso, la collaborazione, la cooperazione. Va fatto un plauso a Ennio, che ha coordinato molto bene i lavori.
2: Sì, non solo ha coordinato molto bene i lavori, come anche in altre occasioni, ma Ennio è uno dei componenti del consiglio che, al di là di Fabio Tagarelli, la cui presenza, passatemi il termine, si sente,
1: si avverte,
2: e il resto del consiglio, ma non solo del consiglio, mi riferisco anche a Marcello e Roberta, fanno un importantissimo lavoro silenzioso. Ed è anche il caso di Ennio, che nonostante sia una persona molto empatica, molto, però questo tipo di lavoro che fa non si avverte se non quando ci sono questi risultati, che qualcuno, a partire da me, si chiede come mai è successo, no?
1: Come è possibile che sia successo?
2: Com'è possibile che sia successo una cosa del genere, se non caduta dal cielo, insomma, sembra quasi una cosa fuori proprio dalle regole, insomma.
1: Sì,
2: per cui un plauso a tutti, in particolare a Ennio, per questo evento che...
1: Ma l'abbiamo percepito, no? Anche dalle parole che abbiamo ascoltato da lui, nel modo in cui sono state dette, un grande senso di soddisfazione, perché sì, questo è un lavoro che va avanti da diverse settimane. Io ho ricevuto l'invito da parte vostra, a proposito grazie per avermi reso lo speaker di questo evento storico per la nostra città, 2 mesi fa, e questi sono stati i mesi di programmazione, di lavoro quotidiano, di messaggi anche in tarda notte, di telefonate in orari improponibili, che hanno portato poi a questo grande risultato, che non diciamo né io né le Lucchese, ma che leggiamo sui social già a partire dalle prime ore di questa giornata, e che ci riempie il cuore di orgoglio. E eravamo orgogliosi, a proposito di orgoglio, anche di avere dei grandi protagonisti sul palco, sì, di Piazza Garibaldi, perché sono stati con noi Claudia Giammanco, vice campionessa italiana senior di kickboxing, che tra l'altro i suoi Giochi del Mediterraneo li aveva già vissuti, ottenendo anche dei buoni risultati. Ha ripercorso con noi le tappe di questa emozionante gara, che poteva anche andare meglio, ci ha raccontato, perché lei, certo, è insaziabile, vorrebbe sempre andare a medaglia, e ci ha regalato, Claudia, anche un momento molto molto significativo, quella gratitudine di cui abbiamo parlato praticamente dall'inizio della nostra puntata nei confronti, in questo caso, di Mimmo Radicchio, il suo coach. È stato uno dei momenti più significativi.
2: Sì, sì, anche emozionante, si leggeva, traspariva proprio emozione, e anche quelli sono stati segnali importantissimi che vengono trasmessi soprattutto ai giovani, no?
1: Sì.
2: Per cui i giovani entrano, al di là delle manifestazioni ufficiali che ci saranno, no? E c'erano gli atleti di Taranto in mezzo a noi, insomma, in mezzo ai giovani, che anche loro contribuiscono a dare speranza, che l'impegno, la costanza, la serietà, la vicinanza della famiglia, dei coach, delle società, delle associazioni, possono portare a traguardi importanti, insomma, no? Un messaggio diretto, sincero,
1: e noi lo abbiamo, questo messaggio diretto e sincero, abbiamo questo contributo, lo guardiamo, io e Lele lo riguardiamo, ci emozioniamo insieme, e poi passeremo agli altri ospiti che hanno animato la serata.
3: Va bene, ti va di fare la presentatrice per un minuto? No, non si poteva fare in palestra, dovevamo farlo qua di fronte a 5.000 persone. Ok, allora,
4: l'ho voluto fare qui perché voglio che tutti sappiano l'importanza di un coach all'angolo, perché l'atleta può essere brava o bravo quanto volete, ma senza il coach all'angolo

0: zia, non può andare da nessuna parte. E voglio che chiunque voglia partecipare, voglia iniziare questo sport, si affianchi a delle persone brave in gambe come il mio coach della BTF Team, perché per me non c'è di meglio. Questo è tutto.
1: Ti ringrazio, grazie avanti a 5.000 persone, avanti a Taranto, avanti al nostro territorio, e ricambio con affetto dicendo che non esistono grandi coach se non hai una buona creta da formare, quindi non esistono grandi coach se non esistono grandi atleti.
2: Allora, per curiosità, vogliamo leggere cosa c'è scritto, tanto non è un segreto, no? Grazie per aver creduto in me anche quando ero la prima a non farlo. Mi hai accompagnata nel percorso che mi ha portato a realizzare il sogno di combattere sul ring e arrivare a poter partecipare ai giochi del Mediterraneo. Grazie per aver creduto nelle mie capacità e per avermi aiutata a crescere dentro e fuori dal ring. Porterò sempre con me i tuoi insegnamenti. E poi, non ho finito, Umeghe maestro, questo lo diciamo per gli amici della Grecia e della Siria che sono là in fondo, il miglior maestro che Budia ave. Un grande applauso a mio Maradecchio, ma soprattutto a Claudio Giammanco.
3: È stato bello riviverlo, questo momento di profonda gratitudine della brava Claudia Giammanco nei confronti di coach Mimmo Radicchio, e noi siamo anche grati agli altri ospiti che hanno presenziato, in particolar modo a Roberta Chiurlia, sì. Questo arbitro internazionale, questa arbitra internazionale di judo due volte alle Olimpiadi, ed è la prima volta nella storia con lei che una donna arbitra questa disciplina nella massima competizione olimpica, che tra l'altro dirigerà le gare di judo anche a Taranto. Un doppio orgoglio per noi.
4: Assolutamente, assolutamente.
3: E poi abbiamo avuto i contributi video di Davide Fiore e Silvia Semeraro, impossibilitati a partecipare. Ovviamente poi ogni federazione ha delle regole
4: che noi regole
3: abbiamo voluto rispettare. Con noi anche i due campioni di sport e di inclusione, come Nino Rossetti, campione italiano di pugilato, e Marco Daniello, che come sempre ci ha deliziato con le sue parole. Bellissimo. Un ragazzo con lo spettro autistico, più volte campione italiano di paranuoto e tra l'altro anche socio onorario di Fondazione, sì, Taranto 25, sì, premiato, sì, in due mari di talento.
4: Sì, sì, un ragazzo meraviglioso, anche quello è stato l'ennesimo momento emozionante, insomma, no? Perché insomma, l'impegno, la costanza portano a risultati eccezionali, sicuramente ancora più difficili da raggiungere, però è stato un momento molto emozionante, insomma.
3: Avevamo anche una special guest straordinaria, si trattava di Fabio Mancini, sì, questo super modello, volto iconico di Armani, tutti ce lo ricordiamo quando esce dall'acqua nello spot di una marca che di profumo che inevitabilmente riconduce al brand che abbiamo appena nominato, che si è dimostrato ancora una volta non soltanto il bello e il testimonial della bellezza, ma anche e soprattutto un portatore di messaggi di inclusione, di socialità,
4: sì,
3: e di speranza.
4: Molto, molto sincero, molto diretto, molto, molto vicino alla città, molto speranzoso, molto consapevole di
3: poi passionale, è vero, sì, sei, sì, d'accordo,
4: sì, assolutamente.
3: Su quel palco ha detto tutto quello che pensavo e lo ha fatto bene,
4: sì, sì.
3: Secondo me riportando un po' anche tutti i pensieri nostri di questi giorni, di quello che vorremmo fosse la nostra città.
4: Sì, è stato molto, davvero molto, molto espansivo, molto, ha parlato molto a braccia, in maniera diretta alla città.
3: Non so quante foto e video ha fatto alla fine dell'evento, non riusciamo, sì, più a portarcelo, sì, via, sì, da Piazza Garibaldi, amatissimo dal pubblico, davvero tanta gente era lì anche per lui. Lo abbiamo ascoltato, lo sai, lo abbiamo intercettato al termine della kermesse di ieri. Proponiamo il nostro servizio agli amici di Città della TV e Chifra TV.
5: Ragazzi, fantastica, veramente una delle cose più belle mai fatte, tantissima gente, più di 10.000 persone stasera, ma la cosa più bella è aver visto quante persone, quanti ragazzi c'erano.

0: con noi stasera. La cosa più che mi ha sconvolto è vedere la partecipazione veramente della gente che è venuta da ogni parte anche d'Italia, e la gente che non solo mi ha chiesto foto, ma mi ha chiesto di parlare con i propri figli. Quindi sono contento che Fondazione 25 mi abbia scelto per essere uno degli ospiti d'onore, un testimone per stasera, perché penso che avere degli esempi positivi è fondamentale in una società dove ormai si appare ma non c'è mai il cuore e l'anima. Quindi spero che questo sia il via a un mese di giochi fantastici.
1: E il nostro Fabio Mancini, durante l'intervento di ieri, tra l'altro ripreso parzialmente in questa intervista, ha parlato ai ragazzi di successo, ma anche del prezzo che a volte si paga inseguendo modelli sbagliati, e probabilmente qualcosa che accomuna, anzi sicuramente qualcosa che accomuna il messaggio di Fondazione Taranto 25, perché lo sport toglie i ragazzi dalla strada, certo, dà nuove opportunità e dà anche una linea guida per fare anche altro, non soltanto per eccellere nella propria disciplina sportiva.
2: Sì, chiaramente lo sport è importantissimo, come dicevo prima, il discorso di vivere insieme, di iniziare a giocare insieme, di vivere insieme, gli dà la possibilità ai ragazzi di togliersi dalla strada, di andare avanti seguendo degli obiettivi, anche chi magari poi non continua più. Però sono periodi della vita importanti che riguardano anche e soprattutto l'adolescenza, che ti permettono di formare un carattere e di indirizzarti verso ideali importanti, insomma.
1: E arriviamo al tema che sicuramente sta più a cuore a tutti gli amici che ci seguono, i cittadini di Taranto, della loro provincia, i giochi del Mediterraneo e quello che lasceranno in eredità. Penso che sia un pensiero comune che condividiamo entrambi, che Taranto vincerà i suoi giochi del Mediterraneo se saprà sfruttare tutto quello che ha ricevuto in dono a livello di strutture, ma anche a livello di metodo, anche a livello di percorso, anche a livello di evoluzione culturale da questi giochi. Sei d'accordo?
2: Sì, i giochi chiaramente sono stati un'occasione irripetibile. Nonostante le varie lamentele per il discorso legato ai parcheggi e ai tanti cantieri, però hanno dimostrato, secondo me, una cosa importantissima, che si può fare, e si può fare anche velocemente, perché se pensiamo a tutti i disagi che comunque abbiamo avuto e continueremo ad avere per un po' di tempo, però sono e saranno comunque limitati nel tempo, per cui la città è stata rivoluzionata. Poi c'è stata questa coincidenza tra i giochi di Mediterraneo, la BRT e altri cantieri, insomma, per cui è successo tutto insieme, ma materialmente la città è stata e sarà rivoluzionata. Quindi adesso tocca a noi rivoluzionare il nostro pensiero, il nostro modo di vivere, e quindi di cercare di innanzitutto di mantenere queste strutture, e mi rivolgo chiaramente alla politica e a tutte le istituzioni, ma anche alle associazioni tutte, perché se si riuscisse a fare squadra, ma credo che oramai il percorso sia segnato, se si riuscisse a fare squadra probabilmente, anzi io ne sono assolutamente certo, riusciremo a mantenere tutti quanti gli impianti, a mantenere la città, a non scrivere sulle panchine, però ci vorrà un po' di tempo. Però
1: questa è una tappa importante.
2: Sì, la direzione, questo potrebbe essere proprio un trampolino,
1: una svolta,
2: un momento, un'accelerazione.
1: Sì. Come, a proposito di acceleratori, che è un tema a voi molto caro.
2: Sì.
1: E anche i giochi del Mediterraneo, in tal senso, per migliorare il nostro senso civico, tra le varie cose, può essere un acceleratore. Tra l'altro i giochi sono già cominciati, no? Abbiamo detto prima della kickboxing con Claudia Giammanco, un mese fa siamo partiti col Baseball 5, sport dimostrativo, ieri abbiamo avuto ospite Antonio Maggio che ci ha declinato i successi di quella disciplina, ma ufficialmente è cominciato anche il campionato di pallavolo, sia maschile che femminile, doppio esordio vincente per i nostri atleti. La nazionale femminile, guidata da Carlo Parisi, ha superato nettamente la Bosnia Erzegovina per 3-0 a Lecce, 25-23, 25-20, 25-23.

0: 5-17 i tre parziali, analogo successo 3-1 in questo caso per la nazionale maschile allenata da Vincenzo Fanizza, un altro pugliese doc, sì, al Pala Pentastulia di Brindisi, quindi in casa sua, praticamente ha battuto il Portogallo per 3-1 con i parziali di 25-19, 19-25, 25-20, 25-15. Poi da domani inizieranno ufficialmente anche tutte le altre gare, perché questa sera, e chiudiamo, ed è l'ultima domanda che ti faccio, c'è questa cerimonia di inaugurazione allo stadio Erasmo Iacovone, tirato a lucido, grande restyling, è una delle strutture più belle che i giochi del Mediterraneo restituiscono alla città di Taranto, con Irma Testa e Filippo Tortu che saranno i testimonial, con le presenze attese del presidente Mattarella, della presidente Giorgia Meloni lì allo stadio, una grande vetrina per la città in diretta televisiva, perché sì, la cerimonia andrà in live su Rai 2 a partire dalle ore 20.
1: Sì, chiaramente le immagini stasera saranno di una città bellissima, nata bellissima, però completamente restituita in maniera... Io qualche diverse sere sono passato dalla zona stadio e è una favola, cioè in brevissimo tempo sono sorte queste nuove strutture, o comunque sono state riprese altre strutture esistenti, che in brevissimo tempo sono diventate soltanto visivamente sono ammaglianti, per cui stasera ci sarà una immagine di Taranto che è fuori dal comune, che certamente continuerà già quest'estate, ma anche l'estate scorsa. Si è notato un movimento importante proveniente dall'estero, però questi momenti servono anche a quello, far vedere, far conoscere la nostra città, non solo legata alle solite vicende che è inutile rimarcare, ma anche alla bellezza e anche alle strutture, no? Perché certo, le strutture sono dei doni che vengono dati alla città e che la città deve imparare a conservare, a mantenere, e che devono servire a far arrivare gente da fuori, insomma, no? Sia da tutta Italia, ma anche dall'estero, perché sono impianti importanti che andranno gestiti e sfruttati nella maniera corretta, anche e soprattutto dai tarantini.
0: Assolutamente,
1: no, quindi questo non lo dimentichiamo, ed è stato anche uno dei motivi della parata di ieri, no? Sì. Partire dalla città, però è giusto che il mondo goda di questi impianti e dalle bellezze della nostra città.
0: Lele, io ti ringrazio per essere stato ospite del secondo appuntamento di Giochi del Mediterraneo, storie e approfondimenti. Grazie per la bella persona che sei, soprattutto grazie a nome di tutti noi a Fondazione Taranto 25 per quello che è riuscita a fare in questi anni e per il bel regalo che ha fatto alla città in occasione della parata inaugurale di ieri.
1: Grazie a te, buon lavoro.
0: Grazie, alla prossima. Noi ci vediamo domani, sempre alle ore 15, in diretta su Cittadella TV e Chifera TV. Buona continuazione di giornata.
2: Giochi del Mediterraneo 2026. Le immagini più belle, i risultati delle gare, le interviste ai protagonisti e il racconto di tutto ciò che accade dentro e fuori gli impianti sportivi. Lo sport, le storie, le emozioni. Giochi del Mediterraneo 2026. Cittadella TV dà voce ai cittadini di Taranto. Segnala disservizi, problemi o eventi di interesse pubblico. Scrivici a segnalazioni@cittadellatv.it o su WhatsApp al 339 680 68 68. Invia foto e video con luogo e data. Cittadella TV, l'informazione che ti appartiene.
3: Driving. L'intrattenimento tra musica e notizie è Driving.

0: sun. Cittadella TV, da voce ai cittadini di Taranto. Segnala di servizi, problemi o eventi di interesse pubblico. Scrivici a segnalazioni@cittadellatv.it o su WhatsApp al 339 680 68 68. Invia foto e video con luogo e data. Cittadella TV, l'informazione che ti appartiene.
1: Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

Ogni giorno l'emozione dei Giochi del Mediterraneo 2026 entra nelle vostre case con lo speciale di Cittadella TV. Le immagini più belle, i risultati delle gare, le interviste ai protagonisti e il racconto di tutto ciò che accade dentro e fuori gli impianti sportivi. Conosceremo anche tutti coloro che lavorano ogni giorno e che rendono possibile questo grande evento con passione e professionalità dietro le quinte dei giochi. Non perdere l'appuntamento quotidiano su Cittadella TV, canale 94 del digitale terrestre in Puglia e Basilicata. Giochi del Mediterraneo 2026. Lo sport, le storie, le emozioni. Ogni giorno su Cittadella TV.

0: Ogni giorno l'emozione dei Giochi del Mediterraneo 2026 entra nelle vostre case con lo speciale di Cittadella TV. Le immagini più belle, i risultati delle gare, le interviste ai protagonisti e il racconto di tutto ciò che accade dentro e fuori gli impianti sportivi. Conosceremo anche tutti coloro che lavorano ogni giorno e che rendono possibile questo grande evento con passione e professionalità dietro le quinte dei giochi. Non perdere l'appuntamento quotidiano su Cittadella TV, canale 94 del digitale terrestre in Puglia e Basilicata. Giochi del Mediterraneo 2026. Lo sport, le storie, le emozioni. Ogni giorno su Cittadella TV.
1: Blue Bay Resort. Un angolo di paradiso tra le coste del bellissimo mare di Taranto. Il resort riservato ed elegante su residenceblubay.com.
2: Provinciali Service, azienda ultraventennale nel settore audio, video, luci, fornitori di servizi per la realizzazione dal piccolo al grande evento. Concerti, congressi, danza e teatro, eventi, proiezioni e video, wedding e film festival, diffusione suono per piccoli e grandi spazi. Provinciali Service, con sede a Taranto. Info 348 56 55 908. www.provincialisrl.it.
3: A Taranto, torna a Mediterraneo, Open World. Water 2026, gara internazionale di nuoto in acque libere. Grande evento sportivo riconosciuto dalla Regione Puglia. Dall'11 al 13 settembre nella splendida cornice del Monrev, Eco Green Resort. Venerdì ore 18:30 inaugurazione. Sabato, Miglio Marino, tappa del Grand Prix Italia Open Water Fin. Miglio Open, Kids e la nuova staffetta con i campioni. Domenica, gara fin dei 3 km. Sport, mare, inclusione e sostenibilità. Mediterraneo Open Water 2026. 11, 12 e 13 settembre a Taranto. Ti aspettiamo. Info e iscrizioni su mediopenwater.it.

0: Lo spirito che anima questa comunità è lo stesso della nostra banca di credito cooperativo, perché la ricchezza di una comunità passa attraverso il benessere di ognuno. BCC San Marzano, fondata sul bene comune.
1: Cerchi l'auto perfetta o il veicolo commerciale su misura per il tuo business? Da Five Motors trovi il nuovo firmato Renault, Nissan, Dacia e KGM, oltre a un'ampia scelta di usato e chilometro zero selezionato e garantito. Soluzioni finanziarie personalizzate per aziende e privati, con tutta la sicurezza di ricambi ufficiali e un'assistenza sempre a tuo fianco. Five Motors, la tua mobilità, la nostra passione. Vieni a trovarci a Taranto e Brindisi o scopri di più su fivemotors.it.

0: Joy, andiamo in vacanza.
1: Lei è Joy, il mio amico a quattro zampe ed è sempre con me, anche in vacanza. Non abbandonare gli animali.
2: Dal cuore di Taranto, la TV che parla alla Puglia e alla Basilicata. Segui il TG di Cittadella TV ogni giorno alle 14 sul canale 94. Attualità, cronaca, territorio e storie che contano davvero. Cittadella TV, l'informazione che ti appartiene.

0: su Cittadella, la radio e Cittadella TV. Si chiama Someone's Ready. La canzone nuova di questa bella formazione, si chiamano Human. A rappresentare oggi questo gruppo c'è Jacopo Di Giuseppe, voce naturalmente di questa bella formazione che abbiamo sentito in apertura col nuovo singolo, e poi naturalmente lo risentiremo per intero in chiusura della nostra piccola chiacchierata. Jacopo, benvenuto.
1: Grazie, grazie a voi di questa opportunità e buonasera a te e a tutti gli ascoltatori di Radio Cittadella.
0: Allora, nuovo singolo per voi, si chiama Someone's Ready, che poi risentiremo, come detto prima, anche in chiusura di questa nostra piccola chiacchierata. Beh, cinque amici d'infanzia che poi sono legati dalla stessa passione per la musica, 15 anni fa hanno deciso di riunirsi e trasformare il loro sogno in quella che è una pop rock band, diciamo. È nato tutto lì in pratica, Jacopo.
1: Sì, è nato tutto lì. All'epoca prendemmo questa decisione e quindi ricordo che mettemmo su un piccolo studio di registrazione dove scrivemmo molte canzoni, insomma, quindi abbiamo prodotto parecchie demo. Poi dopo, ovviamente, sai, la vita fa delle strade particolari, quindi ci siamo fermati e poi per caso ci siamo rincontrati un anno fa, e quindi è come se tutti questi anni non fossero mai passati di base.
0: Senti Jacopo, presentiamo anche gli altri componenti del gruppo.
1: Il gruppo è formato da Luca Fareri alla batteria, Sebastian Marino al pianoforte e tastiere, abbiamo Fabio Penna al basso e Alessandro Borgocaratti alla chitarra.
0: Bene, allora naturalmente domanda di rito riguarda anche il vostro nome, Human, che richiama poi tra l'altro inevitabilmente l'umanità, no? Le relazioni, a volte anche l'imperfezione. Quanto è importante per voi trasmettere, insomma, questo lato umano e autentico un po' della vostra musica, un po' il significato anche di questo termine Human in pratica?
1: Ma guarda, nasce un po' proprio tutto da questo tipo di valutazione da parte nostra, specialmente nella scrittura dei pezzi. E, cerchiamo con Someone's Ready più che altro di raccontare, diciamo, delle situazioni che in qualche modo tutti quanti ci troviamo a vivere, no? Che sono a volte dei momenti di stallo, dei momenti dove abbiamo paura a prendere delle decisioni, quindi abbiamo bisogno di questo. Quello che diciamo raccontiamo in questo pezzo è molto legato quindi poi al nome del gruppo, come poi anche altre canzoni che abbiamo messo su, insomma, quindi questa un po' è il messaggio che cerchiamo di raccontare, che poi sono tutte situazioni che prima di tutto abbiamo vissuto in prima persona noi, ecco.
0: Bene, allora abbiamo in diretta con noi Jacopo Di Giuseppe, voce di questa bella formazione Human. Vi ricordo, il singolo si chiama Someone's Ready. Beh, circa un anno fa vi siete insomma ritrovati, è ripartito questo bel progetto. Avete ripreso esattamente da dove eravate oppure avete cercato una nuova identità di gruppo in pratica?
1: Ma diciamo che allora è stato un po' un mix delle due cose, perché noi siamo sicuramente ripartiti dal lavoro fatto all'epoca. Oggi chiaramente l'abbiamo modellato un po' più maturo, insomma, diciamo è stato un po' più lo specchio dell'evoluzione che abbiamo avuto poi come persone, no? Quindi siamo rimasti fedeli all'idea che avevamo all'epoca di come volevamo che venissero fuori le canzoni. Chiaramente poi insomma gli anni in qualche modo in questo ci hanno aiutato a probabilmente a rendere i pezzi più moderni, più giusti in relazione a quella che era l'idea che avevamo di base, insomma. Ci abbiamo più esperienza.
0: Certo. Senti Jacopo, insomma, tanti anni fa naturalmente sale prove improvvisate, poi queste notti passate anche a scrivere testi, melodie e soprattutto l'energia, insomma, di chi crede davvero in qualcosa, in un progetto. Cosa ricordate di quei tempi e cosa vi manca?
1: Ma guarda, di quei tempi noi abbiamo un bellissimo ricordo, perché c'era comunque ovviamente una spensieratezza che oggi non dico che non c'è più, però ovviamente crescendo ovviamente cambiano le responsabilità e tutto quanto, insomma le vite sono completamente stravolte rispetto a quelle che però diciamo la cosa che abbiamo notato che succede è che nel riunirci e nel rimettere mano in qualche modo è stato un po' come un ponte temporale con l'epoca, quindi abbiamo riassaporato un po' quella leggerezza e quella freschezza di quegli anni, quindi è stato, diciamo, anche a livello umano una
0: certo,
1: epoca,
0: certo.
1: l'esperienza, insomma.
0: Voi siete nati poi, tra l'altro, come band con la voglia anche di suonare insieme, no? E condividere anche palchi. Come state vivendo questo ritorno anche in un'ottica live, Jacopo?
1: Ma allora, guarda, noi in un'ottica live, diciamo, siamo pronti, ecco, uso questo termine, e volenterosi, insomma, nel cercare di ottenere, grazie all'uscita di questa canzone e poi anche di quelle che seguiranno, probabilmente degli spazi per poterci esibire. Anche perché comunque poi le canzoni in studio hanno un'anima, dal vivo è un po' come se avessero una versione a parte, no? Quindi vorremmo anche, ecco, far ascoltare ciò che siamo andati a fare dal vivo.
0: Bene, allora Human con noi in diretta questa sera. Vi ricordo naturalmente sempre la canzone Someone's Ready, che sentiremo tra pochissimo. Con noi Jacopo Di Giuseppe, che voce naturalmente di questo bel gruppo. Adesso parliamo naturalmente di questo singolo, che è un brano, poi, Jacopo, insomma, che racconta quella che è la rinascita personale, no? Il coraggio.

0: di rialzarsi, la volontà di tornare e inseguire ciò che poi sembrava perduto. Questo è un po' la linea, il senso di questa canzone.
1: Sì, è un po', hai colto perfettamente un po' la storia della canzone, nel senso che, sai, era un sogno che messo lì, no? Accantonato. E quindi dopo tanti anni ovviamente ha corso il rischio di diventare un rimpianto, no? E diciamo che noi siamo arrivati l'attimo prima sufficiente per poter riprendere in mano la situazione, quindi la storia della canzone è un po' questa. Diciamo, abbiamo cercato di raccontare quell'attimo dove alla fine uno prende il coraggio di fare quello che casomai per anni non si sentiva pronto ad affrontare o di fatto.
0: Senti, poi c'è anche una bella clip accompagnata, naturalmente, che accompagna questa canzone che poi vedremo sulla nostra TV, Città della TV. Due parole naturalmente su questa clip, Jacopo.
1: Guarda, la clip, intanto ringrazio Visionary Lab, che sono i ragazzi che ci hanno accompagnato nella parte della realizzazione del video, che devo dire sono stati fantastici, ma diciamo, di comune accordo abbiamo deciso di mettere, diciamo, su video un'esibizione, diciamo, come potrebbe essere un nostro live, e devo dire che i ragazzi sono stati bravissimi e diciamo il risultato, noi siamo molto soddisfatti del risultato, che secondo noi è la perfetta cornice per esprimere al meglio la canzone.
0: Bene, che sentiremo tra pochissimo e guarderemo naturalmente sulla nostra TV. Allora, noi siamo in chiusura di questa piccola chiacchierata con questa bella formazione Human, a rappresentarla c'è Jacopo Di Giuseppe. Senti Jacopo, un sogno degli Human.
1: Ma il sogno degli Human intanto, no? Il primo è quello di non interrompere più, di lunghe pause, ma soprattutto di, diciamo, la cosa che a noi preme non è tanto un traguardo attualmente, ma è quello di poter costruire un percorso con tutto il lavoro che abbiamo fatto all'epoca e quel lavoro che stiamo facendo adesso. Insomma, cioè abbiamo tante canzoni nel cassetto. Insomma, il nostro obiettivo è quello di farla ascoltare il più possibile. Poi le conseguenze di questo, insomma, le aspettiamo. Però attualmente, ti ho detto, è più importante l'aver iniziato il percorso. Un obiettivo specifico.
0: Bene, iniziato bene con questa Someone's Ready che sentiremo adesso, insomma, in chiusura della nostra piccola chiacchierata. Ringraziamo Jacopo Di Giuseppe a rappresentare questa bella formazione Human. In chiusura noi riascoltiamo il singolo, si chiama Someone's Ready. Grazie a Jacopo e naturalmente grazie agli Human.
1: Grazie a voi, buonasera a tutti.

0: Ogni giorno l'emozione dei Giochi del Mediterraneo 2026 entra nelle vostre case con lo speciale di Cittadella TV. Le immagini più belle, i risultati delle gare, le interviste ai protagonisti e il racconto di tutto ciò che accade dentro e fuori gli impianti sportivi. Conosceremo anche tutti coloro che lavorano ogni giorno e che rendono possibile questo grande evento con passione e professionalità dietro le quinte dei giochi. Non perdere l'appuntamento quotidiano su Cittadella TV, canale 94 del digitale terrestre in Puglia e Basilicata. Giochi del Mediterraneo 2026. Lo sport, le storie, le emozioni. Ogni giorno su Cittadella TV.
1: Blue Bay Resort. Un angolo di paradiso tra le coste del bellissimo mare di Taranto. Il resort riservato ed elegante su residencebluebay.com.
2: Provinciali Service, azienda ultraventennale nel settore audio, video, luci, fornitori di servizi per la realizzazione dal piccolo al grande evento. Concerti, congressi, danza e teatro, eventi, proiezioni e video, wedding, film festival, diffusione suono per piccoli e grandi spazi. Provinciali Service, con sede a Taranto. Info 348 56 55 908. www.provincialisrl.it.
3: A Taranto, torna a Mediterraneo, Open World. Water 2026, gara internazionale di nuoto in acque libere. Grande evento sportivo riconosciuto dalla Regione Puglia. Dall'11 al 13 settembre nella splendida cornice del Monrev, Eco Green Resort. Venerdì ore 18:30 inaugurazione. Sabato Miglio Marino, tappa del Grand Prix Italia Open Water Fin. Miglio Open, Kids e la nuova staffetta con i campioni. Domenica gara fin dei 3 km. Sport, mare, inclusione e sostenibilità. Mediterraneo Open Water 2026. 11, 12 e 13 settembre a Taranto. Ti aspettiamo. Info e iscrizioni su mediopenwater.it.

0: Lo spirito che anima questa comunità è lo stesso della nostra banca di credito cooperativo, perché la ricchezza di una comunità passa attraverso il benessere di ognuno. BCC San Marzano, fondata sul bene comune.
1: Cerchi l'auto perfetta o il veicolo commerciale su misura per il tuo business? Da 5 Motors trovi il nuovo firmato Renault, Nissan, Dacia e KGM, oltre a un'ampia scelta di usato e chilometro zero selezionato e garantito. Soluzioni finanziarie personalizzate per aziende e privati, con tutta la sicurezza di ricambi ufficiali e un'assistenza sempre a tuo fianco. 5 Motors, la tua mobilità, la nostra passione. Vieni a trovarci a Taranto e Brindisi o scopri di più su 5motors.it.

0: Joy, andiamo in vacanza.
1: Lei è Joy, il mio amico a quattro zampe ed è sempre con me, anche in vacanza. Non abbandonare gli animali.
2: Driving, l'intrattenimento tra musica e notizie.

Taranto è mare che racconta, è vento che porta memoria, è la voce di due mari, storie, volti, territorio, la nostra terra, la nostra voce. Cittadella TV, canale 94 del digitale terrestre, è la televisione di Taranto per la Puglia e la Basilicata. Cittadella TV, si vede, si sente, si vive.

Ogni giorno l'emozione dei giochi del Mediterraneo 2026 entra nelle vostre case con lo speciale di Cittadella TV. Le immagini più belle, i risultati delle gare, le interviste ai protagonisti e il racconto di tutto ciò che accade dentro e fuori gli impianti sportivi. Conosceremo anche tutti coloro che lavorano ogni giorno e che rendono possibile questo grande evento con passione e professionalità dietro le quinte dei giochi. Non perdere l'appuntamento quotidiano su Cittadella TV, canale 94 del digitale terrestre in Puglia e Basilicata. Giochi del Mediterraneo 2026. Lo sport, le storie, le emozioni. Ogni giorno su Cittadella TV.

Plus. Radio Cittadella è ora anche sul DAB Plus. La tua radio preferita, ora in digitale. Digitale. Suono perfetto. Zero interferenze. Ovunque tu sia. Digital Audio Broadcasting. Un segnale più stabile, un suono più nitido, per offrirti ogni giorno informazione, intrattenimento e musica con la qualità che meriti. Sintonizzati sul futuro, la qualità del digitale su Cittadella, la radio e la TV di Taranto.

Ogni giorno l'emozione dei giochi del Mediterraneo 2026 entra nelle vostre case con lo speciale di Cittadella TV. Le immagini più belle, i risultati delle gare, le interviste ai protagonisti e il racconto di tutto ciò che accade dentro e fuori gli impianti sportivi. Conosceremo anche tutti coloro che lavorano ogni giorno e che rendono possibile questo grande evento con passione e professionalità dietro le quinte dei giochi. Non perdere l'appuntamento quotidiano su Cittadella TV, canale 94 del digitale terrestre in Puglia e Basilicata. Giochi del Mediterraneo 2026. Lo sport, le storie, le emozioni. Ogni giorno su Cittadella TV.

Taranto è mare che racconta, è vento che porta memoria, è la voce di due mari, storie, volti, territorio, la nostra terra, la nostra voce. Cittadella TV, canale 94 del digitale terrestre, è la televisione di Taranto per la Puglia e la Basilicata. Cittadella TV, si vede, si sente, si vive.

0: Ogni giorno l'emozione dei giochi del Mediterraneo 2026 entra nelle vostre case con lo speciale di Cittadella TV. Le immagini più belle, i risultati delle gare, le interviste ai protagonisti e il racconto di tutto ciò che accade dentro e fuori gli impianti sportivi. Conosceremo anche tutti coloro che lavorano ogni giorno e che rendono possibile questo grande evento con passione e professionalità dietro le quinte dei giochi. Non perdere l'appuntamento quotidiano su Cittadella TV, canale 94 del digitale terrestre in Puglia e Basilicata. Giochi del Mediterraneo 2026. Lo sport, le storie, le emozioni. Ogni giorno su Cittadella TV.
1: Driving. L'intrattenimento tra musica e notizie è Driving.

0: su Cittadella, la radio e Cittadella TV, Il bisogno d'amare, This is Love, la canzone nuova di Stefano Fucili, cantautore, chitarrista, compositore e arrangiatore, che con piacere insomma abbiamo con noi questa sera in diretta. Stefano, benvenuto.
1: Ciao, è un piacere essere con voi, ciao.
0: Allora, Stefano Fucili, una carriera, devo dire, solida, bella, forte, che poi unisce quella che è la grande scuola della canzone d'autore italiana a una fortissima vocazione internazionale, ne parleremo sicuramente tra pochissimo. Però Stefano è cresciuto sotto l'ala di Lucio Dalla, che è stato il produttore, il suo produttore degli anni 90, con lui ha scritto anche una canzone bellissima, Anni Luce, che faceva parte di un album, Luna Matana. Senti Stefano, quanto c'è della lezione artistica e umana di Dalla nel tuo modo attuale naturalmente di scrivere e anche produrre musica?
1: Allora, sicuramente Lucio è stato un grande maestro, come hai detto giustamente tu, di vita, oltre che chiaramente è un maestro per quanto riguarda la scrittura delle canzoni, la gestione anche della propria attività musicale. E mi viene in mente una cosa che mi disse una volta Lucio, lui siccome dava i soprannomi a tutti quanti, accorciava i nomi, io mi chiamo Stefano Fucili, il mio soprannome era Fucci, perché lui accorciava i nomi, mi disse: Fucci, scrivere le canzoni non è difficile, l'importante è essere sinceri. Quindi sembra una cosa banale, ma la verità in quello che scrivi, in quello che dici, acquista una forza per cui non puoi non arrivare al cuore di qualcuno quando sei vero. Quindi questo è per dire uno dei tantissimi insegnamenti. Poi chiaro, lavorare in studio con lui anche lì è stata una grande scuola.
0: Senti Stefano, come sei arrivato tu a Dalla?
1: Allora, diciamo che io ho una certa età, quindi il mio percorso è iniziato tanti anni fa, e parliamo delle cassette, quindi molti magari giovani non si ricordano neanche, non sanno neanche cosa sono le music cassette, dove avevo registrato delle mie canzoni chitarra e voce. L'ho fatta arrivare a Samuele Bersani, perché io sono di Fano e lui di Cattolica, quindi siamo abbastanza vicini, tramite un'amica comune, e Samuele molto gentilmente, erano gli anni di Chicco e Spillo, lui era prodotto chiaramente da Lucio, portò la cassetta alla Pressing, la casa discografica di Lucio Dalla, dove c'era Marcello Balestra, un collaboratore di Lucio, che selezionava le cose. Rimase colpito da alcune cose e le fece sentire a Lucio, che mi chiamò, e da lì poi iniziò la nostra collaborazione.
0: Bene, allora Stefano Fucili, un percorso artistico devo dire pieno di tante cose belle, ne parleremo pian piano, andremo a sviluppare e a conoscere naturalmente questa tua grande vena artistica, che poi ha toccato vari punti, tra cui anche sei stato compositore per il cinema, no? E anche la televisione, perché le tue musiche hanno vestito poi serie TV di culto internazionale. Io volevo fare riferimento a The Kardashians, grande insomma serie TV. Che effetto fa sapere Stefano che la tua musica accompagna poi show globali di questo livello in pratica?
1: Allora guarda, io mi definisco un artigiano della musica, nel senso che ho sempre portato avanti, appunto, l'inizio con Lucio è stato importante, i miei singoli grazie alla sua produzione hanno girato un po' l'Italia, poi ho iniziato un percorso indipendente che devo dire però anche grazie alla rete, al web, delle etichette indipendenti mi ha permesso di arrivare in queste serie americane, cosa incredibile insomma, no? Tramite degli editori inglesi. È chiaro che è molto bello sapere che le tue canzoni poi sono veicolate tramite questi tipi di percorsi alternativi in tutto il mondo. Chiaramente poi la gente, sentendo le canzoni da queste serie, se le va a cercare con Shazam, e quindi comunque poi vieni ascoltato attraverso Spotify in quasi 80 paesi del mondo. Quindi questa cosa è sicuramente un modo bello per veicolare la musica, e mi piace poi quando avviene attraverso le immagini, assolutamente.
0: Bene, attività naturalmente, dicevo, di compositore per il cinema e la televisione, ma non manca il live, perché tu poi hai aperto concerti importanti, insomma Ron, Luca Carboni, Giorgia, Paola Turci, i Nomadi, ma soprattutto c'è questa intensa attività di concerti in omaggio a Lucio Dalla, no? In teatri e anche piazze, con due progetti, c'è il progetto Piazza Grande e anche quello con la Temporary Band. Senti, come riesci un po' a bilanciare quella che è la tua identità un po' di cantautore in evoluzione con questa bella responsabilità, grossa responsabilità di custodire e divulgare un repertorio, quello di Dalla, così monumentale in pratica?
1: Allora, diciamo che io, essendo una persona curiosa, vivo la musica sempre in maniera diversa, mi piace anche nella mia produzione testare diversi generi, però è chiaro che la fortuna di poter interpretare con rispetto e, diciamo, magari avendo anche la fortuna di aver condiviso con Lucio diversi anni, aver respirato il suo mondo e la sua vita, mi permette di approcciarmi alle canzoni sicuramente non in una modalità di tributo, ma di omaggio vero e sincero, soprattutto nell'interpretazione, cercando di metterci il mio nelle sue canzoni, che sono dei capolavori che non hanno, che tuttora sono vivissimi, attualissimi. E quindi vivo questa cosa con grande gioia, responsabilità e piacere, che mi porta a fare concerti insieme ai progetti che hai citato, Piazza Grande, la Temporary Band, in giro per l'Italia da tanti anni, da quando purtroppo Lucio se n'è andato, come diceva lui, ha iniziato il suo secondo tempo nel 2012. È partita questa cosa del tutto in maniera spontanea, che però sta avendo e ha un grande riscontro, insomma, anche perché, come dicevo, Lucio è amatissimo, il suo repertorio è attualissimo, e quindi è un privilegio, diciamo, poter fare questa cosa. Poi è chiaro che ho anche la mia produzione artistica, che continua parallelamente, diversa sicuramente da quella di Lucio, ma sicuramente cantare le sue canzoni, entrare dentro i testi, le melodie, mi influenza anche nella mia scrittura, inevitabilmente, pur facendo un genere diverso dal suo.
0: Bene, allora Stefano Fucili questa sera con noi in diretta, insomma, artista sicuramente poliedrico ma anche trasversale, devo dire, e voglio fare riferimento a quella che è la firma importante che tu hai messo su quelli che sono i successi per l'infanzia, no? Perché i tuoi brani Coccole Sonore hanno superato 100 milioni di visualizzazioni su YouTube, insomma, numeri importanti e soprattutto progetto interessante questo, Stefano.
1: Qui devo ringraziare Carlo Rossetti, che è proprio il manager, diciamo l'ideatore di Coccole Sonore, che alcuni anni fa mi ha coinvolto, perché avevo scritto una ninna nanna per il coro dell'Antoniano, che si chiama Ninna Mamma, insieme a Salvatore De Pasquale, un grandissimo autore, e da lì abbiamo iniziato a fare dei video che loro già producevano per bambini su YouTube, che hanno un grandissimo riscontro grazie al canale Coccole Sonore, e devo dire che fortunatamente, insomma, la mia modalità di approcciarmi, che mi ha sempre affascinato, anche le colonne sonore di film di Walt Disney da piccolo mi piacevano tanto, e quindi scrivere canzoni per bambini, arrivare ai più piccoli, è per me una grande gioia, e insomma avere un bel riscontro, anche tanti messaggi da parte dei genitori, le mamme eccetera, è un grande piacere, insomma. Quindi ogni tanto mi diletto nel produrre nuove canzoni per i bimbi.
0: Bene, Stefano, senti, tra pochissimo noi parleremo e sentiremo nuovamente Il bisogno d'amare, This is Love, questa tua nuova canzone. Abbiamo prima citato Dalla e Vedo dietro di te una chitarra. Vogliamo farlo un omaggio, Stefano, al grande Lucio?
1: Guarda, è sempre bello poter suonare le canzoni di Lucio, avendo poi tutta la vostra ampia platea, è un piacere farlo.
0: Cosa e ci fai ascoltare?
1: Facciamo un accenno alla canzone che dà nome al nostro progetto, sì, il mio progetto live, che è appunto Piazza Grande.
0: Bene, grazie.

0: grande tributo a Lucio Dalla da parte di Stefano Fucili in diretta con noi questa sera. Stefano, allora, Il bisogno d'amare, This is Love, questa tua nuova canzone che racconta poi questa riflessione, no? La riflessione di un uomo nei confronti di una donna che non riesce a sciogliere quello che è il proprio dilemma interiore, cioè vivere pienamente la relazione o restare libera in pratica.
1: Sì, allora, questo è un testo che ho scritto tanti anni fa, in realtà dopo una delusione d'amore, tra l'altro, ma giovanile, insomma 25 anni l'ho scritta, però poi ho iniziato ultimamente a utilizzare anche le nuove tecnologie per scrivere nuove canzoni e ho sperimentato su questo brano, ho fatto una prova quasi per gioco ed è venuto fuori questo arrangiamento che ci è piaciuto subito tantissimo a me e ai miei collaboratori Giordano Donati e all'etichetta RNC Music. Di fatto il testo, come dici tu, tocca un tema secondo me comunque attuale, pur essendo un testo molto semplice. Oggi le possibilità nelle relazioni sono tantissime, no? C'è una grande libertà. Una volta c'erano dei percorsi un po' più definiti, oggi c'è una grande libertà. Questo però a volte crea confusione e questa canzone parla proprio a quest'uomo che si rivolge a una donna che è in questa relazione ma è combattuta tra vivere la propria libertà o buttarsi fino in fondo nella relazione. Però poi alla fine in fondo il messaggio di fondo è che tutti in fondo abbiamo bisogno non tanto d'amore ma d'amare, cioè di dare il nostro amore a qualcuno. E c'è anche il sottotitolo della canzone che è This is Love, perché tra virgolette c'è anche questa dimostrazione d'amore di quest'uomo che ha la pazienza di aspettare, di osservare, di stare accanto a questa donna dandole il tempo, tra virgolette, vivere questo suo momento e trovare la strada, la decisione insomma in qualche modo di percorrere, di approfondire o meno la relazione o di lasciarsi andare alla libertà.
0: Bene, Stefano, noi siamo quasi in chiusura della nostra piccola chiacchierata e tra pochissimo la risentiremo. Insomma, questo nuovo singolo si chiama Il bisogno d'amare, This is Love. Domanda di chiusura, un sogno di Stefano Fucili.
1: Allora, guarda, di recente abbiamo fatto un bellissimo concerto per il 10° anno consecutivo alle Isole Tremiti, luogo amato da Lucio, chiaramente, dove andava sin da piccolo con la madre. E il mio sogno, che da un po' che coltivo, è quello di creare un vero e proprio micro festival nelle sue amate Isole Tremiti, dove poter dare spazio, oltre alla musica, quindi ai concerti nostri ed eventualmente anche ad altri ospiti, anche alle altre arti che Lucio amava. Il cinema, la pittura, la fotografia, la poesia. Quindi diciamo c'è in cantiere questa cosa, speriamo che anche gli enti supportino questo progetto che porto avanti da tempo. Sicuramente il

0: comune di Isole Tremiti cercherà di aiutarmi per realizzare questa cosa, e speriamo, ecco, di essere sostenuti anche dagli altri enti che riguardano un po' tutte queste attività.
1: Bene, allora ti auguriamo naturalmente di dar vita a questo tuo progetto, a questo tuo sogno. Intanto noi ringraziamo Stefano Fucili, che è stato con noi questa sera. Abbiamo vissuto con lui questo intenso e poliedrico, naturalmente, viaggio artistico nel suo mondo. E in chiusura noi riascoltiamo il nuovo singolo, si chiama Il bisogno d'amare, This is Love. Grazie a Stefano Fucili.
0: Grazie a voi di cuore, ciao a tutti, buona estate. Ciao.

Cittadella TV, da voce ai cittadini di Taranto. Segnala di servizi, problemi o eventi di interesse pubblico. Scrivici a segnalazioni@cittadellatv.it o su WhatsApp al 339 680 68 68. Invia foto e video con luogo e data. Cittadella TV, l'informazione che ti appartiene. Questo programma è offerto da...

0: ITS Academy Mobilità, formazione di eccellenza per la mobilità sostenibile.
1: Ogni grande creazione nasce da ingredienti eccellenti. Per gelaterie, pastifici, pizzerie e panifici, Avisud SRL è il partner dei professionisti. Materie prime selezionate e semilavorate di qualità, con la garanzia dei grandi marchi Fabbri e Molino Bongiovanni Torino. La tua passione, la nostra professionalità. Avisud, la tua risorsa di fiducia. San Giorgio Ionico, Taranto. Telefono 329 83 39 094. Umberto@umbertoyahoo.it. Avisud, porta qualità al tuo lavoro. Ogni giorno.
2: Cerchi l'auto perfetta o il veicolo commerciale su misura per il tuo business? Da Five Motors trovi il nuovo firmato Renault, Nissan, Dacia e KGM, oltre a un'ampia scelta di usato e chilometro zero selezionato e garantito. Soluzioni finanziarie personalizzate per aziende e privati, con tutta la sicurezza di ricambi ufficiali e un'assistenza sempre a tuo fianco. Five Motors, la tua mobilità, la nostra passione. Vieni a trovarci a Taranto e Brindisi o scopri di più su fivemotors.it.
3: Giochi del Mediterraneo 2026. Le immagini più belle, i risultati delle gare, le interviste ai protagonisti e il racconto di tutto ciò che accade dentro e fuori gli impianti sportivi. Lo sport, le storie, le emozioni. Giochi del Mediterraneo 2026.
4: Gentili amici, benvenuti alla seconda giornata con l'approfondimento serale di Cittadella TV sui Giochi del Mediterraneo, quella che è la puntata però che ci conduce proprio all'apertura dei Giochi del Mediterraneo con la cerimonia inaugurale allo stadio Erasmo Iacovone che si terrà a partire dalle ore 20. Noi vi accompagneremo fondamentalmente ad arrivare a quell'orario, quando poi potrete seguire sui canali Rai ovviamente o chi è presente allo stadio. Uno stadio che si va via via riempendo, lo stadio Erasmo Iacovone, con qualche difficoltà di sorta, come ci hanno segnalato i nostri telespettatori, che ringraziamo perché tra poco manderemo anche dei video, ma soprattutto anche i nostri inviati sul posto. E dunque vi ricordo il numero in sovraimpressione per mandarci video, foto o messaggi al 339-680-6868, linee aperte perché siete voi i protagonisti di questa trasmissione. Dicevamo i nostri inviati sul posto perché ovviamente daremo ampio risalto domani nel corso del TG delle 14, ma siamo già pronti e chiedo l'aiuto alla nostra regia guidata da Michael Schino per poter effettuare il primo collegamento con il nostro direttore Enzo Ferrari, il quale proprio all'interno dello stadio Erasmo Iacovone e tra pochissimo sta perfezionando il suo collegamento per poterci raccontare quelle che sono le emozioni, le sensazioni. Ce l'abbiamo, allora andiamo direttore.
5: Sì Francesco, e allora siamo in curva sud ed è davvero una sensazione bellissima quella di essere qui in questo nuovissimo e bellissimo stadio in una serata storica come questa. L'affluenza è ancora un po' lenta perché ci sono diversi punti di controllo nei tragitti che accompagnano verso gli ingressi dello stadio Erasmo Iacovone. Qui comunque c'è già aria di festa, c'è musica, c'è gente che comincia a ballare e devo dire che questa è la sensazione più bella, vedere una Taranto che torna in qualche modo a sorridere, c'è gente che partecipa con gioia a questo evento, a questa giornata davvero storica, la serata inaugurale della 20ª edizione dei Giochi del Mediterraneo, i Giochi di Taranto. E si percepisce in questa atmosfera di gioia il desiderio di riscatto di una città che proprio da questi giochi vuole cogliere l'opportunità per disegnare una nuova prospettiva di sviluppo, una nuova identità per una città che sappia donare ricchezza nel presente e anche per le nuove generazioni. Dallo stadio Erasmo Iacovone per il momento è tutto.
4: E grazie a Enzo Ferrari, insomma, per essere stato con noi. Ovviamente avete visto, avete percepito anche quelle che sono i decibel all'interno dell'impianto sportivo, del nuovo impianto sportivo del Rione Salinella. Dicevamo, si va via via riempendo, diceva Enzo Ferrari, e vi spiegheremo anche il motivo, perché ci sono state le navette, c'è stato un po' di rallentamento nell'arrivo delle persone all'interno dello stadio Erasmo Iacovone. Noi abbiamo pronto anche il collegamento con Enrico Losito, che ha un ospite, e dopo parleremo anche con Valentina Castellaneta, quindi cercheremo anche di sentire Valentina da quale prospettiva ci darà delle indicazioni. Enrico, buonasera a te.
6: Buonasera Francesco, buonasera agli spettatori, siamo in diretta di Kifa TV e il mio ospite è Rodrigo Renzo, organizzatore del premio Atletano. Parleremo chiaramente dei giochi del medaglio, ma faremo anche qualche spoiler su quelli che fanno i prossimi premiati, o comunque ci darà qualche chicca Roberto proprio su quello che sarà, su quella che sarà la premiazione del premio Atleta di Taranto. Allora Roberto, volevo sapere da te ovviamente una sorta di sentiment, c'è una città bloccata, abbiamo avuto un po' di problemi a rientrare a Taranto. Tutto si è affidato un po' liscio adesso, ma ne parleremo anche nel corso del programma. Qualche problemino c'è stato per gli avventori dello stadio di Acquia di qualche minuto fa, anche per l'evento del bar.
7: Vabbè, ci sono i piccoli problemi che si va ad affrontare, perché Taranto non ha mai ospitato un evento di è portata, quindi diciamo che il primo punto va bene, cercheremo che si cercherà di migliorare di anno in anno, magari ospitando eventi ancora più grandi, perché no?
6: Una domanda pepata prima di passare a Francesco, magari qualche domanda anche per te, te la volevo fare. La scelta di non avere un vero e proprio villaggio, un po' come si utilizza le Olimpiadi, e gli atleti sostanzialmente distaccati un po' dall'humus e dall'ambiente cittadino, 1678 sulla nave Aroia, poi 727 sulla Roma, credi che possa essere una scelta premiante o una sorta di autogol?
7: No, è stata una scelta secondo me dettata dalle opportunità che l'uomo offrire in quel momento, in quel momento storico, quando siamo stati, diciamo, scelti per il giorno del Mediterraneo. Un po' di ritardi ci sono stati, però secondo me forse era la scelta più logica o quantomeno più immediata.
6: Francesco, non so se è domanda per Roberto.
4: Sì, io ho delle domande, quindi per Roberto. Io ho delle domande per Roberto. Enrico, ma le facciamo tra poco, però, perché adesso abbiamo già pronta Valentina Castellaneta con noi dallo stadio Erasmo Iacovone, e quindi dopo ci soffermeremo con Roberto, che saluto anche io ovviamente. Allora, abbiamo Valentina Castellaneta pronta. Valentina, buonasera a te.
8: Ciao Francesco, come puoi vedere io invece sono in tribuna e alle mie spalle c'è il grande palco che questa sera ospiterà la cerimonia di inaugurazione, una cerimonia che è stata definita teatrale e lirica dal regista Angelo Bonelli di G2 Events Cassa Riva. Al centro del palco, come puoi vedere, c'è un'ancora, da quell'ancora partirà tutta la storia che sarà sviluppata all'interno dell'evento. Lo spoiler è che un bambino ripercorrerà in video tutti i luoghi importanti di Taranto per ricostruirne la storia millenaria. Lo stesso bambino che poi farà ingresso all'interno dello stadio, non sappiamo bene ancora da dove, per raccontare invece quale sarà il futuro di Taranto. In tribuna ci sono tutti i consiglieri comunali, devo dire, e anche qualche consigliere regionale, ci sono le istituzioni della Marina e non solo, ci sono molti noti della città, tutti qui per vedere altro dire. L'attesa è tanta e la mascotte Ionius sta già infervorando le folle. Per ora è tutto, ci sentiamo dopo.
4: Perfetto, perfetto, grazie Valentina. Anzi, ti dico, anche se magari ci stai sentendo senza tornare in collegamento, se puoi avvicinare qualche consigliere comunale saremmo contenti, vediamo un po' le emozioni. Quindi lo chiedo questo a Valentina, senza tornare adesso in collegamento con te, quindi avvicina magari i consiglieri comunali e cerchiamo di percepire anche da loro le emozioni, le sensazioni che ci sono in questo momento. Ci state mandando anche delle foto del palco, ci sono arrivate delle foto del palco al 339 al nostro numero, che possiamo rimettere in sovraimpressione per quanto riguarda Michael Schino alla regia, perché ci sono ci stanno arrivando proprio delle foto. Allora possiamo vedere delle foto relative al palco, oltre a delle immagini proprio all'interno dello stadio Erasmo Iacovone. Quindi se possibile le vediamo. Eccolo qui, quello che diceva ancora più vicino, questa immagine che riguarda il palco, che diceva proprio poc'anzi Valentina. Insomma, l'immagine è davvero bella, quindi ringraziamo i nostri telespettatori. Ecco altre immagini che ci sono giunte dalla curva sud verso la curva nord, quella che sono l'ingresso. Questo è, diciamo, la zona d'onore, quella in basso dove si andranno a sedere anche le varie delegazioni. Ecco qui un'altra foto proprio che riguarda proprio questa zona. Ecco, guardate qui quanta gente che sta affluendo verso, insomma, lo stadio dell'impianto sportivo del Rione Salinella. Potete continuare a mandarci le vostre foto al 339 680 6868, le vostre immagini noi le mettiamo in onda così. Quindi un ringraziamento, insomma, a tutti coloro che ci stanno scrivendo in questo momento. Ionios, la mascotte, eccola, guardate anche la mascotte per quanto riguarda i giochi del Mediterraneo, che è presente, insomma, lì allo stadio Erasmo Iacovone. Dunque abbiamo, ecco, Valentina ha intercettato Gianni Azzaro, vediamo se riusciamo adesso ad ascoltarlo.
9: Gianni Azzaro, da assessore allo sport, questo momento l'ha preparato per tanto tempo?
10: Beh sì, oggi solo i sentimenti sono solo quelli di gioia, di orgoglio e di unità. Alla fine ci siamo riusciti con il lavoro di tutti, si è iniziato da lontano nel 2019, si è proseguito grazie al governo, grazie a tutte le altre istituzioni, e oggi siamo qui in questa giornata di festa. È veramente bello condividere con tutti i nostri concittadini che aspettavano da tempo questo momento, soprattutto per un riscatto. Io penso che da oggi parte un nuovo ciclo della nostra Taranto, fatto proprio all'insegna dei valori dello sport, dei valori dell'accoglienza, ma soprattutto un nuovo marketing territoriale che sicuramente farà bene al nostro territorio.
4: Perfetto, perfetto. Se abbiamo altri contributi, ovviamente da Valentina, perché ci sta mandando altri contributi, sicuramente avrà la possibilità di avere anche altri assessori vicino a lei, quindi diamo il tempo anche a lei di poter effettuare l'intervista e poterci inviare il tutto. Abbiamo già pronto Francesco Cosa? Sì, allora andiamo a sentire l'assessore Cosa.
9: Assessore, finalmente si sta realizzando, i giochi del Mediterraneo iniziano fra poco meno di 2 ore, in realtà sono già iniziate le gare.
11: Si sta materializzando un sogno che aspettava tutta la città, e devo dire che la risposta sta sugli spalti, felicità, gioia, a volte anche momenti di incredulità, perché tutti vedevano questo stadio da fuori e quindi oggi riescono a materializzare il grande sforzo che è stato fatto e messo in campo da tutti coloro i quali hanno lavorato per raggiungere questo risultato. Godiamoci questa giornata di festa.
9: Al netto delle difficoltà, dei sacrifici, sembra che le attività produttive stiano rispondendo abbastanza bene.
11: Beh, devo dire molto, perché c'è un flusso di turisti, comunque anche la provincia sta scendendo nella città di Taranto e finalmente tutte le attività produttive riescono anche ad avere questa boccata d'ossigeno. Ora toccherà a noi, ma a tutta la città, a tutte le istituzioni, i cittadini, a mantenere questo trend positivo anche dopo i Giochi del Mediterraneo.
9: Grazie.
4: Sì, quello che parlavamo anche ieri, la continuità che ci dovrà essere non solo per le strutture sportive, ma anche da questa kermesse che sia da volano per la città di per la città di Taranto. Stanno arrivando allo stadio le varie personalità. Va detto che attorno alle 17:30-17:35 il presidente Sergio Mattarella con la premier Meloni sono arrivate a Taranto, al centro di Taranto, al castello Aragonese, mentre invece

i sindaci stanno arrivando via via alla spicciolata allo stadio Erasmo Iacovone. Tra pochissimo potremmo vedere, ecco qui, vediamo proprio i sindaci che stanno giungendo. Il sindaco di Castellaneta, abbiamo visto Gianni Di Pippa entrare allo stadio Erasmo Iacovone. In questo momento l'ex presidente, mi è sembrato Michele Emiliano, non so se ho visto bene, stava attraversando adesso il tornello, eccolo qui, Michele

0: Antonello De Nuzzo, il sindaco di Francavilla Fontana, che sta affluendo. C'è anche la CAR per la regione, lui che è del PD. Quindi vediamo un po', insomma, di personalità e insomma, abbiamo visto insomma, arrivare qualche sindaco alla spicciolata ed ecco che subito ve li abbiamo mandati live praticamente in onda dallo Iacovone. Ci sono stati segnalati, qui ringrazio diciamo, alcune persone anche dei disservizi che ci sono stati con le varie file sia al park and ride di Cimino sia all'impianto sportivo. Ecco, questa è la fila che c'è per quanto concerne il bar in curva sud, l'unico bar in curva sud. Questa è la fila per arrivare al bar. L'avete vista quanto è lunga? Questo è il park and ride, ecco, di Cimino, con le navette che portavano verso lo Iacovone. Insomma, tante persone ci hanno detto stiamo vivendo insomma, dei momenti di difficoltà sotto il caldo, anche perché quest'oggi il caldo era abbastanza incessante. Abbiamo anche, perché Enzo Ferrari ci ha dato un altro contributo dallo stadio e lo possiamo anche tra pochissimo ascoltare, che è l'avvocato di Maggio. L'avvocato Di Maggio lo sentiamo subito e poi vi spieghiamo il perché di queste sue particolari emozioni. Sentiamo.
1: Dopo il vecchio Salinella, costruito dal grande presidente Di Maggio, l'emozione per il figlio di essere in un nuovo stadio.
2: Emozioni forti, emozioni che ricordano il vecchio debutto, l'inaugurazione Taranto-Real Madrid, come fai a dimenticare una cosa del genere? E oggi questo nuovo Salinella celebra una Taranto sportiva che vuole crescere e io mi auguro davvero che sia Salinella, ma scomponendolo, come diceva mio padre, Salinella. Speriamo che porti bene e che Taranto veramente rinasca calcisticamente. Grazie comunque e forza Taranto.
0: E beh, ci sta, voglio dire, allo stadio Erasmo Iacovone, detto dall'avvocato Di Maggio, un Forza Taranto, che lo ricordiamo, ecco, a beneficio di tutti coloro che ci seguono lo stadio, vedrà il Taranto giocare dopo il 4 dopo il 4 di settembre, fondamentalmente al termine dei giochi del Mediterraneo. Insomma, c'è tanta musica in questo momento allo Iacovone perché ci si avvicina passo dopo passo. Però, come ci segnala proprio il nostro direttore Enzo Ferrari, tanta musica veramente assordante con l'impianto. Ecco, vediamo anche Lucio Donoce tra le persone che sono presenti allo stadio in questo momento. Il maxi schermo, uno dei due maxi schermi che sono stati posizionati all'interno dell'impianto da una parte e dall'altra. Peccato per la tribuna stampa che è stata ristretta un po', però questo insomma ecco la state proprio vedendo in questo momento rispetto a quella che conoscevamo. C'è qualche sciarpa anche di tifosi del Taranto che stanno vivendo in prima persona questo momento. Insomma, è un momento particolare per la città, è un momento particolare per l'intero territorio, come dicevamo, anche i vari sindaci, no? Insomma, del territorio che hanno voluto far sentire la loro presenza non solo nella zona, nelle loro presentazioni varie sul territorio, e noi saremo sui vari territori, parleremo anche con i primi cittadini per capire cosa succederà dopo i giochi del Mediterraneo. Ma dovremmo tornare da Enrico Losito adesso, se è possibile, con Roberto De Lorenzo. Ecco, Enrico, chiedo subito a Roberto, visto che insomma c'è una curiosità mia personale. Un po' ti senti protagonista anche tu, perché il premio atleta di Taranto fondamentalmente è stato in questi anni, no? Un momento per riconoscere le varie discipline sportive del territorio. Siccome i Giochi del Mediterraneo sono fondamentalmente le Olimpiadi del Mediterraneo, tu ti sei sentito protagonista in tutti questi anni che hanno portato poi ai Giochi del Mediterraneo. Non è che tu hai dato la candidatura di Taranto, è chiaro, però sei contento però del tuo percorso fatto assieme alla tua famiglia e permettimi prima di risponderti, io ho citato la tribuna stampa, peccato che era rimpicciolita, ma è bene ricordare che quella tribuna stampa è intitolata al nostro amico Cristian Cesario. Perdonami.
3: È vero, ma ti aggiungo un'altra cosa, Francesco, prima che risponda Roberto. Li ha anche premiati alcuni atleti che parteciperanno, su tutti.

0: Silvia Semeraro, che avremo ai nostri microfoni, e anche Benedetta Pilato.
1: Sì, Benedetta Pilato, Mauro De Filippis, Silvia Semeraro, tanti, insomma, in questi 17 anni di premio ne abbiamo premiati tanti. Con orgoglio posso dire che, insomma, siamo arrivati a un punto del premio, a un livello del premio che, diciamo, ci ha soddisfatti, insomma, anche perché quest'anno avremo degli ospiti interessanti.
0: Però hai dribblato la domanda di Francesco.
1: No, vabbè.
0: Calcisticamente.
1: No, sì, calcisticamente. Lo sai, mi conosci, non prendo meriti che non sono miei.
0: Però dai,
1: è stato un percorso.
0: Una certa soddisfazione ce l'hai, dai, sì, a vedere gli atleti premiati che fanno parte
1: della nazionale, sì. Ripeto, il nostro premio è nato proprio per questo, per far conoscere gli atleti di Taranto e provincia, sport cosiddetti minori, che poi non lo sono, visto i risultati che stanno portando a casa. Quindi era nato così, poi man mano, sì, in un certo senso è cresciuto tale da poi portare alla giusta vetrina degli atleti, insomma.
0: Non so se hai qualche altra domanda, Francesco.
2: Tra pochissimo, vi faccio immergere per una ventina di secondi all'interno dello Iacovone. Poi abbiamo altre immagini, altre foto che ci stanno mandando i nostri telespettatori, davvero tantissime. Voglio ringraziare Enrico per quanto riguarda una segnalazione, quella della Curva Sud, che ci è giunta anche a noi qui. Enrico, Stefania, Paola, Francesca, tutte le persone che ci stanno mandando i messaggi, grazie, lo dico anche Enrico, non so se un amico o un'amica di Enrico l'ha mandata personalmente, quindi la ringrazio.
0: Io ne ho un'altra poi di segnalazione, Francesco.
2: Perfetto.
0: Purtroppo lo so, stasera sono un po' polemico, credo che sia anche il nostro mestiere, no?
2: Dobbiamo far vedere tutti gli aspetti. Allora, abbiamo questi 20 secondi, vi faccio immergere allo Iacovone, vedete le sensazioni, ascoltate, sentite.

0: Che emozione davvero, ragazzi. Non so voi, però davvero sentire quella musica così, davvero bellissima.
1: Sì, è bellissima, è bellissimo lo stadio, lo vorremmo vedere chiaramente così pieno anche, mi permetto di dire, no, per il nostro Taranto, quando avrà la possibilità di giocare lì a fine settembre. Però sostanzialmente quello che io volevo segnalarti, Francesco, a proposito di segnalazioni, c'era quella della fila quasi interminabile al bar, ci sono delle immagini, ti leggo testualmente quella che, ecco, stanno scorrendo le immagini, tra l'altro ci sono anche tanti bambini in fila, a tutti gli spettatori è stata tolta l'acqua all'ingresso, ma queste sono le condizioni dell'unico bar che è aperto. Credo che non sia sostanzialmente bellissime, emozionanti quelle immagini che hai fatto vedere, però ci fa riflettere e credo anche discutere quelle che abbiamo appena visto, perché probabilmente non si dà una bella immagine anche a chi non è tarantino, ma non solo, un po' a tutti, di quello che può essere uno stadio in qualche modo avveniristico. Ti leggo quest'altra segnalazione che ci è giunta in mattinata ed è una segnalazione che è stata anche riportata sui social. È di Marianna Tarantino, primo evento, canoa kayak, partita malissimo l'organizzazione. Sul biglietto c'è scritto Cimino Park. Dopo aver girato per mezz'ora, una signora che faceva jogging ha indicato l'entrata alla SVAM, non essendoci alla SVAM alcune indicazioni dove poter parcheggiare. Abbiamo fatto due volte avanti e indietro sul ponte di Punta Penna. Entrati, fatta tutta la strada, non vi era navetta sotto il sole a 35 gradi, giunti a gara finita, ci siamo lamentati con gli organizzatori.

0: mancanza assoluta di indicazioni e informazioni. Risposta solita: non è nostra responsabilità, scrivete al comune. Ovviamente scriverò al comune, scriverò agli organizzatori dei giochi del Mediterraneo, ma sono addolorata e dispiaciuta di come ancora una volta Taranto non colga le opportunità. Ti dico, Francesco, che abbiamo girato subito la segnalazione a Giorgia Gira, che è stata ai nostri microfoni proprio ieri durante la bellissima parata inaugurale. Presidentessa di Chima Mobilità, la dottoressa Giorgia Gira mi ha detto, ha preso buona nota di questa segnalazione, ne ha anche altre, ci ha garantito che lei sarà 24 ore su 24 per le strade di Taranto a presidiare anche questi disservizi.
1: Sì, anche perché voglio dire, insomma, le varie manifestazioni partiranno, due sono quelle che sono partite, la pallavolo, ma lì è indoor, esatto. Quindi è più semplice la situazione. Poi alla fine della nostra trasmissione faremo una sintesi dei risultati, anche questo lo dico alla nostra regia, proprio alla fine della nostra trasmissione, visto che oggi la nazionale italiana del volley non era impegnata, ma ieri ha vinto sia al maschile che al femminile. Faremo anche quel passaggio di canoa kayak che dicevi giustamente, lo faremo al termine e faremo il riassunto dei risultati degli italiani. Massima, insomma, disponibilità da parte nostra per dare dei suggerimenti, come abbiamo detto, noi abbiamo il telefono aperto, o anche i personali di Enrico, il nostro, il mio, potete utilizzarlo tranquillamente, noi vi stiamo facendo vedere di tutto, insomma.
0: Anche i canali social, Francesco,
1: anche i canali social, assolutamente.
0: Io rispondo a tutti, ci mancherebbe
1: assolutamente
0: altro. Contattatemi pure, segnalatemi come state già facendo.
1: Assolutamente, assolutamente. Nel frattempo vediamo altre persone che stanno entrando all'interno dello stadio Erasmo Iacovone. Tra pochissimo andremo in fascia pubblicitaria, poi quando torneremo ci ricollegheremo con lo stadio Erasmo Iacovone, questo lo dico a beneficio di Enrico e Roberto. Quando poi torneremo, insomma, parleremo anche del premio atleta di Taranto, come giustamente, insomma, visto che sfruttiamo Roberto, o ci dice qualcosa, altrimenti insomma, sarebbe peccato la sua presenza qui senza...
0: Francesco, ci saremo anche alla conferenza stampa, perché siamo stati invitati come Chifra TV, Tutto Sport Taranto e ovviamente Radio Cittadella e TV Taranto, quindi daremo anche delle chicche in anteprima nel corso della conferenza stampa, che poi ricorderà Roberto quando sarà, e daremo anche i premiati in anteprima.
1: Assolutamente, assolutamente sì, assolutamente sì. Insomma, stiamo cercando di raccontarvi a 360 gradi quello che sta accadendo. Vi ricordo che la cerimonia è alle 20, quindi noi chiuderemo con qualche minutino d'anticipo, insomma, 58, 57, insomma, per permettere a tutti quanti di poter vedere la cerimonia di apertura. Ci perdonerete questa sera, però insomma saremo in grado di poter offrire un prodotto con un paio di minuti in meno, ma per farvi godere la cerimonia d'apertura. Pertanto, se siamo d'accordo, andrei adesso in pubblicità. Quando torniamo ci ricolleghiamo con lo stadio Erasmo Iacovone, perché abbiamo un ospite. A tra pochissimo, restate con noi.
2: Giochi del Mediterraneo 2026. Questo programma è offerto da...

0: TS Academy Mobilità, formazione di eccellenza per la mobilità sostenibile.
1: Ogni grande creazione nasce da ingredienti eccellenti. Per gelaterie, pastifici, pizzerie e panifici, Avisud SRL è il partner dei professionisti. Materie prime selezionate e semilavorate di qualità, con la garanzia dei grandi marchi Fabbri e Molino Bongiovanni Torino. La tua passione, la nostra professionalità. Avisud, la tua risorsa di fiducia. San Giorgio Ionico, Taranto. Telefono 329 83 39 094. Umberto@umbertoyahoo.it. Avisud, porta qualità al tuo lavoro. Ogni giorno.
2: Cerchi l'auto perfetta o il veicolo commerciale su misura per il tuo business? Da 5 Motors trovi il nuovo firmato Renault, Nissan, Dacia e KGM, oltre a un'ampia scelta di usato e chilometro zero selezionato e garantito. Soluzioni finanziarie personalizzate per aziende e privati, con tutta la sicurezza di ricambi ufficiali e un'assistenza sempre al tuo fianco. 5 Motors, la tua mobilità, la nostra passione. Vieni a trovarci a Taranto e Brindisi o scopri di più su 5motors.it.
3: Taranto è mare che racconta, è vento che porta memoria, è la voce di due mari, storie, volti, territorio, la nostra terra, la nostra voce. Cittadella TV, canale 94 del digitale terrestre, è la televisione di Taranto per la Puglia e la Basilicata. Cittadella TV, si vede, si sente, si vive. Giochi del Mediterraneo 2026.
4: Rieccoci insieme, 19:31 secondi. Noi dovremmo avere la possibilità di vedere anche l'arrivo del presidente della Repubblica Sergio Mattarella proprio al castello, che è arrivato ovviamente. Eccolo qui l'arrivo, grazie a Michael Schino per quanto riguarda queste immagini proprio che gli sono giunte. C'era ad accoglierlo il presidente della regione Antonio De Caro, il sindaco di Taranto Piero Bitetti, il presidente della provincia, anche nonché sindaco di Martina Franca. Eccolo qui l'arrivo del presidente Mattarella con i saluti prima al presidente della regione, poi al sindaco di Taranto e successivamente al presidente della provincia palmisano. Eccolo qui il momento in cui c'è stata una sorta di in bocca al lupo da parte del presidente Mattarella. Un servizio d'ordine davvero, eccolo qui il saluto col presidente della provincia, un servizio d'ordine totale, esterno ma anche dal mare, giusto per farvi capire le forze dell'ordine. Queste sono le immagini che la nostra Carmen Valletta ci ha inviato e vi ringraziamo. Guardate il servizio d'ordine com'era, totale dal mare, presidiato in maniera incredibile. Questo è un va fatto un plauso insomma alle forze dell'ordine tutte per quello che è stato messo in campo per dare la massima sicurezza all'arrivo sia del Presidente della Repubblica. Va detto che poco dopo è arrivata anche la Premier Giorgia Meloni allo stadio, lì e poi allo stadio Erasmo Iacovone stanno per giungere dopo la visita al castello aragonese di Taranto. Suggestive anche queste immagini che ci sono giunte dal mare. È davvero impressionante le forze dell'ordine, perché voi state vedendo soltanto quelle dal mare, ma chi era lì ci ha fatto chiaramente capire come erano presenti all'interno anche del castello aragonese. Molto bello quello che abbiamo visto. Noi appena saremo pronti ci ricollegheremo nuovamente con lo stadio Erasmo Iacovone, perché abbiamo altri ospiti insomma presenti lì e la possibilità insomma di raccogliere anche le emozioni, le sensazioni e quello che può rappresentare questo momento per Taranto. Lo ricordiamo, sono le 19:33 minuti, quindi mancano circa 27-26 minuti, ore 34, all'inizio della cerimonia di apertura proprio dallo Iacovone, e ovviamente lì vi racconteremo quelle che sono le emozioni. Dicevamo a questo punto, visto che non ci abbiamo ancora qualche problema di collegamento, perché le linee sono veramente sature all'interno dello stadio Erasmo Iovone. Se possibile, con Michael Schino, se possiamo vedere i risultati live, così insomma facciamo un passaggio anche sportivo, perché oggi c'è stato poco, ecco, da dover raccontare sportivamente parlando, però almeno cerchiamo di far vedere. Ecco qui, ci sono state quelle che si parlavano in precedenza. Vediamo i risultati della pallavolo di oggi, scorrendo verso il basso, perché ci sono state tre partite. Il Kosovo ha vinto nel femminile 3-0 contro l'Algeria, 3-0 della Francia contro la Serbia, 3-0 della Serbia contro l'Egitto. Questi sono stati i risultati. Ma stamattina, come avete visto nella parte alta, per quanto riguarda il canoa e kayak, ci sono stati anche dei risultati. Il debutto della pallavolo ieri, quindi canoa di velocità oggi, doppio pass diretto per le finali A per l'Italia. Sullo specchio d'acqua compreso tra Parco Cimino e la base aeronautica della SVAM, Giacomo Cinti ed Alessio Caprari nel K2500 hanno terminato la seconda batteria in 1:34,94, terzo tempo overall alle spalle del Portogallo. Abbiamo Mimmo Mazza, però poi torniamo sui risultati. Allora, il direttore della
5: Buonasera
4: Gazzetta del Mezzogiorno, buonasera direttore.
5: Francesco, buonasera a tutti.
4: Allora, prima di tutto, insomma, beh, particolare, no? Essere lì all'interno dello Iacovone quest'oggi, le sensazioni, le emozioni di chi è tarantino e sta raccontando un evento storico.
5: Sì, mancavo da tanti anni e certo è una galleria di ricordi che si apre. Entrando qui dentro con un impianto che è completamente nuovo, certo ci sono ancora delle rifiniture da fare, ma è davvero fantastico. Un tempio del calcio che spero presto sarà occupato da squadre di categoria importante.
4: Direttore, al di là dell'aspetto calcistico, questo è un momento importante per l'intero territorio, lo stiamo sottolineando, ma che non sia una cattedrale nel deserto questo momento, non delle strutture, ma proprio degli interi giochi del Mediterraneo. Questa volta dobbiamo far squadra, altrimenti abbiamo perso un'altra occasione, d'accordo?
5: Hai ragione, sono decisioni importanti che si aprono da oggi, ma il giorno più importante sarà quello successivo alla fine dei giochi, perché quando finiranno i giochi comincerà per tanto la partita vera, quella di capitalizzare tutti questi investimenti, questi immobili che sono stati fatti, usarli invece della selezione dei giovani e fare in modo che la crescita dello sport sia un volano per la crescita di tutto il territorio.
4: Il presidente Mattarella ieri comunque ha parlato delle problematiche del territorio, non si è allontanato, non ha citato, ecco, espressamente la questione ex Ilva, ma ha voluto sottolineare le difficoltà di questo territorio.
5: Beh, la serata di oggi dimostra che lì che Taranto non è solo Ilva, in realtà non è solo Ilva già da tempo, per ragioni economiche, per ragioni anche occupazionali, perché la forza lavoro dell'Ilva non è più quella di una volta. Certo, bisogna fare tutti gli sforzi per garantire un'occupazione a chi ci lavora ancora, ma è naturale che con i giochi del Mediterraneo è possibile davvero il racconto di una persona, ma di fatti concreti.
4: Uno stadio, quello Iacovone, che è stato costruito in poco tempo, ha detto il commissario Ferrarese proprio nella conferenza stampa di oggi, un evento unico nel sud Italia, quindi si può fare sport, si può davvero crescere nel sud. E Taranto ne è la prova?
5: Guarda, credo che sia la prova che se realizzare le opere pubbliche, non solo per le sportive, ma opere pubbliche in assoluto, che sia una strada, una ferroviaria, un aeroporto, si può fare. Si può fare, ovviamente per farlo è necessario avere le risorse e le persone giuste. Quello che è avvenuto con i giochi del Natale dimostra che si può fare. Io spero che lo stesso spirito venga per colmare lacune che Taranto si trascinerà da anni. Non c'è nessuna strada che si chiama Taranto Bologna, ma è una strada. Abbiamo problemi con la stazione ferroviaria, benissimo, funziona in questi giorni, ma che poi è fermo durante tutto il resto dell'anno. Credo che sia il momento di utilizzare il modello Giochi del Mediterraneo per tutta Taranto.
4: E sono d'accordo direttore. Io ti lascio perché ovviamente ti abbiamo rubato dal tuo lavoro. Grazie, grazie al direttore della Gazzetta del Mezzogiorno Mimmo Mazza, buon lavoro e ci risentiremo anche in questi giorni. Grazie direttore.
5: Grazie a voi, grazie.
4: Allora, abbiamo sentito il direttore Mimmo Mazza, ma attenzione perché abbiamo tra pochissimo anche altre immagini che ci stanno arrivando live dalla Iacovone, grazie alla nostra Valentina Castellaneta, grazie anche a Michael Schino, poi ci ricolleremo con Enrico Losito, ma successivamente. Vediamo subito le immagini perché stanno arrivando le varie personalità, vediamo chi adesso dalla porta dello stadio Iacovone verso l'ingresso, diciamo la cosiddetta carraia per intenderci, si stanno aprendo. Ovviamente un ringraziamento, ripeto, alla nostra regia e alla nostra Valentina Castellaneta, al nostro direttore Enzo Ferrari e il presidente del Senato La Russa, che è entrato in questo momento con il presidente della Camera Fontana, che stanno accedendo allo stadio Iacovone, così come anche il sindaco di Taranto e il presidente della provincia Palmisano, che vedete che stanno arrivando proprio all'interno dello stadio Erasmo Iacovone, così come i capi di Stato che stanno giungendo via via. È stato fatto, insomma, va detto, dalle forze dell'ordine, come avete più volte ascoltato, la chiusura alle ore 18:30. Poi chi era lì presente, via via è entrato all'interno dello Iacovone per permettere poi alle forze dell'ordine di creare quella sorta di cordone utile all'arrivo proprio dei capi di Stato e permettere la regolarità dell'arrivo in tribuna e l'accesso

0: calcio, quindi allo stadio Iacovone. Stadio Iacovone dove ovviamente con l'andare del tempo, l'andare dei minuti ci sono le luci, eccole qui le luci artificiali proprio dello Iacovone, si sono tante parlate di queste illuminazioni a LED particolari perché poi lo vedremo nel corso della cerimonia di apertura, si accenderanno in maniera differente, non ci sono più le vecchie torri faro per intenderci, ma c'è questo impianto con i LED che illuminano dalla copertura dello Iacovone, dalla cover che ormai copre interamente lo stadio Erasmo Iacovone. Tra pochissimo torneremo con Enrico Losito. Dicevamo dei risultati, così anche da completare l'aspetto sportivo della giornata. Dopo il doppio pass, dicevamo per Giacomo Cinti, Alessio Campari nel K2 500, che sono giunti al terzo posto alle spalle del Portogallo e conquistato l'atto conclusivo con in palio le medaglie, evitando lo scoglio della semifinale. Questo è un buon risultato per l'Italia. Missione compiuta anche per Giacomo Rossi nel K1 1000, dominatore della seconda batteria in virtù del crono di 3,54 davanti al turco Karan e al serbo Viestica. Dovrà passare invece per la semifinale Giorgia La Calamita, K1 500, la ventenne barese si è piazzata solamente al quarto posto nella heat di apertura con 2,00,57 dietro a atleti ciprioti, serbi e sloveni. Domani, sabato 22, vi daremo poi via via gli altri risultati in base a quelle che saranno le varie discipline sportive. Giusto per essere chiari, insomma, tra pochissimo vi faremo anche il quadro della situazione anche per gli appuntamenti di domani con i giochi del Mediterraneo, e ovviamente noi vi terremo aggiornati. Ecco, per domani, insomma, c'è un programma abbastanza ricco della giornata, dove si partirà addirittura dalle 8 con le bocce. A seguire ci sarà il badminton, la canoa velocità C1, il tiro a volo, il nuoto, e attenzione perché da domani scatta Benedetta Pilato. Domani sarà importante con i 100 metri rana Benedetta Pilato. Dicevamo il padel, anche domani il taekwondo con i turni preliminari, la lotta, e incomincerà anche il calcio. Domani sarà una giornata particolare per Taranto con il ciclismo su strada alle ore 11 con la crono individuale donne. Ci sarà anche il volley femminile, il ciclismo su strada nel pomeriggio con la cronometro individuale uomini, e insomma palla a mano, tanto da raccontare. Domani è alle 18, è bene ricordare domani alle 18 per il nuoto e via via, insomma, ci saranno tutte le finali, tra cui quella dei 100 metri rana femminile e maschile, dove nel femminile la grande favorita è Benedetta Pilato, e quindi domani noi speriamo di raccontare una medaglia tutta tarantina nel corso dell'edizione delle 19 del nostro approfondimento. Ma ricordiamo che con Kifra c'è anche l'altro approfondimento, quello delle ore 15 con Matteo Schinaia, le storie che noi vi raccontiamo giorno dopo giorno con i giochi del Mediterraneo. Protagonista anche Montemesola, in questo caso con i vari impianti. Abbiamo anche raccolto le dichiarazioni del sindaco e del vice sindaco di Montemesola, quindi vice sindaco Angelo Santoro, che è il delegato allo sport, e Vito Punzi, che è invece il sindaco di Montemesola. Andiamole ad ascoltare.
1: Siamo arrivati a poche ore dall'inizio dei Giochi del Mediterraneo e ci troviamo in questa splendida cornice che è il palazzetto dello sport del nostro comune, Montemesola. È veramente un momento di orgoglio anche oggi vedere tutti all'opera, gli atleti che sono arrivati da tutti i paesi partecipanti a questi giochi. Ricordo che qui si disputerà campionato di bocce, e per me è veramente stata una grande sorpresa vedere così tanta gente già oggi. E addirittura ci giungono notizie, Angelo, che per le giornate del 22 e del 25 è sold out il palazzetto di Montemesola. E cosa dire, io sono veramente emozionato perché ci aspettavamo veramente una grande riuscita di questa manifestazione, e lo è. Noi ci abbiamo creduto sin dal primo momento. Un lavoro di squadra ha fatto sì che si raggiungesse.

0: verso questi grandi obiettivi. Angelo, diciamo che è stato il nostro, come dire, direttore di tutta l'organizzazione sportiva, ma insieme a tutta la squadra, Angelo, lo sappiamo benissimo, ormai siamo abituati a lavorare in team, però un grazie oggi alla vigilia dei giochi va veramente a tutta l'organizzazione, al comitato, all'azienda che ha realizzato tutto ciò, a tutti gli attori, i volontari, la sicurezza e tutti quanti. È un grande giorno di festa. Grazie Montemesola, grazie Comitato dei Giochi del Mediterraneo.
1: Sì, come dicevi tu Vito, è una grande soddisfazione perché dietro c'è ancora tutt'oggi, siamo in fase di lavoro, è un sacrificio da parte di tutti, però questo sacrificio è ripagato da quello che vediamo e noi appunto invitiamo, anche se come diceva Vito ci aggiungono voci che per il 22 e per il 25 ci sia sold out, però ci sono ancora dei biglietti disponibili per il 23 e per il 24. Le gare saranno dalle 8 alle 22, in cui informiamo e rinformiamo la gente che il 24 mattina ci sarà anche il passaggio della gara ciclistica, quindi chiediamo alla cittadinanza una collaborazione da parte di tutti. Per qualsiasi cosa la cittadinanza può rivolgersi personalmente ad ognuno di noi della maggioranza, ma anche presso gli uffici comunali per avere qualsiasi delucidazione in merito. Quello che mi sento di dire, come dicevo, è un'emozione enorme perché, ripeto, dietro ancora stiamo continuando a lavorare perché questo si potesse realizzare, si sta realizzando, si è realizzato e quindi questa è una soddisfazione non dell'amministrazione comunale di Montemesola, ma di tutta la cittadinanza di Montemesola. Quindi grazie a tutti quanti per la collaborazione.
2: Ricordo che comunque i comuni saranno protagonisti in queste giornate perché noi faremo degli approfondimenti con il nostro Enrico Lossito andando proprio nei vari comuni per sentire le varie amministrazioni, parleremo insomma di quelle che sono state le manifestazioni nei vari impianti sportivi e soprattutto daremo la possibilità a loro di poter raccontare quelli che sono gli impianti che vivranno la nuova vita dopo i giochi del Mediterraneo. E proprio con Enrico Lossito ci ricolleghiamo e con Roberto De Lorenzo per poter parlare del premio atleta di Taranto, perché poi è un altro di quegli aspetti post giochi del Mediterraneo.
3: Io purtroppo, Francesco, ti devo dire la verità, non sono riuscito a sentirti, quindi a questo punto cerco di andare a braccio, spero che voi mi sentiate se tu mi fai un cenno con la testa. Volevo continuare con Roberto, chiaramente come dicevamo prima, volley, ci saranno domani assegnate le prime medaglie, ci sarà quelle del Taverna, ciclismo e nuoto, tra l'altro abbiamo visto sul lungomare di Taranto le transenne e tutta la preparazione. C'è uno sport in particolare che seguirai o che è di maggiore interesse, perché possiamo parlare a 360 gradi, c'è un atleta in particolare che seguirà?
4: Cercheremo di seguire quanti più sport possibili, visto che sto in ferie, quindi ho fatto apposta. Però logicamente seguiremo.
2: Allora, ci abbiamo qualche problemino. Sì. Ci abbiamo qualche problemino con il collegamento adesso, con Enrico.
3: Adesso ti sento però, Francesco. Non
2: so proviamo a vedere. Rimaniamo così, proviamo a vedere. Grazie. Scusatemi.
3: Ok.
4: Seguirò Mauro De Filippis, cercherò di seguire quando verrà.
2: Niente, non riusciamo a perfezionare il collegamento. Insomma, cerchiamo con Michael Schino se riusciamo ovviamente a vedere di poter sistemare al meglio il collegamento sul finale di trasmissione. E eventualmente, oppure insomma, dobbiamo considerare chiuso il collegamento e ci eventualmente con Roberto De Lorenzo, ecco, vi diciamo, lo recuperiamo nei prossimi giorni scusandoci con Roberto insomma per il problema. Ma ripeto, a Taranto città in questo momento c'è una saturazione delle linee molto molto alta. Questo ve lo diciamo insomma perché tutti quanti stanno avendo problemi nel raccontare quelle che sono le situazioni in diretta. Abbiamo qualche altro minuto, noi speriamo insomma contiamo di poter avere nuovi contributi dello stadio Erasmo Iacovone e eventualmente insomma da poter mandare in onda così da vivere in questa fase

0: quelle che sono le emozioni, le sensazioni, queste sono le, proprio, facciamo rivedere proprio le immagini proprio dall'inizio, insomma, all'ingresso, quelle sono immagini. Vediamo anche la consigliera Toscano di Fratelli d'Italia, me l'ero persa questa, insomma, consigliera Toscano di Fratelli d'Italia che era giunta allo Iacovone giusto per, insomma, anche per par condicio, insomma, c'era anche Tribbia, abbiamo visto un po' di altri consiglieri comunali o politici in generale che quest'oggi sono sugli spalti. È chiaro che, come dicevamo, sono arrivate le varie personalità via via allo stadio. Da quelle che sono le impressioni, starebbe arrivando anche il presidente Mattarella allo Iacovone con la premier Meloni. Inizialmente sono giunte le seconde e terze cariche dello Stato, ossia la Russa e anche il presidente della Camera. Nel frattempo, tra pochissimo è Fontana, dicevamo, ma tra pochissimo dovremo ancora collegarci con il direttore Enzo Ferrari perché ci ha chiesto la linea, quindi chiedo a Michael appena possibile di poterci collegare proprio con il direttore Enzo Ferrari che è presente. Allora, colleghiamoci subito, direttore, eccoci.
1: Ormai ci siamo, qui c'è grande entusiasmo, il pubblico ha incominciato a fare la ola da una curva all'altra, dalla tribuna alla gradinata. Sentirete l'entusiasmo, il chiasso, c'è la musica, la gente sta ballando, ormai manca pochissimo all'inizio di questa splendida serata, di questa cerimonia inaugurale dei giochi del Mediterraneo. Devo dire che fino a questo momento, in questa lunga attesa, protagonisti assoluti sono stati i ventagli, perché fa molto caldo, c'è un caldo torrido e davvero lo stadio avvolgente. Ogni tanto subiamo, come avrete potuto notare, degli urti della gente che passa, comunque dicevo protagonisti i ventagli perché fa molto caldo e lo stadio avvolgente, diciamo, non agevola il sollievo. E sentirete i boati del pubblico, la ola alle nostre spalle. E allora sta per cominciare la cerimonia inaugurale. Direi che dallo stadio Erasmo Iacovone possiamo salutarci e goderci questa serata davvero storica per Taranto.
0: Grazie, grazie, grazie direttore. Sì, in effetti una serata storica, l'abbiamo capito, ma l'abbiamo visto anche dalle emozioni proprio di Enzo Ferrari. Vediamo se riusciamo ad avere anche la ola proprio che il direttore ci diceva, perché restiamo un attimo in diretta, ecco, vedendo un po' di immagini proprio dalla Iacovone con la ola. Ecco, grazie, grazie a Michael Schino, proprio restiamo così in diretta per far vedere proprio la ola. Tutte le età, famiglie, insomma, bello, bellissime queste immagini che ci stanno giungendo, insomma, in diretta dallo stadio Erasmo Iacovone. Insomma, veramente, veramente bello. Grazie alla nostra squadra, a Enzo Ferrari, insomma, a Valentina Castellaneta per le immagini, le interviste che ci stanno mandando proprio dallo stadio Erasmo Iacovone. Dunque, dicevamo. Domani ci sarà un'altra giornata, domani sarà la giornata però dei giochi del Mediterraneo in senso sportivo. Vi dicevamo, domani c'è la possibilità di poter vincere e avere una medaglia tutta tarantina come quella di Benedetta Pilato, però incrociamo le dita chiaramente su quello che potrà essere quello che sarà il lavoro. Voi potete continuare comunque a scriverci e a mandare messaggi anche al di là della diretta. E quindi noi ve lo riproponiamo nuovamente il numero, così come ci avete mandato messaggi quest'oggi, vediamolo subito. Eccolo qui il numero 339-680-6868, è il vostro numero a disposizione. Messaggi, foto, video, mandate tutto quello che ritenete opportuno. Noi lo manderemo in onda e saremo anche in grado, insomma, di raccogliere segnalazioni, girarle a chi di competenza in questi giorni, perché il nostro è un lavoro al vostro servizio, a servizio di voi cittadini, di voi telespettatori, anche della provincia, perché, come dicevamo in precedenza, la provincia sarà protagonista nei prossimi giorni. Come detto, ci saranno degli speciali all'interno del nostro spazio dove ci andremo a collegare con i vari comuni e parleremo quindi di quelle che sono state le manifestazioni all'interno degli stessi e quelli che sono gli impianti che poi sono a disposizione proprio della

0: città. Sono le 19:55 minuti. Io direi che sarebbe il caso di chiudere se non ci sono altri contributi. Pertanto, io farei in questo modo. Aspettiamo qualche secondo perché potrebbero esserci delle novità. Sì, mi dicono che è arrivata la Meloni allo stadio, quindi abbiamo le immagini e quindi la nostra regia facciamo vedere l'arrivo della Premier allo Iacovone, perché dicevamo sono gli ultimi ad arrivare, la Premier Giorgia Meloni e il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, perché la nostra Valentina Castagnetta è riuscita a farci. Eccolo qui. L'arrivo della Premier, eccolo qui l'arrivo della Premier Giorgia Meloni allo stadio Erasmo Iacovone. Rapidissimo l'ingresso allo Iacovone con l'auto, poi i saluti istituzionali, come potete vedere, al Presidente della Regione e al Sindaco. Pian piano la Premier poi ha raggiunto la zona centrale delle autorità. Quindi, insomma, vi abbiamo dato anche l'arrivo del Premier allo stadio Erasmo Iacovone. Insomma, io spero, insomma, che vi abbiamo dato veramente tutto. Ripetiamo, noi stiamo chiudendo con qualche minuto in anticipo proprio perché dalle 20 c'è la cerimonia di apertura e giustamente, insomma, e i nostri telespettatori che ci hanno seguito fino ad ora avranno la possibilità di poter vedere proprio la stessa manifestazione in diretta. Ricordiamo gli appuntamenti però domani in chiusura alle 15, come di consueto con Matteo Schinaia in collaborazione con Kifra, quindi vi proporremo le storie giochi del Mediterraneo, mentre invece l'evento sportivo e non solo, a partire dalle 19 alle 20, tutto rigorosamente in diretta. Vi ricordo che le dirette proseguiranno anche di domenica e quindi vi daremo la possibilità di poter ascoltare e vivere le emozioni dei giochi del Mediterraneo senza sosta. Visto che ci troviamo, insomma, per gli appuntamenti, è bene ricordare che lunedì, invece, dove ci sarà la manifestazione di ciclismo, sia maschile che femminile, su strada, che coinvolgerà anche la provincia. Noi vi racconteremo però direttamente la sera questo tipo di manifestazione. Vi daremo alle 15 la possibilità di ascoltare le storie all'interno di Onda Rossoblu. Quindi lunedì andrà comunque in Onda Rossoblu il nostro appuntamento dalle 15 alle 16, ma all'interno ci sarà proprio all'inizio Giochi del Mediterraneo alle storie. Quindi saranno due lunedì particolari di Onda Rossoblu che comunque, insomma, vi avvicineranno a quelle che sono le competizioni che avranno inizio per il calcio, quindi abbiamo la possibilità, insomma, di raccontarvi anche questo. Vediamo un attimino se abbiamo anche altri contributi dallo stadio, oppure chiudiamo, insomma, la nostra diretta quest'oggi. Sì, chiudiamo la diretta quest'oggi, 19:58 minuti come abbiamo promesso. Grazie a Michael Schino che ha guidato la parte tecnica di questa puntata. Noi ci sentiamo domani dalle 19 alle 20 e alle 15 le storie. Ciao a tutti.
1: Giochi del Mediterraneo 2026. Le immagini più belle, i risultati delle gare, le interviste ai protagonisti e il racconto di tutto ciò che accade dentro e fuori gli impianti sportivi. Giochi del Mediterraneo 2026. Cittadella TV, dà voce ai cittadini di Taranto. Segnala di servizi, problemi o eventi di interesse pubblico. Scrivici a segnalazioni@cittadellatv.it o su WhatsApp al 339 680 6868. Invia foto e video con luogo e data. Cittadella TV, l'informazione che ti appartiene. Cittadella Trailer. L'informazione cinematografica di Cittadella, Visual Radio TV.
2: C'è una ragazza che ama la gente del suo villaggio. In mare sta dando prova del suo profondo coraggio. Può rivelarti solo il tuo cuore, chi tu sia.
3: Le storie sono vere.
2: La storia è appena cominciata. Oltre il nostro reef, un'oscurità malvagia.

0: L'oceano ha scelto te. Trova Maui. Restituisci il cuore di Tefiti e salva tutti noi.
1: Maui, semidio del vento e del mare.
2: Eroe degli uomini. Si dice così. Maui, mutaforma, semidio del vento e del mare, eroe degli uomini. Ah, e delle donne. Anche delle donne, uomini e donne.
1: Ti ringrazio.
2: Tranquilla.
3: Se la luce risplende così, è un segno.
1: Mi serve il tuo aiuto.
2: Non vado in missione con una mortale.
1: La mia isola, il mio popolo, non sopravviveranno se non lo facciamo. L'oceano ha scelto me per una ragione. E ha scelto anche te.
4: Ascolta, principessa, se vuoi farlo, devi attraversare tutto un oceano di pericoli.
1: Non sono una principessa, sono la figlia del capo, leader del mio popolo.
3: Chi è Baiana?
2: Pronta a essere l'eroina?
1: Andiamo a salvare il mondo.
2: Ti guardo le spalle. C'è qualcosa tra i denti?
5: Cittadella Trailer, l'informazione cinematografica di Cittadella Visual Radio TV.
6: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
7: A poche ore dall'apertura dei Giochi del Mediterraneo arrivano le voci del Capo dello Stato e della Presidente del Consiglio a provare a infondere fiducia a Taranto e al suo futuro. Alla vigilia della loro presenza alla cerimonia inaugurale dei Giochi, entrambi esprimono parole importanti sulla crisi che la città sta attraversando ormai da troppi anni. Il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha rivolto, sue parole, un pensiero particolarmente intenso di attenzione e di vicinanza agli abitanti di Taranto, che negli ultimi tempi hanno dovuto fronteggiare drammatici aspetti di occupazione e di salute, di sviluppo economico e di qualità della vita. Questi aspetti della loro condizione, ha dichiarato ancora Mattarella, costituiscono un problema e insieme un impegno nazionale. Il Presidente della Repubblica riconosce che Taranto è custode di un patrimonio storico, culturale e artistico di inestimabile valore. Il suo augurio è che a partire da questi giochi Taranto torni ad abbracciare il futuro. Dalla Presidente del Consiglio arriva invece un messaggio diretto a sindacati e associazioni imprenditoriali sulla crisi dell'ex Ilva, a fronte delle richieste di incontro che le sono arrivate in questi giorni per il tramite del prefetto Ernesto Liguori. Giorgia Meloni ha annunciato che sua intenzione è convocare a Palazzo Chigi uno specifico tavolo per la città di Taranto, al fine di valutare le possibilità di sviluppo dell'area con investimenti imprenditoriali da affiancare all'ex Ilva. La Presidente del Consiglio garantisce comunque che il mantenimento di un'importante capacità produttiva di acciaio è ritenuto dal Governo obiettivo di rilievo nazionale. Al tavolo per Taranto, ha spiegato Meloni, saranno invitati innanzitutto i vertici nazionali delle categorie interessate, insieme a Regione Puglia, enti e organizzazioni locali. Il mio, ha detto Giorgia Meloni, è un invito a un dialogo allargato da realizzare nella sede del governo con il coinvolgimento più ampio e di carattere nazionale come la situazione impone. Se ne riparlerà a settembre.
6: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
7: Un pensiero di profonda gratitudine al Presidente della Repubblica Sergio Mattarella per le sue parole di vicinanza verso Taranto arriva dal sindaco Piero Bitetti. La riflessione di Mattarella, afferma Bitetti, ci fa capire ancora una volta che le istituzioni repubblicane, a partire proprio dal Quirinale, sono al nostro fianco. Il sindaco accoglie positivamente anche l'impegno della Presidente del Consiglio Giorgia Meloni di assumere in prima persona l'iniziativa per affrontare insieme i temi legati alla vertenza industriale e allo sviluppo del territorio. E parole di apprezzamento arrivano anche dal presidente di Confindustria, Salvatore Toma. Il presidente degli industriali tarantini sottolinea come sia necessario costruire una visione capace di attrarre nuovi investimenti, valorizzando le grandi potenzialità di Taranto e della sua provincia, senza tuttavia lasciare che interi pezzi del sistema industriale

0: che per 60 anni ha retto le sorti dello stabilimento dell'acciaio, fermino i loro impianti e mandino i lavoratori a casa. Secondo Toma, il tavolo per Taranto deve diventare un punto di partenza di un percorso operativo nel quale istituzioni nazionali e territoriali e mondo produttivo possano lavorare insieme, mettendo a sistema risorse, competenze e opportunità. Anche le organizzazioni sindacali accolgono con favore le parole del Capo dello Stato e l'impegno della Presidente del Consiglio, Meloni. Michele De Palma, della FIOM CGIL, sottolinea l'importanza delle parole del Capo dello Stato sul lavoro, salute e sicurezza al centro di un impegno nazionale condiviso. Davide Sperti, della UILM, apprezza l'intervento in prima persona della Premier, ribadendo però l'urgenza di massima trasparenza e soluzioni concrete per i lavoratori diretti di Ilva in amministrazione straordinaria dell'indotto. I sindacati chiedono progetti industriali, occupazionali e ambientali certi, a fronte di una comunità, afferma Sperti, le cui sofferenze sono state utilizzate per anni solo per scopi elettorali dalla politica tutta.
1: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
2: Vestiti luminosi, droni, coreografie di luci, musica, magia ed emozioni, le informazioni che arrivano sulla cerimonia inaugurale dei 20esimi giochi del Mediterraneo alzano l'asticella delle aspettative. La città si prepara a uno spettacolo unico, un viaggio emotivo che affonda le radici nella grande storia ionica. Un evento spettacolare fortemente legato all'identità di Taranto, alla ricchezza del suo patrimonio storico e culturale.
3: E ho avuto il piacere ieri di incontrare Mietta, che canterà, oramai lo sapete, questo inno sotto sole è bellissimo, e lei ha detto giustamente che vuole portare la cultura mediterranea, lo spirito mediterraneo, l'allegria, quindi sarà un'emozione che parte dal passato, poi piano piano ci porterà verso la festa finale, ed è quello che vorrei trasmettere. Io quando faccio una telecronaca cerco sempre di trasmettere le emozioni, insomma spero di riuscirci.
2: Ma chi non è riuscito ad acquistare per tempo i biglietti non deve disperare, le emozioni della cerimonia e delle competizioni entreranno direttamente nelle case degli italiani grazie a una copertura televisiva e digitale capillare di Rai Sport e Rai Play.
4: Eh sì, bisogna pensare al futuro e ai ragazzi, trascinare i giovani davanti alle TV per molte ore è complicato, Rai Play è straordinaria, clip del meglio di, trovo vittorie azzurre, cose particolari, i contatti sono tantissimi, sono incredibili i numeri che muove una piattaforma che per noi vecchierelli è qualcosa di strano, ma il futuro e la Rai è su quella strada.
2: Rai Sport sarà presente in tutte le gare, quindi anche i tarantini potranno vedere la loro città in maniera diversa.
4: Assolutamente sì, quasi tutte le gare le vedremo in diretta, dove non arriviamo in diretta abbiamo una rubrica serale condotta da Fabrizio Tumbarello in cui avremo testimonianze e conferme dei risultati ottenuti o meno da parte dei nostri ragazzi. Si vedrà a Taranto e si vedranno i giochi.
2: Grazie. Tutto è pronto dunque, tra grande intrattenimento, dirette TV e contenuti dedicati ai più giovani, la grande festa del Mediterraneo sta per avere inizio.
1: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
0: Raccontare i giochi, ma soprattutto far emergere finalmente le meraviglie di una città per troppo tempo penalizzata da una narrazione che ne ha oscurato la bellezza. L'obiettivo della RAI è anche questo, come ha spiegato il direttore di RAI Sport Marco Lollobrigida, tra ricordi personali e desiderio di restituire a Taranto la luce che merita.
5: Io sono molto legato a Taranto, lo dicevo, mi emoziono molto, perché avendo fatto il telecronista alla Serie C per tanti anni, venivo qui allo Iacovone con Mario Facco, che non c'è più, che era il mio commentatore tecnico e dal quale mi legava un'amicizia vera molto grande. Quindi è un'emozione veramente forte, perché i Giochi del Mediterraneo sono un grande evento. È nostro dovere darne riferimento, è nostro dovere raccontare non soltanto il gesto chiaramente sportivo di tutti questi 26 paesi, di tutte le discipline che ci sono, ma raccontare il territorio. Perché, come dicevo anche prima, di Taranto spesso si parla solo in termini difficili, no? Con l'Ilva, quel che è accaduto negli anni. In realtà bisogna scoprirla questa città ed è compito anche nostro, soprattutto nostro, far capire che c'è una bellezza dietro le difficoltà.
0: A raccontare Taranto sarà un tarantino doc, Angelo Mellone, direttore del Daytime della RAI.
6: È un'opportunità straordinaria che può vivere chiunque faccia quattro passi per la città, che ha l'occasione finalmente di mostrarsi per quello che è e non per come per troppo tempo è stato raccontato. Un posto meraviglioso, io lo dico sempre, io ci voglio tornare a vivere prima o poi, per cui il fatto di vederla così riattivata, così piena di energia,

0: così piena di sorriso, no? Intanto mi riempie di gioia e poi è il miglior biglietto da visita per le migliaia e migliaia e migliaia di persone che stanno arrivando, sono arrivate e arriveranno in questi giorni. Dopo tanta lagna, dopo tante recriminazioni, un po' di orgoglio per dire siamo fortunati perché come Tarantini accogliamo una manifestazione del genere, finalmente dando la possibilità ai due mari di risplendere, belli come il tramonto.
1: E da Mellone un pensiero sul destino del siderurgico e dei suoi lavoratori.
0: Io parlo di catastrofe industriale, l'ennesimo contenzioso giudiziario, registro solo con enorme ammirazione la scelta dei lavoratori del siderurgico di astenersi da qualsiasi tipo di manifestazione di protesta in questi giorni. Un grande segnale di maturità e di anche riconoscimento dei valori, del valore olimpico, del valore magno greco di questo evento. Non si possono creare problemi quando c'è una manifestazione che attraverso lo sport, la competizione celebra la pace, celebra il dialogo fra le nazioni, celebra la civiltà dello sport quando lo sport diventa in questo caso una grande azione comunitaria. Quindi non dico sono felice, sono molto colpito positivamente da questa scelta dei lavoratori dell'Inter.
2: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
3: Un grande sogno per un piccolo stato, così la delegazione di San Marino si è presentata ai Giochi del Mediterraneo. Tra entusiasmo, grande determinazione, il caldo pugliese, la squadra del Titano è pronta a vivere da protagonista uno degli appuntamenti sportivi più attesi.
4: Siamo stati accolti al meglio della città e ovviamente gli atleti sono qui per dare il massimo, quindi per essere qui hanno dovuto comunque arrivare a ottenere il pass per accedere qui ai Giochi del Mediterraneo, quindi hanno dato il meglio nella preparazione. Sono mesi o anni, insomma, che si preparano perché qui è un appuntamento per noi importante, quindi siamo tutti qui per dare il meglio.
3: 11 discipline coperte, 29 atleti selezionati e tanta voglia di confermare gli straordinari successi ottenuti 4 anni fa in Algeria. Tra i punti di forza della spedizione sammarinese spicca il settore delle bocce, guidato dalla campionessa medaglia d'oro agli europei, Stella Paoletti.
5: Ma partecipare ai giochi per noi è un onore, essendo che purtroppo non siamo ancora sport olimpico. E siamo abituati a gareggiare agli europei, ai mondiali, ma i giochi del Mediterraneo hanno sempre un sapore speciale perché caratterizzati dalla presenza di atleti di vari sport e di più nazioni.
3: Con l'emozione della cerimonia di apertura alle porte, il San Marino Team è pronto a dare il massimo su ogni campo di gara, forte di essere uno degli stati con il maggior numero di donne a gareggiare nelle competizioni sportive.
6: Siamo abbastanza abituati a questo perché la differenziazione non è mai stata vista nell'ambito sportivo nella Repubblica di San Marino e i generi viaggiano da tempo anche come numero di iscrizioni in misura paritaria e pertanto è un momento dove ci sono più donne che uomini, molta soddisfazione.
2: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
3: Noi adesso però cambiamo argomento e parliamo dei giochi del Mediterraneo, perché come abbiamo detto, ci sono un sacco di eventi collaterali e uno sono proprio le guide turistiche. E ne parliamo con Lavinia D'Andrea, la nostra guida imperfetta. Buongiorno, Lavinia.
7: Ciao Vale, buongiorno. Sì, stiamo effettivamente sciogliendoci di continuo,
3: Sì,
7: però va
3: caldo e
7: bene,
3: umidità, una
7: ce la
3: combo
7: faremo.
3: straordinaria. Pensa a quelli che devono fare le gare oggi. E allora,
7: No,
3: no,
7: io
3: non lo
7: non
3: so,
7: voglio
3: ma loro hanno
7: pensare.
3: una preparazione atletica apposita che noi non possiamo neanche immaginare. Allora,
7: No.
3: Lavinia, guida turistica del Touring Club, insieme alla Silvia Quera, una tipa che noi non conosciamo proprio.
7: No, per niente.
3: Propone 5 esperienze uniche per scoprire la città vecchia di Taranto. Raccontaci un po', Lavinia.
7: Sì, allora abbiamo in qualche modo con Silvia recuperato dei progetti che già avevamo collaudato nel tempo, li abbiamo rinnovati perché ci siamo resi conto che fare le visite guidate non si possono più fare come si facevano in passato, come l'hanno fatto i nostri genitori, eccetera, ma adesso le persone vogliono essere coinvolte nella storia e quindi sono dei tour esperienziali dove il partecipante vive appieno l'avventura storica. Noi raccontiamo la storia in maniera divertente, adatta a tutti, infatti nei nostri tour possono venire bambini, ragazzi, adolescenti, persone grandi. Sappiamo come gestire un tour nel caso di presenza con persone con disabilità o presenza

0: E sono tutti i tour che mettono insieme, tra l'altro, la cultura e il cibo.
1: Assolutamente sì, perché non possono essere scisse le due cose. Noi abbiamo una grandissima tradizione storica, ma una grandissima tradizione culinaria. Il primo, proprio con cui inauguriamo, che è il 23, è naturalmente lo Spartan Tour. Quindi, come gli atleti si avviano all'inizio delle gare, noi ci avviamo all'inizio di questa nostra avventura. Però ci sarà il Tour delle Bufale, dove racconteremo tutti i falsi miti, racconteremo la Taranto Magica con la storia delle nostre maciare. Lo spacca e mangia, quindi magari impareremo come si aprono le cozze, perché molti
0: bellissimo, non lo sanno fare,
1: non sanno come si fa esattamente,
0: o non sanno neanche dell'esistenza della grammella.
1: Assolutamente, noi abbiamo un coltello unico nel suo genere che ci permette di fare mille cose.
0: E poi c'è anche il tour del sottosopra, che immagino coinvolga gli ipogei.
1: Coinvolge gli ipogei e anche una terrazza, quindi ci sarà la possibilità di guardare la città sotto due punti di vista. E per questo, diciamo, grazie all'Arco Paisiello, la struttura alberghiera che in questo caso ci ospita e ci permette di visitare la sua struttura, che ha tutte le caratteristiche per essere anche in regola con la sicurezza, perché noi ci teniamo, insomma, che tutto sia fatto nel migliore dei modi.
0: Vedo che ci sono due turni, uno alle 19:30, uno alle 21:30. L'appuntamento è via Duomo.
1: Sì. Assolutamente sì, abbiamo scelto di fare due turni perché magari c'è chi preferisce stare più a lungo a mare, però comunque vuole partecipare e venire a trovarci, e quindi sarà possibile, insomma, partecipare o a uno o all'altro.
0: Come si fa a prenotare o ad avere maggiori informazioni?
1: Allora, maggiori informazioni potete visitare, vabbè, le nostre pagine, sia Facebook che Instagram, quella di Silvia e quella mia personale, ma c'è anche il sito vivimpuglia.it, oppure il numero di telefono, questa volta sono preparata, che è il 349 30 27 177.
0: Ottimo, Lavinia, io ti ringrazio per essere stata con noi. Io ho partecipato a uno dei tour di Lavinia e Silvia e sono fighissimi, quindi partecipate anche voi.
1: Grazie.
0: Perché vi fanno vedere scorci della città che veramente non conoscevate, e quindi partecipate.
1: Grazie.
0: Numerosi.
1: Sì, veniteci a trovare perché è un modo divertente di conoscere la storia e di innamorarsi di Taranto.
0: Grazie a Lavinia D'Andrea, che
1: è
0: guida turistica del Touring Club, la guida imperfetta, la potete seguire anche sui social.
2: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
3: La vocazione marinara di Taranto, aperta all'incontro, le radici profonde legate al mito spartano di Falanto e la voglia di abbracciare le sfide future. Tutti i tratti distintivi della città dei due mari racchiusi all'interno del francobollo celebrativo dedicato ai 20esimi giochi del Mediterraneo. Il bollo è stato emesso ufficialmente a bordo della nave Palinuro, ormeggiata alla banchina del castello aragonese in occasione della manifestazione sportiva. Un momento storico che per Sandro Esposito, vicepresidente del comitato organizzatore, rappresenta un modo per lasciare una traccia concreta di un grande appuntamento che ridisegnerà il volto e il futuro della città.
4: Il plauso maggiore va a chi ha ideato il logo dei Giochi del Mediterraneo, che è una ragazzina della scuola Salvemini di Taranto, che nel 2019, a seguito di un concorso comunale, ha realizzato questa bella immagine. Questa bella immagine che riporta alla memoria tutto ciò che Taranto rappresenta, quindi la Marina Militare, il monumento ai militari, i colori della città di Taranto, quindi il mare, il sole, i bei tramonti, il colore della terra, tutto quello che ci fa ben sperare e che abbraccia il futuro, che è il motto dei Giochi del Mediterraneo.
3: La cerimonia promossa dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy insieme con il Comune Poste Italiane, secondo Maria Lucia Venneri, capo di gabinetto del Comune di Taranto, simboleggia un ritorno alla tangibilità e alla permanenza in un momento storico in cui la comunicazione è diventata quasi esclusivamente digitale e fugace.
5: Abbiamo tutte le caratteristiche per farlo, come abbiamo visto siamo stati bravi, ci siamo messi a lustro, dobbiamo continuare a rimanere in questa idea di città bella, visitabile, accogliente e preziosa.
2: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
3: Atleti, allenatori, dirigenti, familiari e amici hanno animato le vie del centro di Taranto per dare il benvenuto alle delegazioni dei 26 paesi che parteciperanno ai 20esimi Giochi del Mediterraneo. Una lunga parata che ha visto le oltre 65 società sportive della provincia ionica percorrere tutta Via di Palma fino ad arrivare al Fan Village.

0: in piazza Garibaldi. Tanti protagonisti dello sport e del mondo dello spettacolo presenti alla parata, tra cui Claudia Giammanco, vicecampionessa italiana senior di kickboxing, Davide Fiore, pugile azzurro, 4 volte campione d'Italia e pluripremiato europeo, Roberta Chiurlia, arbitro olimpico di judo, e Silvia Semeraro, karateka azzurra e vincitrice ai Giochi del Mediterraneo di Tarragona 2018. L'iniziativa è stata curata dal gruppo di lavoro sport e dalla Fondazione Taranto 25. Per il presidente Fabio Tagarelli l'obiettivo è quello di valorizzare lo sport e rafforzare il senso di comunità.
1: Un evento secondo me bellissimo, perché gli atleti della città accolgono in questa parata gli atleti che stanno arrivando da tutti i paesi del Mediterraneo. E quando il marketing dei Giochi del Mediterraneo ci ha chiesto di organizzare questa parata con le società che sosteniamo, con le quali abbiamo creato questa comunità in questi 7 anni, abbiamo detto subito sì, per 2 motivi. Uno, perché è giusto che siano gli atleti di Taranto e della sua provincia ad accogliere questo bellissimo momento di bellezza del nostro territorio, e 2, perché secondo me questi Giochi del Mediterraneo noi dobbiamo dedicarli ai ragazzi di Taranto e provincia, che se la godino ogni secondo di quello che succederà nei prossimi 10 giorni e che vivano la soddisfazione di sentirsi in una città giusta, una città che sicuramente sarà apprezzata da tutti e che si sentano felici di essere tarantini.
2: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine. Si chiama Destinazione Mediterraneo. È il progetto finanziato nell'ambito del piano di rigenerazione sociale per l'area di crisi di Taranto e declinato nel villaggio dell'accoglienza, che sarà inaugurato sabato 22 agosto alle 19.30 in via Mignogna. Mettendo insieme le potenzialità e le ambizioni di diversi comuni dell'area ionica, l'amministrazione comunale di Taranto punta così a sfruttare la vetrina dei Giochi del Mediterraneo per imbastire un processo di rigenerazione urbana, sociale e culturale che trasformi il turismo in un modello di sviluppo. Il villaggio dell'accoglienza quindi ospiterà laboratori esperienziali e formativi, promozione mirata alla destagionalizzazione, occasioni di networking, mostrando ai visitatori tutta la bellezza della nostra terra. L'iniziativa, animata dal tavolo del turismo e realizzata dalla direzione Gabinetto Sindaco, ha già coinvolto i comuni di Grottaglie, Massafra, Fragagnano, Montemesola, Pulsano, Torricella, Lizzano, Statte, Crispiano, Faggiano, Leporano, San Giorgio Ionico, Roccaforzata, La Terza, Carosino e Francavilla Fontana, e non è escluso che altri comuni possano aderirvi.
3: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine. Quindi questa è la busta paga di 240 euro che io dovrei sostenere, secondo loro, una famiglia. Mi dovrei curare,
4: pagare
3: il mutuo e tutto il resto.
5: Piazza Ebalia, un luogo simbolo per chi si occupa del verde cittadino a Taranto, è da qui che Pietro Carone, operaio della ditta Bitella, ha deciso di denunciare pubblicamente la complessa situazione lavorativa personale che sta vivendo. Dichiarato un lavoratore fragile a causa di diverse patologie croniche come il morbo di Crohn, Carone contesta la decisione dell'azienda di dispensarlo dal servizio, privandolo, a suo dire, della possibilità di lavorare regolarmente nel rispetto delle norme della sicurezza e dei turni alle emergenze climatiche.
3: Vengo ripetutamente dispensato dal lavoro, come lui dichiarato, non so perché stanno lavorando gli ispettorati per questa situazione, per emergere le sue violazioni che sta facendo. Non mi fa scendere nelle ore calde sotto ordine del medico competente, che vedremo se realmente il medico competente ha rilasciato tale certificazione.
5: Una vicenda che si è inasprita dopo le segnalazioni presentate all'Ispettorato del Lavoro. Tra le principali criticità sollevate dal lavoratore figurano la mancata corrisponsione dello stipendio di luglio, salvo un piccolo acconto, e le contestazioni relative alla compilazione della modulistica per la cassa integrazione, che Carone ha scelto di non sottoscrivere ritenendola incompleta nelle indicazioni orarie.
3: Non mi è stato proprio dato lo stipendio di luglio, mi è stato dato solo una piccola quota di 240 euro di un acconto addirittura del 7,30.
5: La situazione economica pesa pesantemente sul bilancio familiare dell'operaio, già gravato dalle spese mediche e dagli impegni personali.
3: Non posso tutelare la mia famiglia, non posso tutelare il mio figlio che è invalido, non posso tutelare niente. Andrò a finire pure a protestarmi per il mutuo, c'ho un mutuo da pagare, come tutti i cittadini.
5: Sullo sfondo resta aperto il confronto con le istituzioni locali e gli organi di controllo chiamati a fare chiarezza sulla regolarità delle procedure adottate sulla gestione delle gare d'appalto per la manutenzione cittadina.
2: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
6: 7 poliziotti penitenziari aggrediti e feriti, e questo è il bilancio di 2 giorni di follia all'interno del carcere di Taranto, dove il sovraffollamento di detenuti e le carenze di organico della polizia penitenziaria hanno raggiunto livelli non più sostenibili. I fatti si sono verificati tra il 20 e il 21 agosto e gli agenti feriti hanno dovuto fare ricorso alle cure in ospedale con prognosi tra i 10 e i 30 giorni. Episodi gravissimi, commenta la FNS CISL, che confermano una situazione di crescente criticità che non può essere affrontata continuando a chiedere sacrifici esclusivamente al personale in servizio. Per l'organizzazione sindacale serve l'invio di almeno 30 unità di polizia penitenziaria. Secondo quanto riferisce il SAPPE, altra organizzazione sindacale, la vicenda avrebbe coinvolto un detenuto, già protagonista il giorno precedente di un grave episodio di tensione all'interno del carcere. Dopo essere stato protetto da un poliziotto durante un'aggressione da parte di altri detenuti, l'uomo veniva trasferito in un altro reparto, dove avrebbe appiccato il fuoco ad un materasso, costringendo a far evacuare la sezione. Trasferito in isolamento, il detenuto avrebbe continuato a manifestare una forte agitazione, arrivando a minacciare il personale sanitario intervenuto per somministrargli una terapia. Il detenuto avrebbe poi impugnato un rudimentale punteruolo, costringendo all'intervento un nucleo di polizia penitenziaria. L'uomo però avrebbe reagito con violenza, colpendo diversi operatori, e uno degli agenti avrebbe riportato anche la frattura di una mano. Il SAPPE ritiene quindi indispensabile che l'amministrazione penitenziaria attui in pieno gli strumenti organizzativi efficaci per gestire tempestivamente i detenuti che manifestano comportamenti particolarmente violenti e pericolosi, nel pieno rispetto della legge e delle garanzie dello Stato di diritto. Annunciate forme di protesta sindacale per richiamare governo e istituzioni alle proprie responsabilità.
2: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
7: Esordio vincente per l'Italia del volley ai 20esimi giochi del Mediterraneo. A Brindisi, la nazionale maschile di Vincenzo Fanizza supera il Portogallo per 3-1 e conquista super 8 punti nel girone A. Successo netto anche per l'Italia femminile di Carlo Parisi, che a Lecce batte 3-0 la Bosnia Erzegovina. 3 punti preziosi per le azzurre, subito in testa nel proprio raggruppamento. Nelle altre gare maschili, la Tunisia supera l'Algeria per 3-0, la Spagna batte l'Egitto con lo stesso punteggio, la Grecia supera 3-0 il Kosovo. Nel torneo femminile invece la Turchia batte 3-0 la Macedonia del Nord, mentre la Grecia supera il Kosovo per 3-0. Oggi in programma 3 incontri, non ci sarà la nazionale italiana, che gode di un giorno di riposo. Alle 11 al Palamazzo da Taranto di fronte Algeria contro Kosovo, alle 12 a Brindisi Francia-Serbia, alle 14 ancora al Palamazzo da Serbia-Egitto femminile. La sintesi delle notizie sportive dei giochi del Mediterraneo questa sera alle ore 19 nel consueto appuntamento serale con la kermesse dei 20esimi giochi del Mediterraneo.
2: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
7: 5 gol, prime indicazioni positive dopo il ritiro in Toscana. Il Taranto di Giuliatto cresce 5-0 al Manduria, formazione locale impegnata nel campionato di promozione. Per la formazione ionica, segno nel primo tempo al 20esimo Javi Morales. Prima dell'intervallo, al 44esimo, la seconda rete firmata da Rajkovic. Nella ripresa, Giuliatto dà spazio alle sostituzioni, ma la squadra continua a spingere, lo Iodice realizza il 3-0, poi Corvino trasforma un calcio di rigore per il poker rosso-blu. Nel finale arriva anche la quinta rete firmata da Lo Savio. Un test utile per valutare condizione fisica intense e primi automatismi dopo il lavoro svolto in ritiro. Per il Taranto, buone indicazioni dal primo appuntamento post-ritiro, appunto, verso il primo appuntamento della stagione, quello del 30 di agosto contro il Cosmano Foggia. L'obiettivo in campionato deve essere quello di vincere per annullare il meno 2 in classifica rosso-blu, che torneranno a giocare proprio al Dimitri. Infatti sarà lì che il Taranto disputerà la partita inaugurale della sua stagione.
2: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
7: Parte con una vittoria con

0: convincente la preparazione estiva del Martina nella seconda fase. Nel primo test amichevole post ritiro, infatti, la squadra di mister Giuseppe Laterza ha superato 4-0 in Ferrandina, formazione lucana retrocessa nella passata stagione dalla Serie D all'eccellenza. Il match si decide interamente nella prima frazione di gioco. A sbloccare il risultato è Correnti, tra i protagonisti della gara, autore anche del gol del raddoppio, completando così la sua doppietta personale. Prima dell'intervallo arrivano le reti di Silvestro e Battista che fissano il punteggio sul definitivo 4-0. Un primo test quindi positivo per il Martina dopo il ritiro in Basilicata, anche in vista dell'esordio in Coppa Italia fissato il 30 di agosto in trasferta contro il Gravina. 7 giorni più tardi invece l'esordio in campionato. Un test utile per mettere minuti nelle gambe, verificare i primi automatismi dopo il lavoro di preparazione e archiviata la prima uscita, i biancazzurri guardano già al prossimo test match, quello di sabato, contro l'Ostuni, formazione impegnata nel campionato di eccellenza pugliese.
1: Cittadella Magazine.
2: Cittadella Magazine.
1: Radio Cittadella è sempre con te. Ascoltaci ovunque. Scarica subito l'app per Apple, Android e Huawei per smartphone e tablet. È gratuita. Ascolta la radio con gli assistenti vocali Alexa e Google o collegati al nostro sito ufficiale www.radiocittadella.it. Musica, news, interviste, attualità. Vivi la diretta con la nostra Visual Radio e ascolta la radio con il nostro player. Ci trovi tutta la nostra musica. Ascoltaci ovunque con la nostra app Alexa, Google e il nostro sito ufficiale. Radio Cittadella è sempre con te.

0: Ben ritrovati con il nostro spazio di approfondimento dopo il TG. Nostro ospite il vice sindaco di Taranto, Mattia Giorno. Benvenuto vice sindaco.
1: Grazie, buongiorno a voi e a tutti gli spettatori.
0: E allora vice sindaco, ormai ci siamo. Tra poche ore finalmente potremo goderci questi giochi del Mediterraneo. Abbiamo atteso anni con affanni e difficoltà, ma ci siamo arrivati.
1: È un'emozione incredibile. Sono diversi giorni che penso all'arrivo della giornata di oggi. Sono stati 7 anni incredibili dentro i quali abbiamo discusso, dibattuto, anche fatto alle volte un po' di opposizione politica, ma alla fine quello che conta è il risultato. E oggi siamo qui, mani e piedi, dentro i giochi del Mediterraneo, che di fatto sono già partiti ieri, e oggi ci sarà il momento più importante di tutti, l'arrivo del capo dello Stato, di tutte le delegazioni istituzionali estere e la cerimonia d'apertura. E pensare che stasera ci ritroveremo tutti allo stadio per vivere questo momento magico, incredibile, fa venire la pelle d'oca. Credo che sia uno dei momenti più importanti nella storia della nostra città e noi abbiamo tutto il diritto di godercelo, perché in fin dei conti ce lo meritiamo questo momento. È la festa della nostra città, ma in realtà è la festa dell'Italia, di tutta l'area mediterranea, che si rivede dentro Taranto.
0: E percepiamo una partecipazione emotiva della città straordinaria, perché per anni abbiamo sofferto, abbiamo discusso di sofferenze, abbiamo fatto tante polemiche. Adesso stiamo percependo un volto diverso della città.
1: Sì, devo dire che tutti ci stiamo rendendo conto che ormai i giochi sono qui, perché dalla trasformazione di alcuni quartieri, penso ad esempio alla Salinella, a tutta una serie di attività che sono state messe in campo, alla conclusione di una parte importante di cantieri che in questi mesi hanno creato anche non poche difficoltà, beh, tutti questi sono i segnali che ormai i giochi del Mediterraneo sono una realtà concreta che si sta svolgendo in queste ore e si svolgerà nei prossimi giorni nella nostra città. E devo dire che la partecipazione della città ai primi eventi che ci sono stati in questi giorni, in particolare ieri sera c'è stata la parata organizzata con le associazioni sportive da Taranto 25, c'erano migliaia di persone. Noi a un certo punto siamo arrivati, abbiamo fatto un piccolo blitz col ministro Abodi, il presidente De Caro, insieme col sindaco, non se lo aspettava nessuno, era un tripudio di gente, tutti che volevano foto, applausi, emozione. Questo ci fa capire che la cittadinanza ora si sente veramente coinvolta e partecipe di questo momento straordinario.
0: E proprio alla vigilia sono arrivate parole importanti da parte del presidente della Repubblica Sergio Mattarella e della presidente del Consiglio Giorgia Meloni. Vediamo il servizio perché sintetizziamo gli interventi delle due autorità istituzionali e poi commentiamo insieme. A poche ore dall'apertura dei giochi del Mediterraneo arrivano le voci del capo dello Stato e della Presidente del Consiglio a provare a infondere fiducia a Taranto e al suo futuro. Alla vigilia della loro presenza alla cerimonia inaugurale dei giochi, entrambi esprimono parole importanti sulla crisi che la città sta attraversando ormai da troppi anni. Il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha rivolto, sue parole, un pensiero particolarmente intenso di attenzione e di vicinanza agli abitanti di Taranto, che negli ultimi tempi hanno dovuto fronteggiare drammatici aspetti di occupazione e di salute, di sviluppo economico e di qualità della vita. Questi aspetti della loro condizione, ha dichiarato ancora Mattarella, costituiscono un problema e insieme un impegno nazionale. Il Presidente della Repubblica riconosce che Taranto è custode di un patrimonio storico, culturale e artistico di inestimabile valore. Il suo augurio è che a partire da questi giochi Taranto torni ad abbracciare il futuro. Dalla Presidente del Consiglio arriva invece un messaggio diretto a sindacati e associazioni imprenditoriali sulla crisi dell'ex Ilva, a fronte delle richieste di incontro che le sono arrivate in questi giorni per il tramite del prefetto Ernesto Liguori. Giorgia Meloni ha annunciato che è sua intenzione convocare a Palazzo Chigi uno specifico tavolo per la città di Taranto, al fine di valutare le possibilità di sviluppo dell'area con investimenti imprenditoriali da affiancare all'ex Ilva. La Presidente del Consiglio garantisce comunque che il mantenimento di un'importante capacità produttiva di acciaio è ritenuto dal governo obiettivo di rilievo nazionale. Al tavolo per Taranto, ha spiegato Meloni, saranno invitati innanzitutto i vertici nazionali delle categorie interessate, insieme a Regione Puglia, enti e organizzazioni locali. Il mio, ha detto Giorgia Meloni, è un invito a un dialogo allargato da realizzare nella sede del governo con il coinvolgimento più ampio e di carattere nazionale come la situazione impone. Se ne riparlerà a settembre. E allora mi sembrano due prese di posizione importanti, cioè l'abbraccio del Presidente della Repubblica e l'impegno a settembre della Presidente del Consiglio di convocare il tavolo per Taranto richiesto da tanto tempo.
1: Sì, noi prendiamo atto con piacere, devo dire la verità, di queste dichiarazioni. Intanto il ringraziamento al Capo dello Stato per tutto quello che ha fatto in questi giorni. Non si è visto, ma noi abbiamo avuto un rapporto quasi quotidiano col Quirinale, che sta seguendo tutte le attività di preparazione per la cerimonia inaugurale e anche per le fasi successive, per le visite dei vari ministri, capi di Stato e governo esteri. Il Presidente della Repubblica con le sue parole ci ricorda che Taranto non è una questione locale, ma è una questione di Stato, e che quindi l'Italia non può lasciare indietro la nostra città. Devo dire che queste parole rincuorano e sono importanti proprio perché arrivano alla vigilia dei giochi del Mediterraneo, quindi lo ringraziamo per questo. Le parole della Presidente Meloni altrettanto arrivano finalmente per dare un segnale alla nostra città, e il fatto che lei voglia portare a Palazzo Chigi sotto il suo controllo il tavolo Ilva per noi è un segnale positivo. Lo abbiamo chiesto per mesi senza ricevere risposta, quindi se i giochi del Mediterraneo hanno contribuito anche a questo, cioè a riaccendere la dovuta attenzione sulla nostra città, su quelle che sono, oltre il momento di festa, le complessità che rimarranno il giorno dopo, come quella della vertenza Ilva, beh, allora i giochi del Mediterraneo hanno permesso di fare dei passi in avanti anche rispetto al dibattito sul futuro del nostro territorio. E devo dire che per quanto ci riguarda è indispensabile che la Presidenza del Consiglio dei Ministri assuma una guida su questo, non soltanto sulla gestione complessa del dossier Ilva oggi, ma anche su quale deve essere il futuro del nostro territorio, che è proprio il motto dei Giochi del Mediterraneo, quindi arriva
0: abbracciamo il futuro
1: in linea con questo.
0: Vice Sindaco, questo è il momento, al di là dei giochi che comunque hanno scatenato, hanno innescato questa attenzione su Taranto, è il momento di tenere unite le fila della città, perché in questo momento non possiamo permetterci di arrivare divisi, ad esempio al tavolo per Taranto. Quindi forse un ruolo politico importante potrà svolgerlo proprio l'amministrazione comunale in questa direzione.
1: Devo dirvi con onestà intanto che i Giochi del Mediterraneo, oltre ad aver sbloccato questa situazione, ci permettono di poter raccontare Taranto in chiave diversa. Per esempio, il fatto che oggi la cerimonia sia in diretta Rai Nazionale deve riempirci d'orgoglio, perché di solito della nostra città sui telegiornali nazionali si parla in maniera negativa. E invece per la prima volta noi mostreremo all'Italia e all'Europa, perché siamo in diretta anche europea, un volto nuovo, diverso, sicuramente diverso, per tanti in realtà anche nuovo, di Taranto, e quindi dobbiamo portare a casa tutta la positività e il ritorno d'immagine che finalmente inizia a ritornare per la nostra città, e ce lo meritiamo.
0: Tre ore di diretta Rai
1: non sono poca roba, per chi è del mestiere sa quanta fatica ci vuole per arrivare a questo risultato. E poi c'è anche tutta la diretta nei paesi europei, quindi di Taranto si parlerà finalmente in chiave diversa, noi ce lo meritiamo. E devo dire che questa attenzione che arriva è anche il prodotto del gioco di squadra che si è fatto in questi mesi, negli ultimi anni più che i primi, dove commissario, comitato dei giochi, comune, regione, governo, ognuno per la sua parte, chi più chi meno, hanno fatto il massimo per poter arrivare pronti a questo traguardo. E il clima di serenità politica e di unità, di unione che si respira in questi giorni è positivo, perché ci sta facendo capire che siamo di fronte a un momento storico che però al tempo stesso impone delle responsabilità alla classe istituzionale, alla classe dirigente e alla classe politica, indipendentemente dai ruoli istituzionali. Il giorno dopo si aprirà la partita decisiva. Se siamo in grado di tenere alta la testa, difendere tutti insieme il territorio e trovare posizioni comuni sulle quali lavorare, forse è la volta buona che lavoriamo veramente a una transizione, a una svolta per il nostro territorio. Dipende da noi. Io ce la sto mettendo tutta, sono mesi, ma soprattutto negli ultime settimane, che non vivo più esclusivamente per i Giochi del Mediterraneo. Dopo i Giochi ci impegneremo con lo stesso entusiasmo e con la stessa forza per fare in modo che i Giochi non concludano lasciando poca eredità, ma concludano lasciando questa eredità, cioè la costruzione della prospettiva di un futuro che passa dagli impianti sportivi, ma passa soprattutto alla costruzione di opportunità diverse grazie alle interlocuzioni col governo.
0: E a proposito del dopo, godiamoci questo video perché ci brilleranno gli occhi a vedere gli impianti che sono stati realizzati.
1: Devo dirvi, a me brillano gli occhi da diversi giorni, in particolar modo da ieri. Questa mattina, come tutte le mattine, appena svegliato ho guardato i telegiornali nazionali e si parlava dei Giochi del Mediterraneo e di Taranto su tutti i telegiornali nazionali.
0: Beh, in queste settimane abbiamo visto anche lo spot dei Giochi del Mediterraneo.
1: Sì, durante i mondiali, gli eventi sportivi di queste settimane. Mi brillano gli occhi ogni volta, mi viene la pelle d'oca, perché il mio senso di orgoglio e di appartenenza alla città è sconfinato. Io ho deciso di tornare da Bruxelles per venire a servire Taranto e vederla oggi in queste condizioni come prodotto del lavoro che abbiamo svolto in tutto questo tempo ci riempie di orgoglio, ma soprattutto ci dice che quando ci mettiamo a lavorare tutti insieme veramente, i risultati siamo in grado di portarli a casa.
0: Allora, vediamoci questo video che rappresenterà il ponte tra il presente e il dopo, e poi ne parliamo con il vice sindaco Mattia Giorno.

0: E allora abbiamo visto questo video, questo spot sugli impianti di Taranto. Non avremmo mai immaginato qualche anno fa che ci saremmo ritrovati con questo patrimonio così bello e così
1: Ma io
0: importante.
1: direi che anche qualche mese fa in troppi ancora continuavano a dire che non ce l'avremmo
0: Diciamo
1: mai
0: che un paio
1: fatta.
0: d'anni fa pensavamo di
1: Quando
0: non avere più i
1: io
0: giochi.
1: 2 o 3 mesi fa, 4 mesi fa, dicevo alle persone: noi ce la faremo, arriveremo al traguardo. E tutti mi guardavano scettico, come a dire: ma gli impianti non si vedono. Io dicevo: guardate che voi vedrete dalla notte al giorno una trasformazione incredibile della città. Avevamo ragione, dobbiamo imparare in questa città a superare lo sconforto, la rabbia, le divisioni, le polemiche ci fanno male, ci dividono, ma soprattutto gettano in cattiva luce Taranto. Se abbiamo veramente a cuore il futuro di questa città, dobbiamo imparare a rimboccarci le maniche e lavorare. È troppo facile andare sui social, commentare, fare post negativi, attaccare, scrivere sui giornali. È molto più difficile impegnarsi, lavorare e portare a casa i risultati. Quello che avete visto è il prodotto del lavoro. Ed è quella la Taranto che abbiamo bisogno di costruire per il futuro, una Taranto fatta di persone che non si rassegnano, ma che credono con coraggio alle cose, affrontano le sfide e le vincono.
0: Dobbiamo dire che il commissariamento è stata una
1: Il
0: svolta in questo.
1: commissariamento ha cambiato tutto, perché ovviamente un commissario non ha i limiti ordinari, ha dei poteri straordinari che gli permettono di fare le cose in maniera diversa, e quindi aver commissariato i giochi a un certo punto ha dimostrato di essere la svolta per poter correre il più possibile. Non voglio tornare nelle polemiche del passato, io ho delle idee ben precise anche sulle ragioni che hanno portato al commissariamento, ma non ci interessa. Ora siamo qui, è il momento di riconoscere a tutti l'impegno che ci hanno messo, a Massimo Ferrarese, a tutto il comitato. Io sono uno dei 6 componenti del consiglio direttivo, quindi tutta la squadra, ai volontari che in questi giorni rendono possibili
0: Tanti
1: svolgere le
0: ragazzi, eh?
1: attività, tantissimi anche venuti da fuori apposta per i giochi, e infatti in città si sentono tutte queste lingue diverse, questi colori, agli atleti che ci sono, a tutte le persone delle forze dell'ordine, la polizia locale, gli agenti che sono arrivati per garantire la sicurezza, il personale sanitario, alle istituzioni, il comune, la provincia, la regione, ognuno ha fatto la sua parte.
0: Vice Sindaco, questo video però ci impone anche la responsabilità per il dopo. Cioè, dal 4 settembre dobbiamo tutelare questi impianti e farli fruttare al meglio.
1: Abbiamo già iniziato 2 mesi fa, vi abbiamo presentato i bandi per la gestione futura degli impianti, quindi abbiamo provato a giocare in largo anticipo, vi abbiamo anche raccontato alcune criticità legate ad alcuni impianti, penso alla piscina che è il più complesso di tutti da gestire. Ma anche ieri sera alla cena di gala non abbiamo perso occasione col ministro, col presidente del CONI per parlare di alcune possibilità per mettere a sistema gli impianti. Noi ci crediamo, dobbiamo avere gli interlocutori nazionali perché sono indispensabili, il rapporto l'abbiamo costruito ed è costruito bene, il giorno dopo ci rimetteremo al lavoro su questo, in questa fase stiamo tutti concentrati sullo svolgimento dei giochi e faremo in modo che tutti gli impianti abbiano un modello di gestione, abbiano un soggetto che li possa tenere fruibili e che soprattutto vengano inseriti in un circuito nazionale ed internazionale come centri federali per allenamento e luoghi per svolgimento delle competizioni.
0: Grazie al vice sindaco Mattia Giorno, grazie a voi che ci avete seguito. Adesso andiamoci a godere la
1: Beh,
0: cerimonia di apertura dei
1: direi
0: giochi
1: che
0: del
1: questo è
0: Mediterraneo.
1: l'invito che dobbiamo fare a tutta la città. Godetevi a partire da oggi queste 2 settimane, ce lo meritiamo, ve lo meritate e sempre Forza Taranto.

0: Ogni giorno l'emozione dei giochi del Mediterraneo 2026 entra nelle vostre case con lo speciale di Cittadella TV. Le immagini più belle, i risultati delle gare, le interviste ai protagonisti e il racconto di tutto ciò che accade dentro e fuori gli impianti sportivi. Conosceremo anche tutti coloro che lavorano ogni giorno e che rendono possibile questo grande evento con passione e professionalità dietro le quinte dei giochi. Non perdere l'appuntamento quotidiano su Cittadella TV, canale 94 del digitale terrestre in Puglia e Basilicata. Giochi del Mediterraneo 2026. Lo sport, le storie, le emozioni. Ogni giorno su Cittadella TV.
1: Cittadella Trailer. L'informazione cinematografica di Cittadella, Visual Radio TV.
2: Ok, vorrei raccontarvi l'idea di base di questa storia. È un romanzo di formazione.
3: Scusa, ho bisogno di parlarti.
4: Sei quello che ha preso a pugni la porta del preside?
2: Sono cambiate tante cose dal liceo, sono uno scrittore adesso. Anzi, mi stanno per dare una grossa borsa di studio per un romanzo.
3: Pronto?
5: Signor Bourdain, la commissione ha selezionato un altro studente per la borsa di studio.
2: Mi serve un lavoro.
6: Hai già lavorato in cucina?
2: Scusate. Certo.
6: Siamo aperti da mercoledì a domenica e iniziamo alle 11 di mattina.
7: Ma che ore sono?
6: Significa che sarai qui dalle 10.45, alle 11 è tardi. Chi fa tardi è licenziato.
2: Sa che posso anche cucinare.
7: Ha detto che è un cuoco, chef.
2: Non sono un cuoco, sono uno scrittore. Ho detto che so cucinare.
7: Oh, scusami tanto, non avevo capito. Sta zitto, cazzo.
8: Ah, sì.
2: Io non c'entro niente.
4: Non mi interessa, Tony. Sei uno dei buoni o uno dei cattivi?
6: Ti insegno una cosa. È così che si apre un'ostrica.
2: Queste le ho mangiate in Francia da ragazzino. Dissi che

0: sapevano di futuro.
1: I was reminded every measure I got on fine with modern living.
0: Questo tizio è un grande chef.
1: And the world still so wild called to me.
0: Dovremmo aggiungere una specialità da preparare ogni venerdì, qualcosa di ricercato, ma senza esagerare, qualcosa di eccitante che ti faccia venire voglia, una cosa che sai fare solo tu.
1: I was lost, I've been kept.
2: È da pazzi, lo so!
0: Cos'è?
3: È per te.
1: And the world still so
0: Se qualcuno te lo chiede, io non scrivo, lavoro in cucina.
4: Scusi, qual è il suo nome?
0: Anthony Bourdain.
5: Come si sente oggi?
6: D'accordo. Diamo un'occhiata.
5: Sembra che si sia incastrato qualcosa qui.

0: Prendi.
1: Da quando è nata siamo sempre state noi due sole.
2: Ciao.
3: Ciao.
1: Eravamo felici. Prova a dormire. Finché non ho iniziato a fare quei sogni. Maya. Sto spaventando mia figlia. Qualcuno mi dica come fermare tutto questo.
4: Quelli non sono sogni, Gemma. Possiedi un dono raro. Puoi viaggiare attraverso le dimensioni, tra questo mondo e l'oltretomba. Ma tu puoi fare qualcosa che non sapevo possibile. Puoi riportare i demoni nel mondo degli umani in modo permanente.
1: Che succede se non riesco a controllarlo? Maya? Trovata! Maya?

0: fame.
1: Eh?
0: Ho fame.
1: Eh?
0: Ho famissima.
1: Siamo chiusi.
0: Conosco il titolare.
2: Mai mangiato pizza più buona? Forse è meglio del sesso. Non ricordo.
3: Che ti piace di più?
2: La mozzarella.
3: Del sesso?
2: L'attesa.
3: È la tipica risposta da donna.
0: E a te? Le tette? Tu sotto? Il martello pneumatico?
3: Però! Per me è importante il dopo.
0: Oh, ti prego!
3: Ti prego!
4: Due persone sdraiate. Con lo stesso segreto. Trovare l'amore è già difficile. Figuriamoci l'unica notte dell'anno in cui per i single è legale fare sesso. Odio questa notte.
3: Mamma, resto a casa.
5: No, dovresti uscire.
0: È una notte assurda.
5: Vorrei soltanto un bravo ragazzo.
6: Un brindisi al vero amore nella notte meno romantica dell'anno.
0: Ci andremo piano.
6: Faremo scelte oculate. Ali, lui è Tizen.
7: Ciao.
6: L'ho conosciuto in fila al bagno.
0: Cosa?
6: Sì.
0: No. Posso avere un whisky?

0: si fa a trovare qualcosa di autentico in una notte come questa?
1: Ah.
0: Scusa.
1: Sono Owen.
0: Ali.
1: E noi due?
0: Le tue orecchie sembrano due portelloni.
1: Beh, il tuo naso è troppo piccolo per la tua faccia.
0: Il tuo mento può arare un campo.
1: Hai le gambe strane.
0: Come l'attaccatura dei tuoi capelli.
1: Cerchiamo tutti qualcuno per cui valga la pena stressarsi così tanto.
0: Che ti è successo all'occhio?
1: Oh! Oh! Allergia.
0: Ah, sì?
2: Posso raccontarti un segreto? La gente pensa di conoscere Robin Hood, racconta le sue storie, ma sono tutte bugie. Non era un eroe, era un bandito e un assassino. Eravamo dei mostri. Sono io il fuorilegge. Robin Hood.

0: Spero che mi perdonerai. Mi avevi supplicata di lasciarti morire. Come ti chiami?
1: Puoi costruirmi un arco?
2: Vorresti avere un arco? Va bene. Che le è successo?
0: Qualcosa di terribile. Aiuto chi arriva su quest'isola a cambiare la rotta del proprio destino.
2: Ho ucciso così tante persone che ho perso il conto. Sono maledetto. Fuori da qui la gente è cattiva. Ho paura che i nostri debiti di sangue ricadranno su di lei. Ti terrò al sicuro. Te lo prometto.

0: Sapete cos'è più potente del denaro? Un pubblico.
1: Si gira.
0: Vi aiuto a fare due conti. Le probabilità di possedere una casa? 4 su 10. Quelle di guadagnare uno stipendio a 6 cifre? 2 su 10. Il successo delle rapine a mano armata? 9 su 10. Quando tutte le altre probabilità sono contro di voi, perché non correre il rischio? Si va in scena. Via, via, via!
2: Cuori senza età, bello.
0: Benvenuti su Come rapinare una banca.
3: 15 banche. 900 milioni di views. C'è un hacker agli arresti domiciliari. Approfittiamone. Il suo programma trova chi non vuole essere trovato.
4: Sì, ho creato un'arma pericolosa.
3: Se ci aiuta, ritireremo le accuse contro di lei.
4: Ma va. C'è troppo girato per non aver commesso errori.
5: Ehi, capo! Oh mio Dio, congratulazioni!
4: Mi piacciono, hanno messo su questa roba alla Robin Hood.
5: Tieni, sono per il college.
3: Perché continuare a rischiare?
4: Non lo fanno per i soldi.
3: Chi rapina una banca e non lo fa per i soldi?
6: Non mi preoccupano affatto le ambizioni dei ladri.
4: La vostra banca non ha fregato tantissima gente.
7: Finiamo il lavoro.
4: C'è uno schema ricorrente.
3: È solo un diversivo. C'è qualcosa di più grande.
4: Cos'è, un inseguimento?
8: No.
3: Dobbiamo solo arrivare in fretta.
0: Scendi dall'auto!
9: Siete quelli di Come rapinare una banca?
5: Sì!
9: Io amo il vostro show!
5: Grazie che ci segui!
10: Cittadella Trailer. L'informazione cinematografica di Cittadella, Visual Radio TV.
11: Ogni giorno l'emozione dei Giochi del Mediterraneo 2026 entra nelle vostre case con lo speciale di Cittadella TV. Le immagini più belle, i risultati delle gare, le interviste ai protagonisti e il racconto di tutto ciò che accade dentro e fuori gli impianti sportivi. Conosceremo anche tutti coloro che lavorano ogni giorno e che rendono possibile questo grande evento con passione e professionalità dietro le quinte dei giochi. Non perdere l'appuntamento quotidiano su Cittadella TV, canale 94 del digitale terrestre in Puglia e Basilicata. Giochi del Mediterraneo 2026. Lo sport, le storie, le emozioni. Ogni giorno su Cittadella TV.
12: Taranto è mare che racconta, è vento che porta memoria, è la voce di due mari. Storie, volti, territorio, la nostra terra, la nostra voce. Cittadella TV, canale 94 del digitale terrestre, è la televisione di Taranto per la Puglia e la Basilicata. Cittadella TV, si vede, si sente, si vive.
13: Cittadella, Cittadella. New Hit.

0: Summer Time. La tua estate con Cittadella, la radio e la TV di Taranto.
1: Amici, ben ritrovati, siamo rientrati dopo le vacanze estive, abbiamo ripreso la nostra meravigliosa rubrica Bimbi Maestri. Bentornato Leonardo Mortato, dottore.
2: Grazie,
1: buongiorno.
2: Grazie, buongiorno a tutti.
1: Bentornato. Allora, dopo le vacanze noi ci siamo un po' riposati, ci siamo anche rilassati. Ti trovo benissimo, molto rilassato e abbronzato perché poi il sole ci fa bene, dai, siamo preso bene, ci fa bene. Quindi
2: alle dosi giuste.
1: Ecco, oggi ritorniamo parlando insieme al dottor Mortato delle carezze emotive nello sviluppo del bambino, che sono di una importanza fondamentale, vero?
2: E perché abbiamo scelto proprio questo titolo, le carezze? Perché le carezze sono, io direi, un interruttore imponente per suscitare che cosa? La gioia.
1: Certo.
2: La gioia. E la gioia è come dice, è un'emozione, diciamo, che ha un picco alto e una frequenza bassa. Perché? Perché quando tu evochi la gioia, lei ti dice il cervello rettiliniano, no? Cervello antico,
1: okay.
2: Diciamo, no? La protezione della specie. Dice, corri, corri, che quello ti fa bene. Ti fa bene.
1: È un po' un superpotere.
2: È un superpotere.
1: Perché ci permette di fare quella cosa in più.
2: È un interruttore. Tu non è che puoi dire, io voglio stare gioioso.
1: No.
2: Io voglio essere gioioso. No.
1: No.
2: Io voglio essere sereno. Io voglio essere confortato. Io voglio essere...
1: Questo dipende molto da che cosa? Dalle nostre parole, da un tono, da un atteggiamento, da un comportamento.
2: Dalla voce, come ti esprimi, come guardi negli occhi.
1: Sì.
2: Oramai non siamo abituati più a guardare negli occhi, no?
1: Ma che cosa pazzesca però questa, Leonardo?
2: È che la tecnologia. La tecnologia, che non è qualcosa che dobbiamo escludere. Possiamo includerla, però dobbiamo dargli non una parte relazionale.
1: Sì.
2: Quella dobbiamo concederla più a noi, no?
1: Sì, alle interazioni dal vivo, alle interazioni personali. Certo.
2: Il contatto, l'abbraccio.
1: Sì.
2: Quando io ti abbraccio,
1: sì, è vero.
2: Ti guardo in maniera tenera, si muovono delle sostanze eccitatrici a livello di biologia molecolare. Che attivano tutto un percorso, no?
1: Certo.
2: Dal sistema nervoso centrale a quello periferico. È un tutt'uno. Perché, non so se l'altra volta ne abbiamo parlato, no? Noi siamo intessuti di neuroni. I neuroni stanno a livello cerebrale, a livello polmonare, a livello epatico, ma sono a livello della pelle. Direttamente la pelle, la cute, ti porta a livello del sistema limbico.
1: Okay.
2: E quello te lo fa vedere.
1: Certo.
2: E tu puoi avere la tua reazione, il tuo benessere, diciamo, no? Benessere del bambino.
1: Assolutamente.
2: Del bambino, insomma, in tutte le sue interazioni, nelle sue
1: relazioni.
2: E
1: come si dice, quella persona, quel bambino, quell'adulto, quel bambino prima che poi diviene adulto, eccetera, che è abituato a ricevere, tornando al tema di oggi, le carezze emotive, che significa quello che dici tu, di instaurare o di far scattare la gioia, di far scattare una situazione di benessere. Come ho detto io, scherzando, però mica tanto, il superpotere, un'attivazione di un superpotere che ci rende capaci di fare delle cose in più, che va, suppongo, te lo chiedo, di pari passo con l'autostima, perché se tu a un bimbo dici ma che bravo che sei stato, vediamo.
2: Cioè, adottiamo un atteggiamento sempre di incoraggiamento,
1: di curiosità,
2: no?
1: Magari
2: curiosità,
1: no?
2: Di incoraggiamento. Il bambino è proprio
1: Si
2: identifica immediatamente in questo stato, insomma,
1: perché come dici tu, loro ti guardano dritti negli occhi per capire, non se sei sincero, perché loro non...
2: Ma sai l'ultima statistica che hanno fatto?
1: Sentiamo.
2: Una statistica che hanno fatto, hanno visto, siamo in un mondo interconnesso.
1: Sì.
2: E dovremmo in qualche maniera, sai, essendo interconnessi. Ma sai che cos'è uscito poi da tutta sta storia?
1: No.
2: che siamo invece bambini, adolescenti, giovani, adulti, nonni,

0: siamo pervasi dalla solitudine.
1: È vero, perché è una finta connessione.
0: Non abbiamo connessioni, non abbiamo relazioni, non ci guardiamo più negli occhi, non siamo più abituati. Ci stiamo sprogrammando, ecco, vedi? C'è un flusso. Io parlo sempre di questo flusso, c'è un flusso da me a te, da te a me, da noi. Cioè, è un flusso che ci porta, capito, ad andare sempre avanti in evoluzione. Invece pare che ci siamo un po'.
1: Sì, un po' fermati. Allora, a proposito di fermati, noi ci fermiamo veramente, ma solo per qualche minuto, perché ci ascoltiamo una bellissima canzone e poi ritorniamo sempre qui in onda con la nostra rubrica Bimbi Maestri insieme al dottor Leonardo Mortato. A tra poco.
2: È da un po' di tempo che non ho scampo da certe idee che hanno invaso il campo, tipo che è ora di un cambiamento e lasciarsi indietro il cattivo tempo.

0: Ogni giorno l'emozione dei Giochi del Mediterraneo 2026 entra nelle vostre case con lo speciale di Cittadella TV. Le immagini più belle, i risultati delle gare, le interviste ai protagonisti e il racconto di tutto ciò che accade dentro e fuori gli impianti sportivi. Conosceremo anche tutti coloro che lavorano ogni giorno e che rendono possibile questo grande evento con passione e professionalità dietro le quinte dei giochi. Non perdere l'appuntamento quotidiano su Cittadella TV, canale 94 del digitale terrestre in Puglia e Basilicata. Giochi del Mediterraneo 2026. Lo sport, le storie, le emozioni. Ogni giorno su Cittadella TV.
1: Questo programma è offerto da...

0: ITS Academy Mobilità, formazione di eccellenza per la mobilità sostenibile.
1: Ogni grande creazione nasce da ingredienti eccellenti.

Pizzerie, pastifici, pizzerie e panifici. Avisud SRL è il partner dei professionisti. Materie prime selezionate e semilavorate di qualità, con la garanzia dei grandi marchi Fabbri e Molino Bongiovanni Torino. La tua passione, la nostra professionalità. Avisud, la tua risorsa di fiducia. San Giorgio Ionico, Taranto. Telefono 329 83 39 094. Umberto.

0: Per il tuo business. Da Five Motors trovi un nuovo firmato Renault, Nissan, Dacia e KGM, oltre a un'ampia scelta di usato e chilometro zero selezionato e garantito. Soluzioni finanziarie personalizzate per aziende e privati, con tutta la sicurezza di ricambi ufficiali e un'assistenza sempre al tuo fianco. Five Motors, la tua mobilità, la nostra passione. Vieni a trovarci a Taranto e Brindisi o scopri di più su fivemotors.it. Spot.
1: Blue Bay Resort, un angolo di paradiso tra le coste del bellissimo mare di Taranto. Il resort riservato ed elegante su residenceBlueBay.com.

0: Lo spirito che anima questa comunità è lo stesso della nostra banca di credito cooperativo, perché la ricchezza di una comunità passa attraverso il benessere di ognuno. BCC San Marzano, fondata sul bene comune.
1: Top Chart. Radio Rotation. La classifica delle 30 canzoni più programmate su Cittadella dal lunedì al venerdì dalle 12 alle 13 e dalle 20 alle 21 e la domenica dalle 11 alle 13 e dalle 18 alle 20. Top Chart. Radio Rotation. Tutti i successi, tutte le novità del momento, le canzoni più richieste, le più ascoltate su Cittadella, la radio e la TV di Taranto.
2: Vamos alla playa, i successi di tutte le estati su Cittadella.

0: Ben ritrovati, siamo tornati in onda. Le carezze emotive nello sviluppo del bambino, e questo è il tema di oggi nella nostra rubrica che abbiamo ripreso dopo la pausa estiva, la rubrica Bimbi Maestri. Il dottor Leonardo Murtato qui sempre al mio fianco, io sono felice e onorata di questo, e stiamo parlando di tante cose molto interessanti. Tu, tra le tantissime cose interessanti che hai detto, che ci hai aperto delle autostrade per riflettere, non delle strade, mi ha particolarmente colpito la storia del che noi non ci guardiamo più negli occhi, che ci stiamo sprogrammando, no? È una questione molto complicata, molto delicata. È più facile, come dire, essere vicini e guardarci e parlare, o è più facile questa sprogrammazione di questi telefoni, di queste connessioni, cioè, come dicevi tu, no? Sembriamo iperconnessi, invece siamo solo ipersoli.
1: Siamo ipersoli, siamo soli perché non ci abbracciamo più.
0: Sì.
1: Ti faccio un esempio proprio, non ci tocchiamo più.
0: Madonna, è vero, che peccato.
1: No?
0: Sì. E come dicevi tu, si attivano delle particelle, dei neuroni,
1: sì, neuroni
0: attraverso lo sguardo, attraverso un abbraccio.
1: Un abbraccio è una cosa straordinaria, no?
0: Sì.
1: Di quello che è capace la nostra mente.
0: No? È vero. Con i bimbi poi, chissà come.
1: Con i bimbi poi.
0: Che paradiso che deve essere per questi bimbi.
1: Sì. Ti assicura un'attrazione.
0: Io quando.
1: È una cosa che io vivo, diciamo, quotidianamente. Sembra che tu non ti debba mai staccare. È un allenamento.
0: Vero?
1: No? Quando vai in studio.
0: Quando arrivano i bimbi, oggi tu, diciamo, in quest'epoca moderna, hai la libertà di prenderli in braccio, di abbracciarli,
1: certo,
0: di farli giocare.
1: Certo.
0: Quindi i bimbi.
1: Ma sono loro che vengono incontro a te.
0: Arrivano subito da te appena
1: vengono
0: ti vedono.
1: Vengono incontro perché. Cioè, ti trovano, li hai guardati negli occhi,
0: sì.
1: Le hai concesso di parlare.
0: Ti trovano accogliente.
1: E quello è la giusta dose di che ti restituiscono.
0: Sei un bimbo come loro.
1: Fondamentalmente
0: vero?
1: Sì, lo vorrei essere, perché tutti quanti noi portiamo un bimbo dentro.
0: Eh sì, per quello ti dico, io quando ho a che fare, tu
1: certe
0: sai.
1: Certe volte lo facciamo addormentare un po'.
0: No, hai sbagliato. Allora, noi dobbiamo sempre alimentare questo bimbo. Tu lo sai che a me capita con i ragazzi, con i bimbi più piccoli, con i ragazzi per i laboratori musicali che faccio. Io sono come loro. Io sono bimba come loro, quanto loro, perché secondo me questa è la chiave di lettura delle cose. Facciamo qualcosa insieme. Perché io posso darti la mia esperienza, no? Come insegnante, ad esempio, come maestro di musica, però tu puoi darmi la tua. Io sono interessata al tuo punto di vista.
1: Io ti dicevo prima fuori onda che è tutto un flusso alla fine, no? È un flusso da me a te, da te a me.
0: Sì.
1: Io elaboro e poi restituisco.
0: Sì.
1: No? È tutto un lavoro, diciamo,
0: sì,
1: di squadra.
0: È di squadra, assolutamente, assolutamente. Non può essere un lavoro di...
1: È come se, non so, tu sai tante nozioni e ti limiti solo a divulgarle.
0: Mm-mm.
1: Ma non bisogna divulgarle. No.
0: Non va bene, non va bene. Si perdono queste cose.
1: Perdono. Perché l'altro, il bambino, deve lui prendere possesso di queste nozioni, farle sue. Poi.
0: Ma sai cosa, quando secondo me, parlo per esperienza, perché io parlo sempre per cose vissute, quando tornano indietro quelle emozioni, quelle informazioni, che ovviamente inevitabilmente tornano sotto un'altra forma, tu stesso che hai mandato l'input ti ritrovi a scoprire una cosa nuova.
1: Brava, ma è quello, ma il segreto è proprio quello.
0: E quindi,
1: cioè,
0: allora,
1: tu devi sempre aprirti a una cosa nuova, perché
0: sì,
1: come l'errore, cioè, se tu guardi l'errore in sé, dall'errore cogli invece un'opportunità,
0: sì,
1: per migliorarti.
0: Assolutamente, sarebbe fantastico se, adesso lanciamo un messaggio a casa, alle mamme, alle nonne, agli zii, ai papà e ai nonni, sarebbe bello non colpevolizzare i bambini durante l'errore, dopo l'errore, cioè mai colpevolizzare.
1: Puoi sbagliare, anche se sbagli non fa niente.
0: Allora, se uno arriva, mamma, ho sbagliato, vi rendete conto, ci rendiamo conto, papà, zio, bla bla bla, che ho sbagliato, dici, beh, vediamo cos'è successo, allora vediamo.
1: Ma questo dalla parte nostra come genitore, ma anche dalla parte dell'insegnante, del docente.
0: Ah, gli insegnanti, assolutamente. Io do per scontato che sappiano come si interviene.
1: Insomma, vabbè, dai.
0: E dobbiamo imparare molto anche da quel punto di vista. Ovviamente ci sono degli insegnanti splendidi, fantastici.
1: Certo.
0: Così come c'è chi fa il suo lavoro bene e chi non lo fa bene. Ragazzi, bisogna fare i conti anche con questo, in tutti i campi, veramente in tutti i campi. Però ci auguriamo che, avendo a che fare con il cervello, il futuro dei bimbi,
1: dobbiamo cambiare, Annette, concludiamo, i paradigmi, no? Il paradigma dobbiamo cambiare.
0: Sì, esatto.
1: Perché non è quello che bisogna somministrare e incamerare. Ma come, che cosa incameri?
0: Non è possibile, non è pensabile questa cosa, hai detto benissimo.
1: È anche a scuola, no? Il modello della scuola, il modello di oggi della scuola è quello, no?
0: Sì, quello bisognerebbe veramente fare una rivoluzione.
1: Istruzione, e poi non sai se il bambino, come ho detto prima, è veramente soddisfatto di quello che sta poi apprendendo,
0: sì.
1: Perché anche l'apprendimento, insomma, si conquista gradatamente, no?
0: Assolutamente, con l'attrazione, l'interesse che si provoca e si suscita in un bambino. Va bene, Leonardo, allora noi ci rivediamo prossima settimana.
1: Bene.
0: Con la nostra rubrica che è ripartita, quindi se avete voglia di scriverci potete farlo al 339-680-6868. Tra pochissimo arriverà il pedagogista Gennaro Tortorella. Leonardo, intanto ti ringrazio,
1: grazie,
0: e ci vediamo la prossima settimana.
1: Grazie a tutti quanti voi, a tutti gli ascoltatori.
0: Grazie mille. Lina alla regia.

0: Accendi il canale 94 e vivi l'emozione di Cittadella TV. Da Taranto, la voce della Puglia e della Basilicata. Cittadella TV. Si sente, si vede, si vive.
1: Cittadella. Cittadella. New hit.

0: magia dell'estate con Cittadella Summertime, la radio e la TV di Taranto.
1: Amici, eccoci di nuovo in onda alla rubrica Bimbi Maestri. Abbiamo salutato il dottor Leonardo Mortato e lo rivedremo prossima settimana, e accogliamo in studio il pedagogista Gennaro Tortorella. Ben trovato.
2: Buongiorno a voi.
1: Buongiorno. Le vacanze sono andate bene? Ti trovo bene, bello abbronzato. Il relax serve?
2: Serve
1: rilassarci. Anche io ho visto come sono bella rilassata. Sembra di aver fumato. Tutti mi dicono: ma cosa hai fatto, un lifting? No, semplicemente ho riposato.
2: Anche se io, il mio relax è anche soprattutto meditativo, soggettivo, quindi faccio queste pratiche, sì, perché
1: bellissimo.
2: Alle volte si scambia rilassamento con distrazione, quindi
1: bravo.
2: Ci vuole l'uno
1: c'è
2: e l'altro.
1: Differenza, c'è differenza, bravissimo. Allora, noi oggi abbiamo aperto l'argomento col dottor Leonardo Mortato sulle carenze emotive nello sviluppo del bambino, che è il tema di oggi, e abbiamo veramente, non so, tu hai sentito, hai seguito, abbiamo parlato di tantissime cose, quindi di spunti di riflessione sono veramente tanti. E dal tuo punto di vista, che cosa sono le carenze emotive?
2: Le carenze emotive, ecco, accennavo a questa meditazione. Le carezze emotive sono soprattutto di profonde, di tipo soggettivo, che uno può farle a se stesso, prima di tutto, ma può anche riceverle dall'altro. In questo caso stiamo parlando di un bambino. Le carezze quindi emotive io le interpreto come non solo un approccio verbale tra genitore, parliamo in primis tra la madre e il figlio, poi c'è anche il papà biologico o semplicemente coloro che hanno adottato il loro figlio, quindi non è che si può parlare sempre di aspetto biologico, parliamo anche di bambini adottati.
1: Assolutamente.
2: Comunque,
1: sai cosa diceva mia nonna che non aveva un'esperienza come la tua? Mia nonna diceva: chi cresce ama.
2: Esatto.
1: E quindi anche nel caso di bambini adottati o nel caso di bambini allargati,
2: sì,
1: si possono amare ugualmente come i propri figli biologici. Sono figli uguali. Sono figli nella stessa maniera. Quindi in quel caso cosa dobbiamo fare?
2: In quel caso io, dovremmo anche distinguere, perché qui stiamo parlando del bambino quando c'è nella vita di una coppia. Però io premetto che la vita emotiva del bambino già nasce nel grembo materno, quindi questo rapporto che la madre deve, questo approccio, diciamo, questo ponte affettivo che si costruisce già nel grembo materno, dipende dalla vita stessa della madre. Se la madre cosa trasferisce? Mi permetto di passare una frase del Vangelo, mi ricordo, ecco, lo riporto anche nel mio libro.
1: Vediamolo questo libro.
2: Questo libro parlo molto delle emozioni del bambino.
1: Sì.
2: Come diceva Soldera, lo psicologo, c'è praticamente una vita emotiva che si costruisce soprattutto nella coppia.

0: e poi si costruisce quindi nella coppia, quando la coppia si prepara a creare il nido, come fanno gli uccelli che creano, soprattutto ecco, dove io ho un mio locale, vedo costruire ogni anno le rondini, il loro nido con attenzione, e quindi la coppia è come questi uccelli che creano il nido per poi dare l'anidamento. È una costruzione emotiva, un ponte affettivo che si costruisce la coppia, e quindi un'emozione profonda, un sentirsi legato l'uno con l'altro, dove poi il bambino trova questo nido già costruito per vivere, costruirsi poi nel grembo materno, nascere con queste emozioni, la sicurezza, la profondità dell'emozione. Parlava prima Leonardo della gioia,
1: sì.
0: Non tutte le emozioni, cioè anche la tristezza non va negata, per chi ha visto il cartone Inside Out, non, tutte le emozioni,
1: ansia, rabbia, tristezza,
0: sono tutte utili come difesa, anche perché c'è, come si parlava del cervello primitivo, appartengono a queste emozioni. Certamente la tristezza che cosa porta, a mio parere, all'empatia, come si vede anche nel cartone Inside Out,
1: sì.
0: Cioè la gioia, solo gioia, vivo in maniera mi motiva, mi dà carica, energia per realizzare i miei progetti, però anche la tristezza, se scorre, esperienza, perché mi mette in empatia con l'altro.
1: Assolutamente.
0: Quindi...
1: poi tra le altre cose, adesso mandiamo un pezzo, ci fermiamo per la solita pausa, però poi ti voglio chiedere, no, su questa tristezza o su determinate diciamo sensazioni ed emozioni si può lavorare e si può, uso una parola chiave, incanalizzare o canalizzare quel tipo di emozione per produrre altro di bello, quindi poi te lo chiederò tra pochissimo.
0: Sì.
1: Mandiamo un pezzo e torniamo tra poco.

0: Ogni giorno l'emozione dei Giochi del Mediterraneo 2026 entra nelle vostre case con lo speciale di Cittadella TV. Le immagini più belle, i risultati delle gare, le interviste ai protagonisti e il racconto di tutto ciò che accade dentro e fuori gli impianti sportivi. Conosceremo anche tutti coloro che lavorano ogni giorno e che rendono possibile questo grande evento con passione e professionalità dietro le quinte dei giochi. Non perdere l'appuntamento quotidiano su Cittadella TV, canale 94 del digitale terrestre in Puglia e Basilicata. Giochi del Mediterraneo 2026. Lo sport, le storie, le emozioni. Ogni giorno su Cittadella TV.
1: Questo programma è offerto da...

0: ITS Academy Mobilità, formazione di eccellenza per la mobilità sostenibile.
1: Ogni grande creazione nasce da ingredienti eccellenti. Per gelaterie, pastifici, pizzerie e panifici, Avisud SRL è il partner dei professionisti. Materie prime selezionate e semilavorate di qualità, con la garanzia dei grandi marchi Fabbri e Molino Bongiovanni Torino. La tua passione, la nostra professionalità. Avisud, la tua risorsa di fiducia. San Giorgio Ionico, Taranto. Telefono 329 83 39 094. Umberto@umbertoyahoo.it. Avisud, porta qualità al tuo lavoro, ogni giorno.
2: Cerchi l'auto perfetta o il veicolo commerciale su misura per il tuo business? Da Five Motors trovi un nuovo firmato Renault, Nissan, Dacia e KGM. Oltre a un'ampia scelta di usato e chilometro zero selezionato e garantito. Soluzioni finanziarie personalizzate per aziende e privati, con tutta la sicurezza di ricambi ufficiali e un'assistenza sempre al tuo fianco. Five Motors, la tua mobilità, la nostra passione. Vieni a trovarci a Taranto e Brindisi o scopri di più su fivemotors.it. Spot.
3: Blue Bay Resort, un angolo di paradiso tra le coste del bellissimo mare di Taranto. Il resort riservato ed elegante su residencebluebay.com.
4: Provinciali Service, azienda ultraventennale nel settore audio, video, luci, fornitore di servizi per la realizzazione dal piccolo al grande evento. Concerti, congressi, danza e teatro, eventi, proiezioni e video, wedding e film festival, diffusione suono per piccoli e grandi spazi. Provinciali Service, con sede a Taranto. Info 348 56 55 908. www.provincialisrl.it.
5: Per i 20esimi giochi del Mediterraneo sono in vendita ora, dal 21 agosto al 3 settembre a Taranto. 14 giorni di sfide, un solo posto, il tuo. Prenota il tuo posto e vivi ogni emozione. Scopri gli eventi a pagamento e gratuiti su ta2026.vivaticket.it. il conto alla rovescia è iniziato.
6: Giochi del Mediterraneo Taranto 2026. Abbracciamo il futuro.
7: A Taranto torna Mediterraneo Open Water 2026. Gara internazionale di nuoto in acque libere. Grande evento sportivo riconosciuto dalla Regione Puglia. Dall'11 al 13 settembre nella splendida cornice del Monrev Eco Green Resort. Venerdì ore 18:30 inaugurazione. Sabato Miglio Marino, tappa del Grand Prix Italia Open Water Fin. Miglio Open, Kids e la nuova staffetta con i campioni. Domenica gara fin dei 3 km. Sport, mare, inclusione e sostenibilità. Mediterraneo Open Water 2026. 11, 12 e 13 settembre a Taranto. Ti aspettiamo. Info e iscrizioni su mediopenwater.it.
8: Accendi il canale 94 e vivi l'emozione di Cittadella TV. Da Taranto, la voce della Puglia e della Basilicata. Cittadella TV. Si sente, si vede, si vive.
9: Vamos alla playa. I successi di tutte le estati su Cittadella. La radio.

0: viaggi e un mare di musica. Cittadella Summertime, la radio e la TV di Taranto.
1: Ed eccoci tornati in onda insieme a Gennaro Tortorella, la nostra rubrica Bimbi Maestri, insomma le carezze emotive, stiamo parlando di questo, no? Dei sì. Bimbi, al nutrimento affettivo nella crescita dei bambini, di quanto è importante, di quanto tu hai detto, hai accennato una cosa molto bella. Se noi non viviamo quell'esperienza su noi stessi, di vivere e sentire le nostre emozioni, come possiamo pretendere di ascoltare un bimbo?
2: È importante prima di tutto che ognuno per se stesso, la mamma, ma ripeto anche il papà, abbia un allenamento di vita emotiva, soprattutto di ascolto di sé, di consapevolezza del suo mondo interiore, dei suoi pensieri, della qualità stessa dei pensieri.
1: Sì.
2: Come diceva in queste ultime ricerche lo psicologo Soldera, che è ancora esistente, diceva lui, se una coppia ad esempio non ha ancora ricevuto dei figli, è una grande benedizione, perché significa che la vita ti sta dicendo: mettiti in ascolto con te stesso, con le tue emozioni, lavora su di te. E quindi ha scoperto lui in queste esperienze pratiche, di tecniche di ascolto, di rilassamento, di automiglioramento della qualità della vita, ha scoperto che praticamente coppie che dopo anni hanno poi ricevuto per dono dalla vita una creatura.

0: anche coppie che per 10 anni disperate lì in ricerca volevano questa creatura. E quindi spesso si dice, anche la scienza lo dice, i medici, che anche lo stress non può essere anche causa di mancanza di gravidanza. Quindi e l'ascolto è sempre essenziale, cioè tutto viene costruito passo dopo passo. E il bambino, quando poi il bambino vive nel grembo materno con la partecipazione, ecco, c'è anche un discorso sensoriale, le sensazioni sono collegate alle emozioni, il tatto, soprattutto l'olfatto, che è, dicevo, è il senso più primitivo. La nona settimana di gestazione già si costituisce l'olfatto, perché è collegato al cervello più primitivo.
1: In chiusura, Gennaro, perché io ti ascolterei ore, sarebbe sì, bellissimo. Cosa
0: allora
1: possiamo,
0: se volete,
1: dire?
0: Leggete il mio libro, è scritto
1: prima
0: tu.
1: Di tutto leggiamo il libro di Gennaro, però poi cosa possiamo
0: vorrei suggerire a tutte,
1: in un minuto, meno di un minuto,
0: sì, meno di un minuto, vorrei suggerire proprio alle coppie di vivere, di non abbandonarvi alla disperazione, a come gestire mio figlio, ma piuttosto sappiate che i figli sono lo specchio di noi stessi, sono i cosiddetti neuroni specchio. Spesso loro è come se noi guardassimo con loro nello specchio. Quindi se un bambino è arrabbiato o ha degli atteggiamenti offensivi, non state lì a dire perché l'hai fatto, piuttosto dite a voi stessi: ma a cosa ci sta richiamando questo figlio? Cioè, il figlio sono maestri, ecco il programma che dice bimbi maestri. Ma il bambino è un nostro maestro, sì. Quindi ci sta indicando la strada da percorrere di automiglioramento. Siamo in questo mondo come missione, ecco, noi. Non è il bambino che deve soltanto evolversi, ma noi prima di tutto, perché molti dicono genitori si diventa, quindi il bambino è il nostro maestro.
1: Bene, allora Gennaro, grazie di tutto, veramente ogni volta ascoltarti è un piacere, questo libro meraviglioso che io consiglio, che noi leggeremo, il metodo Tortorella, che saresti tu, ci piace molto quello che dici, quindi noi ci rivedremo presto sicuramente per continuare a parlare di questi bimbi maestri, che sono proprio i nostri figli. Grazie ancora e alla prossima puntata. Ciao ciao.
0: Arrivederci.
2: DAB Plus. Radio Cittadella è ora anche sul DAB Plus. La tua radio preferita, ora in digitale. Digitale. Suono perfetto. Zero interferenze. Ovunque tu sia. Digital Audio Broadcasting. Un segnale più stabile, un suono più nitido, per offrirti ogni giorno informazione, intrattenimento e musica con la qualità che meriti. Sintonizzati sul futuro, la qualità del digitale su Cittadella, la radio e la TV di Taranto. DAB Plus. Ogni giorno l'emozione dei Giochi del Mediterraneo 2026 entra nelle vostre case con lo speciale di Cittadella TV. Le immagini più belle, i risultati delle gare, le interviste ai protagonisti e il racconto di tutto ciò che accade dentro e fuori gli impianti sportivi. Conosceremo anche tutti coloro che lavorano ogni giorno e che rendono possibile questo grande evento con passione e professionalità dietro le quinte dei giochi. Non perdere l'appuntamento quotidiano su Cittadella TV, canale 94 del digitale terrestre in Puglia e Basilicata. Giochi del Mediterraneo 2026. Lo sport, le storie, le emozioni. Ogni giorno su Cittadella TV. Cittadella Trailer. L'informazione cinematografica di Cittadella, Visual Radio TV.
3: C'è una ragazza che ama la gente del suo villaggio. Immar sta dando prova del suo profondo coraggio. Può rivelarti solo il tuo cuore, chi tu sia.
4: Le storie sono vere.
3: La storia è appena cominciata. Oltre il nostro reef, un'oscurità malvagia ci ha trovato. Vaiana, l'oceano.

0: destino ha scelto te. Trova Maui. Restituisci il cuore di Tefiti e salva tutti noi.
1: Maui, semidio del vento e del mare.
2: Eroe degli uomini. Si dice così. Maui, muta forma, semidio del vento e del mare, eroe degli uomini. Ah, e delle donne. Anche delle donne, uomini e donne.
1: Ti ringrazio.
2: Tranquilla.
3: Se la luce risplende così, è un segno.
1: Mi serve il tuo aiuto.
2: Non vado in missione con una mortale.
1: La mia isola, il mio popolo, non sopravviveranno se non lo facciamo. L'oceano ha scelto me per una ragione. E ha scelto anche te.
4: Ascolta, principessa, se vuoi farlo, devi attraversare tutto un oceano di pericoli.
1: Non sono una principessa, sono la figlia del capo, leader del mio popolo.
3: Chi è Baiana?
2: Pronta a essere l'eroina?
1: Andiamo a salvare il mondo.
2: Ti guardo le spalle. C'è? Qualcosa tra i denti?
5: Ok, vorrei raccontarvi l'idea di base di questa storia. È un romanzo di formazione.
6: Scusa, ho bisogno di parlarti.
7: Sei quello che ha preso a pugni la porta del preside?
5: Sono cambiate tante cose dal liceo. Sono uno scrittore adesso. Anzi, mi stanno per dare una grossa borsa di studio per un romanzo. Pronto?
8: Signor Bourdain, la commissione ha selezionato un altro studente per la borsa di studio.
5: Mi serve un lavoro.
9: Hai già lavorato in cucina?
5: Scusate, certo.
9: Siamo aperti da mercoledì a domenica e iniziamo alle 11 di mattina.
10: Ma che ore sono?
9: Significa che sarei qui dalle 10.45, alle 11 è tardi. Chi fa tardi è licenziato.
5: Sa che posso anche cucinare.
10: Ha detto che è un cuoco, chef.
5: Non sono un cuoco, sono uno scrittore. Ho detto che so cucinare.
10: Oh, scusami tanto, non avevo capito. Sta zitto, cazzo.
11: Ah, sì.
5: Io non c'entro niente.
1: Non mi interessa, Tony.
7: Sei uno dei buoni o uno dei cattivi?
9: Ti insegno una cosa. È così che si apre un'ostrica.
5: Queste le ho mangiate in Francia da ragazzino. Dissi che sapevano di futuro.
12: I was reminded every measure I got on fine with modern living.
5: Questo tizio è un grande chef.
12: And the world still so wild called to me.
5: Dovremmo aggiungere una specialità, da preparare ogni venerdì, qualcosa di ricercato, ma senza esagerare, qualcosa di eccitante che ti faccia venire voglia, una cosa che sai fare solo tu.
12: I was lost, I've been kept.
5: È da pazzi!
9: Lo so!
5: Cos'è?
9: È per te.
12: And the world still so wild, call to me.
5: Se qualcuno te lo chiede, io non scrivo, lavoro in cucina.
13: Scusi, qual è il suo nome?
5: Anthony Bourdain.
14: Cittadella Trailer. L'informazione cinematografica di Cittadella, Visual Radio TV.
15: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
16: A poche ore dall'apertura dei Giochi del Mediterraneo arrivano le voci del Capo dello Stato e della Presidente del Consiglio a provare a infondere fiducia a Taranto e al suo futuro. Alla vigilia della loro presenza alla cerimonia inaugurale dei Giochi, entrambi esprimono parole importanti sulla crisi che la città sta attraversando ormai da troppi anni. Il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha rivolto, sue parole, un pensiero particolarmente intenso di attenzione e di vicinanza agli abitanti di Taranto, che negli ultimi tempi hanno dovuto fronteggiare drammatici aspetti di occupazione e di salute, di sviluppo economico e di qualità della vita. Questi aspetti della loro condizione, ha dichiarato ancora Mattarella, costituiscono un problema e insieme un impegno nazionale. Il Presidente della Repubblica riconosce che Taranto è custode di un patrimonio storico, culturale, artistico di inestimabile valore. Il suo augurio è che a partire da questi giochi Taranto torni ad abbracciare il futuro. Dalla Presidente del Consiglio arriva invece un messaggio diretto a sindacati e associazioni imprenditoriali sulla crisi dell'ex Ilva, a fronte delle richieste di incontro che le sono arrivate in questi giorni per il tramite del prefetto Ernesto Liguori. Giorgia Meloni ha annunciato che è sua intenzione convocare a Palazzo Chigi uno specifico tavolo per la città di Taranto, al fine di valutare le possibilità di sviluppo dell'area con investimenti imprenditoriali da affiancare all'ex Ilva. La Presidente del Consiglio garantisce comunque che il mantenimento di un'importante capacità produttiva di acciaio è ritenuto dal governo obiettivo di rilievo nazionale. Al tavolo per Taranto, ha spiegato Meloni, saranno invitati innanzitutto i vertici nazionali delle categorie interessate, insieme a Regione Puglia, enti e organizzazioni locali. Il mio, ha detto Giorgia Meloni, è un invito a un dialogo allargato da realizzare nella sede del governo con il coinvolgimento più ampio e di carattere nazionale come la situazione impone. Se ne riparlerà a settembre.
15: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
16: Un pensiero di profonda gratitudine al Presidente della Repubblica Sergio Mattarella per le sue parole di vicinanza verso Taranto arriva dal sindaco Piero Bitetti. La riflessione di Mattarella, afferma Bitetti, ci fa capire ancora una volta che le istituzioni repubblicane, a partire proprio dal Quirinale, sono al nostro fianco. Il sindaco accoglie positivamente anche l'impegno della Presidente del Consiglio Giorgia Meloni di assumere in prima persona l'iniziativa per affrontare insieme i temi legati alla vertenza industriale e allo sviluppo del territorio. E parole di apprezzamento arrivano anche dal presidente di Confindustria, Salvatore Toma. Il presidente degli industriali tarantini sottolinea come sia necessario costruire una visione capace di attrarre nuovi investimenti, valorizzando le grandi potenzialità di Taranto e della sua provincia, senza tuttavia lasciare che interi pezzi del sistema industriale che per 60 anni ha retto le sorti dello stabilimento dell'acciaio fermino i loro impianti e mandino i lavoratori a casa. Secondo Toma, il tavolo per Taranto deve diventare un punto di partenza di un percorso operativo nel quale istituzioni nazionali e territoriali e mondo produttivo possano lavorare insieme, mettendo a sistema risorse, competenze e opportunità. Anche le organizzazioni sindacali accolgono con favore le parole del Capo dello Stato e l'impegno della Presidente del Consiglio, Meloni. Michele De Palma, della FIOM CGIL, sottolinea l'importanza delle parole del Capo dello Stato sul lavoro, salute e sicurezza al centro di un impegno nazionale condiviso. Davide Sperti, della UILM, apprezza l'intervento in prima persona della Premier, ribadendo però l'urgenza di massima trasparenza e soluzioni concrete per i lavoratori diretti di ILVA in amministrazione straordinaria dell'indotto. I sindacati chiedono progetti industriali, occupazionali e ambientali certi, a fronte di una comunità, afferma Sperti, le cui sofferenze sono state utilizzate per anni solo per scopi elettorali dalla politica tutta.
15: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
11: Vestiti luminosi, droni, coreografie di luci, musica, magia ed emozioni. Le informazioni che arrivano sulla cerimonia inaugurale dei 20esimi Giochi del Mediterraneo alzano l'asticella delle aspettative. La città si prepara a uno spettacolo unico, un viaggio emotivo che affonda le radici nella grande storia ionica. Un evento spettacolare fortemente legato all'identità di Taranto, alla ricchezza del suo patrimonio storico e culturale.
13: E ho avuto il piacere ieri di incontrare Mietta, che canterà, oramai lo sapete, questo inno sotto sole, è bellissimo, e lei ha detto giustamente che vuole portare la cultura mediterranea, lo spirito mediterraneo, l'allegria, quindi sarà un'emozione che parte dal passato, poi piano piano ci porterà verso la festa finale, ed è quello che vorrei trasmettere. Io quando faccio una telecronaca cerco sempre di trasmettere le emozioni, insomma spero di riuscirci.
11: Ma chi non è riuscito ad acquistare per tempo i biglietti non deve disperare, le emozioni della cerimonia e delle competizioni entreranno direttamente nelle case degli italiani grazie a una copertura televisiva e digitale capillare di Rai Sport e Rai Play.
17: Eh sì, bisogna pensare al futuro e ai ragazzi, trascinare i giovani davanti alle TV per molte ore è complicato, Rai Play è straordinaria, clip del meglio di, vittorie azzurre, cose particolari, i contatti sono tantissimi, sono incredibili i numeri che muove una piattaforma che per noi vecchierelli è qualcosa di strano, ma il futuro e la RAI è su quella strada.
18: Rai Sport sarà presente in tutte le gare, quindi anche i tarantini potranno vedere la loro città in maniera diversa.
17: Assolutamente sì, quasi tutte le gare le vedremo in diretta. Dove non arriviamo in diretta abbiamo una rubrica serale condotta da Fabrizio Tummarello, in cui avremo testimonianze e conferme dei risultati ottenuti o meno da parte dei nostri ragazzi. Si vedrà a Taranto e si vedranno i giochi.
11: Tutto è pronto dunque, tra grande intrattenimento, dirette TV e contenuti dedicati ai più giovani, la grande festa del Mediterraneo sta per avere inizio.
15: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
16: Raccontare i giochi, ma soprattutto far emergere finalmente le meraviglie di una città per troppo tempo penalizzata da una narrazione che ne ha oscurato la bellezza. L'obiettivo della RAI è anche questo, come ha spiegato il direttore di RAI Sport Marco Lollobrigida, tra ricordi personali e desiderio di restituire a Taranto la luce che merita.
19: Io sono molto legato a Taranto, lo dicevo, mi emoziono molto, perché avendo fatto il telecronista alla Serie C per tanti anni, venivo qui allo Jacopone con Mario Facco, che non c'è più, che era il mio commentatore tecnico e dal quale mi legava un'amicizia vera molto grande. Quindi è un'emozione veramente forte, perché i Giochi del Mediterraneo sono un grande evento. È nostro dovere darne riferimento, è nostro dovere raccontare non soltanto il gesto chiaramente sportivo di tutti questi 26 paesi, di tutte le discipline che ci sono, ma raccontare il territorio. Perché, come dicevo anche prima, di Taranto spesso si parla solo in termini difficili, no? Con l'Ilva, quel che è accaduto negli anni. In realtà bisogna scoprirla questa città, ed è compito anche nostro, soprattutto nostro, far capire che c'è una bellezza dietro le difficoltà.
16: A raccontare Taranto sarà un tarantino doc, Angelo Mellone, direttore del Daytime della RAI.
20: È un'opportunità straordinaria che può vivere chiunque faccia quattro passi per la città, che ha l'occasione finalmente di mostrarsi per quello che è e non per come per troppo tempo è stato raccontato. Un posto meraviglioso, io lo dico sempre, io ci voglio tornare a vivere prima o poi, per cui il fatto di vederla così riattivata, così piena di energia, così piena di sorriso, no? Intanto mi riempie di gioia e poi è il miglior biglietto da visita per le migliaia e migliaia e migliaia di persone che stanno arrivando, sono arrivate e arriveranno in questi giorni. Dopo tanta lagna, dopo tante recriminazioni, un po' di orgoglio per dire siamo fortunati perché come tarantini accogliamo una manifestazione del genere, finalmente dando la possibilità ai due mari di risplendere, belli come il tramonto.
16: E da Mellone un pensiero sul destino del siderurgico e dei suoi lavoratori.
20: Io parlo di catastrofe industriale, l'ennesimo contenzioso giudiziario, registro solo con enorme ammirazione la scelta dei lavoratori del siderurgico di astenersi da qualsiasi tipo di manifestazione di protesta in questi giorni. Un grande segnale di maturità e di anche riconoscimento dei valori, del valore olimpico, del valore magno greco di questo evento. Non si possono creare problemi quando c'è una manifestazione che attraverso lo sport, la competizione celebra la pace, celebra il dialogo fra le nazioni, celebra la civiltà dello sport, quando lo sport diventa in questo caso una grande azione comunitaria. Quindi non dico sono felice, sono molto colpito positivamente da questa scelta dei lavoratori del libro.
15: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
11: Un grande sogno per un piccolo stato, così la delegazione di San Marino si è presentata ai Giochi del Mediterraneo. Tra entusiasmo, grande determinazione e il caldo pugliese, la squadra del Titano è pronta a vivere da protagonista uno degli appuntamenti sportivi più attesi.
21: Siamo stati accolti al meglio della città e ovviamente gli atleti sono qui per dare il massimo, quindi per essere qui hanno dovuto comunque arrivare a ottenere il pass per accedere qui ai Giochi del Mediterraneo, quindi hanno dato il meglio nella preparazione, sono mesi o anni insomma che si preparano, perché qui è un appuntamento per noi importante, quindi siamo tutti qui per dare il meglio.
11: 11 discipline coperte, 29 atleti selezionati e tanta voglia di confermare gli straordinari successi ottenuti 4 anni fa in Algeria. Tra i punti di forza della spedizione sammarinese spicca il settore delle bocce, guidato dalla campionessa medaglia d'oro agli europei, Stella Paoletti.
22: Ma partecipare ai giochi per noi è un onore, essendo che purtroppo non siamo ancora sport olimpico.
0: E siamo abituati a gareggiare agli europei, ai mondiali, ma i giochi

0: del Mediterraneo hanno sempre un sapore speciale perché caratterizzati dalla presenza di atleti di vari sport e di più nazioni.
1: Con l'emozione della cerimonia di apertura alle porte, il San Marino Team è pronto a dare il massimo su ogni campo di gara, forte di essere uno degli stati con il maggior numero di donne a gareggiare nelle competizioni sportive.
2: Siamo abbastanza abituati a questo perché la differenziazione non è mai stata vista nell'ambito sportivo nella Repubblica di San Marino e i generi viaggiano da tempo anche come numero di iscrizioni in misura paritaria e pertanto è un momento dove ci sono più donne che uomini, molto, molta soddisfazione.
3: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
1: Noi adesso però cambiamo argomento e parliamo dei giochi del Mediterraneo, perché come abbiamo detto ci sono un sacco di eventi collaterali e uno sono proprio le guide turistiche, e ne parliamo con Lavinia D'Andrea, la nostra guida imperfetta. Buongiorno Lavinia.
4: Ciao Vale, buongiorno. Sì, stiamo effettivamente sciogliendoci
1: Sì, però caldo e umidità, una combo straordinaria. Pensa a quelli che devono fare le gare oggi. E allora,
4: non lo so. Non voglio pensare.
1: Ma loro hanno una preparazione atletica apposita che noi non possiamo neanche immaginare. Allora, Lavinia, guida turistica del Touring Club, insieme alla Silvia Quera, una tipa che noi non conosciamo proprio. Propone 5 esperienze uniche per scoprire la città vecchia di Taranto. Raccontaci un po', Lavinia.
4: Sì, allora abbiamo in qualche modo con Silvia recuperato dei progetti che già avevamo collaudato nel tempo, li abbiamo rinnovati perché ci siamo resi conto che fare le visite guidate non si possono più fare come si facevano in passato, come l'hanno fatto i nostri genitori, eccetera, ma adesso le persone vogliono essere coinvolte nella storia e quindi sono dei tour esperienziali dove il partecipante vive appieno l'avventura storica. Noi raccontiamo la storia in maniera divertente, adatta a tutti, infatti nei nostri tour possono venire bambini, ragazzi, adolescenti, persone grandi. Sappiamo come gestire un tour nel caso di presenza con persone con disabilità o presenza, certo, anche di passeggeri, perché ci sono anche genitori che vogliono, nonostante abbiano bimbi molto piccoli, vogliono partecipare comunque a queste esperienze, e noi facciamo in modo che siano fruibili a tutti.
1: E sono tutti i tour che mettono insieme, tra l'altro, la cultura e il cibo.
4: Assolutamente sì, perché non possono essere scisse le due cose. Noi abbiamo una grandissima tradizione storica, ma una grandissima tradizione culinaria. Il primo proprio con cui inauguriamo, che è il 23, è naturalmente lo Spartan Tour, quindi come gli atleti si avviano all'inizio delle gare, noi ci avviamo all'inizio di questa nostra avventura. E però ci sarà il tour delle bufale, dove racconteremo tutti i falsi miti, racconteremo la Taranto magica con la storia delle nostre maciare, lo spacca e mangia, quindi magari impareremo come si aprono le cozze, perché molti
1: non lo sanno fare.
4: Non sanno come si fa, esattamente.
1: O non sanno neanche dell'esistenza della grammella.
4: Assolutamente, noi abbiamo un coltello unico nel suo genere che ci permette di fare mille cose.
1: E poi c'è anche il tour del sottosopra che immagino coinvolga gli ipogei.
4: Coinvolge gli ipogei e anche una terrazza, quindi ci sarà la possibilità di guardare la città sotto due punti di vista, e per questo diciamo grazie all'Arco Paesiello, la struttura alberghiera che in questo caso ci ospita e ci permette di visitare la sua struttura, che ha tutte le caratteristiche per essere anche in regola con la sicurezza, perché noi ci teniamo insomma che tutto sia fatto nel migliore dei modi.
1: Vedo che ci sono due turni, uno alle 19:30, uno alle 21:30. L'appuntamento è via Duomo.
4: Sì. Assolutamente sì, abbiamo scelto di fare due turni perché magari c'è chi preferisce stare più a lungo a mare, però comunque vuole partecipare e venire a trovarci, e quindi sarà possibile insomma partecipare o a uno o all'altro.
1: Come si fa a prenotare o ad avere maggiori informazioni?
4: Allora, maggiori informazioni potete visitare le nostre pagine, sia Facebook che Instagram, quella di Silvia e quella mia personale, ma c'è anche il sito vivinpuglia.it, oppure il numero di telefono, questa volta sono preparata, che è il 349 30 27 177.
1: Ottimo Lavinia, io ti ringrazio per essere stata con noi. Io ho partecipato a uno dei tour di Lavinia.

0: e Silvia, sono fighissimi, quindi partecipate anche voi.
1: Grazie.
0: Perché vi fanno vedere scorci della città che veramente non conoscevate, e quindi partecipate.
1: Grazie.
0: Numerosi.
1: Sì, veniteci a trovare perché è un modo divertente di conoscere la storia e di innamorarsi della

0: La vocazione marinara di Taranto aperta all'incontro, le radici profonde legate al mito spartano di Falanto e la voglia di abbracciare le sfide future. Tutti tratti distintivi della città dei due mari racchiusi all'interno del francobollo celebrativo dedicato ai 20esimi giochi del Mediterraneo. Il bollo è stato messo ufficialmente a bordo della nave Palinuro, ormeggiata alla banchina del castello aragonese in occasione della manifestazione sportiva. Un momento storico che per Sandro Esposito, vicepresidente del comitato organizzatore, rappresenta un modo per lasciare una traccia concreta di un grande appuntamento che ridisegnerà il volto e il futuro della città.
1: Il plauso maggiore va a chi ha ideato il logo dei Giochi del Mediterraneo, che è una ragazzina della scuola Salvemini di Taranto, che nel 2019, a seguito di un concorso comunale, ha realizzato questa bella immagine che riporta alla memoria tutto ciò che Taranto rappresenta, quindi la Marina Militare, il monumento ai militari, i colori della città di Taranto, quindi il mare, il sole, i bei tramonti, il colore della terra, tutto quello che ci fa ben sperare è che abbraccia il futuro e il motto dei Giochi del Mediterraneo.
0: La cerimonia promossa dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy insieme con il Comune e Poste Italiane, secondo Maria Lucia Venneri, capo di gabinetto del Comune di Taranto, simboleggia un ritorno alla tangibilità e alla permanenza in un momento storico in cui la comunicazione è diventata quasi esclusivamente digitale e fugace.
2: Abbiamo tutte le caratteristiche per farlo, abbiamo visto, siamo stati bravi, ci siamo messi a lustro, dobbiamo continuare a rimanere in questa idea di città bella, visitabile, accogliente e preziosa.
3: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
0: Atleti, allenatori, dirigenti, familiari e amici hanno animato le vie del centro di Taranto per dare il benvenuto alle delegazioni dei 26 paesi che parteciperanno ai 20esimi Giochi del Mediterraneo. Una lunga parata che ha visto le oltre 65 società sportive della provincia ionica percorrere tutta Via di Palma fino ad arrivare al Fan Village in piazza Garibaldi. Tanti protagonisti dello sport e del mondo dello spettacolo presenti alla parata, tra cui Claudia Giammanco, vicecampionessa italiana senior di kickboxing, Davide Fiore, pugile azzurro, 4 volte campione d'Italia e pluripremiato europeo, Roberta Chiurlia, arbitro olimpico di judo, e Silvia Semeraro, karateka azzurra e vincitrice ai Giochi del Mediterraneo di Tarragona 2018. L'iniziativa è stata curata dal gruppo di lavoro sport e dalla Fondazione Taranto 25. Per il presidente Fabio Tagarelli l'obiettivo è quello di valorizzare lo sport e rafforzare il senso di comunità.
4: Un evento, secondo me, bellissimo, perché gli atleti della città accolgono in questa parata gli atleti che stanno arrivando da tutti i paesi del Mediterraneo. E quando il marketing dei Giochi del Mediterraneo ci ha chiesto di organizzare questa parata con le società che sosteniamo, con le quali abbiamo creato questa comunità in questi 7 anni, abbiamo detto subito sì, per 2 motivi. Uno, perché è giusto che siano gli atleti di Taranto e della sua provincia ad accogliere questo bellissimo momento di bellezza del nostro territorio, e due, perché secondo me questi Giochi del Mediterraneo noi dobbiamo dedicarli ai ragazzi di Taranto e provincia, che se la godino ogni secondo di quello che succederà nei prossimi 10 giorni e che vivano la soddisfazione di sentirsi in una città giusta, una città che sicuramente sarà apprezzata da tutti e che si sentano felici di essere tarantini.
3: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
5: Si chiama Destinazione Mediterraneo. È il progetto finanziato nell'ambito del piano di rigenerazione sociale per l'area di crisi di Taranto e declinato nel villaggio dell'accoglienza, che sarà inaugurato sabato 22 agosto alle 19.30 in via Mignogna. Mettendo insieme le potenzialità e le ambizioni di diversi comuni dell'area ionica, l'amministrazione comunale di Taranto punta così a sfruttare la vetrina dei Giochi del Mediterraneo per imbastire un processo di rigenerazione urbana, sociale e culturale che trasformi il turismo in un modello di sviluppo. Il villaggio dell'accoglienza quindi ospiterà laboratori esperienziali e formativi, promozione mirata alla destagionalizzazione, occasioni di networking, mostrando ai visitatori tutta la bellezza della nostra terra. L'iniziativa, animata dal tavolo del turismo e realizzata dalla direzione Gabinetto Sindaco,

0: ha già coinvolto i comuni di Grottaglie, Massafra, Fragagnano, Montemesola, Pulsano, Torricella, Lizzano, Statte, Crispiano, Faggiano, Leporano, San Giorgio Ionico, Roccaforzata, Laterza, Carosino e Francavilla Fontana e non è escluso che altri comuni possano aderirvi.
1: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
2: Quindi questa è la busta paga di 240 euro che io dovrei sostenere, secondo loro, una famiglia. Mi dovrei curare, pagare il mutuo e tutto il resto.
3: Piazza Ebalia, un luogo simbolo per chi si occupa del verde cittadino a Taranto. È da qui che Pietro Carone, operaio della ditta Bitella, ha deciso di denunciare pubblicamente la complessa situazione lavorativa personale che sta vivendo. Dichiarato un lavoratore fragile a causa di diverse patologie croniche come il morbo di Crohn, Carone contesta la decisione dell'azienda di dispensarlo dal servizio, privandolo, a suo dire, della possibilità di lavorare regolarmente nel rispetto delle norme della sicurezza e dei turni alle emergenze climatiche.
2: Vengo ripetutamente dispensato dal lavoro. Come lui dichiarato, non so perché stanno lavorando gli ispettorati per questa situazione, per emergere le sue violazioni che sta facendo. Non mi fa scendere nelle ore calde, sotto ordine del medico competente, che vedremo se realmente il medico competente ha rilasciato tale certificazione.
3: Una vicenda che si è inasprita dopo le segnalazioni presentate all'Ispettorato del Lavoro. Tra le principali criticità sollevate dal lavoratore figurano la mancata corrisponsione dello stipendio di luglio, salvo un piccolo acconto, e le contestazioni relative alla compilazione della modulistica per la cassa integrazione, che Carone ha scelto di non sottoscrivere ritenendola incompleta nelle indicazioni orarie.
2: Non mi è stato proprio dato lo stipendio di luglio, mi è stato dato solo una piccola quota di 240 euro di un acconto addirittura del 7,30.
3: La situazione economica pesa pesantemente sul bilancio familiare dell'operaio, già gravato dalle spese mediche e dagli impegni personali.
2: Non posso tutelare la mia famiglia, non posso tutelare il mio figlio che è invalido, non posso tutelare niente. Cerco, andrò a finire pure a protestarmi per il mutuo, c'ho un mutuo da pagare, come tutti i cittadini.
3: Sullo sfondo resta aperto il confronto con le istituzioni locali e gli organi di controllo chiamati a fare chiarezza sulla regolarità delle procedure adottate sulla gestione delle gare d'appalto per la manutenzione cittadina.
1: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
0: 7 poliziotti penitenziari aggrediti e feriti, e questo è il bilancio di 2 giorni di follia all'interno del carcere di Taranto, dove il sovraffollamento di detenuti e le carenze di organico della polizia penitenziaria hanno raggiunto livelli non più sostenibili. I fatti si sono verificati tra il 20 e il 21 agosto e gli agenti feriti hanno dovuto fare ricorso alle cure in ospedale con prognosi tra i 10 e i 30 giorni. Episodi gravissimi, commenta la FNS CISL, che confermano una situazione di crescente criticità che non può essere affrontata continuando a chiedere sacrifici esclusivamente al personale in servizio. Per l'organizzazione sindacale serve l'invio di almeno 30 unità di polizia penitenziaria. Secondo quanto riferisce il SAPPE, altra organizzazione sindacale, la vicenda avrebbe coinvolto un detenuto già protagonista il giorno precedente di un grave episodio di tensione all'interno del carcere. Dopo essere stato protetto da un poliziotto durante un'aggressione da parte di altri detenuti, l'uomo veniva trasferito in un altro reparto, dove avrebbe appiccato il fuoco ad un materasso, costringendo a far evacuare la sezione. Trasferito in isolamento, il detenuto avrebbe continuato a manifestare una forte agitazione, arrivando a minacciare il personale sanitario intervenuto per somministrargli una terapia. Il detenuto avrebbe poi impugnato un rudimentale punteruolo, costringendo all'intervento un nucleo di polizia penitenziaria. L'uomo però avrebbe reagito con violenza, colpendo diversi operatori, e uno degli agenti avrebbe riportato anche la frattura di una mano. Il SAPPE ritiene quindi indispensabile che l'amministrazione penitenziaria attui in pieno gli strumenti organizzativi efficaci per gestire tempestivamente i detenuti che manifestano comportamenti particolarmente violenti e pericolosi, nel pieno rispetto della legge e delle garanzie dello Stato di diritto. Annunciate forme di protesta sindacale per richiamare governo e istituzioni alle proprie responsabilità.
1: Cittadella Magazine.
4: Cittadella Magazine. Esordio vincente per l'Italia del volley ai 20esimi giochi del Mediterraneo, a Brindisi, la nazionale maschile di Vincenzo Fanizza supera il Portogallo per 3-1 e conquista super 8 punti nel girone A. Successo netto anche per l'Italia femminile di Carlo Parisi che a Lecce batte 3-0 la Bosnia Erzegovina. 3 punti preziosi per le azzurre subito in testa nel proprio raggruppamento. Nelle altre gare maschili, la Tunisia supera l'Algeria per 3-0, la Spagna batte l'Egitto con lo stesso punteggio, la Grecia supera 3-0 il Kosovo. Nel torneo femminile, invece, la Turchia batte 3-0 la Macedonia del Nord, mentre la Grecia supera il Kosovo per 3-0. Oggi in programma 3 incontri, non ci sarà la nazionale italiana che gode di un giorno di riposo. Alle 11 al Palamazzolo a Taranto, di fronte Algeria contro Kosovo, alle 12 a Brindisi, Francia-Serbia, alle 14 ancora al Palamazzolo a Serbia, Egitto femminile. La sintesi delle notizie sportive dei giochi del Mediterraneo questa sera alle ore 19 nel consueto appuntamento serale con la kermesse dei 20esimi giochi del Mediterraneo.
1: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
4: 5 gol, prime indicazioni positive dopo il ritiro in Toscana. Il Taranto di Giugliatto cresce 5-0 al Manduria, formazione locale impegnata nel campionato di promozione. Per la formazione ionica, a segno nel primo tempo al 20esimo Javi Morales. Prima dell'intervallo, al 44esimo, la seconda rete firmata da Rajkovic. Nella ripresa, Giugliatto dà spazio alle sostituzioni, ma la squadra continua a spingere. Lo Iodice realizza il 3-0. Poi Corvino trasforma un calcio di rigore per il poker rossoblù. Nel finale arriva anche la quinta rete firmata da Lo Savio. Un test utile per valutare condizioni fisiche intense e primi automatismi dopo il lavoro svolto in ritiro. Per il Taranto, buone indicazioni dal primo appuntamento post-ritiro, appunto. Verso il primo appuntamento della stagione, quello del 30 di agosto contro il Cosmano Foggia. L'obiettivo in campionato deve essere quello di vincere per annullare il meno 2 in classifica. Rossoblù che torneranno a giocare proprio al Dimitri. Infatti, sarà lì che il Taranto disputerà la partita inaugurale della sua stagione.
1: Cittadella Magazine.
5: Cittadella Magazine.
4: Parte con una vittoria convincente la preparazione estiva del Martina nella seconda fase. Nel primo test amichevole post ritiro, infatti, la squadra di mister Giuseppe Laterza ha superato 4-0 il Ferrandina, formazione lucana retrocessa nella passata stagione dalla Serie D all'Eccellenza. Il match si decide interamente nella prima frazione di gioco. A sbloccare il risultato è Correnti tra i protagonisti della gara, autore anche del gol del raddoppio, completando così la sua doppietta personale. Prima dell'intervallo arrivano le reti di Silvestro e Battista che fissano il punteggio sul definitivo 4-0. Un primo test quindi positivo per il Martina dopo il ritiro in Basilicata, anche in vista dell'esordio in Coppa Italia fissato il 30 di agosto in trasferta contro il Gravina. 7 giorni più tardi invece l'esordio in campionato. Un test utile per mettere i minuti nelle gambe, verificare i primi automatismi dopo il lavoro di preparazione. È archiviata la prima uscita, i biancazzurri guardano già al prossimo test match, quello di sabato, contro l'Ostuni, formazione impegnata nel campionato di eccellenza pugliese.
1: Cittadella Magazine.
5: Cittadella Magazine.
1: Ogni giorno l'emozione dei Giochi del Mediterraneo 2026 entra nelle vostre case con lo speciale di Cittadella TV. Le immagini più belle, i risultati delle gare, le interviste ai protagonisti e il racconto di tutto ciò che accade dentro e fuori gli impianti sportivi. Conosceremo anche tutti coloro che lavorano ogni giorno e che rendono possibile questo grande evento con passione e professionalità dietro le quinte dei giochi. Non perdere l'appuntamento quotidiano su Cittadella TV, canale 94 del digitale terrestre in Puglia e Basilicata. Giochi del Mediterraneo 2026. Lo sport, le storie, le emozioni. Ogni giorno su Cittadella TV.

0: Ben ritrovati con il nostro spazio di approfondimento dopo il TG. Nostro ospite il vice sindaco di Taranto, Mattia Giorno. Benvenuto vice sindaco.
1: Grazie e buongiorno a voi e a tutti gli spettatori.
0: E allora vice sindaco, ormai ci siamo. Tra poche ore finalmente potremo goderci questi giochi del Mediterraneo. Abbiamo atteso anni con affanni e difficoltà, ma ci siamo arrivati.
1: È un'emozione incredibile e sono diversi giorni che penso all'arrivo della giornata di oggi. Sono stati 7 anni incredibili dentro i quali abbiamo discusso.

0: discorso dibattuto, anche fatto alle volte un po' di opposizione politica, ma alla fine quello che conta è il risultato. E oggi siamo qui, mani e piedi, dentro i giochi del Mediterraneo, che di fatto sono già partiti ieri, e oggi ci sarà il momento più importante di tutti, l'arrivo del capo dello Stato, di tutte le delegazioni istituzionali estere e la cerimonia d'apertura. E pensare che stasera ci ritroveremo tutti allo stadio per vivere questo momento magico, incredibile, fa venire la pelle d'oca. Credo che sia uno dei momenti più importanti nella storia della nostra città e noi abbiamo tutto il diritto di godercelo perché in fin dei conti ce lo meritiamo questo momento. È la festa della nostra città, ma in realtà è la festa dell'Italia, di tutta l'area mediterranea che si rivede dentro Taranto.
1: E percepiamo una partecipazione emotiva della città straordinaria, perché per anni abbiamo sofferto, abbiamo discusso di sofferenze, abbiamo fatto tante polemiche, adesso stiamo percependo un volto diverso della città.
0: Sì, devo dire che tutti ci stiamo rendendo conto che ormai i giochi sono qui, perché dalla trasformazione di alcuni quartieri, penso ad esempio alla Salinella, a tutta una serie di attività che sono state messe in campo, alla conclusione di una parte importante di cantieri che in questi mesi hanno creato anche non poche difficoltà, beh, tutti questi sono i segnali che ormai i giochi del Mediterraneo sono una realtà concreta che si sta svolgendo in queste ore e si svolgerà nei prossimi giorni nella nostra città. E devo dire che la partecipazione della città ai primi eventi che ci sono stati in questi giorni, in particolare ieri sera c'è stata la organizzata con le associazioni sportive da Taranto 25, c'erano migliaia di persone. Noi a un certo punto siamo arrivati, abbiamo fatto un piccolo blitz col ministro Abodi, il presidente De Caro, insieme col sindaco, non se lo aspettava nessuno, era un tripudio di gente, tutti che volevano foto, applausi, emozione. Questo ci fa capire che la cittadinanza ora si sente veramente coinvolta e partecipe di questo momento straordinario.
1: E proprio alla vigilia sono arrivate parole importanti da parte del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella e della Presidente del Consiglio Giorgia Meloni. Vediamo il servizio perché sintetizziamo gli interventi delle due autorità istituzionali e poi commentiamo insieme.
2: A poche ore dall'apertura dei giochi del Mediterraneo arrivano le voci del Capo dello Stato e della Presidente del Consiglio a provare a infondere fiducia a Taranto e al suo futuro. Alla vigilia della loro presenza alla cerimonia inaugurale dei giochi, entrambi esprimono parole importanti sulla crisi che la città sta attraversando ormai da troppi anni. Il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha rivolto, sue parole, un pensiero particolarmente intenso di attenzione e di vicinanza agli abitanti di Taranto, che negli ultimi tempi hanno dovuto fronteggiare drammatici aspetti di occupazione e di salute, di sviluppo economico e di qualità della vita. Questi aspetti della loro condizione, ha dichiarato ancora Mattarella, costituiscono un problema e insieme un impegno nazionale. Il Presidente della Repubblica riconosce che Taranto è custode di un patrimonio storico, culturale e artistico di inestimabile valore. Il suo augurio è che a partire da questi giochi Taranto torni ad abbracciare il futuro. Dalla Presidente del Consiglio arriva invece un messaggio diretto a sindacati e associazioni imprenditoriali sulla crisi dell'ex Ilva, a fronte delle richieste di incontro che le sono arrivate in questi giorni per il tramite del prefetto Ernesto Liguori. Giorgia Meloni ha annunciato che è sua intenzione convocare a Palazzo Chigi uno specifico tavolo per la città di Taranto, al fine di valutare le possibilità di sviluppo dell'area con investimenti imprenditoriali da affiancare all'ex Ilva. La Presidente del Consiglio garantisce comunque che il mantenimento di un'importante capacità produttiva di acciaio è ritenuto dal governo obiettivo di rilievo nazionale. Al tavolo per Taranto, ha spiegato Meloni, saranno invitati innanzitutto i vertici nazionali delle categorie interessate, insieme a Regione Puglia, enti e organizzazioni locali. Il mio, ha detto Giorgia Meloni, è un invito a un dialogo allargato da realizzare nella sede del governo con il coinvolgimento più ampio e di carattere nazionale come la situazione impone. Se ne riparlerà a settembre.
1: E allora, mi sembrano due prese di posizione importanti, cioè l'abbraccio del Presidente della Repubblica e l'impegno a settembre della Presidente del Consiglio di convocare il tavolo per Taranto richiesto da tanto tempo.
0: Sì, noi prendiamo atto con piacere, devo dire la verità, di queste dichiarazioni. Intanto il ringraziamento al Capo dello Stato per tutto quello che ha fatto in questi giorni. Non si è visto, ma noi abbiamo avuto un rapporto quasi quotidiano col Quirinale che sta seguendo tutte le attività di preparazione per la cerimonia inaugurale e anche per le fasi successive per le visite dei vari ministri, capi di Stato e governo esteri. Il Presidente della Repubblica con le sue parole ci ricorda che Taranto non è una questione locale, ma è una questione di Stato. E che quindi l'Italia non può lasciare

0: lasciare indietro la nostra città. Devo dire che queste parole rincuorano e sono importanti. Proprio perché arrivano alla vigilia dei giochi del Mediterraneo, quindi lo ringraziamo per questo. Le parole della Presidente Meloni altrettanto arrivano finalmente per dare un segnale alla nostra città e il fatto che lei voglia portare a Palazzo Chigi sotto il suo controllo il tavolo Ilva per noi è un segnale positivo, lo abbiamo chiesto per mesi senza ricevere risposta, quindi se i giochi del Mediterraneo hanno contribuito anche a questo, cioè a riaccendere la dovuta attenzione sulla nostra città, su quelle che sono oltre il momento di festa, le complessità che rimarranno il giorno dopo, come quella della vertenza Ilva, beh allora i giochi del Mediterraneo hanno permesso di fare dei passi in avanti anche rispetto al dibattito sul futuro del nostro territorio. E devo dire che per quanto ci riguarda, è indispensabile che la Presidenza del Consiglio dei Ministri assuma una guida su questo, non soltanto sulla gestione complessa del dossier Ilva oggi, ma anche su quale deve essere il futuro del nostro territorio, che è proprio il motto dei Giochi del Mediterraneo, quindi arriva
1: Abbracciamo il futuro.
0: esattamente in linea con questo.
1: Vice Sindaco, questo è il momento, al di là dei giochi che comunque hanno scatenato, hanno innescato questa attenzione su Taranto, è il momento di tenere unite le fila della città, perché in questo momento non possiamo permetterci di arrivare divisi, ad esempio, al tavolo per Taranto. Quindi forse un ruolo politico importante potrà svolgerlo proprio l'amministrazione comunale in questa direzione.
0: Devo dirvi con onestà, intanto che i giochi del Mediterraneo, oltre ad aver sbloccato questa situazione, ci permettono di poter raccontare Taranto in chiave diversa. Per esempio, il fatto che oggi la cerimonia sia in diretta RAI nazionale deve riempirci d'orgoglio, perché di solito della nostra città sui telegiornali nazionali si parla in maniera negativa. E invece per la prima volta noi mostreremo all'Italia e all'Europa, perché siamo in diretta anche europea, un volto nuovo, diverso, sicuramente diverso, per tanti in realtà anche nuovo di Taranto e quindi dobbiamo portare a casa tutta la positività e il ritorno d'immagine che finalmente inizia a ritornare per la nostra città e ce lo
1: Tre
0: meritiamo.
1: ore di diretta Rai.
0: 3 ore di diretta RAI non sono poca roba per chi è del mestiere e sa quanta fatica ci vuole per arrivare a questo risultato e poi c'è anche tutta la diretta nei paesi europei, quindi di Taranto si parlerà finalmente in chiave diversa, noi ce lo meritiamo. E devo dire che questa attenzione che arriva è anche il prodotto del gioco di squadra che si è fatto in questi mesi, negli ultimi anni più che i primi, dove commissario, comitato dei giochi, comune, regione, governo, ognuno per la sua parte, chi più chi meno, hanno fatto il massimo per poter arrivare pronti a questo traguardo. E il clima di serenità politica e di unità, di unione che si respira in questi giorni è positivo, perché ci sta facendo capire che siamo di fronte a un momento storico che però al tempo stesso impone delle responsabilità alla classe istituzionale, alla classe dirigente e alla classe politica, indipendentemente dai ruoli istituzionali. Il giorno dopo si aprirà la partita decisiva. Se siamo in grado di tenere alta la testa, difendere tutti insieme il territorio e trovare posizioni comuni sulle quali lavorare, forse è la volta buona che lavoriamo veramente a una transizione, a una svolta per il nostro territorio. Dipende da noi. Io ce la sto mettendo tutta, sono mesi, ma soprattutto nelle ultime settimane che non vivo più esclusivamente per i giochi del Mediterraneo. Dopo i giochi ci impegneremo con lo stesso entusiasmo e con la stessa forza per fare in modo che i giochi non concludano lasciando poca eredità, ma concludano lasciando questa eredità, cioè la costruzione della prospettiva di un futuro che passa dagli impianti sportivi, ma passa soprattutto alla costruzione di opportunità diverse grazie alle interlocuzioni col governo.
1: E a proposito del dopo, godiamoci questo video, perché ci brilleranno gli occhi a vedere gli impianti che sono stati
0: Devo
1: realizzati.
0: dirvi, a me brillano gli occhi da diversi giorni, in particolar modo da ieri. Questa mattina, come tutte le mattine, appena svegliato ho guardato i telegiornali nazionali e si parlava dei giochi del Mediterraneo e di Taranto su tutti i telegiornali
1: Beh, in
0: nazionali e mi
1: queste settimane
0: brillavano
1: abbiamo
0: gli
1: visto
0: occhi.
1: anche lo spot dei Giochi del
0: Sì,
1: Mediterraneo,
0: anche i mondiali, durante tutti i mondiali, gli
1: durante gli
0: europei dei
1: eventi
0: vari
1: sportivi
0: sport.
1: di queste settimane.
0: Mi brillano gli occhi ogni volta, mi viene la pelle d'oca perché il mio senso di orgoglio e di appartenenza alla città è sconfinato. Io ho deciso di tornare da Bruxelles per venire a servire Taranto e vederla oggi in queste condizioni come prodotto del lavoro che abbiamo svolto in tutto questo tempo ci riempie di orgoglio, ma soprattutto ci dice che quando ci mettiamo a lavorare tutti insieme veramente i risultati siamo in grado di portarli a casa.
1: Allora, vediamoci questo video che rappresenterà il ponte tra il presente e il dopo, e poi ne parliamo con il vice sindaco Mattia Giorno.

0: E allora abbiamo visto questo video, questo spot sugli impianti di Taranto. Non avremmo mai immaginato qualche anno fa che ci saremmo ritrovati con questo patrimonio così bello e così
1: Ma io
0: importante.
1: direi che anche qualche mese fa in troppi ancora continuavano a dire che non ce l'avremmo
0: Diciamo
1: mai
0: che un paio
1: fatta.
0: d'anni fa pensavamo di
1: Quando
0: non avere più i giochi.
1: io 2 o 3 mesi fa, 4 mesi fa, dicevo alle persone: noi ce la faremo, arriveremo al traguardo. E tutti mi guardavano scettico, come a dire: ma gli impianti non si vedono. Io dicevo: guardate che voi vedrete dalla notte al giorno una trasformazione incredibile della città. Avevamo ragione, dobbiamo imparare in questa città a superare lo sconforto, la rabbia, le divisioni, le polemiche ci fanno male, ci dividono, ma soprattutto gettano in cattiva luce Taranto. Se abbiamo veramente a cuore il futuro di questa città, dobbiamo imparare a rimboccarci le maniche e lavorare. È troppo facile andare sui social, commentare, fare post negativi, attaccare, scrivere sui giornali. È molto più difficile impegnarsi, lavorare e portare a casa i risultati. Quello che avete visto è il prodotto del lavoro. Ed è quella la Taranto che abbiamo bisogno di costruire per il futuro, una Taranto fatta di persone che non si rassegnano, ma che credono con coraggio alle cose, affrontano le sfide e le vincono.
0: Dobbiamo dire che il commissariamento è stata una
1: Il
0: svolta in questo.
1: commissariamento ha cambiato tutto, perché ovviamente un commissario non ha i limiti ordinari, ha dei poteri straordinari che gli permettono di fare le cose in maniera diversa, e quindi aver commissariato i giochi a un certo punto ha dimostrato di essere la svolta per poter correre il più possibile. Non voglio tornare nelle polemiche del passato, io ho delle idee ben precise anche sulle ragioni che hanno portato al commissariamento, ma non ci interessa. Ora siamo qui, è il momento di riconoscere a tutti l'impegno che ci hanno messo, a Massimo Ferrarese, a tutto il comitato. Io sono uno dei 6 componenti del consiglio direttivo, quindi tutta la squadra, ai volontari che in questi giorni rendono possibili
0: Tanti
1: svolgere le
0: ragazzi, eh?
1: attività, tantissimi anche venuti da fuori apposta per i giochi, e infatti in città si sentono tutte queste lingue diverse, questi colori, agli atleti che ci sono, a tutte le persone delle forze dell'ordine, la polizia locale, gli agenti che sono arrivati per garantire la sicurezza, il personale sanitario, alle istituzioni, il comune, la provincia, la regione, ognuno ha fatto la sua parte.
0: Vice Sindaco, questo video però ci impone anche la responsabilità per il dopo. Cioè, dal 4 settembre dobbiamo tutelare questi impianti e farli fruttare al meglio.
1: Abbiamo già iniziato 2 mesi fa, vi abbiamo presentato i bandi per la gestione futura degli impianti, quindi abbiamo provato a giocare in largo anticipo e vi abbiamo anche raccontato alcune criticità legate ad alcuni impianti, penso alla piscina che è il più complesso di tutti da gestire. Ma anche ieri sera alla cena di gala non abbiamo perso occasione col ministro, col presidente del CONI per parlare di alcune possibilità per mettere a sistema gli impianti. Noi ci crediamo, dobbiamo avere gli interlocutori nazionali perché sono indispensabili, il rapporto l'abbiamo costruito ed è costruito bene, il giorno dopo ci rimetteremo al lavoro su questo. In questa fase stiamo tutti concentrati sullo svolgimento dei giochi e faremo in modo che tutti gli impianti abbiano un modello di gestione, abbiano un soggetto che li possa tenere fruibili e che soprattutto vengano inseriti in un circuito nazionale ed internazionale come centri federali per allenamento e luoghi per svolgimento delle competizioni.
0: Grazie al vice sindaco Mattia Giorno, grazie a voi che ci avete seguito. Adesso andiamoci a godere la cerimonia di apertura dei
1: Direi
0: giochi
1: che
0: del
1: questo è
0: Mediterraneo.
1: l'invito che dobbiamo fare a tutta la città. Godetevi a partire da oggi queste 2 settimane, ce lo meritiamo, ve lo meritate e sempre forza Taranto.

0: Radio Cittadella è sempre con te. Ascoltaci ovunque. Scarica subito l'app per Apple, Android e Huawei per smartphone e tablet. È gratuita. Ascolta la radio con gli assistenti vocali Alexa e Google o collegati al nostro sito ufficiale www.radiocittadella.it. Musica, news, interviste, attualità. Vivi la diretta con la nostra Visual Radio e ascolta la radio con il nostro player. Ci trovi tutta la nostra musica. Ascoltaci ovunque con la nostra app Alexa, Google e il nostro sito ufficiale. Radio Cittadella è sempre con te.
1: Cittadella Trailer, l'informazione cinematografica di Cittadella, Visual Radio TV.
2: C'è una ragazza che ama la gente del suo villaggio. Il mare sta dando prova del suo profondo coraggio. Può rivelarti solo il tuo cuore, chi tu sia.
3: Le storie sono vere.
2: La storia è appena cominciata. Oltre il nostro reef, un'oscurità malvagia ci ha trovato. Vaiana, l'oceano ha scelto te. Trova Maui. Restituisci il cuore di Te Fiti e salva tutti noi.
3: Maui, semidio del vento e del mare.
4: Eroe degli uomini. Si dice così. Maui, mutaforma, semidio del vento e del mare, eroe degli uomini. E delle donne. Anche delle donne. Uomini e donne.
3: Ti ringrazio.
4: Tranquilla.
5: Se la luce risplende così, è un segno.
3: Mi serve il tuo aiuto.
4: Non vado in missione con una mortale.
3: La mia isola, il mio popolo, non sopravviveranno se non lo facciamo. L'oceano ha scelto me per una ragione. E ha scelto anche te.
4: Ascolta, principessa, se vuoi farlo, devi attraversare tutto un oceano di pericoli.
3: Non sono una principessa, sono la figlia del capo, leader del mio popolo.
4: Pronta a essere l'eroina?
3: Andiamo a salvare il mondo.
4: Ti guardo le spalle. Che c'è? Qualcosa tra i denti?

0: Sei stato gravemente ferito da un prodotto dell'Acme Corporation? Non è colpa tua, ma qualcuno da incolpare c'è.
1: Il nome del caso è Coyote contro Acme.
2: Willy il Coyote, lui è uno spericolato. Sappiamo tutti chi è il responsabile. E quelle ferite sono autoinflitte.
3: Sono anni che ti occupi dei casi contro la Acme.
0: Potrei farti avere 250 bigliettoni.
3: Finalmente puoi dimostrare al mondo di che cosa sei capace.
0: Loro pensano di poter fare ciò che vogliono. Ne abbiamo abbastanza.
4: Acme! Acboy!
0: Non c'è niente da vedere.
5: Non abbiamo in mano niente.
6: Entrambi sappiamo che sarebbe molto spiacevole se qualcosa di più grosso diventasse di dominio pubblico.
7: Che succede, amico?
6: L'Acme Corporation distribuisce questo film solo per motivi fiscali.

0: abbiamo nessuna delle storie rappresentate. Buona visione.
1: Avete visto anche voi quella strana luce ieri notte?
2: Quale strana luce?
1: C'era un vento davvero forte. Starbuck ha cominciato ad abbaiare.
3: Magari è passato un elicottero.
2: Oppure un UFO. Gli alieni.
3: Smettila, papà.
4: Non c'è acqua.
2: La corrente è saltata in tutto il vicinato.
1: Quello cos'è?
5: Non c'è via d'uscita.
4: Io credo che il nostro quartiere, la nostra casa, la nostra strada si siano spostati.
5: Ma com'è possibile?
6: Tutti fuori, correte!
4: Che succede?
6: Torni dentro, subito!
4: Ho sentito lo sparo!
6: Via!
1: Facciamo provviste.
4: Prendete tutto ciò che sembra un'arma.
1: Ora che facciamo?
5: Dobbiamo sopravvivere.
2: Dio non ci lascerà morire qui.
4: Greg, vai in chiesa solo a Natale e stai dicendo ai nostri figli che sarà Dio a salvarci.
3: Ma le persone qui fuori che vengono divorate?

0: volta si è rubato il malloppo. I 5 miliardi dell'ultima rapina.
1: Io di questa storia non so niente.
2: Se ti rivedo ti ammazzo!
3: Solo emozioni forti qui dal brigante. Tutto compreso nel prezzo.
4: Renzo Invernizzi,
5: detto il salamandra.
6: Guardi collega, ho un'indagine molto delicata in corso.
7: E della Devo se sotto copertura?
6: Quasi. Investigatore privato.
8: Mi manda il collocamento?
9: Sei qui per lo stage. Bene, qui principalmente ci occupiamo di corna ai gattini. Il sale della vita.
10: Diego Viani si è accusato dell'omicidio di Renzo Invernizzi.
11: Omicidio?
12: Lo c'entro, lo c'entro! Sono solo uno stagista!
13: Diego non è un assassino e noi dobbiamo aiutarlo.
14: Noi?
13: Noi.
14: Non vedevo l'ora di aggiungere al curriculum un vilipendio di cadavere.
10: Sei tu che hai ucciso il salamandra.
2: Io con questa storia non c'entro.
6: Ma che è?
15: Mamma, adesso ti devo lasciare.
10: Io sarei il coglione.
1: Lo dici per ipotesi o stai confessando?
16: Riusciremo a far scagionare tuo padre.
17: No, guarda, avete già fatto abbastanza.
18: Tu entri dentro, figli di essere un cliente qualsiasi e poi...
19: Un attimo. Pronto, mamma?
20: Ti posso richiamare io?
19: Come hai fatto a trovarci?
17: Vi ho messo un tracciatore sotto la macchina. Ero sicura che avreste fatto altri casini.
10: Dove sono i 5? No. Miliardi in lingotti d'oro!
1: Ti ricordi quando ti ho dato quella scatola e ti ho detto anche se te la chiedo, non darmela?
19: Me la ricordo.
1: Dammela.
19: Eh no.
1: Dammi sta scatola.
19: L'ho nascosta.
1: Bella scondiglia.
21: Fado, Fado, molto tempo fa, nel profondo del bosco, viveva una Kaliak. Una strega.
22: Prima volta in Irlanda?
23: I miei genitori vennero qui in luna di miele. Avrebbero sempre voluto tornarci. Che ne pensi della suite luna di miele?
24: Quella è sempre chiusa.
23: Uno dei membri dello staff è scomparso.
24: I demoni esistono. Solo le persone con la mente chiusa non riescono a vederli.
21: Fado, Fado. Molto tempo fa.
12: Che c'è?
25: Credo che ci sia qualcuno qua dentro.
21: Fado, Fado.
12: Che succede? Fammi uscire da qui!
21: Molto tempo fa.
12: Riesci a sentirmi?
21: Viveva una strega.
26: Cittadella Trailer, l'informazione cinematografica di Cittadella, Visual Radio TV.
27: Cittadella TV dà voce ai cittadini di Taranto. Segnala di servizi, problemi o eventi di interesse pubblico. Scrivici a segnalazioni@cittadellatv.it o su WhatsApp al 339 680 68 68. Invia foto e video con luogo e data. Cittadella TV, l'informazione che ti appartiene.
28: Questo programma è offerto da...

0: TS Academy Mobilità, formazione di eccellenza per la mobilità sostenibile.
1: Ogni grande creazione nasce da ingredienti eccellenti. Per gelaterie, pastifici, pizzerie e panifici, Avisud SRL è il partner dei professionisti. Materie prime selezionate e semilavorate di qualità, con la garanzia dei grandi marchi Fabbri e Molino Bongiovanni Torino. La tua passione, la nostra professionalità. Avisud, la tua risorsa di fiducia. San Giorgio Ionico, Taranto. Telefono 329 83 39 094. Umberto@umbertoyahoo.it. Avisud, porta qualità al tuo lavoro, ogni giorno.
2: Cerchi l'auto perfetta o il veicolo commerciale su misura per il tuo business? Da Five Motors trovi il nuovo firmato Renault, Nissan, Dacia e KGM, oltre a un'ampia scelta di usato e chilometro zero selezionato e garantito. Soluzioni finanziarie personalizzate per aziende e privati, con tutta la sicurezza di ricambi ufficiali e un'assistenza sempre al tuo fianco. Five Motors, la tua mobilità, la nostra passione. Vieni a trovarci a Taranto e Brindisi o scopri di più su fivemotors.it.
3: Giochi del Mediterraneo 2026. Le immagini più belle, i risultati delle gare, le interviste ai protagonisti e il racconto di tutto ciò che accade dentro e fuori gli impianti sportivi. Lo sport, le storie, le emozioni. Giochi del Mediterraneo 2026.
4: Buon pomeriggio amici di Cittadella TV e Chifra TV e benvenuti al secondo appuntamento di Giochi del Mediterraneo, storie e approfondimenti, il nostro contenitore, il nostro viaggio quotidiano attraverso i ventesimi Giochi del Mediterraneo di Taranto 2026. Oggi non possiamo non partire con le immagini e le emozioni di ieri sera e lo faremo con un ospite d'eccezione, Lele Lucchese, socio di Fondazione Taranto 25. Ben trovato.
5: Ben trovati a voi e grazie per l'invito. Buon pomeriggio a tutti. E, niente, l'evento di ieri è stato, io ancora ho difficoltà a rendermi conto perché c'è stata un'affluenza inaspettata. La città ha risposto, la città indubbiamente viva, e ci aspettavamo non più di 2.000-2.500 persone, però sembra che fossero intorno ai 10.000, tenendo presente del clima
4: torrido, faceva caldissimo,
5: leggermente caldo, dell'umidità al 98%,
4: della l'hai controllata quella
5: della difficoltà legata al discorso dei parcheggi e la viabilità, no, per in funzione dei giochi del Mediterraneo, per cui abbiamo superato tra virgolette tutte le criticità di questi giorni, delle quali chiaramente si parla tantissimo, insomma.
4: E spieghiamo ai pochi amici che non lo sanno che cosa è accaduto ieri sera. C'è stata la parata inaugurale dei ventesimi Giochi del Mediterraneo, organizzata proprio da Fondazione Taranto 25, un numero impressionante di presenze, lo diceva prima Lele. Entriamo nello specifico, c'erano 65 società sportive di Taranto e provincia, tantissime che appartengono già al network di Fondazione Taranto 25, però una chiave di volta della manifestazione di ieri è stata anche quella di ampliare, no, l'invito,
5: sì,
4: a tutte le,
5: sì,
4: società del territorio.
5: È stata un'esigenza che è nata proprio gli ultimi giorni, perché abbiamo iniziato a ricevere richieste di società che volevano, a prescindere, partecipare all'evento. Questa è stata una cosa bellissima, per cui l'evento è stato poi aperto materialmente a tutti, sia alle società, diciamo, che al momento non aiutiamo con fondazione, non seguiamo con fondazione, e sia ai cittadini. Io c'erano tantissimi amici che ho ritrovato all'interno del corteo, chiamiamolo così, che poco avevano a che fare con lo sport, per cui hanno vissuto questo momento di festa della città. È stato un momento importante, credo, perché al di là della partecipazione numerosissima, è stata veramente l'inaugurazione dei giochi della città.
4: È vero.
5: Perché Giochi del Mediterraneo, va bene, è una cosa importantissima, è uno di quegli eventi che nella storia della città probabilmente succede soltanto una volta. Però è giusto anche che la città diventi protagonista dei Giochi del Mediterraneo, perché i Giochi del Mediterraneo si tengono a Taranto, quindi è giusto che la città, che venga, diciamo, restituito questo punto di inizio proprio dai cittadini. E la cosa bellissima è stata anche la partecipazione della provincia, no? Abbiamo avuto società sportive provenienti da Martina Franca, da Grottaglie,
4: Ginosa, Castellaneta, Massafra, Cristiano,
5: quindi è stato molto bello. Anche società sportive che non aiutiamo, che sono venute dalla provincia,
4: sì.
5: con i sorrisi, è stata una festa del sorriso, un evento veramente meraviglioso.
4: È vero, un evento pazzesco, e è stato preceduto inevitabilmente da una mole di lavoro pazzesca per essere organizzato in tal senso, e va rimarcato il lavoro del vicepresidente Ennio Barnaba, ovviamente, del presidente Fabio Tagarelli, del direttore Marcello De Pace,
5: del gruppo Sport. Sono eventi che sembra per assurdo che siano diventati automatici. Chiaramente così non è, perché alle spalle c'è il lavoro di gente che veramente si impegna quotidianamente per tutto, insomma, per far andare avanti fondazione, insomma, e quindi questo è un ringraziamento doveroso, a partire naturalmente da Fabio Tagarelli, ma chi hai appena nominato, Ennio Barnaba, Marcello, Roberta, tutto il consiglio, Renato Galeone, Fiorella, insomma, gente che quotidianamente oramai ha degli impegni che probabilmente superano quelli di lavoro, per cui, e soprattutto grazie a loro, devo dire, sì, i gruppi vanno bene, però materialmente poi l'organizzazione vera e propria viene svolta da un gruppo ristretto, con la collaborazione naturalmente la tua, quella di Angelo, che siete sempre dall'inizio molto vicini a fondazione e ci aiutate a gestire tutti gli eventi in maniera egregia, insomma.
4: Io, da conduttore della serata, ad un certo punto, quando ho visto Piazza Garibaldi gremitissima di persone, non c'era uno spillo libero, non c'era un centimetro quadro libero in piazza, mi sono detto: questa è la vera festa di Taranto, è la vera festa dello sport tarantino, è la vera festa degli atleti, dei dirigenti, degli allenatori, ma anche e soprattutto delle famiglie. Ed allora sì. Ti domando, e questo forse è l'aspetto più importante della manifestazione di ieri, questo l'aspetto fondamentale del lavoro quotidiano che Fondazione Taranto 25 fa attraverso le società sportive?
5: Certamente, sono le nuove generazioni, e quello bisogna puntare su quello, perché è il futuro delle città,
4: sì.
5: Per cui lo sport è importantissimo anche e soprattutto per quello, perché dà la possibilità ai ragazzi di vivere tra di loro in un ambiente sano, educativo, è importante, insomma, che questo possa essere supportato non solo dalle istituzioni, ma anche dalle associazioni, dai movimenti civici, insomma, da chi materialmente fa in quel senso anche politica, no? Nella politica della strada.
4: Quella della gente, no? Quella, il motivo gente. Per cui nasce il termine politica, nasce proprio la politica, polis, città,
5: cioè, aggregazione, senza secondi fini, senza fini di lucro,
4: ma per un unico grande fine, cioè stare insieme e costruire un futuro importante per una comunità. Esatto. E ieri, esatto, abbiamo toccato con mano, no? Quello, esatto, che
5: al di là di ogni polemica, di ogni, perché poi
4: che quelle ci sono sempre,
5: in ogni città ci saranno sempre, ci sono sempre, ci saranno sempre, però poi a lungo andare con questo spirito sono cose che vanno in minoranza,
4: ma no? Sì, ma poi tra l'altro acquisiscono il valore che hanno alla luce poi dei risultati, tipo quello che abbiamo ottenuto tutti insieme, aggiungo davvero la parola tutti insieme, con la parata inaugurale dei 20esimi giochi del Mediterraneo Taranto 2026, mi piace dirlo, Taranto 2026, è proprio una parola è un modo di elencare, insomma, queste emozioni che si sintetizza attraverso un claim. Lo abbiamo nominato prima e abbiamo un suo contributo. Ascoltiamo le parole del presidente di Fondazione Taranto 25, Fabio Tagarelli, molto emozionato al termine della parata. Guardiamolo insieme.
6: Quando vedi 10-15 mila persone partecipare ad un evento di comunità come quello che abbiamo vissuto stasera, dove c'era quella parte della città che ha bisogno di comunità, perché poi non si può vivere sempre con un clima di indifferenza, di sospetto. C'è una parte della città che ha anche il diritto di vivere dei momenti di felicità, ma questo vale esclusivamente per chi è capace di dare. Noi sono 7 anni che viviamo con le società sportive. Abbiamo iniziato quando c'era il Covid e stasera per noi è un riscatto. È come aver cancellato quei momenti bruttissimi del marzo-aprile del 2020, quando è nata Fondazione Taranto 25. Vedere 10.000 persone del nostro territorio festeggiare gli atleti. Io ho detto prima, i giochi del Mediterraneo devono essere dedicati ai ragazzi di Taranto, alle ragazze e ai ragazzi della città, perché se lo meritano, perché questi giochi siano per loro un punto di partenza, che vivano questa bellezza e la trattengano dentro e che ci appartenga questa bellezza anche dopo il 3 di settembre. Quindi veramente una grande emozione, siamo felici che i nostri ragazzi delle società sportive abbiano avuto questo riconoscimento e abbiano vissuto questo momento di felicità. Era una cosa che si meritavano. Viva i giochi del Mediterraneo e viva i ragazzi e le ragazze di Taranto.
4: Lele, abbiamo ascoltato le parole di un davvero molto emozionato presidente Fabio Tagarelli. Riparto proprio dalle sue parole, perché inevitabilmente c'è anche un pizzico di orgoglio per il percorso di questi anni di fondazione, che nasce nel periodo più difficile della nostra era, durante il Covid, che ha saputo superare le difficoltà oggettive di quel periodo attraverso il lavoro costante, territoriale, di comunicazione, di condivisione, prima con le società sportive e poi con tanti altri enti del terzo settore di Taranto e provincia.

0: Ieri probabilmente il quadro perfetto di una mission che continua ad evolversi.
1: Sì, come tu hai detto, come abbiamo detto e ripetuto tante volte, materialmente Fondazione nasce come associazione durante il periodo del Covid, andammo a firmare con le mascherine, materialmente, e dopodiché, partendo dal discorso dello sport, dalla vigilanza dello sport, sono nati i gruppi di lavoro e con questi, tramite questi, grazie anche a questi, tante, tante altre iniziative importantissime, insomma, che riguardano i vari settori, no? Insomma, vanno dall'agroalimentare al discorso della sanità, della cultura, abbracciando, cercando di far ritornare anche talenti, seppur per pochi giorni, della nostra città, sparsi nel mondo, che hanno ruoli importantissimi, sia per quanto riguarda lo sport, ma sia tantissimi altri settori, insomma, no? Anche per cercare di dare speranza ai nostri figli che comunque, dopo gli studi, tendono sempre ad andare a vivere altrove, andare a lavorare
0: L'obiettivo è
1: altrove.
0: proprio quello, forse, Lele, dare almeno l'opportunità di scegliere ai nostri ragazzi al termine di un percorso di studi, ecco,
1: La
0: di dire magari
1: speranza,
0: posso rimanere a
1: la
0: Taranto,
1: speranza.
0: perché a Taranto c'è qualcosa per cui rimanere.
1: Certo, ridare la speranza ai nostri giovani, la speranza sia dal punto di vista lavorativo, sia dal punto di vista proprio culturale, di visione, di poter vivere in una città più decorosa, più pulita, più vivibile, più. Secondo me questo periodo, seppur breve, può essere veramente un trampolino di lancio per la nostra città.
0: Tra l'altro, il fatto di aver fatto questa parata inaugurale per strada nelle vie centrali cittadine della nostra città ha un significato metaforico importante, perché lo sport si è ritrovato nella comunità, in mezzo alla gente, tanti selfie, tante foto, video,
1: Sì.
0: reel, siamo inondati anche
1: Sì,
0: di
1: senza
0: te.
1: regole, tra
0: È
1: virgolette, no?
0: stato bellissimo, una
1: È tutto mo molto
0: contaminazione.
1: spontaneo, tutto molto spontaneo. Questi eventi, ma in generale la gratuità, sono cose, dico io, contagiose. Per cui all'inizio magari ci può essere un po' da parte di qualcuno, qualche dubbio, ma poi materialmente quando sono così spontanee, diventano contagiose. Anche chi magari non si è avvicinato, come è successo per le società sportive che hanno chiesto di poter partecipare all'evento perché hanno letto un evento, una manifestazione importante alla portata di tutti, per strada,
0: Per
1: insomma, quindi
0: strada.
1: rivivere la strada, no? Lo sport che ti porta a rivivere la strada e a dare dei segnali importantissimi, soprattutto vedere tanti ragazzini, ragazzi di tutte le età, insomma, no? C'erano i nonni che accompagnavano i nipoti, tutte le società, sono cose emozionanti, insomma. Che fanno venire veramente i brividi e che fanno tornare la speranza.
0: È vero, la speranza è una parola chiave, forse un'altra parola chiave è fiducia, quella che avete instaurato negli anni dal 2020 ad oggi con le famiglie, in primis, lo dicevamo prima, anche con le società sportive, perché questi eventi, sebbene la gratuità, no, che nominato prima, non erano vincolanti, bene, c'erano tutti ieri, al di là poi della bellezza della manifestazione, dell'opportunità e della vetrina che si era creata, nessuno dice mai no a Fondazione Taranto 25, perché ormai c'è un do ut des che continua in maniera proficua.
1: Io ritengo che sia una delle cose più difficili e complicate, riuscire a mantenere, non solo a mantenere, ma anche ad aumentare quello che è successo in fondazione, anche, diciamo, l'avvento, l'avvicinamento da parte dei nuovi soci, di altre, è stato tutto una cosa, un discorso, anche questo automatico, no? Per cui più gente si avvicina, professionisti, anche le istituzioni, anche i soci sostenitori, no? ci danno la possibilità di aumentare gli aiuti, sia gli aiuti alle

0: società sportive e sia la realizzazione delle manifestazioni come anche quella di ieri. Quella di ieri ha avuto certamente i suoi costi, no? Per cui va bene così, va bene. Siamo contenti che la città sia contenta. È la dimostrazione che si può
1: Si può
0: fare, che si può
1: fare.
0: fare, che si può
1: Sì,
0: fare.
1: è vero. Un grande gioco di squadra, lo dicevamo prima.

0: È stato qualcosa di incredibile, un fiume umano di persone, di ragazzi piccoli, grandi, medi, gente anziana che si è aggregata. Penso che eravamo sicuramente oltre le 3-4 mila unità. E ovviamente da organizzatori è stato complicato, no? Un po' gestire il tutto, ma devo ringraziare intanto la Protezione Civile che è stata al nostro fianco, clamorosamente bravi e attenti, la polizia, i vigili urbani, i carabinieri che si sono aggregati, quindi veramente le forze dell'ordine tutte, e ovviamente tutti i soci e tutti i ragazzi volontari, perché abbiamo creato un gruppo di 20 ragazzi volontari che ci hanno veramente dato una grande mano, quindi bellissimo, emozionante, grandioso.
1: E non a caso, caro Lele, ho definito Ennio Barnaba il nostro capitano coraggioso, perché ce ne vuole tanto di coraggio per essere a capo di un'organizzazione che porta nelle vie cittadine oltre 10.000 persone, come in occasione della parata inaugurale dei Giochi del Mediterraneo di ieri. Davvero il leitmotiv è stato questo, il sorriso, la collaborazione, la cooperazione. Va fatto un plauso a Ennio che ha coordinato molto bene i lavori.
2: Sì, non solo ha coordinato molto bene i lavori come anche in altre occasioni, ma Ennio è uno dei componenti del consiglio che, al di là di Fabio Tagarelli, la cui presenza, passatemi il termine, si sente,
1: si avverte
2: e il resto del consiglio, ma non solo del consiglio, mi riferisco anche a Marcello e Roberta, fanno un importantissimo lavoro silenzioso. Ed è anche il caso di Ennio, che nonostante sia una persona molto empatica, molto, però questo tipo di lavoro che fa non si avverte se non quando ci sono questi risultati, che qualcuno, a partire da me, si chiede come mai è successo, no?
1: Come è possibile che sia successo
2: una cosa del genere, se non caduta dal cielo, insomma, sembra quasi una cosa fuori proprio dalle regole, insomma.
1: Sì, è
2: per
1: vero.
2: Cui un plauso a tutti, in particolare a Ennio, per questo evento che...
1: Ma l'abbiamo percepito, no? Anche dalle parole che abbiamo ascoltato da lui, nel modo in cui sono state dette, un grande senso di soddisfazione, perché sì, questo è un lavoro che va avanti da diverse settimane. Io ho ricevuto l'invito da parte vostra, a proposito grazie per avermi reso lo speaker di questo evento storico per la nostra città 2 mesi fa, e questi sono stati i mesi di programmazione, di lavoro quotidiano, di messaggi anche in tarda notte, di telefonate in orari improponibili, che hanno portato poi a questo grande risultato, che non diciamo né io né le Lucchese, ma che leggiamo sui social già a partire dalle prime ore di questa giornata e che ci riempie il cuore di orgoglio. E eravamo orgogliosi, a proposito di orgoglio, anche di avere dei grandi protagonisti sul palco, sì, di Piazza Garibaldi, perché sono stati con noi Claudia Giammanco, vice campionessa italiana senior di kickboxing, che tra l'altro i suoi Giochi del Mediterraneo li aveva già vissuti, ottenendo anche dei buoni risultati, ha ripercorso con noi le tappe di questa emozionante gara, che poteva anche andare meglio, ci ha raccontato, perché lei, certo, è insaziabile, vorrebbe sempre andare a medaglia, e ci ha regalato Claudia anche un momento molto molto significativo, quella gratitudine di cui abbiamo parlato praticamente dall'inizio della nostra puntata nei confronti, in questo caso, di Mimmo Radicchio, il suo coach. È stato uno dei momenti più significativi.
2: Sì, anche emozionante, si leggeva, traspariva proprio emozione, e anche quelli sono stati segnali importantissimi che vengono trasmessi soprattutto ai giovani, no?
1: Sì.
2: Per cui i giovani entrano, al di là delle manifestazioni ufficiali che ci saranno, no? E c'erano gli atleti di Taranto in mezzo a noi, insomma, in mezzo ai giovani, che anche loro contribuiscono a dare speranza, che l'impegno, la costanza, la serietà, la vicinanza della famiglia, dei coach, delle società, delle associazioni possono portare a traguardi importanti, insomma, no? Un messaggio diretto, sincero.
1: Sincero, e noi lo abbiamo, questo messaggio diretto è sincero, abbiamo questo contributo, lo guardiamo, io e Lele lo riguardiamo e ci emozioniamo.

0: insieme e poi passeremo agli altri ospiti che hanno animato la serata.
1: Va bene, ti va di fare la presentatrice per un minuto? Ah, non si poteva fare in palestra, dovevamo farlo qua di fronte a 5.000 persone. Ok, allora.
2: L'ho voluto fare qui perché voglio che tutti sappiano l'importanza di un coach all'angolo, perché l'atleta può essere brava o bravo quanto volete, ma senza il coach all'angolo è come una macchina senza benzina, non può andare da nessuna parte. E voglio che chiunque voglia partecipare, voglia iniziare questo sport, si affianchi a delle persone brave in gambe come il mio coach della BTF Team, perché per me non c'è di meglio.
3: Ti ringrazio, grazie avanti a 5.000 persone, avanti a Taranto, avanti al nostro territorio e ricambio con affetto dicendo che non esistono grandi coach se non hai una buona creta da formare, quindi non esistono grandi coach se non esistono grandi atleti.
1: Allora, per curiosità, vogliamo leggere cosa c'è scritto, tanto non è un segreto, no? Grazie per aver creduto in me anche quando ero la prima a non farlo. Mi hai accompagnata nel percorso che mi ha portato a realizzare il sogno di combattere sul ring e arrivare a poter partecipare ai giochi del Mediterraneo. Grazie per aver creduto nelle mie capacità e per avermi aiutata a crescere dentro e fuori dal ring. Porterò sempre con me i tuoi insegnamenti. E poi, non ho finito, un vecchio maestro, questo lo diciamo per gli amici della Grecia e della Siria, che sono là in fondo, il miglior maestro che potia avere. Un grande applauso a Mimmo Radicchio, ma soprattutto a Claudio Gianmanco.
0: È stato bello riviverlo, questo momento di profonda gratitudine della brava Claudia Gianmanco nei confronti di coach Mimmo Radicchio. E noi siamo anche grati agli altri ospiti che hanno presenziato, in particolar modo a Roberta
4: Sì.
0: Chiurlia, questo arbitro internazionale, questa arbitra internazionale di judo 2 volte alle Olimpiadi ed è la prima volta nella storia. Con lei, che è una donna arbitra questa disciplina nella massima competizione olimpica, che tra l'altro dirigerà le gare di judo anche a Taranto, un doppio orgoglio per noi. E
4: Assolutamente, assolutamente.
0: poi abbiamo avuto i contributi video di Davide Fiore e Silvia Semeraro, impossibilitati a partecipare. Ovviamente poi ogni federazione ha delle
4: Alle
0: regole che
4: sue
0: noi
4: regole.
0: abbiamo voluto rispettare, con noi anche i 2 campioni di sport e di inclusione, come Nino Rossetti, campione italiano di pugilato, e Marco Daniello, che come sempre ci ha deliziato con
4: Bellissimo,
0: le sue parole, un
4: bellissimo.
0: ragazzo con lo spettro autistico, più volte campione italiano di paranuoto e tra l'altro anche socio onorario di
4: Sì,
0: Fondazione Taranto
4: sì,
0: 25,
4: sì.
0: premiato in 2 Mari di
4: Sì,
0: Talenti.
4: un ragazzo meraviglioso, anche quello è stato l'ennesimo momento emozionante, insomma, no? Perché, insomma, l'impegno, la costanza portano a risultati eccezionali, sicuramente ancora più difficili da raggiungere, però è stato un momento molto emozionante, insomma.
0: Avevamo anche una special guest straordinaria, si trattava di Fabio
4: Sì.
0: Mancini, questo super modello, volto iconico di Armani, tutti ce lo ricordiamo quando esce dall'acqua nello spot di una marca di profumo che inevitabilmente riconduce al brand che abbiamo appena nominato, che si è dimostrato ancora una volta non soltanto il bello e il testimonial della bellezza, ma anche e soprattutto un portatore di messaggi di inclusione, di
4: Sì,
0: socialità
4: anche
0: e di
4: lui molto,
0: speranza.
4: molto sincero, molto diretto, molto vicino alla città, molto speranzoso, molto consapevole
0: Poi passionale, è vero, sei
4: sì,
0: d'accordo? Proprio
4: assolutamente,
0: su quel palco ha detto tutto
4: assolutamente.
0: quello che pensavo e lo ha fatto
4: Sì,
0: bene. secondo me riportando un po' anche tutti i pensieri nostri di questi giorni, di quello che vorremmo fosse la nostra città.
4: Sì, è stato molto, davvero molto, molto espansivo, molto, ha parlato molto a braccia, in maniera diretta alla città.
0: Non so quante foto e video ha fatto alla fine dell'evento, non riusciamo più a portarcelo via da Piazza Garibaldi, amatissimo dal pubblico, davvero tanta gente era lì anche per lui. Lo abbiamo ascoltato, lo sai, lo abbiamo intercettato al termine della kermesse di ieri. Proponiamo il nostro servizio agli amici di Cittadella TV e Chifra TV.
5: Ragazzi, fantastica, veramente una delle cose più belle mai fatte. Tantissima gente, più di 10.000 persone stasera, ma la cosa più bella è aver visto quante persone, quanti ragazzi c'erano con noi stasera. La cosa più che mi ha sconvolto è vedere la partecipazione veramente della gente che è venuta da ogni parte anche d'Italia, e la gente che non solo mi ha chiesto foto, ma mi ha chiesto di parlare con i propri figli. Quindi sono contento che Fondazione 25 mi abbia scelto per essere uno degli ospiti d'onore, un testimone per stasera, perché penso che avere degli esempi positivi è fondamentale in una società dove ormai si appare ma non c'è mai il cuore e l'anima. Quindi spero che questo sia il via a un mese di giochi fantastici.
0: Il nostro Fabio Mancini, durante l'intervento di ieri, tra l'altro ripreso parzialmente in questa intervista, ha parlato ai ragazzi di successo, ma anche del prezzo che a volte si paga inseguendo modelli sbagliati, e probabilmente qualcosa che accomuna, anzi sicuramente qualcosa che accomuna il messaggio di Fondazione Taranto 25, perché lo sport toglie i ragazzi dalla strada, certo, dà nuove opportunità e dà anche una linea guida per fare anche altro, non soltanto per eccellere nella propria disciplina sportiva.
4: Sì, chiaramente lo sport è importantissimo. Come dicevo prima, il discorso di vivere insieme, di iniziare a giocare insieme, di vivere insieme, gli dà la possibilità ai ragazzi di togliersi dalla strada, di andare avanti seguendo degli obiettivi, anche chi magari poi non continua più, però sono periodi della vita importanti che riguardano anche e soprattutto l'adolescenza, che ti permettono di formare un carattere e di indirizzarti verso ideali importanti, insomma.
0: E arriviamo al tema che sicuramente sta più a cuore a tutti gli amici che ci seguono, i cittadini di Taranto, della loro provincia, i giochi del Mediterraneo e quello che lasceranno in eredità. Penso che sia un pensiero comune che condividiamo entrambi, che Taranto vincerà i suoi giochi del Mediterraneo se saprà sfruttare tutto quello che ha ricevuto in dono a livello di strutture, ma anche a livello di metodo, anche a livello di percorso, anche a livello di evoluzione culturale da questi giochi. Sei d'accordo?
4: Sì, i giochi chiaramente sono stati un'occasione irripetibile. Nonostante le varie lamentele per il discorso legato ai parcheggi ai tanti cantieri, però hanno dimostrato, secondo me, una cosa importantissima, che si può fare, e si può fare anche velocemente, perché se pensiamo a tutti i disagi che comunque abbiamo avuto e continueremo ad avere per un po' di tempo, però sono e saranno comunque limitati nel tempo, per cui la città è stata rivoluzionata. Poi c'è stata questa coincidenza tra i giochi di Mediterraneo, la BRT e altri cantieri, insomma, per cui è successo tutto insieme, ma materialmente la città è stata e sarà rivoluzionata. Quindi adesso tocca a noi rivoluzionare il nostro pensiero, il nostro modo di vivere, e quindi di cercare innanzitutto di mantenere queste strutture, e mi rivolgo chiaramente alla politica e a tutte le istituzioni, ma anche alle associazioni tutte, perché se si riuscisse a fare squadra, ma credo che oramai il percorso sia segnato, se si riuscisse a fare squadra probabilmente, anzi io ne sono assolutamente certo, riusciremo a mantenere tutti quanti gli impianti, a mantenere la città, a non scrivere sulle panchine però ci vorrà un po' di tempo. Però
0: questa è una tappa importante.
4: Sì,
0: no?
4: La direzione, questo potrebbe essere proprio un trampolino, una
0: svolta.
4: Un momento, un'accelerazione.
0: Sì. Come, a proposito di acceleratori, che è un tema a voi molto caro. E anche i giochi del Mediterraneo, in tal senso, per migliorare il nostro senso civico tra le varie cose, può essere un acceleratore. Tra l'altro i giochi sono già cominciati, no? Abbiamo detto prima della kickboxing con Claudia Giannini.

0: Già manco un mese fa siamo partiti col Baseball 5, sport dimostrativo. Ieri abbiamo avuto ospite Antonio Maggio che ci ha declinato i successi di quella disciplina, ma ufficialmente è cominciato anche il campionato di pallavolo, sia maschile che femminile, doppio esordio vincente per i nostri atleti. La nazionale femminile guidata da Carlo Parisi ha superato nettamente la Bosnia Erzegovina per 3-0 a Lecce, 25-23, 25-20, 25-17 i tre parziali. Analogo successo 3-1 in questo caso per la nazionale maschile allenata da Vincenzo Fanizio, un altro pugliese doc, al Pala Pentastulia di Brindisi, quindi in casa sua. Praticamente ha battuto il Portogallo per 3-1 con i parziali di 25-19, 19-25, 25-20, 25-15. Poi da domani inizieranno ufficialmente anche tutte le altre gare, perché questa sera, e chiudiamo, ed è l'ultima domanda che ti faccio, c'è questa cerimonia di inaugurazione allo stadio Erasmo Iacovone, tirata a lucido, grande restyling, è una delle strutture più belle che i giochi del Mediterraneo restituiscono alla città di Taranto, con Irma Testa e Filippo Tortu che saranno i testimonial, con le presenze attese del presidente Mattarella, della presidente Giorgia Meloni lì allo stadio, una grande vetrina per la città in diretta televisiva, perché
1: Sì.
0: la cerimonia andrà in live su Rai 2 a partire dalle ore 20.
1: Sì, chiaramente le immagini stasera saranno di una città bellissima, nata bellissima, però completamente restituita in maniera. Io diverse sere sono passato dalla zona stadio e è una favola, cioè in brevissimo tempo sono sorte queste nuove strutture, o comunque sono state riprese altre strutture esistenti che in brevissimo tempo sono diventate soltanto visivamente sono ammaglianti, per cui stasera ci sarà un'immagine di Taranto che è fuori dal comune, che certamente continuerà già quest'estate, ma anche l'estate scorsa, si è notato un movimento importante proveniente dall'estero. Però questi momenti servono anche a quello, far conoscere la nostra città non solo legata alle solite vicende che è inutile rimarcare, ma anche alla bellezza e anche alle strutture, no? Perché le
0: Certo.
1: strutture sono dei doni che vengono dati alla città e che la città deve imparare a conservare, a mantenere e che devono servire a far arrivare gente da fuori, insomma, no? Sia da tutta Italia, ma anche dall'estero, perché sono impianti importanti che andranno gestiti e sfruttati nella maniera corretta, anche e soprattutto dai tarantini, dalla città.
0: Assolutamente,
1: No,
0: questo è
1: quindi
0: un
1: questo non
0: aspetto
1: lo
0: da
1: dimentichiamo, ed è
0: rimarcare.
1: stato anche uno dei motivi della parata di ieri, no?
0: Certo.
1: Partire dalla città. Però è giusto che il mondo goda di questi impianti e dalle bellezze della nostra città.
0: Lele, io ti ringrazio per essere stato ospite del secondo appuntamento di Giochi del Mediterraneo, storie e approfondimenti. Grazie per la bella persona che
1: Grazie a te.
0: sei, soprattutto grazie a nome di tutti noi, a Fondazione Taranto 25, per quello che è riuscita a fare in questi anni e per il bel regalo che ha fatto alla città in occasione della parata inaugurale di
1: Grazie a te, buon lavoro.
0: ieri. Grazie, alla prossima. Noi ci vediamo domani, sempre alle ore 15, in diretta su Città della TV e Chifera TV. Buona continuazione di giornata.
2: Giochi del Mediterraneo 2026. Le immagini più belle, i risultati delle gare, le interviste ai protagonisti e il racconto di tutto ciò che accade dentro e fuori gli impianti sportivi. Lo sport, le storie, le emozioni. Giochi del Mediterraneo 2026. Cittadella TV, dà voce ai cittadini di Taranto. Segnala disservizi, problemi o eventi di interesse pubblico. Scrivici a segnalazioni@cittadellatv.it o su WhatsApp al 339 680 6868. Invia foto e video con luogo e data. Cittadella TV, l'informazione che ti appartiene.
3: Driving. L'intrattenimento tra musica e notizie è

0: su Cittadella, la radio, e Cittadella TV. Labirinto, il nuovo singolo di Vito Domenico Ragone, in arte Ragone, cantautore originario di Bari, che devo dire con piacere abbiamo questa sera con noi in diretta. Ragone, benvenuto.
1: Ciao, grazie.
0: Allora, nuovo singolo per te, Labirinto, lo risentiremo per intero in chiusura della nostra piccola intervista. Senti, se tu dovessi guardarti un po'

0: Pietro, quando è stato il momento esatto in cui hai capito, insomma, che la musica sarebbe stata un po' la tua strada, ecco?
1: Allora, io penso di averlo capito direttamente quando avevo forse 3 anni, perché già cantavo in giro per casa, almeno mia mamma mi racconta così. E poi ho iniziato a prendere qualche piccola lezione e ho dovuto poi abbandonare perché appunto i miei non riuscivano più ad accompagnarmi. Dopodiché da grande ho ripreso, forse ho ripreso in realtà seriamente 3 anni fa, e poi con l'incontro con Up Music ho provato questa strada perché è una cosa che mi è sempre piaciuta, diciamo, quindi perché non provarla a questo punto a livello professionale?
0: Certo. Senti, tu poi, tra l'altro, hai nutrito sempre questa profonda passione, insomma, per la musica, ma sei stato influenzato in modo particolare dallo stile, un po' anche della sensibilità artistica, di quelle che sono le grandi voci del pop femminile, in pratica, no? Le hai seguite, e poi quali sono stati, naturalmente, i tuoi punti di riferimento?
1: Allora, da sempre, almeno per quanto riguarda il cantautorato italiano, Elisa, cioè la seguo veramente da quando avevo 7 anni, scoperta grazie a mia zia, quindi l'ascoltavo a casa sua, andavo di solito, ricordo proprio di andare a casa sua, mettevo i CD e l'ascoltavo, e poi ovviamente ci sono aggiunte Annalisa e Taylor Swift a livello internazionale, quindi ce ne sono tantissime perché ne ascolto veramente tante tante.
0: Senti, tu ti sei dedicato, insomma, allo studio del canto con grande forza, grande determinazione, e poi hai cominciato ad affrontare anche le prime esibizioni live, e poi sei uscito con Labirinto proprio a giugno del 2026, insomma un mesetto fa circa. Brano che ti ha portato a esibire, insomma, su questo prestigioso palco, quello dell'Irpinia Pride 2026, insomma una bella esperienza questa, Ragone.
1: Sì, molto molto, è stato bello, è stato un bel invito, e considerando che quando è uscito tra l'altro il primo singolo a ottobre, Restart, ero proprio lì ad Avellino con i miei amici, quindi diciamo che fare il Pride dell'Irpinia e presentare lì il nuovo singolo è stato emozionante e anche divertente, devo dire, è stato un bel palco.
0: Senti, parliamo dei testi. I testi naturalmente li scrivi tu, e volevo naturalmente conoscere e sapere qual è l'indirizzo, a chi sono rivolte naturalmente le tue canzoni, e soprattutto quali sono gli argomenti, quali sono i temi che affronti nei tuoi testi.
1: La prima l'ho scritta, cioè in realtà non pensavo di poter scrivere una canzone, detto sinceramente. Questa, Labirinto, è stata proprio la prima, perché il primo singolo ho collaborato alla scrittura ma non l'ho scritto completamente io, mentre qui ho detto dai, proviamoci. Comunque in generale mi piace sempre mettere sicuramente qualcosa della mia vita dentro le canzoni, quindi l'ispirazione è quella, dei momenti vissuti che voglio ricordare anche abbastanza volentieri, devo dire.
0: Bene, Ragone con noi questa sera in diretta con Labirinto, la nuova canzone, ne parleremo tra pochissimo. Senti Ragone, qual è la lezione più importante, insomma, che hai imparato su di te facendoti strada, insomma, nel difficile mondo cantautorale, in pratica?
1: Non bisogna mai abbandonare, diciamo, l'obiettivo e il sogno, soprattutto perché effettivamente, ripeto, c'è stato un periodo in cui ho proprio appeso il microfono al chiodo, e però con la costanza e con serve tanta tanta forza psicologica, soprattutto per noi emergenti, perché le porte in faccia sono tante, quindi bisogna semplicemente affrontarle e continuare, andare avanti, almeno se questa è la strada che vogliamo prendere ed è quello che ci piace. Io, il mio consiglio è sempre quello di andare avanti.
0: Bene, adesso parliamo naturalmente del tuo nuovo singolo, si chiama Labirinto, questa canzone che poi racconta quella che è la complessa dinamica di due persone che si cercano, si rincorrono continuamente, faticando però a trovare un equilibrio autentico in quello che è il loro rapporto, a causa poi di una profonda interdipendenza. Senti, da dove nasce, Ragone, l'idea di descrivere quella che posso definire una guerra con se stessi in questo brano?
1: Allora, nasce sicuramente, come dicevo prima, da un evento passato, ormai sono passati tanti anni, è una grande storia d'amore che mi andava di raccontare, appunto. Ci sono stati momenti in cui eravamo veramente tanto tanto uniti, momenti in cui siamo stati completamente separati, e il tutto è stato dato appunto proprio da questi nostri labirinti mentali. Alla fine siamo stati influenzati tantissimo da esperienze negative passate, da quello che poteva pensare la gente, da come si poteva fare a unire il tutto. Quindi diciamo che per colpa di queste cose qua si è un attimo poi interrotto il tutto. Ora è una persona a me carissima, presente nella mia vita, quindi alla fine, a proposito di queste interconnessioni, ci siamo riusciti a riunire e quindi insomma volevo proprio raccontare questo nella canzone. Comunque bisogna superarli questi labirinti mentali, perché delle volte sono solo delle nostre fissazioni, poi basta ragionarci un po' su, purtroppo delle volte in futuro, cioè dopo un po' di tempo passato, e si capisce che potevano essere superate facilmente.
0: Bene, senti Ragone, questo naturalmente aprirà un lavoro un pochino più ampio, dove troveremo anche all'interno questo singolo. Stai già lavorando a qualcosa di più ampio, di più grande?
1: Allora, al momento mi sto concentrando tantissimo su questo perché ci tengo tanto, però sono già tornato in studio per registrare altro. Non so ancora dirvi cosa, nel senso se sarà un altro singolo o se ci sarà più se ci saranno più canzoni, però sì, sto già lavorando su altro.
0: Allora, grande lavoro per Ragone, aspettando magari un album, noi lo aspettiamo, magari si potrà realizzare, all'interno troveremo anche questa nuova canzone, nuovo singolo Labirinto. Noi siamo quasi in chiusura di questa piccola intervista, piccola chiacchierata con Ragone. Domanda finale, naturalmente, una domanda che faccio un po' a tutti quanti gli artisti per chiudere questa piccola chiacchierata. Un sogno di Ragone.
1: Sogno è un concerto, un palco, un grande palco, perché alla fine qualche live l'ho fatto, però sogno proprio un palazzetto, un pubblico che canta le mie canzoni, e perché poi alla fine è proprio quello che ci serve, cioè il rapporto con il pubblico è importante, è bello registrare le canzoni, bello però farle live e vedere la reazione di chi è di fronte.
0: Beh, allora, tanto live per Ragone, tanta musica, tanto successo, aspettiamo l'album, comunque sicuramente tanti altri bei singoli, però noi intanto ci godiamo questa nuova canzone, si chiama Labirinto, è stato con noi questa sera Ragone. Grazie a Vito Domenico Ragone, grazie.
1: Grazie a voi.

0: su Cittadella, la radio e Cittadella TV, Soltero. Beh, devo dire, canzone che ormai è impossibile non aver sentito almeno una volta, perché Soltero, diciamo, è ovunque, è stata la colonna sonora di moltissimi video sui social network, cantata da Leonardo De Andrés, che abbiamo con piacere questa sera con noi. Leonardo, eccoci, benvenuto.
1: Ciao a tutti e grazie.
0: Allora, ci hai fatto un bel regalo con questa Soltero, che è diventato veramente un successone incredibile. Però tu hai iniziato poi a ascoltare musica classica, ho letto, a soli 3 anni, prima di subire quella che è una folgorazione verso Michael Jackson. Insomma, cosa ti ha colpito di questo grandissimo artista, Leonardo?
1: Mi ha colpito il suo modo di cantare, il suo modo di approcciarsi alla ritmica e poi anche, devo dire, il suo modo di ballare.
0: Beh, adesso naturalmente è doveroso citare e fare un riferimento a questo tuo grande successo, Soltero, che poi spesso viene identificato come un tormentone allegro, ma tu poi tra l'altro hai dichiarato che nasce questa canzone per celebrare quella che è la libertà consapevole e il saper stare bene con se stessi, lontano poi tra l'altro da quelle che sono le relazioni tossiche in pratica.
1: Certo, esatto, il messaggio è proprio quello di scegliere le persone con la quale si vuole stare, perché altrimenti i legami che poi possono rivelarsi tossici possono farci male.
0: Bene, Leonardo De Andrés con noi questa sera in diretta. Facciamo un salto indietro, Leonardo, 2018, perché insomma hai partecipato a Sanremo Young, condotto all'epoca da Antonella Clerici. Che ricordo hai, insomma, di quell'evento, naturalmente di quel programma, che poi, devo dire, penso sia stata una bella esperienza per te?
1: Beh sì, un'esperienza che porterò sempre di me, perché è stato un grande arricchimento sia a livello musicale che a livello umano. E porterò tante cose, soprattutto l'affetto che mi è stato dato grazie a questa esperienza, e diciamo anche a livello formativo è stato, diciamo, un pilastro, perché posso dire che senza quell'esperienza non sarei, diciamo, in termini musicali quello che sono oggi.
0: Bene, dopo 8 anni, dopo Sanremo Young, Leonardo poi ha scelto una strada diversa, appunto quella dei social. Beh, devo dire, una ricetta che si è rivelata vincente, anche se del tutto inattesa. Non ti aspettavi questo grande successo, Leonardo?
1: Beh, a dire il vero, assolutamente no. Io non mi aspettavo che pubblicando quei 22 secondi di ritornello potessi arrivare a così tante persone, e che così tante persone poi alla fine si rispecchiassero nel mio brano. È veramente stato un regalo pazzesco, cui ringrazio tuttora.
0: Senti, ma tu come vivi la viralità, il rapporto con il pubblico digitale?
1: Per me il pubblico è molto importante, sia se si parla di pubblico digitale o pubblico dal vivo, perché per me comunque sono tutte indistintamente persone, sono tutte persone che mi regalano emozioni per le quali io sono molto grato. Quindi poi a livello di viralità io so benissimo che come la viralità può iniziare o anche spegnersi, quindi la cosa più importante secondo me è non montarsi la testa, ma continuare a lavorare affinché si possa piacere alle persone, alla gente, arrivare sempre di più.
0: Bene, abbiamo con noi con grande piacere questa sera Leonardo De Andrés, Soltero, lo abbiamo sentito in apertura, questo suo grande successo, e tra pochissimo sentiremo Hotel Chill, che naturalmente la nuova canzone, ne parleremo proprio con lui. Senti, mi chiedevo, Leonardo, se è cambiato poi in realtà il tuo approccio alla musica da Sanremo Young ad oggi?
1: Diciamo che dopo Sanremo Young, dopo l'esperienza di Sanremo Young, ho avuto ed ho tuttora più elementi per approcciarmi alla musica in modo leggermente più professionale, se posso dire, perché prima ero un po' inesperto, lo sono tuttora, c'è ancora tanto da imparare, però sì, diciamo che l'approccio alla musica è cambiato, perché ho leggermente più esperienza di quella che avevo prima, anche se, ripeto, ce n'è di strada da fare.
0: Bene, Hotel Ciel è la tua nuova canzone che noi stiamo già programmando, che sentiremo tra pochissimo in chiusura della nostra piccola chiacchierata. Devo dire un pezzo poi decisamente maturo, insomma, con questo richiamo soul bellissimo, ma che vuole trasmettere un messaggio profondo e quanto mai attuale, perché l'invito in realtà a non farsi abbagliare da quello che è il concetto effimero del lusso sfrenato e soprattutto delle apparenze, Leonardo.
1: Sì, esatto, è diciamo un messaggio a cui tengo molto, perché per me è proprio un valore, cioè essere concentrati e focalizzati sulle cose semplici, le cose della vita, le piccole cose, e ogni tanto magari concedersi magari una cosa un po' più sopra le righe, ma ogni tanto, nulla di più. La cosa più importante è non farsi abbagliare da questo concetto, perché sennò, come dico nella canzone, si finisce a piangere sopra il parquet, a farsi mille domande, a perdere contatto con la realtà, e questo non va bene.
0: Bene, Hotel Chill che sentiremo tra pochissimo, Leonardo. Senti, come sarà la tua estate?
1: La mia estate?

0: sarà piena di impegni. Non vedo l'ora, perché non vedo l'ora di cantare ad esempio domenica a Empoli, poi sarò a Ronchi, insomma ci saranno molte date e non vedo l'ora di cantare insieme. E poi sto lavorando chiaramente a nuovi brani che non vedo l'ora di farvi ascoltare.
1: Bene, e noi attendiamo, devo dire con ansia, naturalmente i tuoi lavori che stiamo programmando con grande piacere. Leonardo De Andrés, che abbiamo questa sera in diretta con noi su Cittadella Radio e Cittadella TV. Leonardo, per chiudere questa nostra piccola chiacchierata, un sogno insomma che vorresti realizzare, un sogno di Leonardo De Andrés?
0: Un sogno che vorrei realizzare sarebbe quello di poter fare, lo dico qui, uno spettacolo come piacerebbe a me, ovvero un concerto dal vivo pieno di effetti speciali, pieno di musica e di ballerini e di coreografie, perché mi piacciono anche molto le arti coreografiche a livello visivo. Quindi questo potrebbe essere un sogno che spero che diventi poi un obiettivo concreto ed empirico da poter realizzare.
1: Sicuramente sogno realizzabilissimo, noi te l'auguriamo, oltre naturalmente a tanta musica, a tanto successo per Leonardo De Andrés, che è stato con noi ospite all'interno di Driving, naturalmente con Soltero, che è stato il suo grande successo. Ma adesso noi chiudiamo questa nostra piccola chiacchierata con il nuovo singolo, si chiama Hotel Chill, grazie a Leonardo De Andrés.
0: Grazie a tutti, ciao.

0: su Cittadella, la radio e Cittadella TV, Cantautorap, il nuovo singolo di Andrea Digati, in arte Diga on the mic, che abbiamo con piacere questa sera con noi in diretta. Andrea, benvenuto.
1: Grazie mille, è un piacere essere qui.
0: Eccoci col tuo nuovo singolo, Cantautorap, che poi dà anche il titolo a un bell'album, ne parleremo tra pochissimo. Insomma, 20 anni di percorso artistico, poi tu hai iniziato a scrivere i tuoi primi testi a 15 anni in pratica, poi a 18 hai pubblicato un album, hai iniziato prestissimo, hai prodotto subito, insomma, tanta bella roba, Andrea?
1: Sì, negli anni diciamo che siamo partiti subito con un gruppo, The Fox, eravamo due voci e il produttore, abbiamo pubblicato 4 album, poi da lì, dal 2020, che è uscito l'ultimo, che si chiama proprio The Fox come il gruppo, ho deciso di intraprendere questa carriera solista, da solista, e fare proprio quello che mi rappresentava al meglio, ecco.
0: Beh, è naturale naturalmente chiederti anche il perché di questo nome d'arte, Diga on the Mic.
1: Diga on the mic sembra un codice fiscale, ma alla fine è più semplice di quello che sembra. Sarebbe diga al microfono, un cantante in anglo giamaicano durante un live me l'ha detto e sono rimasto veramente colpito, ho detto potrebbe essere il mio nome d'arte e da lì è diventato il mio nome.
0: Bene, Diga on the mic con noi questa sera, insomma, in diretta naturalmente sentiremo la sua canzone in chiusura della nostra piccola chiacchierata. Senti, tu poi tra l'altro hai costruito quello che è il tuo percorso artistico seguendo un'unica regola, lasciare che sia la musica a dettare un po' la direzione senza piegarti un po' a quelle che sono le etichette in pratica.
1: Esatto, diciamo che al giorno d'oggi è molto più semplice seguire dei trend, dei flussi, seguire le mode, quando invece in realtà credo che la musica non sia una gara ma sia più che altro una maratona e che quindi sia più importante costruire qualcosa che duri nel tempo, e quindi ho pensato di fare un album fuori dalle etichette. Anche il brano racconta il fatto che si può fare musica senza doverla etichettare e che la mia musica è una fusione tra più mondi, tra cui il rap italiano, il cantautorato con influenze indie, reggae e rock.
0: Bene, c'è questa bella fusione che poi dà vita a questo stile personale, no? Vero, che naturalmente ritroviamo nella tua scrittura, ma soprattutto i testi parlano di quelle che sono esperienze vissute, no? Quelle che sono le osservazioni quotidiane, e poi immagini anche capaci di trasformare quelle che sono le storie intime in racconti importanti, universali, diciamo.
1: Esatto, no, io credo che l'artista sia un imbuto che la vita gli passi attraverso e si trasformi in musica, e quindi il mio disco racconta quello che ho vissuto, ho visto, che vedo ultimamente, e lo stesso brano dice sono troppo pop per il rap, i pop per la trap, troppo rock per il soul e soul per il punk, quindi racconta che non sono né uno né l'altro e non voglio neanche essere, voglio che la musica mia sia naturale, che segua il suo percorso, ecco.
0: Senti, invece cos'è cambiato dai The Fox, col quale hai prodotto 4 album, a questo percorso, insomma, da solista, sia a livello di scrittura ma anche a livello musicale?
1: Ma a livello di suoni sicuramente è cambiato, perché in due vuoi non vuoi sei anche influenzato dall'altra parte, invece qui sono da solo, posso realmente decidere che tipo di musica fare e come farla. La cosa bella di quest'album è che io l'ho scritto ancora prima di sentire le strumentali, anzi abbiamo costruito insieme a un produttore che è James Cella e a una band, I Mari sugli Alberi, per la prima volta ho avuto la fortuna di lavorare con una band, ma tutte le strumentali sono state create dopo, io avevo scritto tutto dalle metriche alle melodie, come se il disco fosse scritto dentro di me.
0: Allora, parliamo di Cantautorap, questa canzone che poi racconta il momento in cui c'è il bisogno di appartenere, insomma, il bisogno di appartenere a un genere lascia un po' spazio a quella che è la costruzione di una propria identità artistica. Tema, devo dire, particolare, come mai questa tematica e da dove nasce naturalmente l'idea di questo tuo singolo?
1: Allora, Cantato Rap nasce proprio dal mio inconscio. A un certo punto, dopo tutti questi anni, non capivo quale fosse la mia strada, quale fosse il mio genere. E poi ho capito che non sei tu a scegliere la musica, è lei a scegliere te. Quindi ho cercato di spiegare cosa fossi artisticamente, spiegando che non sono, cioè, da, che non faccio parte di un qualcosa, ma che sono un insieme di generi e di passioni musicali, ecco.
0: Senti, due cenni anche a questo album, Cantautorap, quante tracce, soprattutto qual è il filo, il tema conduttore di questo tuo lavoro?
1: Allora, le tracce dell'album sono 9 e parto, diciamo, dal primo brano, che è Sagittario. Racconto un po' gli anni 90, l'infanzia senza social, quando si giocava in strada a nascondino, a guardare i ladri, e che l'unico segnale per portarci a casa, cioè farci tornare a casa, erano l'accensione dei lampioni. Poi si va avanti con Baleno, che racconta di una notte dove si beve, si bacia dalle stesse labbra, si va a Delinquente, dove faccio una fotografia alla realtà di oggi, al mercato musicale, diciamo a tre quarti degli artisti, soprattutto nel rap italiano. Si passa a Cantautorap, questa, che quindi racconta un po' cos'è la mia musica, a Giovanna, che è un brano d'amore dove io l'ho dedicato alla mia compagna, ma è

universale, perché nel nome Giovanna si possono rivedere un sacco di persone. Passiamo poi a UNESCO, che racconta un po' che la fantasia è un patrimonio UNESCO, che si può viaggiare con le gambe ma anche con la testa, e che è bellissima l'Italia, ma è ancora più bello tante volte superare i suoi confini. Si finisce a Soundboy, che è il classico brano dancehall che ho cantato con Elia, questo artista anglo-giamaicano che ha cantato una

0: si possono rivedere un po' tutti i genitori, perché usa un po' la metafora delle stelle di Boulevard, e come se i miei figli siano nati da questo mio percorso di vita. E poi si conclude con Vegeta, dove si usa la psicologia del personaggio un po' per dire che questa musica per me è una sfida personale, non è una sfida con i numeri, è, con le classifiche, diciamo, visto che viviamo in un'epoca in cui sono tutti ossessionati dei numeri e dei soldi. Io volevo rappresentare altro, ecco.
1: Bene, insomma, lavoro sicuramente completo, pieno di tante belle tematiche. Cantautorap di Andrea Di Gatti, in arte di Gaund Mike. Senti Andrea, un sogno per chiudere questa nostra piccola chiacchierata, un sogno di Di Gaund Mike.
0: Allora, un sogno è riuscire a essere felice e ad arrivare a una certa età e girarmi indietro e sorridere, perché non è stato facile, ma le cose belle non sono mai facili.
1: Allora, tanta musica anche per Andrea Di Gatti, in arte Di Gaund Mike, che abbiamo avuto naturalmente con noi ospite questa sera. In chiusura noi riascoltiamo il nuovo singolo, si chiama Cantautorap. Grazie Andrea.
0: Grazie mille a voi.

0: su Cittadella, la radio e Cittadella TV, Scavs, il nuovo singolo di Stessi, che abbiamo questa sera con piacere, insomma, con noi una bella voce soul dalla formazione jazz, ma avremo modo sicuramente di parlare in questa piccola chiacchierata che faremo con lei. Stessi, benvenuta.
1: Ciao Paolo, grazie mille per l'occasione.
0: Allora, grazie. Eccoti, insomma, ritrovata con un pezzo bellissimo, devo dire, insomma, Scavs, ne parliamo tra pochissimo, ma iniziamo a parlare di te, di quello che è il tuo percorso artistico che ti ha portato alla realizzazione, insomma, di tanti bei singoli, tra cui anche questa canzone che abbiamo sentito un minuto in apertura, ma poi la risentiremo anche in chiusura della nostra piccola chiacchierata. Senti, a 6 anni hai iniziato a cantare, e poi ti sei laureata in canto jazz al Conservatorio San Pietro a Maiella di Napoli. Insomma, il jazz è stato praticamente il tuo pane quotidiano.
1: Sì, io appunto ho voluto proprio studiare le radici, no? Quindi il jazz, il blues, formarmi in quello e continuare a formarmi chiaramente per migliorare e intraprendere al meglio il genere che poi voglio fare quotidianamente, quindi l'R&B, il soul, il funk e questo.
0: Senti, c'è il linguaggio partenopeo, insomma, che poi si fondi al jazz, all'R&B, come un po' ci ha abituato, diciamo il grande Pino Daniele, ma non solo, insomma, quali sono i tuoi ascolti, insomma, come sei cresciuta, chi ascoltavi?
1: Beh, da piccolina mi ricordo che mia madre metteva sempre i CD di Carosone, quindi sono cresciuta così, poi con Pino Daniele, Edoardo De Crescenzo e poi anche a livello internazionale come Mary J, Lauryn Hill, Amy Winehouse e soprattutto Erykah Badu, che per me è il massimo, quindi questo.
0: Grandissima, grandissima. Allora, tu sei cresciuta artisticamente tra quelli che sono i club partenopei grazie poi alla guida della tua vocal coach Ivana Muscoso. Ti sei fatta notare poi, tra l'altro, per una bella presenza scenica e anche un timbro caldo. Insomma, il live è sicuramente un punto importante del tuo percorso artistico.
1: Importantissimo, perché è proprio appunto il tuffo che tu fai proprio per liberarti e trasmettere tutto quello che hai dentro, quindi è il miglior modo per comunicare con le persone e è la miglior scuola, quindi per quanto uno può studiare e stare nella stanza comunque quattro mura, ma le ossa si fanno appunto quando ti esibisci nei piccoli club e poi sperando appunto che c'è un crescendo.
0: Senti, in questo tuo percorso artistico quali sono state le sfide più grandi che hai dovuto affrontare?
1: Le sfide più grandi con me stessa in realtà per adesso, perché appunto prima in adolescenza ero molto insicura e non credevo tanto in me stessa, quindi fortunatamente ho avuto persone che mi hanno dato quello schiaffo morale e mi hanno fatto esibire eccetera, quindi è stato proprio, ecco, quello lo slancio di liberazione che appunto ha eliminato ogni paura e insicurezza, quindi adesso io mi diverto solamente e è sempre stato questo il mio desiderio, quindi divertirmi nella musica.
0: Bene, abbiamo con noi in piacere questa sera di avere Stessi, la canzone nuova si chiama Scavs, ne parleremo tra pochissimo, guarderemo anche il bel video in chiusura della nostra piccola chiacchierata. Senti, cosa pensi dell'attuale panorama di musica urban e R&B e rap in Italia?
1: Io penso che si sta procedendo benissimo, quindi la cosa che è importante è che uno ci mette sempre la propria creatività, quindi quando c'è quello si sente e fa la differenza.
0: C'è sempre più spazio però per la scrittura, insomma, per le artiste donne all'interno naturalmente di questi generi che ho citato.
1: Sì, che adesso non come al solito non mi vengono a mente quando mi fanno questa domanda, no? Però ce ne sono, sì, tantissime artiste veramente anche a Napoli fortissime nella scrittura, nella musica. Bene. E proprio in ciò che fanno.
0: Bene, allora parliamo di questa tua canzone Scavs, che significa
1: scalza
0: in pratica. Senti,

0: sei riuscita a unire un po' quello che la sonorità soul a un flow che richiama un po', no, il rap old school in questa canzone. Cosa devo dire, non facilissima, eh?
1: Sì, infatti anche questa è stata una sfida. E, ecco, con l'esperienza che ha il mio produttore Paco Di Maso, che è autore arrangiatore dei brani, abbiamo fatto questo connubio perfetto della sua scrittura, quindi di esperienza, e col genere che piace a me, quindi associare il DNA napoletano alla musica appunto internazionale, quindi che può essere l'R&B, l'hip hop e il soul, quindi è stato veramente una miscela bellissima.
0: Senti, Scavs, che poi racconta la forza, la determinazione di una donna che decide in realtà di liberarsi un po' da quelle che sono le proprie paure in pratica.
1: Sì, Scavs appunto è totalmente autobiografico, io mi ci rivedo tantissimo, mi rappresenta, ed è proprio un viaggio interiore che si trasforma nella consapevolezza che ogni ostacolo può diventare l'inizio di un nuovo percorso, quindi è proprio un invito ad affrontare comunque ogni paura, ogni limite che viene imposto con determinazione. Quindi
0: no, bella la frase, un invito a superare i propri limiti e non fermarsi anche quando il cielo non è blu.
1: Non è blu, esatto, quando tutto sembra bloccato in pratica.
0: Certo, Stacy, beh, questo apre naturalmente un lavoro più ampio che uscirà prestissimo.
1: Sì, intendi il nuovo album?
0: Sì.
1: Sì, uscirà più o meno a ottobre-novembre, stiamo ancora decidendo, uscirà appunto un nuovo album che è ancora più improntato sull'R&B e il soul, e chiaramente una scrittura ancora più rappresentativa.
0: Senti, mi dicevi il testo di questa canzone è scritto da chi, Stacy?
1: Sì, e l'autore è Paco Di Maso, che è il mio produttore.
0: Vuoi ringraziare altri, ecco, naturalmente, che hanno collaborato a questa produzione?
1: Sì, Ipa Pic, che è Peter De Girolamo, che sono appunto i musicisti del mio progetto, e sono veramente fenomenali, sono veramente spaziali, quindi io li voglio ringraziare e li voglio salutare.
0: Bene, allora Stacy, come sarà la tua estate? Ovviamente mare?
1: Quello non può mai mancare,
0: non può mancare.
1: Siamo già a maggio noi ad andare al mare, però quest'estate sì, ci saranno appunto qualche live, e approfitto nel dire che il 28 giugno, quindi domenica prossima, sarò ad Avellino, un evento importante, si chiama Femminile Plurale, e il 29 agosto in Puglia.
0: Allora, noi ti aspettiamo in Puglia per ascoltare live naturalmente questa giovane bella voce, Stacy, che è uscito con questo singolo Scavs che sentiremo tra pochissimo. Ma voglio chiudere con una domanda che di solito va a coronare un po' la piccola chiacchierata che faccio con gli artisti. Un sogno per Stacy.
1: Il mio sogno è appunto realizzarmi totalmente nella musica, quindi sia a livello, perché è un benessere, una necessità, quindi sia a livello lavorativo che a livello proprio non si lavora, no? Quando fai quello che ti piace, quindi questo, e di rimanere sempre me stessa, quindi questo è quello che non voglio mai perdere.
0: Allora, tanta musica per Stacy, naturalmente tanto mare anche quest'estate, ti aspettiamo in Puglia anche col tuo live, e in chiusura noi sentiamo il tuo nuovo singolo, si chiama Scavs. Grazie a Stacy.
1: Grazie mille Paolo e a tutto lo staff, un saluto a tutti, grazie per gli ascoltatori, ciao.

0: Ogni giorno l'emozione dei giochi del Mediterraneo 2026 entra nelle vostre case con lo speciale di Cittadella TV. Le immagini più belle, i risultati delle gare, le interviste ai protagonisti e il racconto di tutto ciò che accade dentro e fuori gli impianti sportivi. Conosceremo anche tutti coloro che lavorano ogni giorno e che rendono possibile questo grande evento con passione e professionalità dietro le quinte dei giochi. Non perdere l'appuntamento quotidiano su Cittadella TV, canale 94 del digitale terrestre in Puglia e Basilicata. Giochi del Mediterraneo 2026. Lo sport, le storie, le emozioni. Ogni giorno su Cittadella TV. Accendi il canale 94 e vivi l'emozione di Cittadella TV. Da Taranto, la voce della Puglia e della Basilicata. Cittadella TV. Si sente, si vede, si vive.
1: Partecipiamo Taranto.
2: Amici, ben ritrovati, siete su Partecipiamo Taranto. Al microfono ci sono io, Annette, Piero Caffio alla regia e alla parte tecnica. Ben ritrovati. Io sono Annette, lo sapete, siete sintonizzati su 96.5 FM, sul canale 94 Puglia e Basilicata Cittadella TV, in streaming sui nostri siti radiocittadella.it, cittadellatv.it. Siete su Partecipiamo Taranto e adesso si parte subito con la New Hit.
3: Cittadella, New Hit.

0: personal meet di questa settimana su Cittadella alla Radio, Giusy Ferreri. Amici, scrivetemi, mi raccomando, al 339-786-8099-4730-144 se volete intervenire in diretta. Vi ricordo che siete sintonizzati su 96.5 FM, questa è Cittadella alla Radio, Cittadella alla TV, ed ora una breve pausa e ci rivediamo tra poco.
1: Accendi il canale 94 e vivi l'emozione di Cittadella TV. Da Taranto, la voce della Puglia e della Basilicata. Cittadella TV. Si sente, si vede, si vive.

Radio Cittadella è ora anche sul DAB Plus. La tua radio preferita, ora in digitale. Digitale. Suono perfetto, zero interferenze, ovunque tu sia. Digital Audio Broadcasting. Un segnale più stabile, un suono più nitido, per offrirti ogni giorno informazione, intrattenimento e musica con la qualità che meriti. Sintonizzati sul futuro, la qualità del digitale su Cittadella, la radio e la TV di Taranto. DAB Plus. Vamos alla playa, i successi di tutte le estati su Cittadella, la radio.

0: nostro Vamos alla Playa Cool and Gang Celebration, questo è il pezzo, ben ritrovati. Siete su Partecipiamo Taranto, il microfono net, Piero Caffi, la regia, la parte tecnica, ospite in studio il dottor Gaetano Mercinelli, ben trovato, bentornato.
1: Grazie dell'ennesimo invito, è sempre un piacere.
0: È sempre un piacere averti qua, perché intanto parliamo del tuo libro e possiamo dire a tutte le persone che ci stanno ascoltando in questo momento, sia in radio che in TV, che ci sarà il Festival della Lettura Taranto, la prima edizione in piazza, ed è una cosa molto bella, e tu sei tra gli ospiti.
1: Esattamente, sì.
0: Allora, partiamo col dire che il 22 agosto, nella piazzetta che è in via San Francesco a Taranto, che se non ho capito male è quella proprio dell'università, giusto?
1: E dovrebbe essere lì, proprio in centro della città.
0: Nel centro storico, nella città vecchia, benissimo. Alle ore 20 si parte da lì, quindi in questa piccola piazzetta che è quella di fronte all'Università degli Studi di Bari, giurisprudenza, quella lì è la facoltà. Benissimo, allora ci saranno tra gli ospiti Cinzia Cofano, Egidio Cipriano, Leonardo Francavilla e te. La moderazione è stata affidata dal Magnisci a Cinzia Cofano, la quale Cinzia modererà il tuo intervento, giusto?
1: Esatto, esattamente.
0: Benissimo, allora noi abbiamo parlato di Terra Madre, di questo tuo libro, e all'interno della particolarità, diciamo, di questa prima edizione del Festival della Lettura sappiamo che ci sono autori locali, autori del posto. Tu hai fatto una cosa di cui noi parlavamo già un po' di tempo fa, che è Terra Madre, questo libro qui che è molto molto bello ed è una specie di thriller, diciamo, no?
1: Un thriller storico
0: molto bello. Penso che io lo ricordo ancora, che è passato un po' di tempo da quando abbiamo parlato l'ultima volta. E quindi all'interno di questa, diciamo, come dire, di questo festival, tu porterai a tutte le persone che saranno lì una parte del tuo libro, del tuo racconto. Ecco, per chi lo stesse ascoltando per la prima volta, come possiamo definire questo tuo libro e questo tuo racconto? Da dove sei partito?
1: Intanto è, a mio avviso, lo dico con modestia, un atto d'amore per la mia città. Perché, come dicevo prima, è un giallo storico che parte dall'undicesimo secolo, nella città vecchia, l'anno proprio in cui c'era lo scisma tra la Chiesa d'Oriente e d'Occidente, e in questo humus storico molto particolare, Taranto è anche baricentro di tante vicende politiche e religiose, c'è una storia molto umana che rimane poi nascosta, occultata per quasi 1000 anni, e che alcuni personaggi dei tempi nostri, attraverso vicende altrettanto strane e misteriose, vengono rievocati a scoprire, vengono chiamati a riscoprire questo qualcosa che è stato occultato per un motivo che non posso dire ora,
0: certo,
1: per tanto troppo tempo. E dalla cattedrale antica che allora veniva fondata, venivano trovate le spoglie del vescovo San Cataldo, ci si ritrova nella cripta invece della concattedrale, quindi c'è tutta Taranto.
0: Che bello, che bello. Tu ormai hai un passato in questo libro, no? Puoi raccontarci dei feedback, delle curiosità delle persone che lo hanno letto, che sono venute da te e ti hanno detto qualcosa di particolare?
1: Ma sicuramente, soprattutto i tarantini si ritrovano in tanti ambienti, tanti luoghi, perché poi, oltre a descrivere il cappellone di San Cataldo, oltre a descrivere le colonne doriche, la cripta della concattedrale, la statua di Leonardo da Vinci ai giardini Peripato, il lungomare di Taranto,
0: sì,
1: cioè si ritrovano, le emozioni le vivono e le hanno vissute insieme a me leggendo, e questo mi ha fatto
0: bello,
1: molto molto piacere,
0: cioè rivivere la città attraverso le immagini di un racconto letto da un libro.
1: Esattamente.
0: Che bello, è un po' la filosofia del viaggio restando fermi, no?
1: E del viaggio restando fermi, e anche del viaggio interiore e del viaggio nel tempo, perché è un qualcosa che, ripeto, adesso si dice, non voglio spoilerare, a me piace un termine più italiano, svelare.
0: Bello,
1: che
0: anche
1: togliere
0: a me.
1: Il velo.
0: Sì, sì, sì, sono d'accordissimo.
1: È un'immagine molto più bella, abbiamo questa parola, questo verbo spettacolare,
0: sì,
1: e ci accontentiamo di qualcos'altro che...
0: No, no,
1: sono, e meno affascinante.
0: Sono perfettamente d'accordo con te. Allora, noi lo ricordiamo, Il Viaggio, questo è un festival della lettura, è la prima edizione, e la particolarità di questo festival è che si svolge in una piazza, quindi sarà accessibile a tutti, ovviamente l'ingresso è libero perché si trova in un luogo pubblico. Il 22 agosto, la piazzetta, proprio in quella piazzetta lì in via San Francesco, a partire dalle ore 20, quindi ci sarai tu, ci saranno gli altri autori di cui abbiamo parlato prima, Cinzia Cofani, Gidio Cipriano, Leonardo Francavilla e tu che sei Gaetano Mercinelli. Grazie per essere stato qua.
1: Grazie a te.
0: Come ogni volta che ci racconti queste cose bellissime, e chi vorrà intanto venire a trovarti e farti delle domande ti troverà il 22 agosto alla piazzetta in Città Vecchia a Taranto. Grazie Gaetano Mercinelli, a presto, buona giornata, arrivederci. Amici, lì nella regione

0: Gio, ci rivediamo tra poco.
1: Taranto è mare che racconta, è vento che porta memoria, è la voce di due mari, storie, volti, territorio, la nostra terra, la nostra voce. Cittadella TV, canale 94 del digitale terrestre e la televisione di Taranto per la Puglia e la Basilicata. Cittadella TV, si vede, si sente, si vive. Cittadella, New Hit. Thank you.

Forza Animal, questo è il pezzo di queste ragazze, una girl band, che significa che è una band composta da tutte girls, e non solo, la particolarità delle cat's eye, cioè occhi di gatto, e che vengono da diverse parti del mondo, di una cosa molto particolare, perché ovviamente c'è questa contaminazione di energie e di culture. Molto interessante questo progetto, il pezzo è molto bello, è chiaro che è pop ed è molto interessante. Vedremo quali saranno i prossimi successi, i prossimi singoli, le seguiremo con molta attenzione, questo ci fa piacere. Adesso, a proposito di seguire Serial Killer, Casi Risolti, i podcast prima di dormire, ecco, lo fate anche voi? Perché non riusciamo a staccarci dal true crime? E la psicologa ha alcune risposte. Vi leggo un articolo che parla, cerca di spiegare per quale motivo milioni di persone sono ossessionate dal true crime. Non so se voi seguite Elisa True Crime, si chiama proprio così questa sua pagina YouTube, tra le altre cose è anche apparsa nei canali Rai ufficiali, insomma, italiani, nazionali, e ce ne sono tante altre come dire, persone che si occupano di questo e spiegano dei casi irrisolti di crime, true crime, eccetera. Non è solo morbosità. Specialmente la sera prima di andare a dormire, fate questa cosa che vedete quelle cose thriller, eccetera. La psicologa e la psicologia ci spiega perché il true crime alimenta curiosità, vigilanza e interesse verso le situazioni di pericolo. Stiamo parlando di podcast, documentari, serie TV, YouTube e TikTok. In pratica il true crime è ovunque e continua ad attirare un pubblico enorme. Ma perché storie di omicidi, serial killer, casi risolti riescono a tenerci così incollati allo schermo, a volte anche prima di dormire? Ecco, la risposta è più complessa del semplice "siamo morbosi", tra virgolette. La psicologia offre infatti diverse spiegazioni. Allora, si chiama morbid curiosity perché siamo attratti dalle storie più oscure. Il punto di partenza è la cosiddetta curiosità morbosa, cioè la curiosità verso eventi pericolosi, inquietanti o legati alla morte. Alcuni ricercatori la interpretano come un modo di cogliere informazioni sulle minacce e ridurre l'incertezza. Allora uno pensa, vabbè, quindi se io capisco il segnale posso difendermi in anticipo, posso capire qual è la situazione, probabilmente. Il true crime permette infatti di osservare situazioni pericolose da una posizione sicura, perché noi siamo a casa sul divano seduti o peggio nel letto prima di dormire. Capire come agisce un criminale, riconoscere i segnali di rischio e scoprire come una vittima è riuscita a reagire, c'è questa ricerca che è pubblicata su una rivista scientifica che ha inoltre mostrato che scegliere volontariamente contenuti tra virgolette morbosi coinvolge alcuni circuiti cerebrali associati alla ricompensa e alla curiosità. Ma perché il true crime piace soprattutto alle donne? Lo sapete che piace di più alle donne? Questa ricerca, che è stata pubblicata su un altro giornale inglese di psicologia, ha confermato un maggiore consumo di true crime tra le donne in diversi formati, dal podcast ai film. E tra le motivazioni emerse ci sono curiosità, eccitazione e quella che gli studiosi chiamano defensive vigilance, cioè il tentativo di conoscere meglio situazioni potenzialmente pericolose. Studi precedenti hanno inoltre osservato che alcune donne amici dichiarano di utilizzare queste storie proprio per imparare strategie utili a prevenire o ad affrontare un'aggressione. Occhio, non significa naturalmente che questa sia la motivazione di tutte, però la maggior parte ha dichiarato questo. Quando il true crime però diventa troppo, sapete che c'è quella soglia oltre la quale un po' too much, ecco, il genere pone anche questioni delicate. Dietro ogni storia, amici, perché true crime ci sono storie, vite reali, famiglie, traumi che rischiano di trasformarsi in semplice intrattenimento. Sul piano psicologico però no, evitiamo gli allarmismi. Le ricerche non dimostrano che se guardate true crime sicuramente soffriremo di ansia o di insonnia. No, se però ci accorgiamo, come sempre, come per tutti i contenuti, questo è particolare, che un contenuto aumenta il disagio o disturba il sonno, quella può essere
una buona ragione per spegnere il podcast e riprenderlo il giorno dopo, perché magari ad una certa ora non va proprio bene, rischiamo di dormire male o di preoccuparci o di fare. Quindi, come in tutte le cose della vita, un equilibrio è richiesto e non fa mai male. Detto questo, amici, guardate anche voi True Crime, scrivetemelo 339 680 6868.

0: Ogni giorno l'emozione dei Giochi del Mediterraneo 2026 entra nelle vostre case con lo speciale di Cittadella TV. Le immagini più belle, i risultati delle gare, le interviste ai protagonisti e il racconto di tutto ciò che accade dentro e fuori gli impianti sportivi. Conosceremo anche tutti coloro che lavorano ogni giorno e che rendono possibile questo grande evento con passione e professionalità dietro le quinte dei giochi. Non perdere l'appuntamento quotidiano su Cittadella TV, canale 94 del digitale terrestre in Puglia e Basilicata. Giochi del Mediterraneo 2026. Lo sport, le storie, le emozioni. Ogni giorno su Cittadella TV.
1: Questo programma è offerto da...

0: ITS Academy Mobilità, formazione di eccellenza per la mobilità sostenibile.
1: Ogni grande creazione nasce da ingredienti eccellenti. Per gelaterie, pastifici, pizzerie e panifici, Avisud SRL è il partner dei professionisti. Materie prime selezionate e semilavorate di qualità, con la garanzia dei grandi marchi Fabbri e Molino Bongiovanni Torino. La tua passione, la nostra professionalità. Avisud, la tua risorsa di fiducia. San Giorgio Ionico, Taranto. Telefono 329 83 39 094. Umberto@umbertoyahoo.it. Avisud, porta qualità al tuo lavoro, ogni giorno.
2: Cerchi l'auto perfetta o il veicolo commerciale su misura per il tuo business? Da Five Motors trovi il nuovo firmato Renault, Nissan, Dacia e KGM, oltre a un'ampia scelta di usato e chilometro zero selezionato e garantito. Soluzioni finanziarie personalizzate per aziende e privati, con tutta la sicurezza di ricambi ufficiali e un'assistenza sempre al tuo fianco. Five Motors, la tua mobilità, la nostra passione. Vieni a trovarci a Taranto e Brindisi o scopri di più su fivemotors.it. Spot.
3: Blue Bay Resort, un angolo di paradiso tra le coste del bellissimo mare di Taranto. Il resort riservato ed elegante su residenceBlueBay.com.

0: Lo spirito che anima questa comunità è lo stesso della nostra banca di credito cooperativo, perché la ricchezza di una comunità passa attraverso il benessere di ognuno. BCC San Marzano, fondata sul bene comune.
1: Provinciali Service, azienda ultraventennale nel settore audio, video, luci, fornitore di servizi per la realizzazione dal piccolo al grande evento. Concerti, congressi, danza e teatro, eventi, proiezioni e video, wedding e film festival, diffusione suono per piccoli e grandi spazi. Provinciali Service, con sede a Taranto. Info 348 56 55 908. www.provincialisrl.it.
2: Spiagge e un mare di musica. Cittadella Summertime, la radio e la TV di Taranto.
3: Vamos alla playa, i successi di tutte le estati su Cittadella, la radio.

amici, per il nostro Vamos alla Playa Roxy Music More Than This, questo è il pezzo. Siete nella nostra trasmissione, nella mia specialissima trasmissione Partecipiamo Taranto. Anetta al microfono, Piero Gaffi alla regia e alla parte tecnica, e adesso è il momento della nostra rubrica Jazz Pocket e partiamo con il brano.

0: E questo era un live del 1967 insieme a Miles Davis, e oggi nel nostro Jazz Pocket parliamo dell'incredibile, incredibile amici, Tony Williams. Un artista che ha cambiato per sempre il modo di concepire la batteria nel jazz. Il suo nome è Tony Williams, è uno dei più straordinari e innovativi batteristi nella storia della musica. È nato a Chicago nel 1945, poi cresciuto a Boston. Giovanissimo entra nel mondo del jazz e già da adolescente lui mostra qualcosa di raro, che non considera la batteria semplicemente uno strumento ritmico, ma una vera voce solista. Ha uno stile potente, imprevedibile, velocissimo e incredibilmente moderno, e io ne voglio parlare insieme al nostro Alberto Graziani. Ciao Alberto, ben trovato.
1: Ben ritrovati a tutti, eccomi.
0: Ah, eccoti, ti sentiamo benissimo, guarda. Sei nel verde questa... Sì. Bellissimo, bellissimo. Suppongo che tu sia in vacanza.
1: Sì, sì, sono al mare.
0: Bellissimo. Sei al mare di quale regione?
1: Della Liguria, vicino a me.
0: Bellissimo, qualche bellissimo. Giorno. Allora, oggi parliamo di Tony Williams, che insomma una delle caratteristiche secondo me più affascinanti del suo modo di suonare è proprio questa capacità di creare tensione, movimento, alterna silenzi, esplosioni ritmiche, accenti che ci piacciono molto e cambi di dinamica. Può essere delicatissimo, ma un istante dopo travolgente. Cosa ci vuoi raccontare di Tony Williams?
1: Ma innanzitutto ti faccio i complimenti per questa descrizione in cui mi ritrovo assolutamente e perfettamente, non c'è nient'altro da aggiungere.
0: No, no.
1: Quello che possiamo dire.
0: Sì, tu hai da raccontare tante cose belle su Tony Williams, perché so che ti piace.
1: Posso raccontare sulle sue caratteristiche musicali assolutamente. Diciamo così molto brevemente che lui nasce a Chicago e giovanissimo incontra Jackie McLean e Rick Dolphy, che lo coinvolgono e capiscono subito il suo grande talento e lo mettono in contatto con Miles Davis, che dopo il periodo diciamo modale cercava nuovi musicisti e trova in Tony Williams non soltanto il più valido batterista immaginabile per la sua nuova formazione, ma anche qualcuno che darà un contributo fondamentale allo sviluppo della musica di Miles Davis e del jazz degli anni 60, perché lo influenza tantissimo anche nella scelta dei musicisti del suo quintetto e soprattutto portando la musica verso la direzione del free jazz, di cui lui è stato uno dei grandi.
0: Certo.
1: Che Miles Davis vedeva con una certa diffidenza, ecco. Mm. Ma poi grazie a Tony Williams si apre a questo nuovo linguaggio e quindi diciamo che insieme a lui fonda quel mitico quintetto degli anni 60 che viene considerato ancora oggi una delle più importanti esperienze della storia del jazz.
0: Che parliamo di Herbie Hancock, Ron Carter, Wayne Shorter, sì. Giusto? Miles Davis?
1: Miles Davis e Tony Williams stesso, assolutamente. Guardate, esistono tantissimi documenti su YouTube di loro concerti live. Guardateli, sì. Perché è un'esperienza mistica.
0: Sì.
1: Cioè il modo in cui loro hanno di suonare insieme è veramente telepatico. Sembra quasi tutto scritto e pensato su carta. In realtà è tutta improvvisazione pura e soprattutto Tony Williams viene considerato il grande maestro dell'interplay, cioè questa capacità di interagire con gli altri, come dicevi tu giustamente prima, creando situazioni musicali assolutamente imprevedibili. Ecco. E Miles Davis nella sua autobiografia scrive che questo ragazzino di 17 anni andava seguito con attenzione, cioè i musicisti che suonano con lui devono avere mille antenne dritte, perché lui è in grado di lasciarti indietro in un battere d'ali.
0: Sì.
1: Queste sono le parole di Miles Davis su Tony.
0: Che sono importanti. Poi, che a livello musicale significano tutto, perché un artista che arriva, ripeto, come quasi come solista, attenzione, no? In questo strumento che solista non è nel senso della batteria, capisci bene che ti trovi davanti ad un essere libero totalmente di rompere le regole, e questo è interessante.
1: Guarda, no? Ti dirò di più, in questi numerosi live di Miles che potete andarvi ad ascoltare, vi renderete conto come la gerarchia degli assoli, che nel jazz prevede prima i fiati, poi lo strumento armonico e in fondo la batteria, viene spessissimo sovvertita, cioè dopo l'assolo di Miles parte subito Tony. E questo ci lascia intendere quanto Tony Williams fosse importante nelle gerarchie del gruppo, nell'esperienza di Miles Davis.
0: Assolutamente.
1: Però diciamo che l'importanza di questo artista non si limita agli anni 60, anzi negli anni 70 fu un grande pioniere, eroe e inventore del jazz rock con i suoi Lifetime, con John McLaughlin alla chitarra elettrica, e diciamo abbraccia i suoni elettrici, anche quelle sonorità più secche della batteria tipicamente rock, segnando diciamo anche questo decennio, per poi approdare agli anni 80, dove c'è un ritorno al jazz acustico e un gruppo importantissimo con musicisti che io ho conosciuto personalmente. Wow. Nei vari seminari che ho frequentato, cioè il grande bassista Buster Williams e il grandissimo pianista Malgrew Miller, e ho avuto la possibilità

0: importante definirei che ha, oltre alla tecnica, a questo ritmo nel linguaggio eccetera, ha trasformato la batteria in una vera e propria voce, questo lo possiamo dire totalmente.
1: Ha il dono della
0: ecco, il dono della sintesi, sì. E l'ultima piccola notizia che ti do è che stasera vado a vedere Aldi Meola, eh.
1: Ah, wow. Bene.
0: Sì, se, poi ti racconterò, ti manderò un sacco di video questa sera, anche i nostri ascoltatori. Farò un breve riassunto, se ci riuscirò, breve, di Aldi Meola, del concerto di questa sera che è a Matera. Va bene, grazie Alberto per il nostro Jazz Pocket, un abbraccio, buona giornata e buone vacanze. Ciao. Bene amici, adesso linea alla regia, noi ci rivediamo tra poco.
2: Accendi il canale 94 e vivi l'emozione di Cittadella TV. Da Taranto, la voce della Puglia e della Basilicata. Cittadella TV, si sente, si vede, si vive. Cittadella, Cittadella. New Hit.

Diciamo il nuovo cantautore, in realtà questo ragazzo che si chiama Napoleone era, diciamo, con questo nuovo pezzo che ci piace molto, Cucumari, un po' stile brasileiro, no? Diciamo questa specie di bossa, e, una bossa pop, e un autore di grandi, dei big italiani, tra cui Gaia. Quindi ci spieghiamo un po' le sonorità, le cose, e mi fa piacere, lo dico, lo ripeto perché l'ho detto già in altre occasioni, mi fa piacere che un autore molto giovane come questo Napoleone possa provare a fare una carriera da cantautore, non solo da autore per altri. Quindi un grosso in bocca al lupo a Napoleone, ci piace, e speriamo che faccia dei, i prossimi singoli belli, in modo da poter ottenere, diciamo, dei palcoscenici più grandi. E bravo, bravo Napoleone. Ci ti è piaciuto questo brano? Cucumari, molto molto carino, molto simpatico. Adesso parliamo di

pareidolia. Ragazzi, c'è un grande problema. Sto scherzando, che problemi possiamo avere? No, però ci sono delle cose particolari che non so se vi è capitato. A me ogni tanto, non sempre. Vi capita mai di vedere delle facce ovunque? Tra le altre cose, sui social esiste una pagina in cui dice ti sta guardando, eccetera, dove non so se avete mai visto i peperoni che hanno gli occhi così. Vabbè, le nuvole, ecco, facciamo un esempio più facile. Avete mai visto la nuvola diventare qualcos'altro, un viso o un cane, un drago o qualcosa del genere? Ma avete mai visto niente del genere, Piero? No. Ragazzi, solo io guardo sulle nuvole. Sì, ci sono tante persone, sì, perché dici, guarda, quello sembra un cagnolino, guarda, sì, può succedere. Ma ci sono anche altre cose, tipo la presa elettrica che sorride, oppure un'auto con una faccia imbronciata, una nuvola che sembra un viso. Non è solo fantasia, vorrei dire questo, che il cervello tende a riconoscere schemi familiari anche quando davanti a noi ci sono forme casuali. Questo fenomeno si chiama pareidolia ed è molto comune, ed è la tendenza automatica a riconoscere forme note, soprattutto volti, in stimoli casuali o ambigui, come dicevo prima, nuvole, rocce, macchie, ombre, oggetti quotidiani. E non è un'anomalia, ma uno dei modi in cui il sistema visivo interpreta rapidamente quello che ci circonda. Perché il cervello vede facce negli oggetti? Una delle spiegazioni proposte è di tipo evolutivo, cioè individuare rapidamente un volto o una presenza potenzialmente importante poteva rappresentare un vantaggio, perché il sistema di rilevamento dei volti, e occhio a questo che sto per dire adesso, che sto dicendo, il sistema di rilevamento dei volti sembra quindi privilegiare la sensibilità, accettando qualche tra virgolette falso positivo pur di non perdere segnali rilevanti. E uno studio pubblicato su Neuro Report ha mostrato che gli oggetti percepiti come facce possono attivare la corteccia fusiforme ventrale già intorno ai 165 millisecondi, cioè in tempi simili a quelli dei volti reali. E una ricerca su Nature Communications ha poi osservato che nelle prime fasi il cervello tratta le facce illusorie in modo sorprendentemente a quelle vere, prima di riclassificarle come oggetti. Però non c'è solo il nostro cervello, questa cosa riguarda anche l'intelligenza artificiale. Cosa dice la scienza? A parte il fatto che io vorrei aprire una piccola parentesi, perché tutti stanno facendo tutte le locandine, tutte le cose, le comunicazioni con l'intelligenza artificiale? È incredibile, non ci sono più foto vere. Se uno fa una locandina, ad esempio, c'è questo autore del libro che si chiama Piero Caffio, o Annette in concerto, e facciamo la locandina con sti bei fotografi che hanno il loro bellissimo mestiere, che è quello di catturare, di fare dei ritratti agli artisti, agli autori, a che ne so, e che servono a fare il lavoro di produzione di immagini, no? E il mestiere più bello, quello di fare il fotografo. Adesso lo dico veramente in maniera semplice, però i fotografi sono veramente degli artisti, no? Quindi io parto da questo presupposto. Ma se io tolgo la mia foto, la mia faccia, bella o brutta che sia, non ce ne frega niente, per metterne una artificiale, per quale motivo? Ma voi avete notato questa cosa, che ultimamente siamo tutti così coinvolti in questa bolla della intelligenza artificiale, le foto, le cose. Ma cosa? Ma va bene il nostro viso? Tra le altre cose, qui adesso vi spiego che accade lo stesso all'intelligenza artificiale, più o meno riconosce i tratti, ma il rilevamento facciale di cui vi parlavo prima, adesso vediamo. Uno studio del 2025 ha mostrato che alcune reti neurali addestrate al riconoscimento di volti e oggetti possono sviluppare risposte simili alla pareidolia umana. E la creatività, quindi? Uno studio su iScience ha rilevato che le percezioni pareidoliche tendono a comparire più spesso e più rapidamente nelle persone con maggiore creatività. Quindi non significa che vedere facce ovunque renda automaticamente più creativi, attenzione, no, ma suggerisce un'interessante associazione tra pareidolia e percezione divergente.

0: In altre parole, il volto che vediamo in una presa o in una nuvola racconta soprattutto quanto il nostro cervello sia veloce nel cercare il significato in quello che vede. Per tutto il resto, per intelligenza artificiale che può vedere sì e no, più o meno, facce, cose, riconoscere i volti e, come torno a dire, come ho detto prima, per le locandine, per le cose, usiamo i nostri volti veri, usiamo le fotografie, sembra quasi una cosa antica ormai la fotografia, ragazzi, ma ci rendiamo conto? Te ti piacciono le fotografie, Piero? Certo che sì, ma tu sai che io ancora stampo le foto? Dai, certo, e stampiamo le foto, stampiamole, facciamo le foto e stampiamole. Tutto quello che non serve cancelliamo, perché tanto non servono 5.000 foto sulla memoria del telefono che non unitamente a screenshot a tutto il resto. No, dai, prendiamo le foto più belle della nostra quotidianità o di un viaggio particolare o di una vacanza o di un momento speciale e stampiamole, vi prego, non voglio vedere i tablet che scorrono con queste foto così a rotazione, la EV rotation dei tablet, no, vediamo le nostre foto in casa e le guardiamo sempre ogni volta che passiamo, così pensiamo a quel momento speciale. Sarò l'antica? Sì, parecchio, però mi piace. Adesso, detto questo, do linea a Piero Caffio, tra poco.
1: Partecipiamo Taranto.
2: Ogni giorno l'emozione dei giochi del Mediterraneo 2026 entra nelle vostre case con lo speciale di Cittadella TV. Le immagini più belle, i risultati delle gare, le interviste ai protagonisti e il racconto di tutto ciò che accade dentro e fuori gli impianti sportivi. Conosceremo anche tutti coloro che lavorano ogni giorno e che rendono possibile questo grande evento con passione e professionalità dietro le quinte dei giochi. Non perdere l'appuntamento quotidiano su Cittadella TV, canale 94 del digitale terrestre in Puglia e Basilicata. Giochi del Mediterraneo 2026. Lo sport, le storie, le emozioni. Ogni giorno su Cittadella TV.
3: Questo programma è offerto da...

0: ITS Academy Mobilità, formazione di eccellenza per la mobilità sostenibile.
1: Ogni grande creazione nasce da ingredienti eccellenti. Per gelaterie, pastifici, pizzerie e panifici, Avisud SRL è il partner dei professionisti. Materie prime selezionate e semilavorate di qualità, con la garanzia dei grandi marchi Fabbri e Molino Bongiovanni Torino. La tua passione, la nostra professionalità. Avisud, la tua risorsa di fiducia. San Giorgio Ionico, Taranto. Telefono 329 83 39 094. Umberto@umbertoyahoo.it. Avisud, porta qualità al tuo lavoro, ogni giorno.
2: Cerchi l'auto perfetta o il veicolo commerciale su misura per il tuo business? Da Five Motors trovi il nuovo firmato Renault, Nissan, Dacia e KGM, oltre a un'ampia scelta di usato e chilometro zero selezionato e garantito. Soluzioni finanziarie personalizzate per aziende e privati, con tutta la sicurezza di ricambi ufficiali e un'assistenza sempre al tuo fianco. Five Motors, la tua mobilità, la nostra passione. Vieni a trovarci a Taranto e Brindisi o scopri di più su 5motors.it. Spot.
3: Blue Bay Resort, un angolo di paradiso tra le coste del bellissimo mare di Taranto. Il resort riservato ed elegante su residenceBlueBay.com.

0: Lo spirito che anima questa comunità è lo stesso della nostra banca di credito cooperativo, perché la ricchezza di una comunità passa attraverso il benessere di ognuno. BCC San Marzano, fondata sul bene comune.
1: Silk and Soul, un cocktail musicale di pura alchimia jazz, R&B, lounge. Un viaggio di stile nella notte di Cittadella, la radio.

la meravigliosa voce di Donna Summer. Nel 1977 questo brano arriva da lì, da lontano, Giorgio Moroder, Pete Bellot, insomma, scritto da lei questo pezzo, e insomma tanto come dire, riconoscimento a questo tastierista, che gli sarà venuto il crampo per questa roba che faceva, avete sentito, eccetera. Va bene, detto questo, adesso parliamo di ondate di calore. Le ondate di calore marine fanno male anche la nostra salute fisica, soprattutto mentale. E allora cosa succede? Che le ondate di calore marine non distruggono solo i coralli. Uno studio rivela l'impatto devastante su depressione, ansia e carenza di cibo. Sta diventando sempre più frequente. Ondate di calore. Certo, nel nostro lessico estivo, e non solo, gli ultimi mesi, insomma, ce lo hanno insegnato, e nel modo peggiore anche. Sappiamo che già

Questi fenomeni estremi hanno un'influenza negativa sulla nostra salute mentale, ma c'è una categoria che è stata finora poco investigata su questo punto di vista, e parliamo anche delle ondate di calore marine, che oltre ad avere un effetto devastante sull'ecosistema, hanno anche ricadute sulla salute umana, fisica e mentale, lo dice uno studio della Adelaide University. Di questo studio parleremo tra pochissimo, basato su dati raccolti durante proprio le ondate marine degli scorsi anni e le loro conseguenze. Ma adesso ci ascoltiamo Peggy Gou, Ira Star con Who Man, questo è il pezzo, sì, ci piace molto, mi raccomando, restate con noi.

la sudcoreana Peggy Gou, DJ famosissima a livello mondiale, al centro estivo del gossip di quest'anno per una sua presunta frequentazione con il tennista italiano Matteo Berrettini. Sui social i fan avevano notato delle storie simili. Oh, sono degli investigatori questi fan, eh? Tra cui lo scatto dello stesso dessert, che era un tiramisù condiviso da entrambi. Poi c'era una festa a Ibiza, Berrettini e la DJ sono stati filmati vicini e sorridenti durante una serata evento a Ibiza insieme ad altri artisti come Solo Moon. E poi insomma il gossip si è acceso anche in seguito alla fine della precedente frequentazione del tennista. Poi ci sono dei brevi video del tennista italiano insieme alla nota DJ durante le serate a Ibiza. Voi dite: cosa ce ne frega noi? Niente, però diciamo, giusto per dire, ne vogliamo parlare perché ne vogliamo parlare, certo, assolutamente. Poi saranno ben liberi di mostrarsi o no in pubblico, saranno ben liberi di avere o no una relazione di qualsiasi genere e tipo. È chiaro che così, dalla semplice amicizia ad un'intesa particolare, fino ad arrivare addirittura a quello che io auguro, se loro lo vogliono, un rapporto vero e proprio, una relazione. Detto questo, quindi ci fa piacere che il nostro bel tennista sia con questa super DJ sudcoreana di fama mondiale. Detto questo, spazio alla regia. Sì, te lo do lo spazio, te lo posso, te lo, vabbè, dai, te lo do, dai, a tra poco.

0: fuoco. Radio Cittadella è sempre con te. Ascoltaci ovunque. Scarica subito l'app per Apple, Android e Huawei per smartphone e tablet. È gratuita. Ascolta la radio con gli assistenti vocali Alexa e Google o collegati al nostro sito ufficiale www.radiocittadella.it. Musica, news, interviste, attualità. Vivi la diretta con la nostra Visual Radio e ascolta la radio con il nostro player. Ci trovi tutta la nostra musica. Ascoltaci ovunque con la nostra app Alexa, Google e il nostro sito ufficiale. Radio Cittadella è sempre con te.
1: Cittadella, Cittadella. New Hit.

Martin Garrix insieme agli U2, Fireflies, questo è il pezzo. Continuiamo a parlare delle ondate di calore che sta diventando sempre più frequente nel nostro lessico estivo, le ondate di calore eccetera eccetera, ma quali sono le loro conseguenze? Questo studio di cui vi parlo si è basato su uno dei dati raccolti durante le ondate di calore marine negli scorsi anni e sui loro effetti sul clima. Ad esempio l'uragano Otis, che nel 2023 si è intensificato proprio a causa del caldo estremo, ha fatto danni in Messico, lo ricordiamo, per 15 miliardi di dollari. Oppure il tifone Doksuri, sempre nel 2023 sviluppatosi durante un'ondata che ha colpito 2 milioni di persone in Asia. Tutti questi eventi che si stanno facendo sempre più frequenti a causa del riscaldamento globale hanno conseguenze anche sulla nostra vita, in particolare ovviamente quella delle comunità costiere. La lista di conseguenze è molto lunga e attenzione, il caldo può per esempio causare morie di pesci e svuotare le zone di pesca, può intensificare temporali e contribuire alle ondate di calore sulla terraferma, può ancora sbiancare i coralli e portare alla formazione di fioriture algali di enormi dimensioni che a loro volta ovviamente fanno danni all'ecosistema e soprattutto può far male alla testa e all'umore. Un esempio è la fioritura di alghe tossiche che, come ricordate, suppongo, ha colpito l'Australia nel 2025, causando tra le altre cose depressione ed ecoansia nelle comunità costiere. È un problema di salute pubblica, perché c'è poi il fatto che, oltre a colpire direttamente le fonti di cibo essenziali per chi vive di pesca, le ondate di calore marine fanno anche danni a livello sociale. Ad esempio, molte comunità sono quelle che sono legate all'oceano, anche da un punto di vista culturale, non so come dire, ne fanno una questione proprio integrante di propria identità. Quindi se l'acqua è troppo calda e l'ecosistema diventa irriconoscibile, questo sì può provocare depressione, ansia e frustrazione nella popolazione. Gli autori di questo studio sostengono quindi che le ondate di calore marine andrebbero classificate e trattate proprio come un tema di salute pubblica e affrontate di conseguenza dalle autorità sanitarie, esattamente come si fa già per quelle terrestri. E tra i suggerimenti dei ricercatori c'è ad esempio quello di integrare nelle previsioni del tempo anche quelle relative alla temperatura dell'acqua e cominciare a trattare quindi tutte le ondate di calore marine per quello che sono. Quindi un bel problemino che abbiamo da risolvere, se ci riusciremo. Io penso di sì, sono comunque un ottimista per natura. Detto questo, linea alla regia e continuiamo con un bel po' di musica. Ah, questo Merck & Cremont, Fit Serena Brancal, The Colors, Partenope.

0: Ogni giorno l'emozione dei Giochi del Mediterraneo 2026 entra nelle vostre case con lo speciale di Cittadella TV. Le immagini più belle, i risultati delle gare, le interviste ai protagonisti e il racconto di tutto ciò che accade dentro e fuori gli impianti sportivi. Conosceremo anche tutti coloro che lavorano ogni giorno e che rendono possibile questo grande evento con passione e professionalità dietro le quinte dei giochi. Non perdere l'appuntamento quotidiano su Cittadella TV, canale 94 del digitale terrestre in Puglia e Basilicata. Giochi del Mediterraneo 2026. Lo sport, le storie, le emozioni. Ogni giorno su Cittadella TV.
1: Questo programma è offerto da...

0: ITS Academy Mobilità, formazione di eccellenza per la mobilità sostenibile.
1: Ogni grande creazione nasce da ingredienti eccellenti. Per gelaterie, pastifici, pizzerie e panifici, Avisud SRL è il partner dei professionisti. Materie prime selezionate e semilavorati di qualità, con la garanzia dei grandi marchi Fabbri e Molino Bongiovanni Torino. La tua passione, la nostra professionalità. Avisud, la tua risorsa di fiducia. San Giorgio Ionico, Taranto. Telefono 329 83 39 094. Umberto@umbertoyahoo.it. Avisud, porta qualità al tuo lavoro, ogni giorno.
2: Cerchi l'auto perfetta o il veicolo commerciale su misura per il tuo business? Da Five Motors trovi il nuovo firmato Renault, Nissan, Dacia e KGM, oltre a un'ampia scelta di usato e chilometro zero selezionato e garantito. Soluzioni finanziarie personalizzate per aziende e privati, con tutta la sicurezza di ricambi ufficiali e un'assistenza sempre al tuo fianco. Five Motors, la tua mobilità, la nostra passione. Vieni a trovarci a Taranto e Brindisi o scopri di più su fivemotors.it. Spot.
3: Blue Bay Resort, un angolo di paradiso tra le coste del bellissimo mare di Taranto. Il resort riservato ed elegante su residencebluebay.com.
4: Provinciali Service, azienda ultraventennale nel settore audio, video, luci, fornitore di servizi per la realizzazione dal piccolo al grande evento. Concerti, congressi, danza e teatro, eventi, proiezioni e video, wedding e film festival, diffusione suono per piccoli e grandi spazi. Provinciali Service, con sede a Taranto. Info 348 56 55 908. www.provincialisrl.it.
5: Biglietti per i 20esimi giochi del Mediterraneo sono in vendita. Ora, dal 21 agosto al 3 settembre, a Taranto, 14 giorni di sfide, un solo posto. Il tuo. Prenota il tuo posto e vivi ogni emozione. Scopri gli eventi a pagamento e gratuiti su ta2026.vivaticket.

0: www.gioconeonline.it. Il conto alla rovescia è iniziato. Giochi del Mediterraneo Taranto 2026. Abbracciamo il futuro.
1: A Taranto torna Mediterraneo Open Water 2026. Gara internazionale di nuoto in acque libere. Grande evento sportivo riconosciuto dalla Regione Puglia. Dall'11 al 13 settembre nella splendida cornice del Monrev Eco Green Resort. Venerdì ore 18:30 inaugurazione. Sabato Miglio Marino, tappa del Grand Prix Italia Open Water Fin. Miglio Open, Kids e la nuova staffetta con i campioni. Domenica gara fin dei 3 km. Sport, mare, inclusione e sostenibilità. Mediterraneo Open Water 2026. 11, 12 e 13 settembre a Taranto. Ti aspettiamo. Info e iscrizioni su mediopenwater.it. Sul palco di Night Live, le più belle esibizioni dal vivo nella notte di Cittadella alla radio. Vivi l'emozione di un grande concerto, Night Live. I più grandi artisti di sempre, nelle più belle performance dal vivo, Night Live. Ogni giovedì dalle 22, la più bella musica dal vivo è Night Live. Night Live su Cittadella alla radio.
0: Vamos alla playa, i successi di tutte le estati su Cittadella. La radio. Give me five. All right.

Mamma mia, Lorenzo Giovanotti, Giovanotti for President. Questo era l'album del 1988, amici, 94 anni fa. No, scherzo, sto scherzando.